0: Calabria.
1: Manola invece è a Baia Domizia in fammelo dimba, è a Baia Domizia per la serata del tour e io Tony sono qui
0: assente
1: in studio perché qualcuno deve pure pilotare sta cazzo di nave, sennò finisce sugli scogli.
0: No, la cosa bizzarra di oggi per chi ci sta guardando in televisione sul 66 è che io sono in un posto tipo Mattarella quando fa il discorso alla nazione, cioè sono nel classico studio. Buongiorno.
1: Ecco, è stato cioè, un anno dietro complicato. Di te, lo dico per chi sente solo la radio, giustamente, c'è una libreria di quelle storiche, la bandiera dell'Europa. Fianco, che bandiera è quella azzurra, quella verde? Cosa sono? Non le vedo bene. Una sarà l'Italia, una sarà l'Italia, l'altra?
0: All'UNESCO, l'UNESCO.
1: UNESCO, quella verde è quella dell'Italia, il verde che vedo.
0: Sì, Commissione Europea e UNESCO.
1: E UNESCO,
0: perché tutto questo?
1: Perché?
0: E stasera UNESCO, come diceva il saggio. Perché sono a Pollica. Pollica è il comune principale di questo gruppo di sei borghi, dei quali fa parte anche Acciaroli, il posto in cui ieri sera ho presentato il mio libro. Ma al di là della presentazione vi voglio raccontare dove sono, perché sono al castello di Pollica e sono dentro lo studio che apparteneva a un signore che purtroppo non c'è più e che è mancato anche in circostanze piuttosto tragiche, al quale hanno dedicato anche un film, che si chiamava Angelo Vassallo, corretto Sara? Ed era il sindaco di questa città.
1: Il sindaco?
0: Sindaco di Pollica.
1: Sì, sì, ma si chiamava il sindaco pescatore.
0: Il sindaco pescatore. Gli hanno dedicato anche un film, le Iene si sono occupate di lui, perché era il classico personaggio che lottava e dedicava la sua vita alla legalità. E io ho l'onore oggi di trasmettere da quello che era il suo studio, che nel frattempo è diventato un'altra cosa, grazie alla nostra amica Sara, che lavorava per noi a New York, che saluto, che ha impiantato in questo posto una fondazione in cui si occupa di ambiente, di climate change, di cibo.
1: Ma
0: di
1: la vera bellissime. Domanda è perché ti hanno concesso questa cosa? Non riesco a capire perché.
0: Non lo so,
1: perché Sara mi vuole bene. Questa
0: sì,
1: cosa.
0: Esatto. Un posto appartenuto a un uomo così dignitoso, così
1: importante.
0: E perché? Perché un cialtrone come me può sedere qua? È perché la forza della radio, ragazzi.
1: Oltretutto, tu stai diffondendo un nome di un paese che vorrebbe rimanere un attimino, come posso dire, più, cioè meno esposto al turismo. Va bene il turismo, ma l'overturismo è sempre un pericolo, no?
0: È un
1: e
0: po'
1: tu
0: così,
1: come fai con me lo
0: parti,
1: dici,
0: Vabbè, ho capito, però insomma, secondo me un po' di popolarità in più magari fa piacere anche ai ragazzi di Pollica, di Acciaroli e di tutti gli altri borghi. Qui poi bandiera blu, mare pulitissimo, sì, perché stanno facendo tutto un lavoro anche in questa direzione. E davanti a me, quindi alle spalle ho la libreria con le bandiere tipo Mattarella, e davanti ho un arco, il mare e gli uccelli che attraversano.
1: Ah,
0: e due ricercatori di Seattle che stanno lavorando, due ricercatori oceanografici.
1: Allora,
0: questa è la situazione.
1: Pollica. Pollica, famosa anche perché diede i natali a Pollichino e tra l'altro in certi periodi per fortuna non soffre di polluzioni del famoso,
0: ecco, vedi come rovinare, come adesso rovinare, non mi fanno stare rovinare, più nello studio, adesso dopo questa battuta mi rimuovono,
1: ma io in qualche modo scusa devo essere invidioso di quello che tu godi, al massimo io e Comollo godremo alle 11 dell'arrivo del professor Bini
2: con un ottimo aperitivo tra l'altro.
1: Ah sì?
2: Sì. Oggi offri tu.
1: Oggi offro io, quindi oggi
0: io prendo apro il Campari, ragazzi. Apro il Campari.
1: Quindi oggi alle 11 avremo avremo letto Talk About Sex, parleremo con il professor Bini. Vabbè, com'è andata ieri sera?
0: È andata molto molto bene, anche perché ho fatto la presentazione sul molo.
1: Sì.
0: Cioè, quindi con
1: la presentazione di cosa?
0: Sinistra.
1: Scusa, non ricordo.
0: Ma del romanzo del momento, direi, così doveva andare, questo libro che sta intrattenendo, commuovendo, facendo piangere milioni e milioni, scusate se parlo così, ma con le bandiere mi viene da fare milioni e milioni di
1: è logico, se voi ti mettiamo
0: ad essere stentoreo,
1: un po' di eco sotto, qualcosa del genere, del resto
0: no,
1: io
0: bene,
1: questo
0: bene.
1: Romanzo, diciamo la verità, prendo il 34%.
0: Ma non si era detto il 33.
1: 33, 34. Io prendo il 34. Io prendo
0: come col trio.
1: Come Aldo Giovanni e Giacomo, Giovanni prende un pochino di più. Va bene, direi che possiamo anche partire. Una volta tanto abbiamo parlato poco all'inizio. E tra l'altro, scusateci ancora per l'inizio di ieri, ma abbiamo avuto delle turbulenze. Ma si chiamano. Chiamano le nostre turbulenze. Se hanno un nome, ma noi non ve lo diremo. Vi diremo soltanto alle 16. sarà salutatemelo, va bene.
0: Ecco, un saluto a Dario.
1: Un saluto a Dario.
0: Poi la cosa bella, perché la vita è sempre paradossale, ma a volte
1: dobbiamo dare la colpa a qualcuno.
0: Dario. Certo, è che ieri stavo in un grattacielo nel centro di Napoli e si sentiva così così. Oggi sono invece in un posto abbastanza
1: piccolino,
0: perduto, piccolino sul mare e si sente perfettamente.
1: Perfettamente.
0: Quindi, come vedi, non è detto.
1: Chung che le man. Vabbè.
0: Sì, perché sono troppo davanti.
1: Allora, il nostro numero per raggiungerci e partiamo
2: è il 342 4115 105.
1: È Callin, eh?

0: ci ha scritto Vito che non ha di Pollica, che non ha apprezzato la battuta che hai fatto di Pollica, dato che Natalia
1: l'ho fatta io.
0: Pollicino. Mamma mia, sei sconvolto per questa cosa qui. Tra l'altro sei nel castello dei Principi Capano. Ho letto, hai fatto una ricerchetta? Sì, cercavo di vedere esattamente quale fosse, ma non è famosa soltanto per il sindaco che ha avuto, questo sindaco che è stato ucciso dalla mafia, ho capito bene?
1: Proprio così.
0: Ma anche per le sue bellezze storiche, perché per la sua storia, per le sue bellezze naturali. E purtroppo, perché ci abita Vito, questo ragazzo che gira, che purtroppo è sempre così un po' malmostoso. No, perché parlate male di Pali?
1: Magari più tardi lo incontro, mi fa. A proposito, volevo dirti, mi sono dimenticato sempre di dirtelo in questi giorni. Quando ieri, adesso ho perso un attimo, quando è che ero a Napoli? 2 giorni fa, quando sono arrivato a Napoli,
0: ieri.
1: Appena uscito dalla stazione.
0: Allora, l'altro ieri sei arrivato, ieri a Napoli.
1: Ok. Sì. Scusami, quando ho fatto la presentazione? No, ieri l'ho fatta qui a Pollica. Ma quanto l'altro ieri?
0: Ma come cazzo sei messo? L'altro ieri sei arrivato.
1: Ok. Appena uscito dalla stazione, il primo tassista che ho incontrato mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: Rosà, ma che avete combinato con Geolier?
0: Mi fa
1: dillo pure a Tony. Gli ho detto: guarda, tu diffondi la voce, diffondi il verbo. Niente, era un video montato ad arte di una cosa che non esisteva, perché l'intervista è stata bellissima e siamo usciti.
0: Infatti, anzi, devo fargli l'orologio, mi sono dimenticato.
2: Lui
0: mi ha chiesto l'orologio. Vabbè, mi ricorderò.
1: Sì, Pollica e questi borghi sono veramente un posto incantato, e come dicevi molto bene tu, la fortuna e la bellezza di questi posti è di essere, non dico sconosciuti perché sarei ingrato, però non sono per niente intaccati dal turismo di massa, quindi c'è un mare stupendo, un'atmosfera bellissima, la gente del posto è gentilissima e accogliente, insomma, proprio un posto magnifico.
0: Mi dicono che Vito è il sindaco, eh?
1: Non è lui.
0: Va bene, di cosa parliamo? Possiamo iniziare a parlare del fatto che stamattina, passando, arrivando in radio qui a 105 per 105 Friends, ho trovato un dipinto. L'ho subito raccattato perché sembra che ultimamente abbandonino i dipinti. C'era una donna, così un volto.
2: Di profilo?
0: No, di volto, così di faccia, piccolino.
1: Non si capiva se sorridesse o fosse
0: esattamente,
1: seria.
0: Esattamente. A fianco c'era scritto Mona Lisa, non mi ricordo più. L'ho raccattato,
1: Allora, intanto volevo dire che ringrazio molto Lidia che sta cercando tutte notizie che sono comunque attinenti al mio libro, in modo che poi possa parlare del mio romanzo. Infatti stamattina si parla di una cosa accaduta a Siviglia, ove un uomo 57enne, tal Andrés Hurtado, che lui purtroppo fa sempre dei tamponamenti.
0: Ecco, adesso ci scrivono da Siviglia perché fate battute su... Cioè, adesso un famoso Vitos da Siviglia ci scrive.
1: Da Siviglia.
0: Però non è bello che fate battute su Hurtado.
1: Su Hurtado. Comunque, quando uno lascia le cose in giro, sai che tu passi e c'è... A Milano c'è AMSA, no? Che ci sono tipo un comodino, una scrivania, una lampada, muffita, eccetera. Questo qua invece ha trovato un mucchio di roba,
0: del mucchio di mobili che si trovano fuori dei palazzi col numero di telefono, di solito, per identificare. Esatto. Okay.
2: Scusate, ma questo suono sono le rondini che passano davanti a te, Ross?
0: No, il mio...
1: L'ho sentito anch'io. Probabilmente la mia poltrona... Un cigolio, non lo so, forse le mie articolazioni. Può darsi.
2: Vabbè.
1: Comunque Hurtado stava camminando a Siviglia quando ha visto sto mucchietto di roba e c'era un quadro. Gli ho detto: ma sai che sto quadro me lo porto a casa, che lo metto nel salotto, no? E poi ha scoperto che...
0: Ha detto che gli piaceva la cornice, tra l'altro, non tanto il quadro.
1: Esatto,
0: cioè, mi piace
1: il quadro, esatto. Tipo, è un bello oggetto, starebbe bene sul mio divano come colori. E invece ha scoperto che è un Joaquín Sorolla, pittore spagnolo attivo tra l'Ottocento e il Novecento, valore del quadro 150.000 euro.
0: Hai capito? Ma scusa, ma chi l'ha buttato via? Non l'ha buttato via, in realtà. Cioè, deve essere stata la donna di servizio a buttarlo via inavvertitamente. Perché non si capisce. Loro dicono che se lo portavano addirittura in vacanza.
1: Però a volte succede che uno non valuta. Io sogno sempre che questo capiti, per esempio, con gli orologi, no? Sogno sempre di conoscere qualcuno che dice: c'ho sta patacca qui, e tu dici: ah, la prendo io e ti do 2.000 euro. Beh, mica male. Poi in realtà è un Daytona Paul Newman. Che brutta persona.
0: Che brutta persona. Ma delle volte ne ho sentite storie del genere, soprattutto di quelli, adesso parlando di orologi, e di negozianti che vendono gli orologi. Gli orologi di seconda mano si chiamano secondo polso, perché visto che stanno al polso, certo, è seconda mano. Come se ogni strumento, a secondo di dove lo metti, cambiasse nome, no? L'orologio è secondo polso. E loro delle volte raccontano che arriva lì la vedovella, la signora, dicendo: guardi, questi sono gli orologi di mio marito, mi dispiace perché non verranno ereditati da nessuno, quindi è meglio che li vendo ora, perché sì, ciao. E no, non stavi salutando me?
1: Stavo salutando un super ascoltatore della radio che è venuto apposta qua perché ha sentito che eravamo qua.
0: Quello è Vito, giuro, attenzione, quello è Vito.
1: E, no, non è Vito, non ti chiami Vito, vero? No,
0: no. E portano gli orologi e loro li guardano e fanno: adesso cosa faccio? Do la giusta valutazione a questi orologi perché la signora non si intende di niente perché sono una brava persona, o faccio l'affarone e dico: signora, beh, al massimo valgono 10.000 euro tutti e invece valgono molto molto di più.
1: Sì. Ed effettivamente, allora, è una cosa che accadeva anni fa, ormai è talmente noto il fatto che gli orologi spesso possono avere un valore che succede sempre meno, devo dire. Questo me lo dicono i miei amici rivenditori. I nostri amici rivenditori sono onesti e quindi quando succedeva questo erano abbastanza sinceri nel dire alla persona. Nel caso del quadro però lui è stato super onesto perché ha restituito il quadro in questione.
0: Ma scusa, ma come ha fatto a capire, non capisco soltanto una cosa, come ha fatto a capire che quello era un quadro di valore? Perché l'ha portato a valutare da qualcuno? Cioè, perché sennò come ha fatto a capire?
1: C'è un cortocircuito. Come ha fatto a capire? Perché il progresso fa in modo che uno possa fare delle ricerche rapidamente. L'ha fatto con l'intelligenza artificiale. Cioè, quando se l'è portato a casa, poi l'ha guardato e ha detto: ma a me sto quadro mi sembra bello, molto ben riuscito. Lo ha inquadrato, probabilmente appunto con l'AI, e l'AI gli ha dato la risposta. Cioè, un Soroglia nel tuo salotto che vale 150.000 euro. Lui, molto onestamente, ha rintracciato le persone, lo ha restituito e questi l'hanno ricompensato. Quindi il migliore dei mondi possibili.
0: E questi l'hanno ricompensato con 300.000 euro, gli hanno dato il doppio direttamente.
1: Strano. Vabbè, che poi gli abbiano dato più del valore.
0: Più del valore. Io non conoscevo questo.
1: Ma voi avete
0: questo pittore?
1: No, neanch'io. Assolutamente. Ma voi avete mai trovato per strada portafogli, robe di valore? A te è successo?
0: Sì, mi è capitato una volta, ti ho detto, l'ho inserito nella buca delle lettere, in modo che fosse il postino. Sono sicuro che erano soltanto i documenti, non c'era niente dentro, quindi probabilmente era il frutto di un furto, no? Molto spesso i borseggiatori tengono i soldi, buttano via il portafoglio, se ne liberano il prima possibile, perché i soldi logicamente non sono identificabili. Il portafoglio addosso a un borseggiatore, a un ladro, è il corpo del reato, quindi se ne disfano subito. E un'altra volta invece ho chiamato una signora giovane, bionda, alta, e allora ho detto: quasi quasi è meglio che lo porti di persona, non si sa mai che, come al principe azzurro, la principessa tenga a ringraziarlo, ecco.
1: A me è successo una volta a Milano 2. Non è che proprio ho trovato un portafoglio,
0: no.
1: Ho proprio rapinato, c'era di spalle questo signore che lavorava in radio.
0: Sì. Ma guarda che non sono il solo, non sono il solo, siamo in quattro.
1: Allora gli ho messo proprio il fazzoletto, quello col cloroformio. Lui è crollato, ha perso i sensi e l'ho derubato. E poi ho ottenuto.
0: Guarda, a me già se mi dici ho il cloroformio, perdo i sensi. Quindi chi è?
3: La risposta al gioco
0: sì?
3: È Manola Musleri.
0: Musleri. Adesso chiama Vito da Baia Domizia. Non prendete in giro.
1: Non è carino storpiare il cognome.
0: Vito, ti voglio bene, Vito.
1: Ammazza che pezzone. Poi col mare davanti, Bruno mi viene meglio.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: vabbè.
1: Sentito ridere, vabbè. Vabbè.
2: Che cos'è rossa?
3: Beh, evidentemente il nostro 105, ma proprio profuma. Bravo. Di 105 Selection, lontano un miglio.
1: Ma tu che profumo senti? Il mare?
3: Sento il profumo del mare. Sai che qui fanno la granita all'acqua di mare? Non sto scherzando.
1: E qui c'è una granita salata, una granita.
3: E oggi la assaggerò per voi. Sì. Oggi la assaggerò per voi.
1: Vuoi dirci che l'acqua del mare è talmente pulita lì, grazie a Vito, tra l'altro, che ci scrive, ora che mi avete citato mi siete più simpatici, se volete scriveteci tutti le peggio cose, così noi vi citiamo, che vi devo dire.
3: No, ma davvero riscritto?
1: Sì, sì,
3: davvero
1: riscritto.
3: Fantastico, l'abbiamo conquistato, dai.
1: Allora, leggiamo un paio di messaggi, visto che abbiamo lanciato questa cosa di avete mai trovato qualcosa. C'è un messaggio di valore, c'è un messaggio che dice: io ho ritrovato, dove è finito, mannaggia, ho ritrovato un portafoglio con dentro soldi, documenti e tutto, e ho rintracciato la signora, ma lei, eccolo qua, buongiorno, trovai un portafoglio completo di documenti e soldi, lo restituì alla persona, la signora chiamò i carabinieri dicendo che ero io il ladro. Dopo aver spiegato il fatto, insieme ad alcuni testimoni, i carabinieri si sono messi a ridere. Ma scusa, al momento che restituisci il portafoglio, cioè restituisci
2: con i soldi,
1: quei soldi dentro, come fai a dire al ladro?
3: Perché forse lei diceva che c'erano più soldi prima, probabilmente. Comunque c'è la famosa gag di Francesco Paolo Antoni che fa così, ve la ricordate, no? Quella che fa: attenzione, attenzione, è stato ritrovato un portafoglio con dentro 100, 200, 300, 400. Ah, no, non è stato ritrovato niente,
1: Io sabato scorso ho trovato una tracolla con dei soldi, documenti e cuffie. L'ho tenuto fino a quando è venuto il proprietario e gliel'ho restituito. I miei colleghi mi hanno rimproverato e ho risposto che se un giorno succederà a me, spero di ricevere lo stesso trattamento. Fai bene e riceverai del bene. Io la penso così. Bravo. Ciao friends da Salvo, da Piedimonte e Etneo. Tu chiedi e credi, Etneo. Questo è il karma. Tu credi nel karma, quello che fai ti ritorna. Quindi
3: abbastanza.
1: Se fai del bene, anch'io un po' ci credo, non credo che abbastanza nel karma, ma e non è una questione di religione, ma secondo me è una questione di correttezza, e non credo che il cielo sia scorretto con chi è corretto, anche se poi i fattacci esistono e arrivano.
3: Sì,
1: certo.
3: Però sono convinto che se stai al mondo in un modo carino e gentile, il mondo un po' te lo restituisce. Infatti mi emoziona sempre leggere, perché succede spesso, la notizia del... Normalmente succede, è più notiziabile quando lo fa un migrante, un immigrato, un italiano, sì, di seconda generazione, no? Cioè una persona che evidentemente non ha mezzi economici tali
1: che avrebbe bisogno di quello che ha trovato.
3: Esatto. Allora, quando succede che lo trova, lo porta in polizia, eccetera, e poi magari riceve la ricompensa, dico, vedi che bello. Bello anche rispetto poi a quello, alla narrazione che viene fatta, che qualcuno fa, che queste persone arrivano sempre per fare delle brutte cose. Invece spesso, la maggior parte delle volte, non è così, perché sai, se lo fa uno che, nel senso, fa una grande differenza tra trovare soldi se sei povero, cioè, non è la stessa cosa,
1: certo.
3: Ecco, infatti, quando
1: io una volta ho trovato un bancomat con un post-it attaccato con il PIN, essendo anche una ricevuta di ricarica, ho contattato la signora il cui nome coincideva con quello della carta, mi ha detto dove abitava, non attaccate il numero,
3: sì,
1: scrivetelo,
3: infatti,
1: sopra,
3: cioè,
1: e basta.
3: Sembra... non mi sembra proprio un'operazione geniale, proprio. Cioè, a quel punto verrebbe da dire: non volevo rubarti i soldi, ma te li rubo perché, cioè, mi hai scritto lì il codice per punire la tua ingenuità.
1: Ma evidentemente, no? Lo fanno in tanti. Io, per esempio, su una scheda di cui devo avere il PIN, non è un bancomat, è una scheda di cui che mi serve per il carburante. La scheda carburante, okay, sopra
2: è ricaricabile.
1: Non è ricaricabile. Vabbè, comunque è un PIN. Io logicamente non posso anche ricordarmi quello, ho messo un pezzettino di carta con il numero, e tutte le volte che do questa carta loro prendono questo numero e lo scrivono, e io faccio: non è il numero giusto, è un numero che serve a me, sottraendo, aggiungendo, per ricordarmi il PIN corretto, ma non è il PIN corretto.
3: Certo.
1: Capito?
3: Certo.
1: Io metto per esempio 8888 e so che corrisponde a 6666. Per esempio, faccio tutto meno 2, un mio criterio. Certo. Ecco.
3: No, geniale dirlo adesso in onda che fai così. Perché
1: sì.
3: Adesso...
1: no, ma intanto, tanto se la trovi, ma non sai che cosa devi fare, non ci fai proprio niente.
3: È vero.
1: Potrebbe essere diviso, diviso per 3,2. Cioè,
3: sì, il criterio lo conosci solo tu. Certo, certo. Invece io ho una scatoletta dove dentro metto tutti i pin e poi metto fucile e gli occhiali.
1: Esattamente.
3: Pin, bella, fucile e gli occhiali.
1: Telefonato Vito. Tengo da un negozio, di un negozio sportivo, articoli per il mare.
3: Non è che Vito si incazza su qualsiasi
1: battuta. Vito si incazza. Sai che il mio primo amico da bambino era uno che, un ragazzo che si chiamava Vito, un ragazzino Vito, quindi per me Vito è proprio il nome del primo amico. Beh, che ha avuto.
3: Sì, ne hai avuto anche un altro di Vito nella tua vita.
1: Sì.
3: Perdona il gioco.
1: Però chiamavo Paolo, ma beh, è diverso. Va bene,
3: io
1: allora...
3: lo so che quando lo faccio, io lo so che quando lo facciamo pensi ancora a Cavallone.
1: Sì,
3: sì, sempre saputo, lo leggo.
1: Cambiamo argomento, perché grazie di averci scritto, ci avete scritto intanto, ma cambiamo argomento perché poi più tardi arriva il Bombini, non abbiamo più tempo. Questo dei gelati non è male, eh?
3: Questo è interessante. Non ne citeremo uno perché è appena passato nel nostro cluster e quindi abbiamo come dei soldati, abbiamo interessi personali. Però vabbè, il fenomeno è piuttosto noto, è quello della shrinkflation.
1: Scusa, i soldati non hanno interessi personali.
3: No, però
1: se no ci scrive Vito del maggiore di patria, dell'esercito, sì, esatto. Subito,
3: cioè eseguono ordini non perché l'hanno scelto loro. Ok, la shrinkflation è una crasi tra to shrink, che vuol dire restringere,
1: sì,
3: e inflazione, no, inflation, cioè è quel fenomeno commerciale per il quale sembra che le cose mantengano negli anni lo stesso prezzo, succede tipicamente per esempio nella pasta, ma poi vai a vedere le quantità e lo stratagemma delle multinazionali e delle aziende è tenere lo stesso prezzo ma diminuire la quantità di prodotto.
1: Allora,
3: te sembra di pagare
1: sempre
3: uguale.
1: Allora i prezzi devono per forza aumentare perché l'inflazione ci deve essere, non ci può essere una stagnazione nei prezzi, per forza devono aumentare lentamente, molto lentamente, però le aziende, per una questione di marketing, mica solo quelle dei gelati, quelle di tutti,
3: no, tutti lo
1: tengono,
3: fanno
1: il pacchetto,
3: la pasta in primis.
1: Sì, tengono il pacchetto uguale, ma il contenuto è un pochino minore, così automaticamente il prezzo della confezione rimane lo stesso, certo, ma il prezzo prodotto a chilo, a grammo, è ben cambiato.
3: In realtà ho detto una cazzata, perché anzi proprio la pasta ha sempre la quantità dichiarata.
1: C'è scritto 500
3: succede
1: grammi,
3: certo. Sì, esatto. Quindi la pasta no, ho detto una sciocchezza. Sui biscotti succede.
1: Sì.
3: Sui gelati hanno calcolato che alcuni modelli, tra virgolette, di gelati confezionati, parliamo di non quelli artigianali, famosi anche dalla nostra infanzia, piano piano cominciano. Per esempio, la coppa del nonno è diminuita di peso del 10% e costa di più. Lo stesso succede anche per il Magnum, insomma, per una serie, adesso senza stare a fare tutti i nomi.
1: Io il Magnum mi sono accorto che è diventato un pochino più piccolino, perché quelli te ne accorgi, perché quando li tieni fuori li guardi,
3: sono...
1: infatti hai ragione, non si dovrebbe più chiamare così.
3: Ecco, però era lo spunto, senza stare a criminalizzare nessuno, per dire, ma ve li ricordate quei gelati pazzeschi quando eravamo bambini, che li vedevamo sul coso fuori dal bar, sulla tabellone, e sembravano ciccioni,
1: ma
3: bellissimi,
1: quello a forma di piede c'è ancora, che mi fa un senso mangiare un gelato
3: il
1: a forma
3: piedone.
1: Di piede,
3: no.
1: Cioè per i bambini deve essere divertente, ma io lo guardavo e dicevo che sapore avrà?
4: Di unghia incarnita,
3: ma che sapore ha?
1: Un piedone, che sapore avrà? Quelli con le forme,
3: allora,
1: più strane non ci sono più.
3: Vogliamo rimembrare tutti i gelati, i migliori gelati della nostra vita? Dai, parliamone, che secondo me in estate è un argomento che fa simpatia, perfino a Vito.
1: Dai, il nostro numero
2: al 342 41 15 105. Da un po' di t-

0: chiedo come potremo nominare i nomi di questi gelati senza fare pubblicità. Diciamo che sei una roba pari e della serie leggiamo il nome del gelato e poi l'azienda o quella che sarà. Che te devo dire?
1: Beh, in realtà se tu dici Panda e non dici Fiat non stai facendo pubblicità al brand.
0: L'hai detto?
1: Sì, era un esempio. Era un esempio.
0: Dici Porsche?
1: Esempio. Sì. Il tuo non era un esempio.
0: Sì, invece era a me piaceva il cookie snack. Ho capito qual era.
1: Certo.
0: Quello con il biscotto. Lo faceva sembrare quella cosa dei messicani. E una tortiglia, come si chiama? No, non era quello. È quello tondo.
2: Biscotto,
0: biscotto.
2: Vaniglia col cioccolatino.
0: Biscotto, foto del cazzo.
1: Certo, biscotto.

0: fuori e rosso dentro, mai sentito? E probabilmente sono gelati locali.
1: Sono recenti. Beh, ma nessuno cita il meraviglioso cucciolone, quello con la barzelletta.
0: Quello c'è ancora,
1: Bellissimo, buonissimo.
0: Cucciolone, eccolo qui, cucciolone fior di fragola della Marchi Spariti. E io il fior di fragola infatti non lo vedo più, ma il cucciolone credo esista ancora. Poi sai, le grandi aziende inglobano quelle più piccole, le acquistano, quindi magari non ci sono più perché sono diventati di una multinazionale.
1: Io ne cito due, il croccante alla marena, che era uno dei miei preferiti, e poi c'era quello con la gomma tonda, il chewing gum tondo nella punta, o col cioccolato nella punta, lo ricordate?
0: Francesca dice che il piedone aveva il gusto di gomma da masticare.
1: Un pochino sì.
0: Sì, forse sì, sì, sì, sì. Poi ancora, quando ero piccolo, il Gran Rico gelato al liquore. Credo che non ci siano più quelli.
2: È la coppa.
0: No, c'era quello al whisky, c'era il cornetto al whisky, il cornetto al rum. Credo che non esistano più quelli con dentro i liquori, perché dovrebbe, chissà che poi, se c'erano veramente i liquori o era soltanto l'aroma e basta, va.
1: Comunque stavo pensando che il piedone doveva farlo a tipo cheesecake, così c'era formaggio, era più simile. Cioè,
0: complimenti.
2: Ciao Vito.
0: Al gorgonzola, certo. Adesso chiamo subito Vito della formaggeria da Vito. Naufragare. Se però fai cantare Sal da Vinci è meglio.
1: Sal è sul palco.

0: scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
3: Vi aspettiamo!

0: Buongiorno Bini, buongiorno, buongiorno Bini. Come sta?
1: Buongiorno Bini.
2: Bene, insomma bene, come si può stare? Quasi bene, che è il massimo della mia categoria.
0: Cosa vuol dire quasi bene?
2: Beh, che cioè, bene sarebbe troppo, non c'è, non c'è, sì. Ma non c'è mai stato in vita mia un bene, allora siamo quasi bene, che è il massimo della...
0: Ho sentito dire che sua mamma...
2: la mia giovane madre, che viene diffidata ogni giorno perché va in giro a dare consigli e farmaci dicendo che l'ho detto io.
0: Sì, sì. Questa è la cosa più bella, no, perché per prenderlo in giro ho detto, no. Ho fatto una domanda e poi ho detto, al limite dico che è stato lei a dirmelo, ma come mia madre che va in giro a consigliare le medicine dicendo no, ha detto mio figlio, professor Bini.
2: Ma io l'ho diffidata duramente. Cosa? E mi ha detto però che adesso dà farmaci non tanto pericolosi.
0: Ah, meno male.
2: Gli psicofarmaci non li dà più.
0: No.
2: Perché dava pure gli psicofarmaci prima, adesso invece.
0: Ma chi li dà?
2: Alle sue amiche, prendi questo, questo è buono. Ma mia mamma prende anche delle medicine che prendeva mio padre, che facevano bene a mio padre.
0: Ma non a sua mamma.
2: Ma no, lei ha detto che se facevano bene a lui, lei ha continuato a prendere le medicine di mio padre andando avanti come se niente fosse. Ma no, non sto scherzando, non è che sto dicendo, è un cavallo imbizzarrito di non poco conto.
0: Di non poco conto. Ha visto l'uomo. Oddio mio. Let's talk about sex. Sapete, potete farlo anche voi a casa, qualsiasi consiglio. Cioè, no, il rubinetto va avvitato in questo modo, l'ha detto il professor Bini. Usate lui per qualsiasi cosa.
2: No, ma adesso lei sta dicendo questa cosa, ma circa 30 anni fa tenevo una rubrica telefonica di consigli telefonici di carattere sessuologico e chiamò questa signora di Napoli. No, è una storia vera che sembra veramente
0: parente
2: mega
0: di Ross,
2: così via, e diceva che aveva un sospetto che il marito avesse una tendenza omosessuale e diceva che lasciava dei sigari in casa e che poi voleva far analizzare per vedere se lui se li infilava nel corpo.
0: Così
2: nel corpo. E mi diceva se io potevo fare qualcosa per questa indagine. E poi diceva cosa fa il suo marito di mestiere. Insomma, lavorava nella mala pesante questo marito e lei voleva fare questa cosa. E poi voleva che io facessi delle indagini per capire questa cosa. Io dico, ma lei cosa vuole da me? Gli ho detto io. E detto, voglio sapere se posso chiamarlo. Lei ha usato una parola molto più forte di gay.
0: Sì.
2: Voglio sapere se posso chiamarlo gay. E vado da mio marito e gli dico, ma l'ha detto il dottor Bini. Cioè, ma col marito della mala, lei va a dirgli che il dottor Bini gli ha detto questa cosa.
0: Io gay,
3: non ti ricordi, Ma perché avrebbe dovuto usare proprio i sigari?
2: Ma no, sono cose possibili. Che lei lasciava, oggetti infilabili, sul quale secondo lei veniva rilasciato il DNA. Quindi faceva queste cose così, secondo lei.
0: Dottore, uno che ha questo tipo di... cioè, in tutta la storia, il problema suo è perché ha detto dei sigari, non è strano?
2: È strano.
0: Sì, è strano che lui si sia focalizzato
2: sull'oggettistica.
3: Perché pensavo che il sigaro tende a sfaldarsi.
0: Ecco, io vedo, non sono in te.
3: Però questo un oggetto più compatto, con un materiale adatto.
2: Ma no, il fatto che tenda a sfaldarsi ha il grosso vantaggio che nel caso di perdita nell'antro, il vantaggio grosso è che la possibilità di uscita è più semplice. Gli oggetti che non si sfaldano richiedono poi interventi complessi per la rimozione, se non hanno le ali.
3: A meno che il signore non li inserisse accesi.
2: E questo poteva essere dall'altro. Come i pastori sardi che fumano con la brace dentro per non farsi vedere durante la notte.
0: Mi perdoni, professore, prima di arrivare all'argomento, forse oggi ce la facciamo a fare gli argomenti che ha preparato. Ma nel caso di antro, si chiama antrale?
2: Antrale, ma che meraviglia. Esattamente.
0: Antrale. Che facciamo? Facciamo dell'antrale.
2: Degli orifizi. Okay. Via di accesso al corpo. Va bene. Allora, torniamo a noi. Allora, la cosa che è successa in questo periodo in cui non c'ero, è successo il Gay Pride.
0: Sì.
2: Allora, volevo prendere spunto dai famosi cartelli che ho visto nel Gay Pride per trarre alcune conclusioni. Il primo di cui volevo parlare è c'erano questi cartelli tremendi contro Vannacci e contro la Rowling. Contro la Rowling, perché via che lei appartiene alle TERF, cioè alle Transsexual Exclusionary Feminist. Il concetto è che sono le persone che non vogliono assolutamente che i maschi che transitano verso il sesso femminile vadano a occupare gli spazi delle donne. Dice che le donne hanno degli spazi già limitati, quindi non... E in questa esclusione, è un'esclusione molto violenta. perché non passa da una questione logica e così via, passa da una svalutazione della persona, dice, sì, questi esseri non possono venire a occupare noi donne e così via. E ovviamente tutte le comunità transessuali ce l'hanno a morte con la Rowling, perché è la donna più ricca dell'Inghilterra, la Rowling, e soprattutto ha un grande seguito per via di Harry Potter e di tutte queste cose, anche tutti
3: Se posso intervenire, vi faccio notare, da piccolo autore di libri, la serenità di questa donna che non si preoccupa minimamente di inimicarsi in target, perché ha venduto talmente tanti libri,
2: esatto,
3: che non gliene frega niente.
2: Esattamente,
0: ma addirittura li chiama esseri.
2: Sì, dice queste cose. E allora ovviamente la comunità transessuale risponde in modo violento e deciso nei suoi confronti, altrettanto, e così via, certo, così come c'erano cartelli molto violenti sul fatto che il nuovo politico della politica italiana ha detto che gli omosessuali hanno già tanti diritti, tanti possono essere curati in ospedale e possono guidare, no? Ha detto questa frase,
3: possono guidare, celeberrima frase.
2: E c'erano molti cartelli, dato che il giorno prima era stato ucciso questo ragazzo gay dal padre a fucilate, c'erano scritto: è vero, possiamo andare in ospedale, possiamo anche morire a fucilate oltre che guidare, per dire, sottolineavano insomma che ancora non si era risolta perfettamente l'integrazione. Ma questa cosa della Rowling la metto insieme a quello che è successo l'altro ieri, cioè l'altro ieri la Corte Suprema Americana, nel ribadire lo ius soli, cioè il diritto di avere la cittadinanza americana se nasci negli Stati Uniti, ha anche vietato la partecipazione dei transessuali, da maschio verso femmina, alle gare femminili. Vietato in modo definitivo.
3: È un pallino di Trump da un po', no? Faceva anche Trump con la imitazione del bilanciere, ti ricordi quando faceva quella roba lì,
2: esattamente,
3: che era una sua gag?
2: Naturalmente questa cosa avrebbe una necessità di trovare una mediazione,
0: certo,
2: che non può essere la Rowling e non può essere neanche Trump. E la mediazione sarebbe che io sono d'accordo che le persone che transitano verso il sesso femminile non possono poi partecipare alle gare femminili,
0: no,
2: per i ovvi vantaggi. Però forse la mediazione sarebbe una legge che dice: le donne che presentano vantaggi fisici evidenti derivati da genetica discordante, sì, non possono partecipare alle gare sportive. In modo tale che tu sottolini la parola donne, non la parola esseri, non la parola che tu sei una cosa,
0: certo,
2: particolare, perché il grosso problema è che se tu cominci a escluderli il loro vissuto, allora non sono una donna, il mondo non mi considera una donna. Invece la prima sottolineatura è che per loro la parte di essere femmine è talmente determinante e assoluta che deve essere sottolineata, valorizzata e non svalorizzata. Contemporaneamente bisogna sapere che la muscolarità derivata da una partenza in corpo maschile non può andare a detrimento delle femmine native.
0: Ma mi sembra abbastanza come qualsiasi cosa, no? Se tu hai fatto questo precedentemente, non puoi fare questo.
2: Però diciamo così, questa io a tutte e due le parti in causa chiederei questa moderazione. Da un lato sottolineare il femminile, dall'altro capire che un vantaggio non può andare a detrimento.
0: E nel campo del lavoro invece quella cosa diceva...
2: Invece no, su questo non sarei... Poi ne parliamo magari dopo.
0: Cioè, ora sei donna, è giusto che
2: io, una persona che arriva nel sesso di arrivo, deve essere considerata nel sesso di arrivo, se non ci sono dei vantaggi, vantaggi in questa cosa.
0: Certo.
3: Sì, perché poi in realtà in quel caso dello sport è come se arrivasse un'altra giurisdizione, che è quella sportiva, no? Quindi è giusto fare quella, quel distingo che fa lei. Certo.
0: Cos'è questa, la colonna sonora di Amélie? Ah, per un attimo ho avuto Giselle.
3: Tra l'altro c'è Bini che suona qui, eh?
0: È lui.

0: Kadamia, pistache dell'Anatolia. Però è credibile, posso dire una cosa, è credibile come la Francia sempre e per sempre continui subito a creare un'atmosfera. Basta sentir cantare francese che ti immagini, è molto evocativa questa lingua della musica, rimane così da sempre,
1: sì.
0: Non cambierà mai, no? Cioè ti immagini subito la vietta, il lampione, la zuppa di cipolle.
2: A me viene in mente una volta che quando hanno interrogato Sarkozy al tribunale, dicevano che per farlo parlare lo torturavano dicendo a Carla Bruni canta, canta.
0: Ma sai che invece secondo me non erano neanche brutti i dischi di Carla Bruni. Vabbè, il primo era, secondo me, era carino, era carino. Però,
1: insomma, vabbè, ritorniamo a noi.
2: Torniamo a noi, allora, e ovviamente questo vale per la forza fisica, mentre in tutte le altre condizioni nelle quali non esiste un vantaggio evidente, sì, da genetica di vedere. Ci sono problemi sull'attenzione, per esempio, perché una delle poche cose che c'è di differenza cerebrale tra il maschio e la femmina è proprio la visione spaziale, no? Questo spiega perché, per esempio, l'associazione già di scacchi, l'associazione internazionale di scacchi, già per prima ha fatto delle variazioni, perché se tu transiti dal sesso maschile al sesso femminile non puoi partecipare perché hai un livello di visione spaziale migliore rispetto al femminile, quindi ci sono veramente delle altre caratteristiche, però io sarei di buttarla sulla parte fisica.
0: No,
2: sulla...
0: In che senso? Che i maschi hanno una maggiore visione spaziale. Come che allora in casa le donne, le mogli trovano sempre le cose, i maschi mai?
2: No, la spaziale
1: non è vero, mia moglie no.
0: mia moglie sì.
2: Sì, ma spaziale, voglio dire...
0: perché sono rincoglionito io.
2: No, devo dire che nel vostro caso con lei, sì, e sua moglie conferma la regola che i maschi hanno una migliore visione
1: ecco,
2: spaziale, migliore visione spaziale, cioè non è un eccesso.
0: Vita sul
2: non
0: piatto
2: è un'eccezione,
0: lo sa,
2: è una conferma della
1: cioè,
2: cosa.
1: Cioè, in visione spaziale cosa si
2: allora,
1: intende?
2: Si fanno i test facendo vedere un oggetto e chiedendo, sì, com'è il dietro.
1: Sì.
2: I maschi hanno 100 volte più facilità di capire com'è il dietro.
1: Quindi guidano meglio?
2: Questa è una cosa, cioè non è una questione proprio legata...
1: Non l'ho detto io,
2: Non ha niente a che fare con l'incapacità, Non ha niente a che fare con l'incapacità. Le capacità sono perfettamente identiche.
1: Sì.
2: La visione spaziale, ne abbiamo parlato una volta, che quando la gente si perde... I maschi fanno come Google Maps, cioè vanno su nella loro testa e vanno nella direzione dove pensano che sia giusto andare.
1: Sì.
2: E non chiedono, questa è una cosa che fa arrabbiare molto le donne. Ma loro hanno questa visione, devo andare là, io vado in spazio, devo andare là. Poi ci sono le curve, io tengo comunque quella direzione. Il femminile per andare là ha i punti di riferimento, cioè dice...
0: Io faccio esattamente come le femmine.
2: Esattamente. Cioè al casello giro a destra, al distributore giro a sinistra, dal macellaio giro a destra. Una femmina per andare là fa così. Per questo chiede dov'è il macellaio, dov'è il casello, dov'è la cosa. Anche
0: quindi
2: lì.
0: Vuol dire anche che se vedo una persona con dietro un paesaggio, la donna si concentra più sulla persona e il maschio
2: sul dietro. C'è proprio una visione spaziale, e quella roba che si dice sul parcheggio non è proprio perché viene la cosa brutta è che viene portata sulla capacità, non lo è sulla capacità, è proprio che è un po' più facile per il maschio avere la visione spaziale. E questo per esempio nel tiro a segno, anche per esempio io sarei per far gareggiare chiunque nel tiro a segno, però è vero che partendo da un cervello di partenza maschile, cioè col testosterone, la capacità di centrare un bersaglio è più forte, che deriva dalla storia che i maschi facevano una cosa sola, cioè tiravano una cosa sola, quindi è molto più semplice. E un'altra cosa è ovviamente tutti questi vantaggi che sembrano essere maschili non ci sono nel senso inverso, cioè nessuno si pone il problema di una femmina che diventa maschio se possa partecipare o no alle competizioni maschili, no? Uno dice, perché una può correre, può nuotare? Perché tanto parte da una fisicità più bassa rispetto al maschile. Quindi non avrebbe un vantaggio
1: quindi,
2: a fare questa cosa.
1: Se vuole farlo, perché no? Avrebbe un vantaggio.
2: Però nessuno discute questa cosa nel mondo. Col fatto però che questa cosa sottolinea un'altra grande discriminazione, che ve l'ho sempre detto, è che i maschi hanno scelto loro le competizioni.
1: Ecco, quindi.
2: Avendo scelto loro le competizioni, è ovvio che primeggiano più delle competizioni. Lo dico sempre che nei 110 stacchi di consanguinamento mensile genitale, forse le donne arrivano prime.
1: Arrivano prime.
2: Nel, non so, nei 100 metri dorso con neonato da portare, non piangente
1: prima.
2: E non bevente all'altra esatto. cosa, le donne arriverebbero prima certo. loro. Cioè, avendo scelto i maschi le competizioni, dopo esatto. per forza le donne hanno meno.
0: Tra l'altro sono giorni caldi per gli sport e per l'atletica. Lo so che dobbiamo chiudere, ma non abbiamo mai parlato di quello che ha fatto il grande Marcel Jacobs, che
2: hai
0: ha fatto
2: tentornale.
0: Il terzo miglior tempo della storia sui 100 metri, anche se con un vento a favore di 4,1. Cioè ha fatto il terzo miglior tempo da quando esiste l'umanità. Ha fatto un risultato, un 9,67, una
1: mostruoso,
0: roba spaziale.
1: Certo.
0: Cioè io e Tony abbiamo 10,03-0,4 per darvi sì. il rapporto. Minuti, minuti.
1: Una volta avevo 10,03. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco con Let's Talk About Sex.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105.

0: canzone mi viene in mente Bini Ballerino.
1: Ah, vede, ma non avete ancora visto niente. Non avete ancora
0: abbiamo visto i video di Bini Ballerino, del professor Bini. L'abbiamo visto ballare al matrimonio, non ricordo di chi.
2: Ma era destinato a grandi cose. Sì, poi purtroppo la scienza e la medicina lo hanno trascinato altrove. Ma lui sarebbe stato, credo, uno dei più grandi ballerini, forse del secolo scorso e anche di questo.
1: Assolutamente. Nura mi faceva un baffo. Sì.
0: C'era
1: sì,
0: un programma addirittura, dopo Ballando su Turistere, era Ballando al Niguarda. E dove c'è questa gara?
1: Dite un sacco. Però c'è un pezzo di Malcolm X che dice che uno scopa come balla,
0: sì.
1: Quando Malcolm X lo cita proprio specificatamente questo fatto, che se vuoi capire com'è la sessualità di una persona devi vedere come balla.
2: Ecco, si faccia fare, dottore, da Tony il movimento che fa quando lui crede di fare delle cose latinoamericane. Si faccia fare, come fa, capirà.
0: Ecco. Quindi come faccio l'amore io sono un po'
2: siamo ai limiti della
1: della masturbazione. Sì, effettivamente sì.
2: Vabbè, comunque Guardi, tutto su se stesso, ombelicale, lo vede come ombelicale.
0: La faccia schifata. E io ho anche spiegato che io per venire inquadrato non posso fare così come farei, perché lui per esempio balla così, con le mani in alto.
1: Olè! Sì, ma col casco di banane.
0: Col casco di banane,
1: proprio molto, molto erotico, molto virile, molto virile.
0: Allora, ritorniamo a noi.
2: Con le bandiere. Con le bandiere dietro
1: della comunità europea, bravissimo.
2: Un livello di surrealtà totale.
1: Uno sputtaneamente europeo, anche non solamente nazionale. Tornare a noi, adesso, tra le altre cose, allora approfitto di questa diminuzione vistosa del testosterone che c'è stata adesso.
0: Certo.
1: Perché per citare un altro...
0: E perché manca poi oltretutto
1: Manola, che è la porta testosterone.
0: Che è la parte di testosterone più maggiore qui dentro, sì.
2: La parte più maschile del programma, dello show.
1: Allora, c'erano questi cappellini con scritto Make America Gay Again. Che sono belli, Gay Again. Però, diciamo così, anche questo richiede qualche spunto, perché c'è un articolo che è uscito qualche mese fa che si intitola Straight with a Pinch of B, che vuol dire eterosessuale con un spizzico di bisessualità, come valore antiviolenza. Cioè, fa una lunga relazione fra l'eterosessualità compulsiva e la violenza. Cioè, come dire che forse questa roba dell'eterosessualità compulsiva ha dentro di per sé il fatto che tu giochi sempre fuori casa, cioè giochi nel corpo di un'altra persona, un po' come gli americani, che loro non hanno guerre nel loro territorio, no? Fanno sempre guerre nell'altro territorio. Il fatto di non avere un nemico in casa consente a te di utilizzare maggior violenza nei confronti. Non avere nemici vicini, uno dei grossi problemi americani è che loro non hanno mai avuto nemici vicini, perché tra Messico e Canada sono gli unici due paesi con cui confinano e non hanno, mentre in Italia abbiamo avuto guerre continue e abbiamo nemici vicini. Cioè, quando c'era Gheddafi che poteva sparare dei missili su Lampedusa, è chiaro che la nostra politica doveva essere differente rispetto alle altre cose, e anche la politica attuale che c'è stata per la guerra in Iran è chiaro che deve essere più articolata di quella americana, perché l'Iran non può bombardare gli Stati Uniti, ma invece può bombardare noi con cose particolari. Quindi questa cosa del pinch of bee, per esempio, è stato un articolo che è stato molto letto, di trarre un filino meno della forza della senza perdere, perché non dice un bisessuale, non dice usa pinch of bee. Che
2: come se fosse un cocktail e c'è, capito, una spruzzatina.
1: Cioè, spruzzatina che serve solo a temperare gli elementi violenti che sono compresi all'interno,
2: a mitigare. Stavo pensando che anche per esempio il linguaggio del porno è molto cambiato, perché questa faccenda di mani nel collo, cioè, è una cosa relativamente recente, cioè, che io ricordi anni fa non era così, mi dica se sbaglio. Cioè, anche il porno è diventato un po' più aggressivo, no? Un po' più violento, un po' più
1: L'aggressività è dilagata in tutti i settori, compreso in quello della guardi la violenza sui social, che è comunque molto spesso è una violenza, se la leggete bene, ha dentro questa componente di supremazia personale, no? di esclusione, perché di scarsa comprensione per le possibilità delle alternative, diciamo così, no? Che sono quelle che mitigano un po' le violenze delle cose. Poi un'altra cosa che mi ha interessato molto di questo Gay Pride è il fatto che c'era Elodie sul, sul carro che ha baciato la sua fidanzata,
2: sì.
1: Insomma, no?
2: Sì,
1: e
2: sì.
1: Oggi in prima pagina sul Corriere, prima pagina, c'è una foto gigantesca di Elodie su questo argomento di situazione. E il problema è che anche qui non c'è una simmetria col maschile. Cioè il femminile, la Christy Stewart, la Egonu, la Pascale, la Elodie, fanno uno shift di partner da maschile o femminile con estrema naturalezza e senza nascondimento pubblico. Cioè voglio dire,
2: ma anche Egonu di Egonu,
1: anche Egonu stava con una fidanzata, adesso sta con un maschio, ha fatto un percorso inverso, okay, okay. No, percorso inverso, la Christine Stewart, okay, stava con un maschio, sta con una femmina, sì, la Pascal, sì, certo, sta con un maschio, sta con una femmina e così via, certo. E stessa cosa la Elodie stava con Marrakesh, adesso sta con la, certo, nuova compagna. Però questa cosa ne discutiamo un po' magari fra un attimo. Non c'è nel maschile, non c'è nel senso inverso. Anche questo merita qualche riflessione.
0: E tra poco le faremo qui a 105 Friends.

0: ci saranno anche casi al contrario, no? Soltanto che non vengono...
1: No, non ci sono casi al contrario, ci sono casi di maschi,
0: sì,
1: che a un certo punto della vita fanno coming out,
0: okay,
1: e che non tornano mai indietro. Cioè, nel senso, è che la parte iniziale della vita non è stata esposta sinceramente, ma è stata una finta, e a un certo punto fanno coming out, stanno con una persona del proprio sesso, ma non è che dopo 4 anni dicono va bene, adesso mi sono rinnamorato di una donna e quindi pubblicamente
0: non tornano indietro.
2: Però qualcuno sì, non lo fa nessuno, qualcuno lo fa. No.
1: Per esempio, mi dica una persona che si è esposta, cioè dire io stavo con mia moglie, adesso sto con un uomo, adesso poi torno con la mia fidanzata.
2: Allora, mi viene in mente David Bowie che disse la famosa frase: come hai conosciuto tua moglie? Stavamo con lo stesso ragazzo. Però lui ha fatto da uomo. Beh, lui ha fatto, secondo me, un po' avanti e indietro. Ha fatto un po' di switch.
1: Sì, però questo fa. Per cominciare, David Bowie costruiva anche molta della sua fortuna, della sua credibilità su questo tipo
0: sulla
1: bisessualità come tipo di situazione. Ma no, sto parlando proprio di persone che fanno con naturalezza il passaggio tra una intensità affettiva con una persona di sesso femminile, poi passano con intensità affettiva sul sesso maschile, sapendo che potrebbero tornare domani mattina con la stessa...
2: Certo.
1: È molto più difficile per i maschi.
2: Faccio una domanda di quelle che poi lei mi insulta. Vado?
1: Sì, sì. Posso insultarla subito se vuole.
0: Così, sulla
2: facciamo
0: parola.
2: Così, non la faccio, lei mi insulta.
0: Ci mettiamo corretto.
2: Anche meno tempo. No, pensavo, esiste una ragione anche tecnico-anatomica per cui nelle donne è più facile fare lo switch. Gli uomini considerano l'omosessualità più invasiva di quanto le donne non considerino il lesbismo?
1: No, è solo che viene punita più duramente l'omosessualità maschile dell'omosessualità femminile.
2: Perché culturalmente
1: culturalmente viene punita maggiormente, un po' come una persona che ha dei privilegi e le vuole perdere rispetto a una persona che invece li vuole acquisire. Quindi, come dire, viene considerata una scelta in decalage.
2: Tu sei nato maschio e vuoi fare...
1: Capito. È un po' come se l'identità maschile venisse un po'... nel senso, è molto più difficile, ecco, lo capisco sul piano generale che sia più difficile per un maschio fare questo tipo di scelta. Sta fluidificando un po' adesso in questo momento, però non sta ancora fluidificando in modo esplicito, diciamo così. No? Diciamo, nella vita personale giovanile dei maschi è più facile fare degli switch, ma non in genere switch espliciti, dice sto con lui e dopo sto con lei e dopo... con lui, cioè capisci, meno e meno esposto, ancora più nascosto come tipo di...
0: fa sempre parte della nostra cultura, come quella di dire molte donne, ci sono delle donne che dicono mannaggia, se avessi potuto scegliere sarei nato uomo, al contrario non
1: è un po' difficile,
0: è un po' più difficile,
1: sono solo i ginecologi che lo dicono,
0: avendo
2: visto il discorso della... Dica.
1: No, perché i ginecologi che sono invidiosi della potenza creativa del corpo femminile
0: dicono che poteva nascere donna,
1: cioè fare nella mia vita quell'esperienza lì di costruire un essere umano nel mio corpo, che mi sembra una grande esperienza.
0: Insomma,
2: diciamo così. No, invece mi chiedevo sul discorso della fluidità, io ho come la sensazione, parlando anche con persone che hanno figli adolescenti, eccetera, che questa, come posso dire, questo atteggiamento un po' mutevole della sessualità negli adolescenti fosse una cosa, passatemi il termine, più di moda qualche anno fa. Ultimamente ne sento parlare un po' di meno, cioè c'è stato un momento in cui sembrava che tutti i ragazzi adolescenti italiani avessero questo atteggiamento sessuale fluido, un po' non definito, eccetera, ma mi sembrava più una roba di 2 o 3 anni fa. Ultimamente la percepisco meno e risulta...
1: Torniamo al discorso prima sulla violenza e l'eterosessualità. Il mondo sta andando verso la violenza e come tale sta sottolineando prevalentemente l'eterosessualità. Cioè più il mondo diventa violento, perché lei sente tutti maranza, nessun maranza dice che sono fluido, capisci? Nessuno fa, se sente tutte le violenze fatte dai giovanili, tutte le notizie non sono notizie positive sulla gioventù, sono tutte notizie negative sulla violenza, e ovviamente nella violenza viene sempre sottolineato l'aspetto violento, abbiamo
2: come
1: detto,
2: stava senza, dicendo prima
1: cosa particolare. Poi sempre su qualche cartello che mi ha fatto, questo è molto difficile, c'era un cartello che diceva difendo i diritti degli animali, ma non sono un'alpaca. Che era difficile da capire cosa volesse dire. Voleva dire che la partecipazione a sostegno dei diritti delle minoranze sessuali
0: non fa
1: appartenenza alle.
0: Certo.
1: Invece, molto spesso le persone anche non partecipano alla campagne per i diritti delle minoranze sessuali per paura di essere classificati come appartenente alla minoranza sessuale, no?
0: Certo,
1: invece il cartello
0: certo,
1: stava dicendo certo. Così che io difendo un diritto, ma questo non ti dà il diritto di classificarmi
0: esatto.
1: in quella cosa.
2: Anzi, forse è anche più interessante, più nobile, mi verrebbe
0: certo.
2: da dire, sposare la causa non
1: certo.
2: essendo no,
1: non avendo un interesse
2: sessuale.
1: Personale
0: partecipare
1: esatto,
0: alla causa esatto. dell'altro
1: esattamente.
0: Aiutare
1: esatto,
0: la causa esatto. dell'altro. Abbiamo terminato, professor Bini.
1: Abbiamo già terminato, va
0: e
1: bene,
0: ci sentiremo tra 15 giorni ci vedremo tra 15 giorni per l'ultima puntata.
1: Forse
0: d'estate.
1: No, è l'ultimo, forse due, non sappiamo.
0: Forse due.
1: Non sappiamo.
0: Ah,
1: sicuramente una, poi forse due.
0: Va bene. Grazie professor Bini.
2: Grazie prof, sempre bello averla.

0: hit del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
1: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
2: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
3: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata.
2: Non mancate!
1: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
4: 105
5: Che storia!
0: Radio 105.
6: Che storia!
7: Allora.

0: ricordo quando abbiamo finito di scriverla insieme che John non era così soddisfatto, no? Diceva secondo me non funziona, dicevo ti devi fidare, sai, perché lui scriveva con Paul prima di me e quindi diceva sì, sai, però sì, Paul era molto bravo, tu sei giovane. Beh, invece alla fine, come vedi, abbiamo messo insieme, abbiamo confezionato.
1: Non era male, non era male, non era male, non era male. Va bene, abbiamo terminato, vi diamo appuntamento lunedì, buon weekend a tutti, grazie Comollo, grazie Lidia che ci ha seguito da casa.
2: Grazie a voi, posso dire dove sarò domani sera?
1: Se proprio vuoi che la gente non venga.
2: Sarò a fare una serata bellissima per la Notte Rosa a Garlasco in Piazza della Repubblica. Non mancate, vi aspetto numerosissimi.
0: Notte Rosa sembra esplosa, come diceva Umberto Tozzi.
1: Mi fa ridere, vi aspetto numerosissimo. Se uno potesse organizzare. Allora portiamo altri 1000, hai capito?
0: Esatto,
1: va bene,
0: esatto.
1: Grazie Lidia, l'abbiamo già salutata. Ci sentiamo lunedì, ci sarà anche Manola con noi. Tu sarai da Milano, corretto?
0: Esattamente, io voglio fare un ringraziamento. Beh, io quasi quasi resto qua perché è tutto bellissimo, però invece no, mi sa che devo tornare. Ringrazio Sara Roversi, il Future Food Institute e il Comune di Pollica per questa ospitalità improvvisata, e anche Vito che mi ha fatto fare, credo, la diretta più scenografica di tutta la mia carriera, quindi grazie mille
1: e davvero. Ci sentiamo lunedì, ciao Ross.
0: Ciao Tony, buon weekend a tutti.
1: Ciao.
0: Ma dove?
3: Ma qui.

0: And now, it's showtime!
1: Music and cars!
2: Ma buongiorno!
3: Buongiorno!
2: Buongiorno amici!
3: Ciao Fabiolina!
2: Buon venerdì!
3: Ma brusa porco!
2: Direi brusa porco, meno male che ci sarà il brusa tra
3: sì,
2: poco!
3: Sì, sì, meno male!
2: Allora, visto che chiaramente i ragazzi dello zoo, nello specifico Letizia, la sì. Puccioni che saluto e che ringrazio,
3: tanto
2: grazie
3: carina.
2: Mille! Ha parlato insomma di questa cosa. Ovviamente stanno arrivando un sacco di messaggi, l'abbiamo detto in questi giorni.
3: Certo, certo.
2: Lo ripetiamo perché oggi effettivamente è diciamo il mio ultimo giorno di diretta.
3: Sì, è arrivato purtroppo perché...
2: Sì, ne abbiamo parlato insomma qualche giorno fa. L'abbiamo... Adesso scriverò, ecco lo dico perché effettivamente stanno arrivando anche dei messaggi di ascoltatori che ci seguono da anni.
3: Certo.
2: E che giustamente mi fanno notare, uno in particolare mi ha scritto: però Fabi, perché non è giusto per noi che tu te ne vada senza dare spiegazioni. Ora scriverò un post tra poco in cui cercherò di spiegare anche un po' quelli che sono i motivi che comunque veramente ho maturato nel tempo, non è una cosa mm-hmm. così da matta
3: sì, no, ci sta.
2: Che ho deciso da un giorno con l'altro.
3: Al
2: però...
3: di là del fatto che ognuno, voglio dire, il fatto che tu non dia spiegazioni, ognuno è libero di fare quello
2: certo,
3: che vuole nella
2: certo,
3: propria vita.
2: Certo, perché poi sai, ognuno ha una vita che
3: esatto,
2: può cambiare,
3: esatto,
2: insomma ci sono
3: esatto.
2: dei cambiamenti anche, voglio dire, sulla propria persona che bisogna anche ascoltare, no? Mm-hmm. Giustamente, quindi ho deciso di prendere questo periodo, ho promesso però a voi ragazzi, a te Darietto, che la prima puntata della nuova stagione
3: a settembre,
2: che
3: sì.
2: sarà a settembre,
3: sì, 31 agosto in
2: sì,
3: realtà.
2: Esatto, mm-hmm. io sarò qui con voi anche per insomma fare come dire un piccolo passaggio, no?
3: Sì.
2: Di testimone, anche dare il benvenuto alla persona che mi sostituirà, eccetera. E poi vedremo insomma, e poi chi lo sa, è solo un periodo che prendo e poi insomma si capirà, si
3: poi,
2: capirà
3: sì.
2: Però volevo ringraziare tutti i ragazzi che stanno mandando messaggi, non c'è assolutamente nulla di grave.
3: No, la salute è a posto, no, mettiamola, perché tanti mi hanno chiesto anche a me, visto
2: certo.
3: che tu conosci Fabio, c'è un problema di salute?
2: No, assolutamente
4: possiamo
2: no.
4: Possiamo almeno l'ultimo giorno essere onesti?
3: Sì,
2: sì.
4: Il problema di questo programma è la zia.
2: Ma no.
4: Fabio sta andando via per colpa della zia.
3: Ma adesso darle così. Darle questo
2: allora.
3: Peso sulle spalle alla zia, poverina, non se lo merita.
5: Anzi,
3: proprio.
5: Anzi, io vorrei un ringraziamento allora, speciale, grazie.
3: Cosa vorresti, scusa, un ringraziamento?
2: Un ringraziamento speciale.
4: Scusate, non ha messo il Polydent.
3: Sì, il ponte, le mancano un paio di ponti. Sì.
2: Allora, sì, prego, prego zia,
3: dai,
2: vai.
3: Ma vieni a farlo qui, non
2: vieni
3: sta
2: qui,
3: in regia,
2: vieni
3: dai.
4: Sì, sì, vai, vai.
2: Vieni, vieni.
4: Dai, non stare qua che
2: vieni,
4: già fa caldo.
2: Vieni. Intanto poi volevo salutare anche tutte le persone che hanno risposto a un post che ho messo stamattina, perché l'anniversario mio è di mio marito, sì. però in realtà è un po' il primo anniversario dove ovviamente manca il mio papà e quindi
3: certo.
2: insomma devo dire che oggi non è una giornata facile. Ah, quindi tu hai deciso
5: anche
2: di
5: anche la Pinna vorrebbe un ringraziamento speciale.
2: La Pinnetta,
3: certo,
2: ti salutiamo.
3: Salutiamo la
2: certo.
3: Pinnetta che ci ascolta in questo momento.
2: Grande,
3: e che...
2: grande Pinnetta,
3: assolutamente.
2: Grande.
3: Beh ragazzi, non potevamo non essere al completo oggi. Cioè, in una giornata così importante. Bene, cominciamo così, io non posso
2: Ciao.
3: Più parlare. Ciao Pinnetta.
2: Grazie. Oddio ragazzi, oggi
5: brava
2: è una giornata
5: zia.
2: Difficile.
5: Ti ha organizzato tutto alle spalle della Fabi.
3: Oggi
5: sembravamo
3: oggi...
5: due spie russe, io la zia.
3: Il ringraziamento.
2: Ma che bello, che bello.
5: Ma
2: oh, mamma ragazzi, mamma mia, che emozione.
3: Aspetta un attimo che la zia ha qualcosa da dirti, Fabi.
2: Cos'è che ha detto la
5: con
2: zia?
5: Con me non fai mai così.
3: Non piangi mai con
2: ma tu sei, ma perché tu ti vedo, vabbè, ma scusami, sei qui tutti i giorni. Vabbè, tutti i giorni so.
3: Esatto. Ma incazzata l'ha detto
4: te,
3: capito, è venuta dietro le mie spalle.
2: Ma che bella sorpresa, Pinnetta.
5: Non potevo non essere.
3: Ma certo
2: mia,
3: che non potevi
2: ragazzi,
3: non esserci.
5: Ma sono emozionata anch'io.
3: E vabbè, siamo emozionati tutti
2: vabbè,
3: oggi
2: mamma
3: è difficilissima.
2: Mia, che difficoltà. Come stai tu, Pivati?
4: Che non... sai che io sono strano.
2: Beh, questo sì, lo
4: questo
2: so.
4: È
2: questo
4: risaputo
2: so,
4: io divento in certi momenti completamente glaciale. Poi
2: Sei ignifugo, questo è un termine che ormai devo dire io e Daniele utilizziamo molto per insomma descrivere alcuni personaggi
3: sì,
2: che
3: sì.
2: non vengono toccati, ecco,
3: ecco
2: in qualche modo, sei ignifugo.
3: E tu sei
2: sì,
3: un po'
2: sì.
3: ignifugo, va
2: ecco,
3: bene,
2: va
3: allora
2: bene,
3: tante
2: grazie,
3: cose succederanno in queste
2: mia,
3: due ore
2: ragazzi,
3: di programma,
2: vabbè.
3: Quindi io vi consiglio, se riuscite ascoltateci da qui fino alle 18,
2: sì, sì,
3: perché
2: sì,
3: avremo
2: sì.
3: diversi momenti anche
2: certo.
3: un po' a marcord di questo programma che abbiamo fatto insieme per tanti anni.
2: E poi canteremo.
3: Canteremo, brava.
2: Ecco, adesso lì mi sa che ne abbiamo persi un 100.000 di ascoltatori. Poi canteremo, diciamo che la parte, come dire,
3: va
2: no, no, canteremo tutti insieme, è una cosa bellissima. Sì. Scusate, e poi finalmente, dopo anni, riusciremo a fare una foto.
3: Sì, che non servirà più a niente.
2: Cioè, io dovevo andarmene dalla radio per fare una foto.
4: Facciamo i complimenti, la foto più inutile, cioè inutile. La incorniceremo, la teniamo
3: sì,
4: lì come il collo.
2: La pubblichiamo oggi.
3: Oggi.
2: Perché
3: oggi.
2: Già domani sarà
4: è
2: troppo
4: vecchia.
2: Tardi.
3: Vabbè,
2: grazie,
4: vai, vai,
2: amici,
4: che oggi
2: grazie.
4: Facciamo tante cose.
2: Mamma
4: chi sono?
2: Mia,
3: allora, uno solo è il santo che se non vede non crede.
2: Sì.
4: Se non è Euro Arredi?
2: Ma no!
3: Cosa c'entra?
4: Se non
2: mi... Ma dai!
3: Santo Tommaso!
1: Attenzione! Attenzione! La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: lo sento, i pinguini tattici nucleari. Amici, benvenuti ancora, buona prima ora
1: buon
0: di Music in Cars. Buon 3 luglio, certo.
1: Giornata che ci ricorderemo sicuramente, sì. Prima di addentrarci nello svolgimento di questa puntata ricca di cose, dobbiamo però pensare a tutti quelli che magari stanno per andare in vacanza proprio questo weekend,
0: sì.
1: E si sposteranno, perché insomma c'è stato un lieve cambiamento meteorologico.
0: Sì, ma ho paura.
1: Anche io, molta
0: paura. Che in realtà però non dico nulla, perché dobbiamo parlarne con il santissimo,
1: sì,
0: nostro, mi permetto di dire, amico,
1: sì,
0: Andrea Giuliacci.
1: Ciao Andrea.
2: Ciao, buon pomeriggio. Assolutamente amico,
0: ecco, buongiorno. Bene. Andrea, ricordiamo meteo.it naturalmente. Andrea, che cosa ci aspetta? Perché mi sembra che in questi giorni si stia un pochino meglio.
1: Sì, già oggi devo dire che
0: un filo.
1: Sì. Già oggi le temperature sono un pelo più alte, però nella media, mi sembra, no?
2: Esatto, un caldo che tutto sommato ci sta per il mese di luglio. Tra l'altro, comunque nelle ore notturne del primo mattino un pochino di fresco si avverte, quindi decisamente meglio rispetto a qualche giorno fa. E le notizie per il fine settimana sono buone sia per chi è in partenza, quindi chi affollerà i sentieri di montagna piuttosto che le spiagge, sia per chi tutto sommato rimarrà in città, perché il tempo sarà bello, con il sole da nord a sud in gran parte d'Italia, appena qualche breve temporale pomeridiano sulle zone alpine, ma non guasterà più di tanto le giornate neanche in montagna, e temperature sì estive, ma nel complesso vicine alla norma. Cosa significa? Farà caldo, ma non sarà un caldo eccessivo, sarà un caldo tutto sommato sopportabile anche per chi rimarrà in città, quindi una situazione ben differente rispetto a quella dello scorso fine settimana. Quindi notizie nel complesso buone, sia per chi è in partenza sia per chi rimane in città.
0: Bene. Però settimana no, perché io ho un po' paura di questo, nel senso che mi sembra di aver capito che già dal weekend le temperature
1: risalgono.
2: Certo. Ti facevo un po' reticente perché non volevo poi tornare. Hai detto bene. All'inizio della prossima settimana, però ecco che di nuovo le temperature saliranno. Cosa significa? Significa che nella prima parte della settimana, tra lunedì e mercoledì, ci attendono ancora giornate piene di sole, qualche temporale, magari anche qualche temporale in più in montagna, sulle Alpi e sull'Appennino, e temperature in crescita. Temperature che saliranno, caldo di nuovo piuttosto intenso, soprattutto al nord e in Sardegna. Ci atteniamo punte anche di 36-37 gradi, quindi magari meno intenso rispetto al caldo della settimana passata, dei giorni passati, però comunque caldo che si farà sentire.
1: Perché
2: l'altra grossa differenza quale sarà? Mentre nel fine settimana il caldo non sarà particolarmente afoso, i tassi di umidità non saranno elevati, ecco che all'inizio della prossima settimana risaliranno anche i tassi di umidità, quindi purtroppo sarà di nuovo un caldo piuttosto opprimente.
1: Andrea, però è ripartito benissimo. Adesso con questa roba
2: mi sono tenuto comunque la ciliegina.
1: Ho capito, ciliegina. Chiama la ciliegina.
0: Quanto durerà?
2: Caldo,
0: sì.
2: Probabilmente non molto, perché già per giovedì e venerdì potrebbe arrivare un nuovo calo, una nuova rinfrescata. Quindi come vedi mi sono tenuto il meglio per la fine.
1: Va bene.
0: Vabbè, meno male.
1: Se dai, vabbè.
0: Andrea, davvero, come sempre, grazie ancora.
1: Ciao Andrea.
2: Grazie a voi.
0: Buon
2: ciao.
0: Lavoro, ciao. Buon weekend. Andrea Giuliacci, il nostro santo.
1: Meteo.it, andate, scaricate l'app, guardate bene dove andate, che temperature avrete.
0: Bravo, ecco. E noi cominciamo con un po' di festa, lo facciamo con questa traccia, è quella di Peggy Goo, l'abbiamo ascoltata anche la scorsa settimana, che torna nella prima ora di 105 Music in Cars con il featuring di Ira Star, si chiama
1: Woman.

0: direttamente dalla pinna. Questo è il disco nuovo di Peggy Goo, Ira Star Woman.
1: Sì.
0: E a quanto pare, sai che in questo momento lui è impegnato a Wimbledon.
1: Lui chi?
0: Berrettini.
1: Ah, ok.
0: Perché lei uscirebbe, Peggy Goo starebbe uscendo con Berrettini.
1: Ah, vogliamo fare un po' di gossip.
0: Ma perché no, scusami. Mi dispiace perché mi ha rubato il possibile fidanzato, però.
1: Ah,
0: vabbè.
1: Beh, certo. Ah, perché se non fosse stato per Peggy Goo, sì. Un attimo, certo.
0: Sta pensando a me.
1: Posso dire, bella coppia però,
0: Molto.
1: Porca miseria.
0: Sì. Boni,
1: mi piacciono,
0: sì.
1: Boni tutti e due.
2: Pensa un figlio.
1: Bello,
0: stupendo.
1: Ma tu, pensa al tuo.
3: Esatto. 105 Music and Cars no. Presenta. Pesciano
0: mai. L'ha buttata.
4: Brucia porco. Brucia porco. Brucia porco.
1: Che bello, guarda, devo dire che all'inizio della puntata ero un po' più propensa al brusaporco. Poi insomma è arrivata la zia, è arrivata la nostra pinnetta che ci ha fatto la sorpresa.
0: E quindi hai perso un po'.
1: Sono troppo felice, sì, per fare il brusa. Ma ce la metterò tutta, ci riuscirò.
0: Non ti preoccupare, brusiamo il porco noi oggi. Se volete farlo anche voi, amici ascoltatori, il brusaporco è quel momento di sfogo che vi lasciamo fare in diretta radio. Potete farlo in due modi: o ci mandate un messaggio scritto della cosa che vi ha fatto arrabbiare, che vi ha scombinato un po' i piani. 342 41 15 105 è il numero da utilizzare.
1: Sullo stesso numero però ci potete mandare anche il vostro messaggio vocale, quindi con la vostra vocina. Cominciate col chiaramente parlare del brusaporco, mm-hmm, e ci raccontate il motivo della vostra insomma arrabbiatura, del vostro sfogo, che potrebbe essere veramente una roba che è successa mezz'ora fa, una roba che è successa questa settimana, ma che vi ha fatto arrabbiare. L'importante è usare la parola brusaporco al 342 41 15
0: 105.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: porco. Vai a sostituire un rivestimento esterno di una porta blindata e sì, al cliente fai notare che, vista la posizione, trovi strano che la pioggia lo abbia rovinato tanto da gonfiarlo, e lei ti dice che è colpa di un gatto che ci urinava addosso. Sono tornata oggi per fare una rifinitura e ci siamo accorti che ha ricominciato. Ma brusa porco, ma Moreno, ma sei sempre tu, ma allora
1: Moreno ha una vita infernale. Che vita maledetta,
0: mamma mia.

0: porco, adesso che ricomincia di nuovo l'ondata di caldo, cosa succede?
1: Sì?
0: Si rompe il condizionatore della mia camera e tutti i tecnici sono in ferie. Mattia da Fino Mornasco Como, no!
1: No!
0: No!
1: No!
0: C'è Marco, la rimbiate, l'ascoltatore di ieri!
1: Bravo!

0: Cioè, io faccio il musicista,
1: sì.
0: non suono tantissimo, spesso però suono,
1: sì.
0: E ogni volta che arrivo qua un pochettino più tardi, mia moglie si incazza sempre, pensando che abbia chiavato.
2: No, non ho capito.
0: Ma io dico, ma no, brusa di un brusa, no, brusa di qual... brusa porco!
1: Bravo!
0: Sì. La prossima volta me le c***o tutte!
2: No,
0: brusa
2: ecco!
0: Brusa
2: no, ecco.
0: Porco con 14...
1: Oh, la miseria! Che esagerato!
2: Che eleganza sopra

0: Brusa Porco. Oggi sono a casa, ma finalmente riesco a vedervi.
1: Sì.
0: Che bello! Sì, ma proprio oggi, che è l'ultima di Fabi. Ma Brusa

0: Beh, allora un brusaporco da tutto il team di Music and Cars. Brusaporco, Fabio. Ma proprio, proprio, eh?
1: Ma brusaporco, guarda.
2: Cioè, praticamente ho detto tutto.
0: Tutto, tutto.

0: Eccoli qui, sono i Nothing But Thieves, che sono tornati con questo singolo che stiamo ascoltando nella prima ora di Music in Cars.
1: Evolution,
0: esattamente. Attenzione amici, perché tra poco torna il Brusaporco, quindi è un'occasione per potervi sfogare.
1: Esatto.
0: 342 41 15 105.
1: Anche perché ve lo dico, questo è l'ultimo Brusaporco della stagione.
0: Ah, beh, certo.
1: Perché poi da settimana prossima lo mettiamo un po' in soffitta in attesa poi del ritorno del programma a settembre. Quindi approfittatene amici, è arrivato il Brusaporchino.
0: Esatto. Messaggio scritto o messaggio vocale dove ci spiegate insomma il vostro motivo dell'arrabbiatura. 342 41 15 105.

0: fronte.
1: E torni in mente tutta la notte.
2: Attenzione amici, torna
3: 105 Music and Cars presenta.
0: È l'ultimo,
3: eh?
0: Eh sì.
2: Eh sì.
0: Sì, sì.

0: adesso che inizia di nuovo l'ondata di caldo, che succede? Quello che è successo prima quando l'ha letto Dario. Sono uscita.
1: Bravissima. Volevo dire a tutti i Brusa sì. Porkers all'ascolto che da settembre il Brusa Porco lo facciamo con Britney sotto fuoco. Sai quanti Brusa Porco arrivano adesso? Magari Cristina Aguilera.
0: Ah.

0: Presa porco. Ieri ho mangiato una pizza in solitudine. Alle 14 dopo sono tornato a casa e la mia mamma mi ha chiesto: ma non mangi niente? Beh, io onestamente ho mangiato una pizza e si è arrabbiata perché non l'ho condivisa. Allora gli dico: ma possiamo andare quando vogliamo a mangiare una pizza insieme? E da buona ottantenne si è lamentata dei soldi. Brusa porco. Amico, bisogna portare tanta pazienza.
1: Allora, questo è un brusaporco. Al marito della mia amica.
0: Sì.
1: Che non la lascia mai tranquilla.
0: Aia.

0: brusaporto di un brusaporto. È appena arrivata l'AP Car.
1: Sì.
0: Con tutti gli adesivi, sì. Radio 105, Baby sì. Rental Car e cosa? Fabiola se ne va. E Fabiola se ne sì. va. E quindi. Cosa faccio io con l'AP Car per voi?
2: Com'è?
0: Ciao da Filippo di Baby Rental Car. No, ma brusa la...

0: andata e ritorno. E al ritorno, divorzio, brusa porco. Vabbè, insomma, vabbè, ma avrà avuto dei motivi importanti.
1: Me lo auguro. Chiudo con questo. Quando arrivate in cassa, siete pregati di smetterla di parlare al cellulare, maleducati. Brusa porco.
0: Hai ragione.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: qui, seconda ora di 105 Music in Cars. Sono le 17:01. Ve l'abbiamo promesso, vi abbiamo prima dato la possibilità di sfogarvi col brusaporco, ecco. E adesso un'altra possibilità, ma vi sfogherete dopo, perché... Oh, senti che roba,
1: che
0: senti!
1: Sigla.
0: Senti, ma senti, da quando
1: mi mancava!
2: Mancava solo a voi, tra l'altro, questa cosa!
0: Questo è un appuntamento, quello col karaoke, che l'anno scorso facevamo sempre nel periodo estivo,
2: sì.
0: Poi ci siamo detti, le cose sono belle quando insomma, durano poco.
2: Ecco,
0: se no
2: sì,
0: c'è cioè una cosa troppo bella, mi diventa normale.
2: Esattamente,
0: capito?
2: Perde quell'allure. Allora oggi per festeggiare esatto, per festeggiare Fabiola e questo tuo ultimo giorno, insomma, prima di una pausa, di un buon ritiro, abbiamo deciso di fare un medley con tre canzoni. Tra l'altro volevo dirti che un pochino ti riguardano. Sì, perché
0: l'ultima riguarda noi. Lo so, perché insomma
2: certo, però le prime due le vogliamo dedicare a te per due motivi diversi. La prima è la nostra dichiarazione, la seconda è come ci lasci. La terza poi ci riuniamo tutti insieme. Va bene,
0: allora cominciamo, vai.

0: amici, cantate anche voi, perché non è finita qui.
1: No, allora, Fabiola è un mito, se ne va per un periodo dal programma e quindi ci lascia decisamente in alto mare.

0: geniali, davvero.
1: E siamo sempre solo noi.
2: Sì. Siamo solo noi.
3: Che andiamo a letto la mattina presto.
4: Ci svegliamo con il mal di
0: testa. Ah, ieri, che bandita.
1: Siamo solo noi.
0: Eh sì, meno male.
1: Che non abbiamo vita regolare.
2: Che non ci sappiamo limitare.
0: Dai, questo è Blasco.
1: Siamo solo noi.
4: Non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la gente.
1: Scusa.
4: Siamo solo noi. Quelli che muoiono presto.
0: Quelli che sperano è lo stesso.

0: che non abbiamo più niente da dire.
1: Dobbiamo solo vomitare. Dario, da un po' che tu,
2: no, ma per piacere, per piacere.
3: Che non ci stiamo neanche per ascoltare.
4: Siamo solo noi, quelli che non hanno voglia di far niente.
1: Rubano solamente.
2: Io rubo solamente.
4: Siamo solo noi.

0: bene, vi voglio bene.
1: Basta, zia, grazie. Il programma finisce qui. Grazie per averci ascoltato in questi anni.
0: Ma la novità è che il programma finisce qui per tutti.
2: Esatto. Posso fare una domanda tecnica? Preso. Ma la zia, esattamente, sì, come fa a fare le serate che non sa contare neanche il 4 della prima battuta?
1: Ma lascia stare.
0: Arrivati, mangia di pasta asciutta. No.
2: Aspetta, scusa, una dedica speciale, Fabi.
0: Sì.
3: Sì. Amore. Bella, bella,
1: grazie Deborina.
0: Amore, grazie Debbie.
4: 105
0: Music
4: Cars presenta Beach Vibes. Beach Vibes. Vibrazioni positive per la tua estate.

0: Beach Vibes. Normalmente è un disco, insomma, che ci regala delle sonorità ovviamente un po' da spiaggia, anche reggae chiaramente, sì, un po' reggae time. In questo caso abbiamo voluto regalarvi veramente un grande successo, Super, Could You Be Loved, che tutti evidentemente
1: conoscono,
0: hanno conosciuto, probabilmente hanno cantato almeno una volta nella vita.
1: Sì, allora sono arrivati tanti messaggi di ascoltatori per il momento karaoke, sperando che questa radio imploda su se stessa, probabilmente moltissimi hanno, insomma, cioè,
0: sì,
1: esatto, ci,
0: sì,
1: hanno chiesto il test antidroga, il test,
0: sì,
1: del capello,
0: per così poco.
1: Nel mio caso è difficile col capello, però sì, insomma, complimenti a gogo, devo dire,
0: per, vabbè, per...
1: ma era
0: così,
1: un momento così,
0: un modo
1: goliardico
0: per condividere, insomma,
1: tante, vabbè, cose in musica.
0: A proposito di antidroga, arriva, eccola.

0: la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Una nuova birra Forst 00.
5: Assaggiala.
6: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
5: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
7: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
11: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
12: Scegli il servito Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
13: Ciao da Laura Cremaschi
14: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
13: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono €1,99. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a €4,99. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
14: Acqua e sapone.
13: Oltre la convenienza.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo €6.500, valore di riscatto, €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
19: Deghi arredare casa?
20: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
21: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
22: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
21: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
21: E te lo porto io! Deghi provare!
19: Deghi fidarti!
21: Perché se non Deghi, non ci credi!
23: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro. Vresh, Ernia, Dito nella piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: sì.
1: Ragazzi, quanti messaggi che state mandando. Mamma mia. Guarda, la cosa meravigliosa è che siamo riusciti a non crollare.
0: Ah, fino adesso
1: per
0: sì.
1: Perlomeno abbiamo fatto, abbiamo come dire vissuto un piccolo piccolo crollo prima della diretta.
0: Sì.
1: Poi siamo stati davvero molto bravi.
0: Perché
1: siamo veramente...
0: tu sei una professionista.
1: Sì, sì, certo.
0: E c'hai... No, è
1: sì,
0: vero, e è cioè... vero, e ci hai insegnato bene.
1: Sì.
0: No, beh, è vero. Beh,
1: no,
0: caspita.
1: Però tutti siamo... Vai, vai, senti quello che arriva. Vai, vai!
0: Allora, finora non siamo crollati.
1: No,
0: vediamo
1: vero,
0: di
1: no,
0: non
1: no.
0: crollare in giro per l'Italia con la nostra pina gialla.
1: Esatto.
0: Quindi vi chiediamo, beh, per piacere, amici, fatelo veramente come cortesia, di mandarci un messaggino al 342 41 15 105 qualora voi avvistiate la nostra APK.
1: Esatto.
0: Che è ovunque,
1: bravo,
0: ovunque vi troviate... Aspetta,
1: sì?
0: Ovunque vi troviate in questo
1: certo.
0: momento la potete avvistare.
1: L'hai detta bene, l'hai detta bene. Perché okay. la pina gira per la nostra città, gira per tutta Italia, gira per tutta Europa,
0: per il mondo.
1: Gira per tutto il mondo. Quindi 342 41 15 105, se avvistate la nostra meravigliosa pina, mandateci un messaggio scrivendo il vostro nome, se siete con qualcuno. Se magari oggi festeggiate qualcosa in particolare, chiaramente vi regaleremo anche dell'ormonata.

0: regaliamo felicità.
1: Diffidate dalle imitazioni.
2: Sei maledetto,
0: sulle tre ruote siamo i migliori.
1: Sfrecciamo in ogni città.

0: ringrazierai tantissimo, non vedo l'ora di risentirti. Vabbè, male che vada, ci sentiamo su Instagram.
1: Ma certo.
0: Un abbraccio anche a Dario, dai, anche a
1: Ma
0: Dario.
1: Certo.
0: Ti diamo un abbraccio.
1: Amici, vi vogliamo bene, davvero. È la nostra Pina.

0: ogni riferimento a persone realmente esistenti e puramente casuali.
1: Mi sono persa qualcosa. Fabi, dove vai?
2: Amica,
0: Fabi prende una piccola pausa,
2: sì,
0: ma poi torna.
2: Certo.
0: Poi torna.

0: attenzione, qui mi chiamano la pantera del palco. Addirittura mi ha trattato per il vestito.
1: No. Perché pan terona.

0: sì.
1: No, Gianluca da Faenza, no, no.
0: No, no, no, no. Gianluca da Faenza, no, no, no, no.
2: Ciao Fabi, come Ciao. Senti sottofondo c'è la sì. vostra musica, ci mancherai ma ti aspettiamo con un affetto, un bacio, siete grandissimi anche se Dario ogni tanto ruba, ciao Dario, sei forte anche te.
0: No ma ragazzi, quello che sta succedendo è esattamente quello che io ho già chiaro nella mente, in questo momento l'adrenalina ci sta tenendo up,
1: sì.
0: quando l'adrenalina scenderà sarà veramente un disastro.
1: No.
0: Grazie amici.
1: In tutto questo Mr. Anthony D'Andrea non muove un ciglio. È ignifugo.
0: Eh sì. Ti piace?
1: Mi piace tantissimo.
0: L'Olanda ti ama Fabi, Enza, io amo l'Olanda.

0: Fabrizio! Lo so, hai ragione.
1: Fabi!
0: Amore!
1: Zorro!
2: Lello!
0: Lello!
1: È sempre stata la mia ispirazione di donna.
0: Amore!
1: Grazie per tutti questi magnifici anni che abbiamo passato insieme. Ti vorrò sempre bene. Ciao Fabi! Ci vediamo all'isola Mistura.

0: con quello che spende Fabiola presto avrà bisogno di tornare al lavoro. No. Enrico, hai ragione, con quello che mangio e che spendo per mangiare.
1: Ah, sì, certo. Quello che spende di più sono io in realtà. Infatti io non mangio.

0: nostro che la nostra Pina non smetterà di viaggiare per tutta Europa e per tutto il mondo, perché rimarrà chiaramente qui all'interno di 105 Music & Cars tutti i venerdì nella seconda ora di Music & Cars.
1: Abbiamo delle selezioni di polka e di liscio meravigliose.
0: Bellissime, il DJ non cambia,
1: DJ è
0: sempre
1: quello.
0: Anthony D'Andrea, che ringraziamo anche per questo viaggio. Posso fare i complimenti per la traccia del nostro Mamo?
1: Bravo,
0: davvero,
1: Mamo.
0: Bravissimo,
1: davvero. La Peccar, come dicevi, torna settimana prossima. Voi continuate ad avvistarla in giro, anche perché la Peccar, comunque vada, ha sempre una faccia grande così di Fabio, l'ha proprio stampata sotto.
0: Ammazza!
1: Sì,
0: come i cartelli quelli dei morti.

ovviamente, è pur sempre venerdì, non potevamo chiuderla in maniera più soft. We are family e grazie, permettimi Darietto di veramente dire grazie a tutti, tutte le persone

0: tutto insieme. Ma che bocca grande che hai.
1: Tu dici sette notti di Ligabue.
0: Marca. Mamma mia.
2: Fabi. Cara la mia Fabi.
0: No!
2: Sì, mentre ciao. Registro questo, immagino già la tua faccia venerdì quando partirà questo blocco. Perché tu una cosa del genere te l'aspetteresti da tutti, tranne che da me.
3: Sì.
2: Ci siamo conosciuti nel 2010. Abbiamo iniziato con le prime puntate di Club Nation e la musica elettronica che tanto ci accomuna. Sostituivo il buon Davide Livraghi quando tu e Dario eravate al timone di Night Express. E stavamo qui in radio fino alle 11 di sera a raccontarci di tutto. Ma soprattutto, Fabi, abbiamo vissuto insieme quella giornata incredibile degli MTV European Music Award nel 2015, che mancavano in Italia dal 2004. Quella è stata veramente una giornata che porterò per sempre con me. Ma tutto è cambiato nel 2016, quando mi hai raggiunto a Music in Cars. Tu e Giuse eravate una coppia veramente incredibile. Poi Giuse si è confermato quello che è, genio e sregolatezza. Così, quando tutti ci davano contro, Darietto è entrato nella famiglia di Music in Cars. Music in Cars che poi è diventato un po' la nostra vita. Abbiamo costruito un programma basato sulla totale onestà verso chi ci ascolta, sempre veri, sempre noi stessi e senza alcuna sovrastruttura. Insieme abbiamo creato un microcosmo che è diventato uno dei programmi più ascoltati d'Italia, condividendo sempre la passione per la musica elettronica, le battute dei film anni 70-80, ma soprattutto un'amicizia rara. Quel microcosmo ha salvato il nostro umore anche nei momenti bui del Covid, quando tutti erano a casa e noi eravamo lì, a stringere i denti per portare un po' di allegria per quel che si poteva. Porto nel cuore tutto di questo programma, le dirette, i concerti, le serate insieme, le bottiglie svuotate e ridere di gusto. Sapere che da lunedì non sarei seduta lì di fronte a me mi fa già venire una nostalgia pazzesca. Grazie di cuore per l'amica, la professionista e soprattutto per il pezzo di vita insieme, Fabi. Buona strada per il tuo futuro. Qualunque sia la tua meta, io sarò sempre lì a fare il tifo per te.
0: Ma perché sai perché? Perché sei un bastardo. Ecco perché. Perché tu sei veramente un bastardo. Questo si chiama bastardo, capito, Pivaz? Mamma mia!
3: Però da lui una cosa del genere non...
0: Ma mai!
3: Nemmeno grazie. Io devo dirti.
0: Amico mio, ti voglio bene, vi voglio bene da morire, davvero. Grazie, grazie. Fratellino mio, tu sei tutto.
3: Sì.
0: Tu sei veramente tutto quello che potrei dire in questo momento, non è abbastanza.
3: Io non ti ho scritto niente, non ho voluto scriverti niente perché per me...
0: Amore, ti prego.
3: Sì.
0: Allora, posso però già dire una cosa. Voi ricomincerete, l'abbiamo detto prima, il programma.
3: Sì.
0: E il 31 chiaramente sarò con voi, così anche per rompervi le scatole,
3: sì,
0: prima di cominciare il programma nuovo.
3: Vi sveleremo tutto a tempo debito.
0: E poi insomma,
3: sì,
0: chiaramente
3: adesso comincia un mese, diciamo, gira la ruota, non vi preoccupate. Anzi, chiedo una cosa.
0: Vabbè.
3: A tutti voi fancarsisti, è chiaro che perdiamo un po' la chiave di volta di questo programma, per me soprattutto. Ma
0: amici,
3: vi chiedo di starci vicino.
0: State con,
3: grazie,
0: Darietto, con Music in Cars, con Pivati, con la zia. Tenete alto il programma. Un bacio.
3: Sempre,
0: grazie,
3: visto che è l'unica cosa che si tira su in questo.
0: Vi voglio bene.
3: Anche noi ti amiamo
0: davvero
3: tanto, Fabi.
0: Grazie.
3: Grazie mille. Grazie,
0: grazie
3: a te per questi anni. Grazie.
0: Grazie, grazie.
3: E a risentirci, grazie, perché tanto ci risentiamo.
0: A presto.
3: Ciao.
0: Davvero, grazie.

0: la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì,

0: quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Oh! La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
8: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
9: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
10: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
9: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
17: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
20: Radio 105. Proud to be different.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Una nuova birra Forst 00.
2: Assaggiala.
3: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
2: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
4: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: MG. Find your more.
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
19: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
20: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
21: Nen. La senti?
22: Nen.
21: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
22: Nen.
21: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: A Radio 105 sono le 6.04. Sasa Kato!
25: Внимание!

0: Avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni al mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno Ciurma, sono Raimondo da Dorgali. Vorrei dedicare Forever Young degli Alphaville a mia moglie Katiana, che domenica scorsa ha festeggiato i suoi 40 anni.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: È arrivata l'estate!

0: 20 c'è posto. 2.0 Summer.
1: E dalle 7.
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Allora, attenzione, chi sì? è ossessionato dalle star?
3: Sì,
4: dalle star.
2: Sarebbe poco intelligente.
5: Ma dai.
3: In che senso? Chi segue il gossip?
2: Boris, perché scrivi questa notizia?
6: Riporto la notizia di BMI Psychology che ha trovato un'associazione diretta tra il culto delle celebrità e minori prestazioni nei test cognitivi. Ebbene, quanti ammettevano di amare il gossip e di seguire una star, Beniamino, un cantante, un beniamino qualsiasi, aveva il punteggio più basso.
2: No.
6: Sai cosa in particolare, Marco, attrae?
2: Cosa?
6: La pruriginosità della vita privata. Diciamo, tutto ciò che non viene mostrato, per esempio, com'è da moglie o da marito la star che conosco.
2: Ma secondo me tanto non scoprirete mai la verità. Vi racconteranno quello che vogliono raccontarvi. È questo proprio il punto fondamentale.
7: Marco, fai tu quella verità. Per te è la verità, punto.
3: Qualcuno ci scrive: sono ossessionato, immagino, dalla vita privata di Betty.
8: Non si sa niente.
2: Io seguo sempre Mitch, sono un finanziere.
9: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Il protagonista sei tu.
10: Capitano, comunque è strana questa ricerca, perché si dice che la curiosità è la base della conoscenza. Smido da Milano.
11: Buongiorno Marco, buongiorno Ciurma, io seguo da 36 anni tutti i personaggi di Beautiful, specialmente Katherine Lang, quella che fa Brooke, adoro.
12: Io ho incrociato Red Canzian dei Pooh a Pinzolo, è una persona tranquilla, squisitissima, molto molto socievole, è un grande, a colazione.
13: Capitano, io sono ossessionato dalla Ile, sia quando parla, quando fa tutto, è un'ossessione, l'adoro.
14: Se pensiamo che c'è gente che organizza le vacanze per andare dove vanno i VIP e fargli le foto, e quando tornano la loro vacanza e mostrargli le foto dei VIP, a colazione.
15: Io amo Marco Galli prima di tutto. E una volta sono andata ad una, come si chiamano, quelle feste di paese così, e ho conosciuto Boris, Ilenia, ho conosciuto Mitch e anche Pizza. E Boris mi ha detto che tu sei esattamente come ti presenti in radio, cioè tu non cambi una virgola. E lì, quando Boris mi ha detto così, io ho fatto: oh, il mio Marco Galli, che tesoro che è.
16: La mia star era Francesco Nuti. Avanti tutta.
17: Comunque io vi saluto e vi do appuntamento a domani con la stessa radio, alla stessa ora, con la stessa voce. Vai con la sigla.
18: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
1: Summer.
0: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora.
19: È arrivata l'estate.
1: Solo su Radio 105.
18: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così, così.
20: Buongiorno 105. Sentite, per le 6:15, 6:20, gentilmente mi fareste ascoltare la canzone degli Apollo 440, Stop the Rock? Grazie, a colazione.
18: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer.
1: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
1: Quando vuoi tu.
19: È arrivata l'estate.
21: Dai, andiamo al mare.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti avanti, c'è posto 2.0. Summer. Summer. Solo su Radio 105.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Ave, pizza croccantis!
3: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione, la vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
4: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105 X Masters per farti provare la vera pizza romana.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere. Mare, montagna, borghi, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
13: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
14: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
15: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
16: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
15: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora. We got it. Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno ciurma, buona giornata. Mi piacerebbe ascoltare Meravigliosa creatura di Gianna Nannini dedicata al mio maretto. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao ciao.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: È arrivata l'estate.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0 Summer.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Che significa quando cammini per strada sempre a testa bassa? Questa è una notizia.
3: Ma è interessante.
2: Boris, spiegaci che significa
4: camminare a testa bassa. Può rappresentare una forma inconscia di difesa del nostro stato mentale.
2: Capito?
4: Cioè non è necessariamente tristezza, ma è la possibilità di evitare tutto questo continuo rumore visivo e uditivo, ed entrare nella nostra bolla protettiva. Dobbiamo andare dritti a destinazione, senza incontrare persone, senza distrarci.
5: Infatti si usa dire a testa bassa.
2: A testa bassa. Mi metto a studiare a testa bassa.
5: Che mi concentro, capito?
2: Esatto. Poi c'è gente un po' più, diciamo, diretta, e vedi già il testo che lo scrive: ciao, è paura di pestare una merda.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Oggi il protagonista sei tu.
7: Capitano, a Palermo io cammino a testa bassa per non pestare le merde che lasciano i cani, che lasciano i padroni, che non puliscono, eccetera eccetera. Le devi schivare, devi camminare a testa bassa e controllare continuamente. Ciao, Angela da Palermo.
8: Ragazzi, buongiorno. In molte città italiane se non si cammina a testa bassa si pigliano certe cadute, perché le strade fanno schifo, sono piene di fossi. Quindi è meglio guardare a terra che guardare alle persone che passano. Ciao, un abbraccio.
9: Capitano Ciurma, buongiorno. A proposito delle persone che camminano a testa bassa, quella santa donna di mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di chi cammina a testa bassa, perché c'è sempre qualcosa da nascondere. Mi avete fatto venire in mente questa cosa e la condivido con voi. Buona giornata a tutti.
10: Marco, io cammino a testa bassa perché ho paura di inciampare e di fare figure di merda come tante ne ho fatte. A colazione, baci, vero?
11: Ma perché siamo tutti imbecilli a guardare lo smartphone? Ecco perciò guardiamo per terra mentre camminiamo.
12: Marco, io lo faccio, non lo dire a nessuno, ma lo faccio perché sono povera come la merda e cerco i soldi. A culaccione!
13: Io ho il vizio di camminare guardando sempre per terra e pochi giorni fa sono stato ripagato. Mentre camminavo vicino a una moto mi trovo un bel 50 euro, giuro, non sto scherzando.
14: Capitano, si cammina a testa bassa per evitare lo sguardo diretto con gli altri, vale a dire i cacacazzi. Un saluto a tutti voi, ciao belli!
6: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
1: Summer!
0: Oggi
1: il protagonista sei tu!
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
15: Dai, Marco Galli, andiamo al mare!
1: Solo su Radio 105.
0: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
4: Buona giornata da Boris Mantova. Forti esplosioni udite a Kiev durante un'allerta missilistica. Decine sono i missili in avvicinamento alla capitale ucraina. Un edificio è già stato parzialmente distrutto. Solo ieri Putin si era detto per l'ennesima volta disponibile a una soluzione diplomatica, sentendo Trump, che intanto attacca di nuovo il premier italiano Meloni. Domenica di tragedia in provincia di Novara, due uomini circa 40 anni di nazionalità marocchina morti nel fiume Sesia. Erano intenti a salvare una bambina di 6 anni, figlia di uno dei due. Sono spariti nella corrente. La piccola è sana e salva. 5 vittime in poche ore tra Piemonte, Lombardia, Toscana, Sicilia, per incidenti in vacanza. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, lo ha detto ai poliziotti Lamine Saidilli, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate ad un uomo. Azione repentina, apparentemente senza un perché, a bloccare il giovane gli avventori di un bar. Un bambino di 10 mesi è morto a Bisceglie, a nord dei Bari, dopo aver riportato gravissime lesioni in seguito a una caduta dal letto di casa, nonostante fossero stati sistemati i cuscini come barriera di protezione. All'arrivo in ospedale il bimbo era già critico. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per aver impiegato troppo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna. Motivazioni sessiste e stereotipate, quelle del magistrato che aveva scritto: è normale che gli uomini devono superare un minimo di livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali. Lo sport mondiale: in Norvegia che elimina il Brasile e passa ai quarti di finale 2-1, stacca il passo all'Inghilterra 3-2 sul Messico, stasera Portogallo-Spagna. Tennis: a Wimbledon Sinner vince in 3-7 con il giapponese Mochizuki e si qualifica ai quarti, oggi Cobolli, De Miner, Jasmine Paolini a fronte ala. Formula 1: vince la Ferrari di Leclerc il Gran Premio d'Inghilterra, seconda la Mercedes di Russell, terza l'altra russa di Hamilton. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
16: Buongiorno ciurma, vorrei ascoltare Iris dei Goo Goo Dolls e dedicarla alle mie due splendide figlie, Giuno e Flora. Grazie, Christian del Saluzzo.
17: Acquaccione!
18: Avanti, avanti, ci posto!
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Big Smile Champions.
1: Ehi Marcoga, Pasqualino e Michele sono due carcerati nella stessa cella. Un bel giorno a Pasqualino lo vengono a prendere. Pasqualino, e dove ti portano? Michele, vado in ospedale, mi vado a togliere l'appendicite. Va bene, il mese dopo, una bella mattina, a Pasqualino lo vengono a prendere. Pasqualino, e dove ti portano? Michele, vado in ospedale, mi faccio togliere le tonsille. Ah, qualche mese dopo, una bella mattina, a Pasqualino lo vengono a prendere. Pasqualino, e dove ti portano? Michele, vado in ospedale, mi faccio togliere i denti. Pasqualino, ma che capo tiene? Che cosa hai in mente? Michele, sto cercando di evadere. E come? Un po' alla volta.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito.
4: Il quesito.
3: Di tutto esaurito.
4: Di tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno, subito alla lavagna. Oggi quesito di geografia e vi chiediamo come si chiama quella grande isola che si trova a sud-est rispetto all'India. Vi diamo un aiutino, inizia con Shri.
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sull'A24 tratto urbano romano, code per traffico intenso tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Sull'A25 Torano Pescara segnalati veicoli lenti tra Cellano e Avezzano in direzione dell'autostrada Roma-Teramo. Sull'A12 Genova-Rosignano attenzione ad una perdita di carico tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione di Livorno. Sull'A13 Bologna-Padova rallentamenti per un veicolo in panne tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna, mentre sempre sulla 13 ma sul tratto Terme Ugane e Monselice viene segnalato un incendio con rallentamenti in direzione di Bologna. Infine lungo la statale 11 Padana Superiore lavori di manutenzione dopo l'incrocio Casello Settimo Torinese a 4 Torino Trieste. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Radio 105. Proud to be different.
3: La soluzione.
4: La soluzione.
3: Al quesito di tutto esaurito.
4: Al quesito di tutto esaurito.
5: Ecco la risposta al quesito di oggi. Vi abbiamo chiesto come si chiama la grande isola che si trova a sud-est rispetto all'India. È lo Sri Lanka. E questa è la risposta corretta.
13: Lo Sri Lanka.
14: Il vincitore.
15: Difficile stamattina,
13: È difficilissima. Buongiorno, Ilenia.
15: No, buongiorno a te, Piripizza.
13: Ma diamo un bel buongiorno al nostro Fabulous Malone.
16: Buongiorno, mi sento un po' cingalese.
15: Ah, sì? Un po' cinga?
16: Sì, un pochino.
15: E buongiorno anche a chi?
13: Al nostro Max Maderum.
16: Lui lo è proprio cingalese.
15: Allora, amici bravi, tutti in Sri Lanka, abbiamo già il buston?
13: A colazione.
15: Sta arrivando con il nome del vincitore o della vincitrice del quesito di oggi. Intanto ricerchiamo, guarda un po', i vostri dischi. Buongiorno.
13: Basta richiederli al 342 41 15 105 e anche tramite WhatsApp vocale la tua canzone che ho scritto al disco. Buongiorno.
15: Attenzione, perché poi noi ti richiamiamo, ma tu non devi dire pronto.
13: Ma un bel buongiorno. Attenzione.
15: Apriamo la busta.
13: Ah sì?
15: L'apro io?
13: Apri tu.
15: Ma quello è il nome del paese?
14: Sì.
15: O non lo sappiamo e quindi... Ah, che bello!
13: Ah.
15: Allora, the winner is da mondo.
13: Ah, famosissimo!
15: Ah, il vincitore è Fabio!
13: Bravo Fabio!
15: Ma dov'è mondo?
13: Provincia di Modena, no?
14: Ah. Modena,
13: se è mondo.
14: È un attimo.
13: Con la M, inizia con la M? Preciso.
17: Avanti, avanti, c'è posto!
18: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone, sull'onda della tua estate. Solo su Radio 100.

0: Attenzione, spiegherebbe il perché le donne vivrebbero più degli uomini.
1: Certo,
0: le donne si portano a casa la reversibilità di tutti gli uomini, ce l'hanno tutta loro.
2: Ma pensa a te,
3: a livello genetico il sesso femminile possiede due cromosomi X che rappresentano una doppia protezione che potrebbe offrire una difesa maggiore contro le malattie, le mutazioni genetiche.
0: Le donne, a differenza
3: della X e della Y che è presente nei maschi. Tuttavia, gran parte della spiegazione risiede proprio nelle pressioni evolutive legate all'accoppiamento e alla riproduzione. Come i maschi di molte specie, per attrarre le femmine e competere con i rivali, adottino dei cambiamenti fisici e comportamenti che spesso sono ad alto rischio per la salute. Pensiamo alla crescita di corna nei cervi maschi per segnalare dominanza e poi combattere.
4: Certo.
3: Questo modo, insomma, di vivere è un costo in termini di sopravvivenza.
5: Senti, capitano, Salvo D'Ancona scrive perché non hanno una moglie,
4: certo,
5: le donne.
6: Avanti, avanti, ci posto!
7: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Se leggete gli annunci funebri nei paesi dove si usa ancora, quando manca un uomo c'è scritto, lo annuncia la moglie, il figlio, la figlia e così via. Quando manca una donna c'è scritto vedova, rossi, verdi e così via, sempre.
9: Ma è naturale, capitano, che noi viviamo di più. Ma quanta fatica facciamo di più? Dai, anche solo dire mettere al mondo dei figli. Tutti voi siete nati da lì, ragazzi. Ma è giusto che viviamo di più. Su, su, dai, non facciamo tante storie.
10: Marco, Marco! Mia moglie ha 20 anni meno di me, io per forza devo morire prima di lei, altrimenti è un disastro. Ciao, Wolf da Tuoro.
11: Allora, io ogni volta che guardo quei video su YouTube capisco perché gli uomini muoiono prima delle donne. Cioè, fateci caso, tutti gli incidenti, le robe più assurde e più ridicole che tu vedi che iniziano a fare e dicono adesso ti ammazzi, cioè le fanno sempre gli uomini.
12: Buongiorno capitano, è normale perché sul tetto ci vado io, in cantina a fare lavori ci vado io, il trapano uso io, flessibile uso io, è chiaro che prima o poi mi gira male, no? Ciao Giuseppe da Milano.
13: Buongiorno ciurma, buongiorno capitano, ma quale carico agli uomini? E noi con i gruppi WhatsApp e dello sport e lavora 10 ore al giorno e torna a casa e fai le pulizie e sistema la macchina, sistema i ragazzi, stai dietro a voi che poi quando avete qualcosa venite solo da noi. Ma quale carico agli uomini? Ciao ragazzi, buona giornata.
14: Per forza capitano, io ho sentito il mio nonno che dagli 80 in poi tutte le volte che sentiva parlare la mia nonna dicevo te prega signor porten via, porten via, così
15: Ciao ragazzi, le donne vivono di più perché fin da ragazzine iniziano ad avere un percorso di sofferenza fisica che gli uomini non sanno neanche cos'è. Il ciclo e il parto e la menopausa, praticamente ne abbiamo sempre una e ci dobbiamo rafforzare e di conseguenza quando arriviamo alla anzianità siamo delle rocce.
16: Ciao Marco, ciao ciurma, sono Ivan da Venezia. Allora, è vero, però posso dirvi una cosa, sinceramente, preferisco morire prima io che mia moglie. Non penso che sarei capace di vivere senza di lei. Ciao, vi voglio bene.
17: Cocco bello, cocco!
18: Avanti, avanti, c'è posto!
7: Summer! Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
19: Solo su Radio 105.
2: Tra poco su Radio 105.
5: Stamattina non so perché abbiamo tutti sonno.
1: Tanto sonno.
5: Molto sonno. Betty, siamo qui con gli occhi a fessura.
1: Sarà, è vero.
2: Sarà colpa della

0: La luna piena.
1: Ah, dai. È vero.
2: Te l'avevo detto.
3: C'è la luna piena, non l'ho fatto in tempo a vedere. Poi non capita di confondere ogni tanto la luna con qualche lampione, con qualche...
4: Sì, luce. Tutti i giorni, amici.
3: No, non mi capita mai.
1: È più grave di quel che credessi.
5: Manca poco alla luna piena effettiva. Sarà la famosa luna del cervo di cui abbiamo parlato.
1: Del cervo?
5: Spesso,
1: sì. Ah, quella che viene in corna.
5: 29 luglio, sì.
1: 29.
3: Corna,
1: vabbè,
3: viene.
1: È tutta una preparazione.
0: Ma certo, portatevi avanti.
6: Che senso?
0: Il
4: cervo non arriva a primavera, scusate, no.
1: Ma sai che ormai anche le stagioni si confondono, sì. Fabio, non ci sono più le mezze, tutto così.
3: La novità non è l'uccello.
1: Attenzione, no, c'è una novità, no. Non è l'uccello.
3: La novità appena caricata su Instagram è lo scoiattolo.
1: Ah, io lo incontro sempre in Viale Sarca.
4: Ma non è lo stesso, i legni.
3: Ma non è il mio scoiattolo.
4: Lo scoiattolo nomade.
1: Andiamo a Roma, al volo da lui mai scatenato.
0: Sì, oggi sì.
1: Ma stai leggendo le stringhe che manda da stamattina alle 7?
0: Bravo Max, buongiorno.
1: Buongiorno Max.
3: Buongiorno Max.
7: Ma io sono tranquillo e sto bene, qual è il problema?
1: Ma stai scrivendo delle robe che sono illeggibili. Questo va detto, va messo agli atti.
0: Lui dice solo la verità, ragazzi.
7: Bravo Pippi, grazie.
0: Lo so tesoro.
4: Comunque oggi non ce l'ha con Boris, ma ce l'ha con la Betty, quindi va bene così.
1: Betty, tu hai letto le sue stringhe rivolte a te?
7: Sì. Non mi ricordo che ho scritto.
1: No, mi ricordo io, molto bene. Se vuoi, ti rinfresco la memoria. Quando si parla di uccelli, Betty si accende. Hai scritto.
4: Veramente,
1: che schifoso. Mamma mia.
8: Tra poco, tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
9: C'è tutto esaurito. L'estate è qui con me.
10: Buongiorno, buongiorno.
11: Buongiorno.
10: Buongiorno.
11: Per tutto il giorno.
10: Per tutto il giorno.
0: Ci siamo, Ilenia.
1: Pronte. C'è il disco Buongiorno, amici. L'avete richiesto voi.
0: Al 342 41 15 105. Anche tramite WhatsApp vocale. Avete 5 squilli a disposizione.
1: A cula cula.
0: Cione.
1: Cione, cione. Mi raccomando, amici, non dite pronto,
0: no.
1: Bel buongiorno, 5 gli squilli come vi ricordava Pizza.
0: Oh, che bello.
1: Venite in onda con noi, ascoltate la canzone che avete richiesto, fate se vi va anche una dedica speciale.
0: Ma ci raccontate come è passata
1: ci salutiamo,
0: la giornata, ma certo.
1: Ci baciamo, ci abbracciamo.
4: E poi un bonifico glielo facciamo, Dai.
0: L'ha detto bocciorno.
1: L'ha già detto?
0: Ma certo. Vedi.
1: Salve.
0: Che l'ha detto, era
1: bravo.
0: Una donna.
1: Non è una donna.
0: Ah, no.
4: Io non l'ho sentita.
1: Pronto?
4: Bravo.
12: Buongiorno.
1: È maschio.
0: Ciao maschion. Ciao patatino.
1: Non gli dici
12: ciao.
1: Non gli dici ciao bell'uomo.
0: Fallo parlare un attimino, devo capire la situazione. Ma come ti chiami bell'uomo?
12: Sono Lele da Faenza.
0: Grande.
1: Sai che io non ho capito il tuo nome?
0: Ma niente.
12: Lele, Emanuele.
1: Lele da Faenza. Buongiorno Lele, che fai?
12: Buongiorno.
1: Che fai a Faenza?
12: Ma io adesso sono sul camion in A4 a Brescia.
1: Com'è la situazione Lele da quelle parti a quest'ora?
12: No, qui tutto bene, direzione Milano, sì. Direzione Venezia, invece c'è stato un incidente a Desenzano più o meno.
1: Mannaggia. Lele, che cosa trasporti? Cosa consegni?
12: Paglia.
1: La
12: pallone di paglia.
0: Interessante.
4: Ma cosa te ne fai?
1: Scusami, che devi fare?
0: Stare, che la paglia sempre.
4: Ma di solito non la usi te la paglia, vai, te purino.
1: Per accendere un fuoco di paglia,
0: sì.
1: Magari.
12: Un fuoco di paglia.
1: Vabbè. Super Lele, ti auguriamo una buona giornata. Buon lunedì. Grazie.
12: Buona giornata anche a tutti voi.
1: Per essere
0: grazie.
1: Con noi, la tua canzone la vuoi dedicare a qualcuno? Ma in mente qualcuno in particolare?
12: La dedico alla mia morosa Irene.
1: Sì.
12: E ai miei fratelli Federico e Gabriele.
0: Sì.
1: Li salutiamo.
12: E ai miei amici.
1: Grazie. E ai tuoi amici.
12: E a tutti voi che tutte le mattine mi tenete compagnia.
1: È un piacere. Lele, buon viaggio, annunciala tu.
12: Open your eyes, dei Guano Ace.
1: Wow.
10: Buongiorno.
0: Ciao Lele.
11: Buongiorno.
1: Per tutto il giorno.
10: Per tutto il giorno.
1: 1997.
0: Focca la benda. Ciao Biker. Lasciatemi stare oggi.
1: Dove
0: che
1: sei
0: sono...
1: andato con la moto tutto il weekend? Dove?
4: Pizza non dirglielo, fai l'indiano. Bravo. Come la moto.
1: Senti qua. Alza il volume.
0: Ciao. Ok.

0: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
1: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
2: Esce per vedere, eh? Yeah. Esce? E lui è un...
3: Cosa dice?
4: È rimasto sulla moto.
2: Sì, sì. A Radio 105 sono le 7:01. Sasa, catto!

0: estivo.
1: Tutto esaurito.
0: Flash.
1: Se
0: non l'hai capito.
1: Se non l'hai capito.
0: Ma tu l'hai capito?
1: Cosa?

0: sono un minuto di meno. Ah, no.
1: Tra l'altro 7 su 7.
2: Ah sì?
3: Ma davvero?
4: Ma che bello!
1: È la novità di questa estate.

0: l'abbiamo pensata nella notte.
1: L'hai pensata solo tu.
2: Pensate qui con me.
0: Buongiorno. No, dai, buongiorno a tutti voi, amici.
3: Buongiorno, buon lunedì.
0: Felice lunedì dalla ciurma al completo, di tutto esaurito. Eccoli qua, buongiorno, buongiorno. Un bacio al nostro capitano Marco Galli e noi ci siamo. Vamos! Andiamo ad affrontare una nuova settimana insieme. Ma che bellezza.
3: La settimana pare più calda che ci sia. Avete sentito? Mamma mia.
1: Ma no. Ancora di più, Betty.
3: Sì.
0: No. Ancora di più nella morsa dell'afa.
1: No, dai.
0: Noi la pelle di dosso ce la siamo già strappata. Sì. Che cosa ci leviamo a questo punto? Non abbiamo più niente da togliere.
1: Io certo. I muscoli ce li avevo, adesso non
0: neanche più quelli. Allora, come avete passato il weekend, amici? Ve lo chiediamo, sì. Se ce lo volete raccontare, naturalmente saremo felici di leggervi. Al nostro numero SMS, WhatsApp, anche Telegram e Vocal,
4: al 342 41 15 105.
0: Allora, abbiamo un piripizza reduce dal suo primo ufficiale raduno in moto.
5: Com'è andata, pizza?
3: Ci deve
5: com'è
3: raccontare
5: andata?
3: Tutto.

0: Firenze, Parma, Modena,
1: tutta l'Italia.
0: Sì, sì, stupendi. Grazie, grazie e grazie.
1: Ma che bello, va.
0: Bellissimo.
1: Allora, dopo magari se riusciamo mettiamo anche in TV, se vuoi, qualche foto, qualche
2: infatti,
1: video, insomma.
2: Hai qualche foto, qualcosa sì, da farci vedere. Ciumbiarella.
3: Scusa, in tutto questo tua moglie dov'era?
0: A casa.
4: A rilassarsi, sì. Fanno, che sarà sua felicità.
0: Sì, sì.
3: Tu dici?
0: Sono partito alle 6 del mattino e sono ritornato alle 7 di sera.
1: Buono.
0: Ci ho detto, ma ancora, perché non sei stato fino a domani mattina in giro?
3: Dovevo andare in radio,
2: sei già tornato.
1: Pizza di lei, tuoi amici bikers. Al prossimo raduno dormiamo fuori.
0: Ma certo.
1: Facciamo tutto lì 48 ore sempre con te.
0: Ma loro l'hanno fatto, io sono partito solo la domenica mattina.
1: Senti, comunque hai fatto un bellissimo giro. I castelli, hai detto, hai visitato?
0: I castelli del Ducato di Parma e Piacenza.
1: Hai capito?
0: Bellissimi, bellissimi.
1: Sì, io non li ho mai visti, per esempio.
3: Ma neanche pizza, credo ci sia passato di fianco.
0: No. Ogni castello ci fermavamo, no?
3: Quanti ne hai visti? Tre
1: castelli.
2: Tre castelli.
1: Entravate nei castelli con la moto?
0: Quasi.
2: E a cibo cosa avete mangiato?
0: Culatello, felino, salame felino, perché
3: fritto.
0: Eravamo vicino a felino, tutta roba formaggio.
2: Non a sacco,
3: cioè, roba che fa bene alla tua salute, pizza.
4: Sì, appunto.
2: Non avete fatto il picnic, vi siete proprio fermati al ristorante.
0: Certo, è che va bene tutto.
1: Ma quale picnic? Ma scusa,
3: il biker fa il picnic. Il biker griglia duro.
1: Bello. Ci sono tantissimi messaggi anche che riguardano noi, intendo dire Mici, Fabio Liuzzi, insomma, ed io siamo stati a Gaggiano.
2: Grazie Gaggiano per
1: una
2: risposta,
1: una bellissima serata.
3: Ciao, grazie. Saluto Davide anche.
1: Sabato e vedi c'è per esempio Gigi, l'ex bomber di Gaggiano,
3: Davide,
1: che si è finto Davide per salire sul palco perché ricercavamo quella sera dei Davide, insomma, e ci ringrazia. Vedi che bello, Cancio da Motta dice: eravate bellissimi a Gaggiano, grazie.
0: Bravi.
1: Il paese dei Mangiafidic. Cos'è il Mangiafidic?
3: Non lo so.
2: Spero non sia un insulto.
0: Guarda.
1: Arrivano le foto del raduno di pizza. Insomma, grazie. Bello. Intanto un saluto ai bikers. Ti scrive Mantova.
0: L'ho letto.
1: Nelle ciclette dell'RSA di Cesano Maderno.
3: Questa è invidia, Boris.
2: Cattiveria gratuita.
0: Ciao Piccio, grazie. Ciao fratello.
3: È il proprietario dell'RSA.
0: Che prove questi, se ti prendono vi spaccano in quattro, ragazzi.
3: Sotto Boris, diglielo, Boris.
0: E poi specialmente Boris, gliel'ho detto io.
1: Dice pizza, ma sei stato pure a Torre Chiara? Io ero lì e non ti ho visto. Forse a Torre Chiara non è passato.
0: No, Torre Chiara non lo so, perché io non lo so. Io in effetti facevo le foto dove andavo, perché voi lo sapete che dove mi portate io non so mai dove sono andato. Allora facevo le foto, track. Poi dicevo: scusate, ma che paese è
2: questo? Tu non hai neanche un buon rapporto col navigatore.
0: Sì,
2: in realtà
0: appunto,
2: tu seguivi.
0: È vero, meno male.
1: Ciurma, abbiamo il mio weekend a Milano alla laurea di mia nipote. Vorrei festeggiare il suo, attenzione, 100 e lode, orgogliosa. Mamma mia. Eppure il compleanno di suo figlio Matteo, 21 anni, ce lo dice Angela.
2: Auguri,
1: fantastico.
2: Auguri.
1: Boris, avanti, tu che cosa hai fatto nel fine settimana? Dove sei stato?
3: A Capri.
5: Serena giornata, Elenia.
1: Buongiorno.
5: Effettivamente aveva stranamente ragione Betty, nel senso si sta avvicinando un fronte di aria calda che si avvertirà
6: questa la domanda.
5: Si avvertirà nella seconda metà della settimana, quindi da giovedì avremo nuovamente un'ondata di calore. Vi dico subito però che i picchi che si raggiungeranno non saranno quelli dei giorni scorsi. Quindi non saremo sui 40-41 gradi, ma sui 36-38.
1: Buono.
5: Poco può cambiare, ovviamente. Però magra consolazione c'è da dire, però almeno si avrà un minimo di agio diverso di movimento. Attenzione, perché soprattutto sul nord-ovest, sul centro e sulla Sardegna questa calura si avvertirà, per la verità, già da oggi lentamente fino poi al picco di giovedì, che proseguirà per il resto della settimana.
1: Allora Boris, a proposito di fronti caldi, sì, non sto parlando di temperature, leggiamo treni dal 5 al 10 luglio, cantieri a Firenze.
5: Ma... sì, lo avevamo anticipato, l'avevamo, se ricordi, detto, quando sì, abbiamo parlato di scioperi, adesso ve lo diciamo in maniera ufficiale. Qualsiasi spostamento sull'alta velocità dal 5 al 10 luglio avrà delle serie ripercussioni sui tempi di percorrenza, cioè dovrete calcolare circa 2 ore e mezzo in più per fare Napoli-Milano, non saranno 4 ore e mezza, ma circa 8 ore e mezza.
3: Fino a quando, Boris?
5: Questo dal 5 al 10 luglio. Il problema è che al di là del range che tale dovrebbe essere, c'è anche chi ipotizza che si possa sconfinare o che comunque ci possano essere dei ritardi a catena nei giorni successivi, perché si parla di un intervento improcrastinabile sulla rete ferroviaria. Ma al di là del 5-10 luglio, che è già comunque una data di partenze per chi va in vacanza a luglio, ma per chi si sposta quotidianamente, verrà replicata tra il 26 e il 30 di luglio,
0: ma dai,
5: quando avremo l'apice delle partenze.
3: Esatto.
1: Ma come?
5: È
1: perché
5: tra il 5 e il 10 monteranno una nuova struttura tra Campo di Marte e Rifredi, insomma, sulla linea ferroviaria, evito i dettagli. Tra il 26 e il 30 lo monitorano. Esattamente.
2: Certo. Hanno scelto proprio la data giusta per monitorare.
0: Che non lo fanno apposta, ma scusa.
3: Era improcrastinabile, l'ha detto bene. Allora,
5: dicono che è per la sicurezza dei pendolari, quindi ovviamente io riporto l'informazione, ma molti si domandano. Perché proprio in pieno luglio, poi lasciamo a ognuno
1: le proprie considerazioni.
3: Ci sono i lavori sull'autostrada in pieno luglio,
5: ma anche perché ad agosto ci saranno disagi su altre linee ferroviarie.
0: Ma dai,
5: è evidente che l'Italia su ferro, insomma, non va a 300 all'ora.
3: Su ruota neanche.
0: Lo fanno apposta per farci consumare la benzina.
1: Vabbè, ma te che te ne frega, tanto c'hai la moto.
3: Avete visto com'è salita la benzina?
2: È salita.
1: Mamma mia, anche di questo si potrà. Ci purtroppo... vogliamo ingacchiare già di lunedì, ragazzi.
5: Beh, sì. E purtroppo lo avevamo detto, è terminato il cosiddetto sconto sulle accise e di conseguenza siamo con il diesel oltre i 2 euro in autostrada, come sapete i costi volano ancora di più e le quotazioni sono molto più elevate. La benzina siamo intorno a 1,950, poi in autostrada la benzina arriva anche a 2,1 e siamo alle porte dell'estate, ovviamente. Lo stretto di Ormuz, al di là dei passaggi diplomatici delicati, è aperto.
1: E quindi?
3: Ancora non sono passati.
5: E quindi, come purtroppo avevamo detto, passerà molto tempo prima che il costo della benzina torni ad abbassarsi. Tra l'altro c'è da registrare l'ennesimo attacco del Premier al Premier Meloni da parte del Presidente Trump ieri sera.
2: Cosa è successo?
5: Ieri sera il Presidente Trump, con una tempestività veramente fortuita, sarà un caso, domani inizia il vertice NATO ad Ankara, in cui si parla di spese militari. All'Italia verrà chiesto il conto di quanto investe in spese militari, per cui magari, visto che la situazione si stava pianando, si poteva mantenere una calma apparente.
1: E invece Trump
5: ha deciso, l'ottuagenario presidente americano, di intervenire contro il Presidente del Consiglio italiano, dicendo serve un ordine restrittivo. Sotto la foto mostrava un'immagine della Meloni che era quasi estasiata da Trump, ovviamente una comunicazione non verbale con cui lui ha risposto alla foto che più lo ha infastidito, quello in cui Meloni gli puntava il dito in un altro vertice e che ha scatenato queste ire. Ora, Palazzo Chigi ieri sera, insomma, ha fatto filtrare da fonti autorevoli che non ci sarà risposta, però è evidente, insomma, il presidente Trump oggi ce l'ha con l'Italia domani
1: esatto.
3: Boris vorrà diventare presidente del consiglio lui, è un attimo, no?
1: Aiuto!
0: Bagnino! Ma certo!
1: Ma senti qua! Vai, Betty, vai!
7: Buongiorno, Giurma! Buongiorno! Sì, che è il fegato in milanese!
1: Ah, il fegato, vedi, Fidic. Uè, ma che milanesi siamo, ragazzi, cici, ma nessuno che lo sa.
3: A Gaggiano si mangia il fegato, da
4: qua? Evidentemente.
3: Sono tutti veneti, sono con le cipolle.
1: Magari si fa il fegatello, un po' alla veneta, no? Con le cipolle, in saor.
3: Non credo.
1: Da quelle parti. Poi c'è un altro fronte caldo, che è quello dei mondiali, ma ci arriviamo, perché adesso c'è la nostra bagnina, signore.
3: Buongiorno.
1: Sorpresa, chi la coglie?
0: Sara! Sara da Cesena.
1: Vai pizza, vai. Buongiorno Sara.
0: Ciao patatina.
8: Buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Eccola Sara, come hai passato il fine settimana? Buongiorno. Intanto benvenuta, è benvenuta, tutto esaurito.
8: Grazie, sì. Grazie a tutti.
0: Buongiorno.
8: Ma sono stata, siamo stati a casa, abbiamo la piscina, siamo in relax.
1: Relax. Certo. La brava, piscina brava, come Mitch.
3: Andiamo.
8: No, no, molto più piccola.
1: Vabbè, insomma,
2: l'importante è avere una pozza d'acqua dove sciacquarsi.
1: Esatto.
2: Esatto. Rifrigerarsi. Dai.
1: Senti Sara, e quindi a casa, in piscina con chi? Chi c'è a casa con te? O chi c'era, insomma, nel fine settimana?
8: Il mio compagno e i miei due figli.
1: E i tuoi figli? Li vogliamo salutare? Sì. Come si chiamano?
8: Noah e Viola.
0: Ma dai.
1: Noah e Viola, ciao.
2: Ciao ragazzi. Ciao.
3: Comunque lei è molto intelligente, avendo la piscina piccola non invita nessuno, capito? Rimangono solo
8: loro.
3: A casa di Mitch ci sono 82 persone ogni volta.
1: Senti Sara, questa mattina che si fa? Ti stai preparando? Vai al lavoro?
8: Stamattina sono a casa. Porto i bambini al centro estivo, poi faccende di casa.
1: Ma faccende. Facendo. Vacanze scattano, Sara?
8: Le vacanze quest'anno le faremo un po' più tardi perché ci sposiamo e quindi le faremo dopo.
3: Ma che bello.
1: Attenzione!
3: Quando?
1: Quando, Sara? Noi vogliamo sapere tutto, così veniamo pure noi. Ci piacciono i matrimoni, sì. Ci imbuchiamo.
8: Va bene, vi aspettiamo il 5 settembre.
1: 5 settembre, allora, sposi!
3: Sì. Sara,
1: auguri, Sara!
2: Sara, siamo
0: grazie.
2: Curiosi chi è?
0: Saro.
2: Come si chiama lui?
8: Giosuè.
2: Giosuè,
0: che bello.
1: Sara e Giosuè, 5 di settembre.
0: Vi dichiaro
1: marito e moglie. Che bello, Sara, tanti auguri. Da
8: grazie.
1: Tutti noi, quindi la canzone
8: grazie.
1: È dedicata al tuo Giosuè.
0: No.
8: È dedicata ai miei figli.
1: Ai tuoi figli, va bene, la vuoi annunciare tu?
8: Però siamo andati io e il mio compagno, siamo andati a vedere il concerto l'anno scorso.
1: Tanta roba. Tantissima roba. E allora vai Sara, sei il disco del bagnino.
8: Stack, Richard, ti stai con tu Marta.
1: Ciao, signori!
0: Ciao!
9: Dai che ci parla!
1: Lo certo. Dai!
0: Ah, è questa?
1: È bellissima.
0: Sì, sì.
1: Oh. Te la ricordi?
0: E come no?
1: E chi? Tu te la qua.
0: Non mi ricordi Castelli.
1: Figurati. Quello che ha mangiato ieri non si ricorda.
3: Sì.

0: mare e...
1: Radio 105, tutto esaurito.
2: Annuncio a reti unificate.
3: Siamo tutti esauriti.
0: 105, tutto esaurito, Summer, con Marco Galli.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Oh! Ah! Oh! Ah!

0: bonjour.
1: Bonjour, Bettine, che giorno è?
0: Ma buongiorno, oggi lunedì 6 luglio 2026.
1: È lunedì.
0: E lunedì si pizza, si festeggia Santa Maria Goretti.
2: Auguri.
0: E attenzione, oggi è la giornata mondiale del bacio.
3: Che bello, baciamoci.
2: Che bella idea, Ilenio.
3: Mandiamo dei baci anche in TV.
1: Dai.
3: Ai nostri esauriti.
0: Tantissimi baci. Ed è una giornata molto importante, addirittura ricordata in due date, il 13 aprile e il 6 luglio. Quella del 6 luglio oggi però è più diffusa, è più internazionale. Per il viaggio nel tempo, nel 1994, 32 anni fa, Forrest Gump debutta nelle sale americane. 30. Che filmone!
3: Mamma mia, davvero?
0: In Italia il 6 ottobre, qualche mese dopo.
3: Senti qua.
0: Lacrime.
4: Buongiorno. Mi chiamo Forrest Gump. Vuole un cioccolatino?
1: Sì.
4: Potrei mangiarne una tonnellata, questi qui. Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita.
0: Poesia, poesia vera.
2: Credo
0: vera
2: di averlo visto 27 volte.
3: Ah, sì. Mamma mia, davvero.
2: Memoria.
0: E nel 2026 anni fa muore a Roma, all'età di 91 anni, Ennio Morricone.
3: Grande,
0: il grandissimo.
3: Maestro.
0: Ennio Morricone, vabbè. Brividi.
3: Qualcosa di sublime.
0: Questa è per il nostro Marco, eh.

0: angolo musicale oggi facciamo gli auguri a Cristina D'Avena.
1: Auguri Cristina!
0: La grandissima Cristina D'Avena, sì. E a, ma anche a Max Gazzè.
2: Ciao Max, tanti auguri.
0: E nel 2005 tra le prime posizioni della classifica di vendita italiana c'è lui, c'è Neck con Lascia che io sia.
3: Lascia che sia zia.
0: Il tuo brivido più grande,
2: Neck.
4: E non andare via.
5: No, no, zia, non andare qua.
6: Accorciamo le distanze.
0: E ora andiamo a vedere l'oroscopo del lunedì. I segni propizi di oggi sono: al primo posto l'Ariete.
5: Ma dai.
0: Bravo Fabio. Una proposta indecente vi riempirà di gioia.
5: Sì, basta che non me la fa pizza.
0: Adesso non è che puoi chiedere.
2: Arriva una proposta, accettala.
3: Mai chiedere, mai rifiutare.
5: Se me lo chiedi tu, io rifiuto.
0: Tanta verità. E poi il segno dell'acquario. Non si ha sempre bisogno di consigli. Fate a modo vostro, sì, e sarete eccezionali.
2: Wow.
0: Invece il segno nefasto di oggi, ma povero, sì, ma perché? C'è. Il segno dei pesci.
2: Amici, sei tu, vai giù.
0: Evidentemente tu lunedì fai un po' fatica. Allora,
7: cosa?
0: Non lo so, fate un pieno di kiwi e prugne. Dai, kiwi e prugne.
7: Sì, ce li ho, ce li ho.
0: Vi aiuteranno ad andare di corpo.
7: Devo svuotare l'intestino.
0: Forse sì.
2: Li vuoi quei kiwi?
0: E poi com'era?
2: E poi andava avanti così.
0: E chiudo con il proverbio.
2: Sì.
0: Dissero i due binari al treno.
3: Proprio oggi?
0: Sì. Solo insieme noi ti aiuteremo.
3: Sì, certo.
0: Che significa che a volte per portare a termine un compito è necessaria solo una cosa: cooperare tutti insieme.
2: Tutti insieme. Hai ragione, Betty. Quanta saggezza.
3: Sì, brava Betty.
7: Brava, bravissima.
0: Grazie.
2: Buongiorno Ilenia, buongiorno Ciuri, sì. Ma ieri io e le mie amiche Ferdi e Venere siamo stati a Bari al concerto di Max Pezzali.
0: Che bello, no?
2: Bellissimo. Dice, siamo tornate alle 3:30, sì. Adesso siamo degli zombie. Un bacio a tutti. Katia dal Salento. Ciao Katia.
5: Che ora è finito,
2: ciao,
5: il concerto?
3: Aspetta, tardi. Domenica a Milano, a San Siro, Max.
2: Esatto, esatto, cioè, sta arrivando grande anche a Milano.
5: Andiamo, cosa facciamo?
2: E poi, certo, Boris, ti chiederei, ti chiederemmo se abbiamo insomma un minutino, qualche dato, qualche numero,
3: sì,
2: circa,
3: sì,
2: il super evento, il live di Ultima. Ne abbiamo parlato un po' insieme venerdì, che è entrato nella storia, ragazzi.
7: Ha battuto ogni record.
8: Partiamo proprio dal numero dei record, cioè 250.000 persone che attorno Vergata hanno visto lo show di Ultimo. 90 milioni l'indotto per la città di Roma e soprattutto tantissimi paganti. Un palco enorme, forse uno dei più grandi, per poter incontrare il suo pubblico. Era fatto a una sorta di infinito, non so se avete idea,
2: sì, sì,
8: del senso,
2: sì,
8: dell'infinito. I numeri sono ovviamente di un grande show, di un grandissimo show del record italiano, tanto che si è inchinato addirittura Vasco, dicendogli bravo Niccolò, Niccolò sarebbe il vero nome,
2: sì,
8: di Ultimo, i record sono fatti per essere battuti, ma tu ti meriti tutto questo. E dunque è stata una grande festa, tra l'altro Ultimo ha pagato le corse straordinarie della metro aperta tutta la notte,
3: sì,
8: qualcuno si è lamentato dei bagni chimici, ma c'è anche chi da Frascati riusciva a vedere il concerto su Tor Vergata,
7: sì,
8: mentre,
7: sì,
8: un numero è molto divertente.
7: Fino a Reggio Calabria si vedeva il concerto.
8: È un numero molto divertente, quello di un balcone che affaccia su Tor Vergata. Il proprietario è stato contattato per ricevere 1.000 euro pur di potersi affacciare da quel balcone.
7: Sì, sì.
2: Pazzesco,
7: Ho visto, ha fatto salire solo gli amici, però non ha ceduto, dai, non ha fatto business.
3: Vabbè.
2: Ma insomma, complimenti.
0: Bravo, sì, sì,
2: complimenti.
7: Bravo,
2: le immagini
7: Ultimo,
2: che ci sono arrivate,
7: Ultimo,
2: insomma, dai social,
7: sì, sì,
2: sono pazzesche,
7: sono
2: veramente pazzesche.
9: Tutte.
2: E le so tutte. Allora, amici, cambiamo pagina,
3: certo,
2: aiutiamo Peripizza a completare il suo cruciverba. Attenzione, oggi stai alle prese con quale definizione?
3: 70, bello e impossibile. Questa è una nuova.
2: Cosa vuol dire 70, bello e impossibile?
5: La risposta ce l'abbiamo, è Gianna. No.
3: No. Specialità gastronomica piemontese.
2: Beh, ma dai, ma è facile.
3: Ah sì?
2: Sarà quella lì, no?
7: Uno.
3: Insomma.
7: Bagna cauda. Due. Soda caustica.
3: Ci vuole dopo.
7: Bagnasciuga.
2: Allora, specialità gastronomica piemontese. La bagna cauda.
5: La bagna cauda.
2: È la soda caustica.
5: È quella.
2: È la bagnasciuga, è la mia volta. Tu lo sai, io pensi di saperla.
3: Ma scrivilo adesso al 342-41-15-105.
9: Ma tu lo sai?
3: Lo so.
7: No, non lo so.
2: Tu non le sai, Pizza, ultimamente. Non ne sai manco una.
9: Torna tra poco.

0: 105 tutto esaurito Summer. Con Marco Galli.
1: Per ovviare al caldo e per stare tutti freschi.
2: Buon estate a tutti.
3: Buon estate!
0: 105 tutto esaurito Summer. L'estate più bella che c'è.
2: Avete bisogno di ferie. Tutti.
4: Avete presente il barattolo di Frisk Sours super colorato? Mette allegria solo a guardarlo. Beh, che aspettate? Provate il gusto esplosivo della frutta nella versione fragola o limone, con quel tocco Sours che dà un twist pop alla vostra giornata. Frisk Sour è freschezza, colore, è voglia di stare insieme e godersi il momento. È l'esperienza senza zucchero più esaltante di sempre. Frisk Sours. Prova il gusto esplosivo della frutta.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Nen. La senti?
9: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: NEN.
8: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
11: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
12: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 € con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
15: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
16: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
15: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
17: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
18: Devi arredare il tuo giardino?
19: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
18: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
19: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
20: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
19: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
18: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
19: Devi provare.
18: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
22: Non vedo niente bene.
23: Cadono sempre in avanti.
22: Dai, ti stanno malissimo.
24: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
22: Oh, Contacta, adoro!
24: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
25: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
26: Vieni
0: da MD per una qualità top.
1: Senza spendere una fortuna, Antonella.
2: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provola buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Ciao da Laura Cremaschi
25: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
4: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
25: Acqua e Sapone,
4: oltre la convenienza.
26: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
27: Ma tu lo sai?
28: Sì, sì, io lo so.
29: Sì, lo so.
30: Le so tutte.
31: Le so tutte!
32: Eccoci amici, ben ritrovati. Tutto esaurito, sì, 7:40 sì. Minuti, le so tutte. Il gioco dell'estate di Tutto Esaurito. Stiamo aiutando il nostro Piripizza, come ogni mattina, a fare il cruciverba.
33: 70 bello e impossibile.
32: Sì.
33: Specialità gastronomica piemontese.
34: Bagna cauda.
33: Certo.
34: Soda caustica.
33: Dopo.
34: Bagna asciuga.
32: Allora, ci avete risposto, ce l'avete detto, vi stiamo già chiamando, potete rispondere come volete, con un pronto secco anche. L'importante è farlo entro il quinto squillo. E alla domanda.
33: Ma tu le sei? La risposta è, le so tutte.
34: Pronto?
32: Pronto? Pronto? Ciao. Buongiorno. Pronto?
35: Buongiorno.
32: Oh, ci senti? Buongiorno, buongiorno. Stavi facendo il cruciverba insieme a noi questa mattina, vero?
35: Sì.
32: Molto brava, molto brava. Ma tu le sai del resto, no? Le sai?
35: Ma insomma.
33: Patatina, devi rispondere alle sottote.
34: Voi insomma è bellissimo.
32: Ma c'è. Mannaggia, mannaggia. E mo che si fa? No?
36: Arrivederci.
32: No.
34: Sì.
32: No. Elena di Aosta, sei tu? Elena.
34: Non è mai successo, tra l'altro.
32: Ma povera, ma è lunedì, sono le 7 del mattino.
35: È lunedì e ho una sudata. Sto accompagnando mia figlia a fare l'esame di maturità.
32: Amore, insomma, quindi hai ben altri pensieri per la testa. Come si chiama? Le facciamo un in bocca al lupo gigante.
35: È qua con me, Giorgia.
32: Ciao Giorgia.
33: Ciao.
35: Buongiorno.
32: Buongiorno Giorgina, in bocca al lupo da noi. Dai che dai che è quasi finita, è l'ultimo sforzo.
36: Dai, si sente che è pronta, dai.
33: Sì.
35: Sì, è prontissima, è prontissima.
32: Dai. Vedrai che andrà bene. Senti, beh, lei le sa sicuramente. Ma le sa tutte lei. Tutte. Sarà preparata.
35: Sì, sicuramente. Ha studiato tantissimo.
32: Amore. Facci sapere. Fateci sapere poi con un messaggio. Anche domani mattina, insomma.
35: Grazie.
32: Ragazze, vi abbracciamo fortissimo. Ci dispiace.
34: Ciao.
32: Non possiamo
35: giocare. Ciao.
32: Buona giornata a voi. Che dispiacere. Dove andiamo adesso?
34: Alla riserva?
33: Valdarno da Nadia.
32: Ciao. Dai che si chiama come tua moglie, Pizza.
37: Ciao.
32: Buongiorno.
33: Buongiorno Nadia.
37: Buongiorno
32: Nadia.
37: Emozione, ragazzi.
33: Colazione.
32: L'emozione. Nadia, attenzione, ma tu le sai?
33: Ma certo.
37: Le so tutte.
32: Lei non si è fatta fregare.
37: Oddio,
32: brava Nadia! Dove sei in questo momento? Sei proprio a Valdarno?
37: Sono a Valdarno, sì, a Montevarchi, dai.
32: Montevarchi, ma certo.
37: Sì, sì. Montevarchi Valdarno. Sì,
32: ma dove stai andando, Nadia? Al lavoro?
37: Al lavoro, sì.
32: Alla ora. Che fai?
37: Ci tocca. La piegata, l'impiegata, okay. Dai.
32: Vabbè,
33: ci
32: però
33: sta.
37: Sì.
32: 6 di luglio, settandomi da tanto, sì. Nadia, tra un po'.
37: Ci manca poco.
32: Qualche giorno di vacanza. Fantastico.
37: Sì.
32: E dove vai? Che farai?
37: No, quest'anno poco. Quest'anno sto a casa perché ho preso un cagnolino nuovo.
32: Amore.
37: E mi arriva il cagnolino.
33: Amore, cioè, che bello.
32: Come si chiama?
37: Nami. Sì, è una piccola cagnolina. Sì, è un incrocio assurdo, quindi.
32: Oh, amore.
37: È tremenda.
32: È brava la nostra Nadia, però insomma te la godrai. Qualche giorno di riposo,
37: certo.
32: Insomma,
37: certo,
32: e di gioco, certo. Insieme a Nami.
37: Certo.
32: Allora, Nadia, bagna cauda, soda caustica, bagna asciuga, qual è la risposta corretta?
37: Bagna cauda.
32: Certo.
34: Bravissima.
33: Allora, cara Nadia, cerchi ad aiutarmi bene, tesoro.
34: Difficile questa, eh?
33: Così finiamo la riga, sì. 234 passivo.
32: Sì, che cruciverba è? Ma è stranissimo.
33: Ma c'è sa. Una varietà di riso.
32: Ah, di riso. Oggi tema cucina. Sei brava in cucina, Nadia?
37: Dai.
32: Attenzione alle tre opzioni.
34: 1. Vialone nano.
33: Ah, sì?
34: 2. Viados gigante. 3. Vialetto al dente.
37: La numero 3?
34: Il vialetto al dente?
37: No.
32: Varietà di riso, vialetto al dente.
37: Non sentivo bene.
33: Non l'hai detto
32: bene. Mamma mia, ragazzi, che dispiacere questa mattina.
34: Giornata no.
32: Oggi è andata così. Era il vialone nano. Diciamo che non era proprio.
34: Non è facile, ragazzi.
32: Non era semplicissima. Vialone nano, purtroppo.
34: Vialone nano.
32: Nadia, nulla di fatto. Mannaggia, non riusciamo a dare i nostri regali. Neanche a te questa mattina. Però
37: peccato.
32: Tu ti saluti che vuoi da Incisa Valdarno, dai.
37: Saluto voi in primis. Grazie. E poi tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
32: Grazie. Nadia, un bacio.
37: Vi chiedo di guardare il 19 luglio.
32: Sì.
37: Ci sarà la partita della Fiorentina.
32: Sì.
37: Primavera contro prima squadra. E mio figlio gioca nella primavera.
34: Che bello.
37: Guardatela.
32: Ma dai, ma complimenti.
36: E come si chiama tuo figlio?
34: Il cognome.
37: Perrotti.
32: Okay. Perrotti.
36: Bocca al lupo a lui, dai.
32: Nadia, noi facciamo il tifo per lui.
36: Vai.
37: Grazie ragazzi, un bacio.
32: A te, ti abbracciamo forte. Ciao.
5: Tu lo sai.
33: Le so tutte.
32: Le so tutte.

0: Sorry, scusa, lo sento.
1: Ma anch'io.
0: Bravi, molto. Sempre bravi. Pinguini, sì. Tattici nucleari suonavano qui alle 7.48. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sentite che bello, stasera a Marzeno, sì. Siamo a Faenza. Uh-huh. Ci scrivono: c'è la corsa più divertente, più stravagante, coinvolgente, unica al mondo. Ed è la corsa con l'infradito.
1: Ma dai.
0: Wow. Che siete bella. Tutti invitati.
3: Chissà come si inciampano lì.
4: Mamma mia,
5: si fai malissimo.
3: Quando i voli
4: si romperanno.
0: Mi è mai capitato di correre con la sciabatta?
3: Sì. Sai quanti ne ho rotti di infradito correndo? Proprio che
5: io
3: si
5: di correre no, ma di farmi malissimo con l'infradito, no. Sì.
4: A Esio c'è il palio degli zoccoli. Sì. Si corre con gli zoccoli intorno alla piazza. Sì,
0: ma
4: sì.
0: Zoccoli, quali zoccoli?
4: I zoccoli di legno, quelli di una volta.
0: Cioè. Mamma mia, difficilissimo.
4: Ci sono le diverse contrade che si sfidano.
1: Un male pazzesco, ragazzi.
3: Veramente.
0: Avete provato? Avete partecipato?
4: No.
0: Poi c'è Leonardo invece da Biantina che a proposito di Montevarchi, la città dell'ascoltatrice di poco fa, dice che proprio lì c'è un locale che detiene il Guinness della focaccia più lunga del mondo. Vedete? Quanti metri non è sbocciato. Chi è Chiabetti?
6: Ciao
0: Ciurma!
6: Ciao! Fatti gli auguri alla mia sorellina che ha compiuto un anno. Amore. Auguri Cecilia!
0: Auguri Ceci! Chi è Betty?
7: Buongiorno Ciurma!
0: Ciao, buongiorno.
7: Oggi nella giornata mondiale del bacio,
0: sì?
7: Io e mio marito festeggiamo 13 anni di matrimonio.
0: Ah, che bellezza! Che bellezza!
5: Auguri!
0: Tanti auguri! Sono le nozze di Pizzo, se non sbaglio,
1: di
0: giusto?
1: Pizza.
0: I 13.
3: Sì, perché le ha fatte anche lei.
0: Dopo Pizzo!
5: Bello di Pizzo, mi piace!
0: Ma Betty, ma abbiamo un record, immagino, mondiale di bacio più lungo.
1: Sì!
5: C'è un record mondiale che era di una coppia thailandese,
0: sì,
5: e non mi ricordo più. Però, che guardo.
0: Però delle ore, giusto?
5: Esattamente.
0: A giorni addirittura.
5: No, giorni addirittura. Coppia thailandese.
0: Sì, un record di
5: bacio,
0: beh, di tantissime. Ma un bacio vero? Un bacio a stampo?
3: Cioè,
0: a stampo. Sono rimasti incollati praticamente.
5: Sì. 58 ore e 35 minuti. Quasi. Mamma mia.
0: 58 ore.
5: Cioè, 35 minuti e 58 secondi.
0: E se gli scappava la pipì?
4: E niente, non era neanche
0: niente?
4: Permesso. Mica
1: no.
3: Avevano il catetere.
5: No, potevano farla e l'altro lo seguiva, no?
4: Ma no. Si poteva solo bere con una cannuccia e basta,
1: sì.
4: Che doveva entrare tra le due labbra.
0: Pazzesca sta cosa.
4: Sì.
0: 58 ore, signori, 35 minuti e 58 secondi.
3: Ti metti il pannolone, sai come va.
0: Allora, dai, ci sono le barzellette, siamo pronti. Oggi ci sono i bimbi.
1: Ma
0: inauguriamo
1: sì.
0: Una nuova settimana con Big Smile.
1: Tocca a voi votare la più bella, la 1, la 2, la 3 o la
4: 4.
8: Big Smile 1.
9: Anna Sofia da Ferrara, questa è la mia barzelletta.
0: Ciao.
9: La mamma e il figlio vanno in un'edicola per comprare un quotidiano. Il bambino chiede alla mamma: mamma, perché non mi compri coriandoli? E la mamma gli fa: perché l'anno scorso ti ho visto, li hai buttati tutti.
3: L'intento è quello.
8: Due.
10: Ciao, sono Dominic e vengo da Busnago.
1: Ciao, Dominic.
10: Qual è il colmo per un matematico?
1: Non lo so.
10: Avere i calcoli renali.
8: Tre.
11: Ciao, io sono Davide e questa è la mia barzelletta. C'è un poliziotto che ferma delle persone sul motorino e dice: non si va in quattro sul motorino. E l'altro dice: quattro. Cavolo, è caduto Ciro.
3: Si chiama Ciro.
8: Quattro.
12: Ciao, sono Emanuel da Scomingo e questa è la mia barzelletta. Trump va in paradiso, stranamente, e chiede a Dio: Dio, perché ci sono tutti questi orologi in paradiso? Questi sono gli orologi delle bugie. Ogni volta che qualcuno sulla terra dice una bugia, l'orologio muove le lancette. E perché quell'orologio non si muove? Perché quello è l'orologio del Papa. Ah, allora dov'è il mio orologio? Il tuo orologio è nel mio ufficio, a farmi da ventilatore.
0: Senti la politica.
1: Bene.
0: Allora tocca a voi amici, quella è la più divertente, potete votare ma anche registrare
1: al 342 41 15 105 giustamente per votare la 1, la 2, la 3 o la

0: 4 e per registrare la vostra barzelletta usate il WhatsApp
1: Vocal.
2: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
3: Big Smile.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
7: Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da
15: Iperceramica.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
18: Allora, com'è andata? Racconta.
19: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
18: No. E tu che cosa hai fatto?
19: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
18: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
19: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
20: Ciao capitano!
21: Ciao ciao ciao ciao! Radio 105!
22: Sotto il
4: visto che non c'è nessuno al centralino, cosa scatta la segreteria telefonica? Dai, prova a chiamare, voglio sentire. Dai,
21: rispondono forse.
4: Ma chi? Ma chi?
21: Terzo screen.
22: Buongiorno, che cosa posso essere l'utile?
21: L'utile? Non è neanche capace a parlare.
22: Buongiorno.
4: Senta,
22: qui si illumina tutto, che bottone.
21: Tutto.

0: pronto? Va bene, grazie, molto gentile.
1: Ma con chi parla? Ma chi è che ti dà le risposte, operatore? A chi si rivolge?
0: Ma guardi, un bell'uomo e un gentiluomo. Guardi, è una ragazza veramente a modo.
1: Ma chi è?
2: 105, tutto esaurito. Il mio programma preferito, a colazione.
1: Senta, operatore, è in grado di attivare il fax?
0: Ma certamente, adesso vi ricordo anche il numero dei fax.
1: Grazie.
0: 0-2-6-5-5-1-2-4-5. Mandati il fax, adesso lo accendo, né?
1: Ok.
3: 105 tutto esaurito.
1: Acceso il numero verde, operatore.
4: 105 è tutto esaurito? Summer! Tutta l'estate con te! 105!

0: sai fuffa.
1: MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Là, tutto insieme.
1: Non lo so cosa ho detto, però sembrava giusto.
3: Era giusto.
1: È il nostro
2: 105 Selection. Selection.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Di già. A Radio 105 sulle 8.05 Sassà Cattò!
5: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano.
6: Ciao capitano!
5: Il capitano Marco Galli presenta
7: lo show
5: radiofonico estivo
7: tutto
5: esaurito!

0: colazione.
1: Quella colazione, buongiorno amici. Buongiorno. Tutti voi, sì. Dalla ciurma di Tutto Esaurito. Io sono Ilenia, Pizze Micci. Giorno, qui accanto a me nello studio principale.
2: Ben ritrovati, buongiorno.
1: Ciao. Di fronte a noi c'è Fabio Liuzzi, in regia Milano. Non l'abbiamo ancora sentito, ma lo vediamo perché ci sta guardando anche sul 66 del digitale da Roma, da solo. Sì. Max Marì.
3: Buongiorno Max.
2: Ciao Max.
4: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Max. Buongiorno. Come stai?
3: Non si dice.
4: Sto bene, sto qua, sono vivo, sono vegeto, vivo,
1: male,
4: quindi
1: è già qualcosa.
4: Già tanto.
5: La felicità.
1: Fa caldo a Roma?
4: Beh, penso che però si stia un po' più freschi che rispetto
1: ai giorni scorsi.
4: No, anche rispetto a Milano, voglio dire.
1: Certo. Qua c'è proprio più a fazza, diciamo. C'è il nostro Boris Mantova, l'informazione, Leonora al centralino e dallo studio Rosa, la nostra bella Betty.
6: Ciao.
1: Quindi
6: buon
1: questa
6: lunedì.
1: È la squadra Buon Lunedì che vi tiene compagnia mentre attendiamo naturalmente il ritorno
0: del
1: nostro capitano. A proposito, c'è Fabio da Tien, siamo in provincia di Vicenza. Noi parliamo sempre di vacanze in questo periodo, ma c'è anche chi le ha finite.
0: Te l'avevo detto.
1: Infatti lui ci dice, dopo 3 settimane di ferie si ritorna a lavorare. Sul furgone, specialmente con voi, grazie, si ritorna operativi, anche se aggiunge ovviamente si stava meglio al mare. Forza capitano, vogliamo un ritorno con i fuochi d'artificio.
5: Sì, forza, forza.
1: Grazie Fabio, speriamo presto. Chi è Betty?
7: Buongiorno Giurma, buon inizio settimana. Ma vogliamo parlare dei vichinghi che hanno eliminato il Brasile? Realand non perdona. Ciao Alex Roma.
0: Grande.
2: Nel 2026 la Norvegia palleggia in faccia al Brasile. Ragazzi, come hanno giocato? Insomma,
5: però tenevo il Brasile un po'.
0: Fatemi spendere due parole,
2: ma proprio due,
0: al grande nazionale di Capoverde.
2: C'entra Capoverde adesso?
1: Mamma mia,
0: orgoglio!
1: Sì, e fiducia.
2: Abbiamo perso,
0: ma abbiamo fatto un partitone spettacolare. Cicini,
5: è vero, dai,
1: no, veramente. No, questo va detto, però perso, sì, ma con onore.
5: Con onore.
1: Un grande onore. Quindi, situazione attuale, Boris. Allora, so che questa sera dovrebbe esserci
0: stasera c'è l'Italia.
2: No, c'è l'Italia,
1: sicuro. Stasera partitone, Spagna-Portogallo, giusto?
8: Stasera è la partita,
1: ora
8: sì, esattamente. Una delle più attese è proprio quella di Portogallo-Spagna. E staremo a vedere quale sarà l'esito, perché ovviamente una delle due dovrà uscire. Siamo in direzione quarti di finale. Ieri facevate invece riferimento alla partita chiaramente persa dalla Seleção di Ancelotti, 2-1 al non perdona, un vero e proprio cecchino sotto porta. Va detto che il Brasile ha provato e riprovato più volte, ma peccando di imprecisione proprio all'altezza del la porta avversaria.
2: È il miracolo del portiere della
8: Norvegia.
9: Ne ha fatti più di uno, ragazzi.
8: No, è stato l'uomo in campo che ha salvato la partita, che ha parato un rigore. 2-1, ma per la Seleção i mondiali 2026 finiscono qui. Ancelotti aveva fatto immaginare di essere pronto a lasciare. La Federcalcio brasiliana gli ha rinnovato la fiducia.
2: Ah sì?
8: Sì.
1: Pensa a te.
2: Pensa veramente. Bravo Ancelotti.
9: Diciamo che ha avuto un po' di sfortuna il Brasile.
8: Sì, è stato un po' sfortunato. Tutta. E intanto i norvegesi che hanno vinto, appunto, l'uomo in più in questo caso è stato Haaland. Sì, no, in realtà quello che è davvero evidente, quando questo giocatore è sotto porta, riesce a trovare il modo per infilzare la rete con una precisione veramente millimetrica e con dei movimenti che sono, se li guardate, robotici. Lui si guarda intorno, gira, mette il piede, tira.
2: Sì.
9: Sarà Robocop.
1: Ragazzi, magari
2: è un robot.
1: Magari è un robot.
2: Beh, molto particolare. Come fisionomia e tutto il resto.
8: In ogni modo, la Norvegia incontrerà l'Inghilterra.
1: Infatti.
8: L'Inghilterra di Kane, che ha vinto ieri sera. Dunque, una partita molto importante per l'Inghilterra, che stacca il pass 3-2 sul Messico, che era coproprietario di questi mondiali. E poi c'è invece
1: Francia-Marocco, no?
8: Quella è l'altra partita importante. No, più che altro la polemica che nasce per l'intervento di Trump sull'espulsione di un giocatore che non avrebbe dovuto giocare.
9: Scusa? del Messico,
8: del Messico. No, no, no, no, è il giocatore che non avrebbe dovuto giocare contro il Belgio nel prossimo match, ma il presidente Trump ha chiamato il numero uno della FIFA, Infantino, il buontempone cabarettista, quello che faceva le battute sull'Italia, diciamo un talento mancato di Zelig, che invece ha fatto revocare, a quanto pare ovviamente, l'espulsione, quindi è nato un caso politico.
3: Ma certo,
2: pensa a te, pensa a te.
1: Ah, ragazzi, c'è la politica anche nel calcio.
5: Nel calcio, dai, esatto. Vabbè.
2: Ma come? Ovunque la politica.
8: È stata c'era una squalifica per Balogun, mi pare sia, e è stata cancellata da Dumblay.
1: Ma pensate,
3: quest'uomo.
1: Allora, attenzione. Cosa siete fuori dal mondiale? Vabbè,
9: noi, quindi, che facciamo?
1: Ci siamo avvicinati. Sentite qua, consolatevi con l'aglietto. Aglietto è un caffè.
3: Sì.
1: A Città del Messico c'è una caffetteria in cui i tifosi delle varie nazionali eliminate possono trovare consolazione per la delusione sportiva.
5: Cioè, basta un caffè?
1: Un caffè. Pare che ogni mattina all'ingresso del bar vengano esposte le bandiere delle squadre che sono state eliminate, quindi che sono uscite dalla competizione. Chi si presenta con la maglietta della nazionale eliminata ha diritto ad un caffè gratis.
8: È il loser caffè, cioè
1: loser, dei perdenti.
8: Il caffè dei perdenti. Vada. Se questa mattina, per esempio, ci si presenta al loser con la maglia del Brasile, evidentemente sarà regalato un caffè. È un modo per non solo ovviamente fare folklore tutto intorno ai mondiali, dove c'è un po' di tutto, perché poi sono stati registrati anche i dati, non ve li ho messi in rassegna per evidenti orari, insomma, protetti, ma c'è un picco poi di interventi, di richieste particolari durante i mondiali, che sono stati
3: lascia stare,
8: cioè c'è chi si consola col caffè e chi invece dopo una sconfitta
1: va in quei siti lì d'incontro?
8: Li chiede proprio in hotel, e quindi c'è un picco di lavoro per escort negli Stati Uniti per i mondiali, quindi o il caffè o le escort, questa un po' è la consolazione dopo la sconfitta dei mondiali. Per il caffè basta indossare la maglia della squadra sconfitta la sera prima, che viene poi esposta da questo caffè con una bandierina, e si ha diritto a un caffè gratis. Invece ci si toglie la maglia e non è gratis per potersi consolare attraverso i rapporti.
3: L'abbiamo fatta anche noi con la maglietta dell'Italia, ti offrono cappuccio, brioche e spremutina.
1: Ma infatti guarda, ce lo scrivono, hanno cappuccio, brioche gratuiti a vita a questo punto. Tra l'altro vedevo sui social nei giorni scorsi un video, non so se reale o fake, ma insomma mi sembra reale, di un italiano che è andato allo stadio non so dove, esattamente a vedere una partita dei mondiali non so quale con la maglia della nazionale italiana, con la maglia azzurra.
2: L'hanno preso in giro
1: pesantemente. Povero. Lui però si è girato e ha detto: che volete, andando quattro mondiali noi ce li siamo portati a casa.
5: Bravo.
2: Ha indicato le stellette che c'erano, infatti le stelle
1: sì
2: quattro, e voi zero, gli diceva.
1: Zero, tu chi sei? Zero. Numero uno, chi è Betty?
7: Mitch, ma io mi ricordo che tu dicesti la Norvegia non passerà neanche i gironi.
3: Sì, certo.
7: Te lo ricordi?
2: Non me lo ricordo.
7: Che hai detto? Porto Garibaldi?
3: Diglielo.
2: No, assolutamente no, non mi ricordo. Mi ricordo di aver parlato bene
3: del Marocco,
2: della Norvegia. Vabbè, ma la Norvegia, ragazzi, ha stupito tutti. Credo che sia forse la prima volta che arriva a qualificarsi.
9: No, non credi, è la prima volta.
3: Posso fare i complimenti ai tifosi che vogano sempre come non mai. Grandi!
9: I kinghi vogatori.
2: Sì. Impressionante. Io ho visto una Norvegia, un gioco di squadra. È vero che Holland ha fatto gol, però proprio la squadra, il ritmo che aveva, passavano la palla, quello era il Brasile, ragazzi. Non sembrava neanche, forse il Brasile è più scarso di questi, però ragazzi, complimenti alla Norvegia.
3: Bravi.
1: Tanta roba. Nicola da Verona, Boris, non ha ben capito. Ci scrive: Boris, quindi che fa? La gente ordina le Ford in hotel?
3: Ford.
8: Se Ford sia un servizio aggiuntivo di cui non ho conoscenza, non posso essere certo, ma che ci sia un picco di lavoro per l'escort negli Stati Uniti è certificato dai dati che sono arrivati, tra l'altro con varietà diverse si sono inventate.
1: Varietà?
3: Sì,
8: sì, varietà di servizi.
1: Cioè, di servizi.
8: Cerco di spiegarla in maniera utile all'orario 8:10.
1: Sì.
8: Cioè, se tu per esempio sei di una squadra che ha perso, lei può venire, o lui a seconda, insomma,
1: sì.
8: Lui può venire tatuato con dei colori della bandiera e adoperarsi in tecniche specifiche di quel tipo della tradizione culturale del paese che ha perso. Quindi per esempio questa notte ci sono alcune brasiliane che magari hanno dato sfoggio di capacità tecnico-tattiche fisiche di quel paese agli sconfitti che volevano soffrire di quei servizi.
3: E mi dispiace per le escort italiane, lo sai, proprio mi dispiace.
9: Peccato,
3: ma sai quanto?
1: Senti, se al bar ti presenti a proposito di Italia con la maglia dell'Italia, ti danno direttamente la tessera fedeltà. L'Est da Genova.
9: Sì, pagano il caffè per ogni giorno. Quanti giorni sono i mondiali?
1: E che è un po' scomodo perché dovremmo andare in Messico a fare colazione. Però quella ci vuole.
9: Vabbè, andiamo in vacanza. Andiamo
1: però
9: là.
1: È una bella idea. Chi è Betty?
6: Buongiorno Ciurma, la storia della squalifica revocata al giocatore degli Stati Uniti è una vergogna. Il Belgio stasera si dovrebbe rifiutare di scendere in campo. Sta falsando il mondiale.
3: E non solo il mondiale, ragazzi.
1: Mamma mia.
8: È la prima volta, va detto, ovviamente al di là di ogni satira, che un presidente degli Stati Uniti chiami, tra l'altro, padrone di casa, perché sono i mondiali di calcio che ha voluto Trump con Infantino, che chiami il presidente della FIFA, se questo ovviamente fosse confermato, ma il dato di fatto è che Balogun è stato riammesso alla sfida col Belgio, quindi gli Stati Uniti ritrovano questo calciatore che con cartellino rosso da regolamento non poteva giocare. No, non c'è giustificazione.
9: Hanno sospeso la pena.
8: La sanzione è stata congelata stavo verificando. In effetti sì, confermo. La sanzione è stata congelata per un periodo di prova di 12 mesi.
2: Periodo di prova.
8: Sì, tipo affidamento ai servizi sociali.
3: Certo.
8: Questa è la decisione della FIFA dopo l'intervento di Donald Trump.
9: Fra un anno la sconterà, giusto Boris?
8: Sì, ho capito, tra un anno, ma i mondiali sono ora. La sconta nell'amichevole contro Capoverde, ma chissà chi, non è che abbia molto senso. Il Belgio avrebbe tutto il diritto di protestare.
1: Certo. Assurdo. Pizza, chiama Trump, scrivono, fagli mettere Capoverde.
3: Magari, ragazzi, che
1: nome in gioco.
3: Complimenti.
1: Vabbè, meno male che arriva lui, signori.
3: Chi?
1: Attenzione, arriva anche la base amore, poi oggi è Kiss Day, insomma, la giornata.
9: Ah, veramente, è lui.
1: Del bacio. Buongiorno Betty. Se vuoi ti ci porto.
3: Dove?
1: Il tuo sarà sempre offerto da me. Ricordati, tutto avrei perduto per i tuoi occhi di velluto. Tuo occhi. Luigi.
3: Occhi di velluto.
1: Dolcezza.
3: Ma che dolcezza.
1: Mamma mia, grazie.
9: Occhi di velluto la canta Mario Tessuto.
3: Sì. Mario
1: Mi
3: Tessuto.
1: Piace occhi di velluto.
5: Come guarda i miei occhi, sono così, guarda.
3: No, come sono?
5: Li vedi?
3: C'hanno spenti.
1: No, aspetta che adesso la telecamera su di me. No, su Betty devi.
5: Sul mio occhio.
1: Graziano, vai su Betty.
9: Come sono madre, come in fantozzi, gli occhi di della madre.
2: Occhi di ragazza.
1: Sono morbidi. Ma che
2: sono dolci, gentili.
3: Ma sono stropicciati.
5: Di velluchino, così, un po' stropicciato.
9: Grazie
5: Bravo,
9: per l'occhio
5: pizza.
9: Della Betty.
1: Allora, corriamo a Roma, dai. Ci sono i bimbi da premiare questa mattina. Chi avrà vinto? Max.
4: Vado.
1: Vai.
10: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 3.
1: Vince Davide!
11: Ciao, io sono Davide e questa è la mia barzelletta. C'è un poliziotto che ferma delle persone sul motorino, dice: non si va in quattro sul motorino. E l'altro dice: quattro, cavolo, è caduto Ciro.
1: Bravo Davide, bravi tutti, ma è Davide a trionfare questa mattina nella prima batteria della settimana di Big Smile. Davide va in finale.
3: Che lo sentiremo venerdì, esatto. Ma portati avanti, registra la tua barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp
1: Vocale.
12: Il capitano Marco Galli presenta.
1: C'è un anonimo che ci scrive: vorrei fare la vita di Luigi, alzarmi la mattina e scrivere poesie. Vabbè, ma farà anche altro, voglio dire, Luigi. Ma solo quello, scrive solo versi perfetti.
9: L'uomo vive d'amore, Elena.
3: Lo sai come si fa?
12: Si gioca insieme a noi. Dai, trova la parola, puoi farlo se lo vuoi.
1: E con una vocale
3: ed una consonante
12: gioca al gioco nuovo.
3: Oh!

0: amici, ritorna il gioco nuovo qui a Tutto Esaurito, il gioco delle parole, quindi divertitevi a formare, a creare le parole insieme a noi. Anche questa mattina vi daremo due lettere, una vocale e una consonante. Di lunghezza piacere la vostra parola in questa fase, è il reclutamento. Occhio però, perché non valgono proprio tutte e tutte.
1: Nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana.
0: Ecco, quelle sono out, sì. Tutte le altre invece sì, le potete formare, certo. Le potete creare. Attenzione, le lettere di oggi sono
2: la A di Ancona,
0: Chiesa,
2: e la R di Roma.
0: La sai? Tanto non puoi partecipare, pizza. No, sei co-conduttore.
1: Co-conduttore. Vabbè, scrivilo adesso al 342-41-15-105.
3: Secondo me lui con la moto è più conducente, però fa niente.
1: Gioco nuovo, gioco nuovo.
4: Il gioco nuovo. Torna tra poco.

0: E siamo pronti per giocare ufficialmente al gioco nuovo insieme a voi. C'era la A di Ancona questa mattina
1: e la R di Roma.
2: Vi stiamo chiamando. E dovete rispondere con la parola che avete scritto mentre il quinto squillo.
0: Esattamente. Non vale il pronto.
2: No.
0: Attenzione, se suona il vostro cellulare avete mandato la parola. Siamo noi.
2: Ma certo. Eccola.
3: Non squilla.
0: Non succede niente. Con la A e con la R.
1: Primo.
0: Questo
1: squillo.
0: Esatto. Ecco.
1: Secondo.
4: Fragranza!
0: Se dannano Fanta che torna tra poco, è bravissima! Ciao!
4: Grazie! Ciao!
0: Benvenuta Prisa! Sei la prima concorrente ufficiale del gioco nuovo di questa mattina del lunedì. Chi sei?
4: Eleonora dalla Spezia.
0: Dalla Spezia, ciao Eleonora, benvenuta. Ciao. E che fai alla Spezia?
4: Buongiorno. Sì, arrivate a fare, mi viene un infartone.
2: Attenzione.
0: Amore. Cosa fai a Spezia?
4: Allora, sto andando al lavoro, sì? Ho lasciato il mio bimbo al nido e faccio la commessa.
0: La commessa. Brava. Eleonora, ma è un negozio di profumi, visto che scegli la fragranza?
2: Oh, certo.
4: No. È un negozio di sigarette elettroniche.
0: Però
4: fragranza c'entra sempre. Dei sapori,
0: flavor, non so come vengano chiamati esattamente, no? Delle fragranze per certi aspetti.
4: Sì, dei gusti. Dei aromi, ecco.
0: Degli aromi, sì. Ecco, perfetto, sì, non mi veniva la parola. Bene, quindi stai andando, è tuo il negozio?
4: No, magari, perché è abbastanza impegnativo. Però in questo tempo mi trovo molto bene, quindi sono contenta.
0: E allora, Eleonora, rimani lì in attesa, perché adesso scopriamo un po' chi arriverà, insomma, dietro di te. Attenzione.
2: Questo è bravo, eh.
0: Fate oggi come Eleonora, entro un quinto squillo, urlate.
2: Sì.
0: La parola
2: che avete, scritto
0: nel messaggio. Sì.
2: Sono brave.
0: Primo squillo.
1: Stamattina
0: ce li fa desiderare.
2: Sì,
1: anche stasera.
2: Secondo.
0: Rarità.
1: Bravissima.
0: Che bella parola. Come mai ti è venuta rarità? Con la A e con la R.
4: Non lo so.
1: Chi sei? Come ti chiami?
4: Ciao, sono Aurora da Lucca.
0: Ciao Aurora, tra l'altro il tuo nome ha la A e ha la R. So che non si possono usare i nomi propri, però vedi, insomma, tutto torna stamattina. Aurora, e tu che fai a Lucca, città che adoriamo, è bellissima, se non siete mai stati a Lucca andate a visitarla.
2: Stupenda.
4: Sì, è molto bella, io faccio la fotologa.
1: La fotologa.
2: Interessante.
1: Hai bisogno, pizza?
2: Ma c'è sempre.
1: Ci puoi sistemare i piedini.
5: Pizza alla luce valgo,
4: certo.
5: Se riesce a...
0: Perché io valgo. I piedini, Aurora, e lo studio.
4: Specialmente di bambini. Principalmente bambini.
0: I piccolini. E lo studio è tuo, Aurora?
4: Sì, è mio.
0: Vuoi...
5: ma tranquilla, pizza al 28, quindi non è un problema.
2: C'è
5: un problema.
2: Non è vero.
5: Guardare,
2: sono ancora un bambino.
0: Non è vero, pizza è molto alto, c'è il piedone, se no non starebbe in equilibrio.
4: Grazie.
0: Grazie, Auri. Sai che se vuoi farti un po' di pubblicità e vuoi dirci come si chiama il tuo studio e dove si trova?
4: Certo.
0: Dai.
4: Il mio è lo studio fotologico Andriucci a Lucca.
0: Andriucci. Che dice Aurora che si prende cura dei vostri piedini, soprattutto quelli dei bimbi. Insomma, brave le nostre ragazze, squadra composta Eleonora dalla Spezia è la prima a seguire Aurora da Lucca nella prima manche L'ordine è questo, poi se superano la prima manche, nella certo. seconda si invertirà l'ordine. Salvatori, attenzione, solo attenti, si gioca anche da casa.
2: Bravi Salvatori, che mi piace tutte le ore, ma oggi ragazzi è inutile scrivere.
0: Tu
2: son
0: dici
2: bravi.
0: Non c'è trippa?
2: Ah, non c'è trippa per gatti,
0: per gatti.
2: Sono bravi.
5: Vabbè, se proprio volete dirlo.
2: Sì, ma sì, 342 41 15 105, ma è scontato, tanto non scrivete.
1: Sono bravi le nostre
0: ragazze. Sì, no, scrivete, bravi. Scrivete, che nel caso in cui insomma non riuscissero le nostre ragazze, certo. il Salvatore si fregherebbe due premi. Allora andiamo alla Spezia. Eleonora, ci sei?
4: Ci sono.
0: Possiamo
4: sono.
0: Partire?
4: Andiamo.
0: Vai.
1: Dai. Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la L di Livorno.
4: Oddio.
2: Dai.
1: Buttati.
4: No. Oddio, no.
0: Ele.
2: Non c'è problema, Ele. Tranquilla.
4: Ecco l'esame di maturità, ho fatto scena muta.
0: No. Vabbè, un po' di emozione, dai, un po' di emozione. Allora, Eleonora, incrocia le dita, perché Aurora potrebbe salvare anche te, oltre che se stessa.
5: Serena che è forte.
2: Sì, sì. No, è forte.
0: La finite.
5: La verità, noi
1: ti stanno portando sfiga.
0: Non sono tanto convinta che porti fortuna. Questo...
5: No.
0: Auri!
4: Eccomi!
0: Eccola qua, sei concentrata?
2: Sì, sì.
4: Abbastanza, sono molto emozionata, ma sono concentrata.
0: Respira, non ci pensare, svuota il cervello, partiamo.
1: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli.
2: Facile, dai.
1: E la F di Firenze.
4: Falce.
0: Puoi ripetere, Auri?
4: Falce.
0: Falce.
3: Corretto.
0: La falce, brava, la falce, brava. Bravissima. Salta l'ostacolo da Luca, la nostra Aurora salva se stessa e salva anche la sua concorrente, insomma, che gioca con lei, in coppia con lei, Eleonora dalla Spezia. Ragazze, salve, si va nella seconda manche. Attenzione perché c'è il giro del non.
2: Occhio Salvatori.
0: Ah, Salvatori, Salvatori, ma soprattutto vi invertite, sì. Ok, Aurora, quindi ripartiamo da
4: perfetto.
0: Te. Sei la prima, attenzione.
1: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli e la M di Mantova.
2: È facile, è facile.
0: Ha detto qualcosa ma non l'abbiamo sentita, Aurora?
1: Salta.
0: Ti chiediamo di ripetere, sì, purtroppo va via la connessione. Vai.
4: Valori. Valori.
0: Valori, valori.
3: Corretto.
4: Sì.
0: Perfetto, brava Aurora! Fantastico!
2: So forte.
0: Si va così alla Spezia.
2: Ma dai,
0: dai Eleonora. Ele.
4: Eccomi,
0: eccola qua.
4: Sono.
0: Allora ti ricordo che il giro del non.
4: Ok.
0: Eleonora, mi raccomando, rimani concentrata, sono i tuoi ultimi 5 secondi.
5: Le mani basse proprio.
1: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la O di Olbia.
2: Aia.
1: E la P di Pisa.
4: Camion.
0: No.
3: Non è corretto.
5: Aveva detto pizza che erano bravi.
2: Ma io contavo su di voi,
0: voi
2: ragazze.
0: Voi zitti dovete stare.
2: Ma io non lo so.
1: No.
0: Ma guarda te.
2: Ma non è detto, Salvatore può anche non rispondere o dire un bel pronto.
0: Potrebbe anche rispondere entro un quinto squillo con la parola corretta, senza O e senza P, sai le lettere, chi lo sa? Vediamo un po' che succede, attenzione, primo squillo. Mannaggia.
6: Mitica.
2: Mitica.
1: Mitica?
0: Sì, ha detto
3: corretto.
0: Proprio mitica. Mitica, mitico tu, chi sei? Salvatore, come ti chiami?
6: Sono Maurizio.
0: Maurizio!
6: Maurizio,
0: di dove?
1: Dove abiti?
6: Io sono di Ferrara, ma in questo momento sono a Pisa.
0: Allora, Maurizio, da Ferrara a Pisa, veniamo da te tra pochissimo.
5: Hai fatto infilici due donne,
0: Maurizio. Mannaggia, queste sono le regole. Del gioco nuovo, è il tempo di salutare dalla Spezia, Ele.
4: Io vi ringrazio tantissimo, mi dispiace della prestazione. Se posso volevo salutare il mio compagno che oggi tra l'altro è il suo compleanno e chi mi riconosce è Marco, chi mi riconosce che mi sta ascoltando.
0: Eleonora, noi facciamo tanti auguri a Marco, Buoni festeggiamenti per questa sera, ti abbracciamo forte.
5: Ciao,
4: ciao, ciao. Grazie, ciao. Siete fantastici. Ciao.
0: Grazie a te, ciao. Fantastica, ciao. Tu, Aurora, Luca.
4: Oh. Eccomi, eccomi qua, piccato.
0: Lo so, sei stata molto brava. Senti, Aurora, dai, puoi giocare ancora con noi però nei prossimi giorni. Continua a giocare. Non si sa mai, nella vita. Aurora, ti mandiamo un abbraccio. Tu vuoi fare qualche saluto da Luca?
4: Certo, volevo salutare la mia bimba di 9 mesi che si chiama Anna.
0: Piccolina.
4: E sì, una patatina meravigliosa, amore. E il mio compagno che si chiama Jonathan.
0: E
4: saluto voi perché siete fantastici.
1: Grazie.
4: Tanta compagnia tutte le mattine.
0: Grazie a te, sei stata bravissima. Ciao. Però non è bastato, arriva lui da Ferrara che però adesso è a Pisa. Maurizio.
7: Ciao ragazzi, c'è un'emozione altissima, non so cosa dire.
0: Che cucciolo. Maurizio, ma che ci fai a Pisa?
7: Ah, io sono un autista, sono.
0: Ah,
7: sto andando
0: viaggio.
7: A Pisa a consegnare, sì.
0: Sì, a consegnare qua, a raddrizzare la torre. No, pensavamo fossi in vacanza, invece no, ma de che stai lavorando, Maurizio.
1: Lavora.
0: Ma le farai un po' di ferie?
7: Ad agosto.
0: Certo. E dove vai?
7: Non lo so, io abito già al mare, quindi penso che rimarremo lì in zona.
0: Stai nelle tue belle zone.
5: Lì di Ferraresi, dai.
0: Lì di Ferraresi. Caro Maurizio, ci potrai andare in spiaggia tutto brandizzato, sì. Radio 105, la maglietta, il cappellino.
8: Salvagente.
0: C'è anche Salvagente?
5: Asciugamano.
1: Forma di paperella.
8: I braccioli.
0: Perché ti arriveranno 2 pacconi pieni di gadget, quelli che hai ciulato praticamente ad Eleonora. Ed Aurora, mitico tu. Allora Maurizio, chi saluti da Ferrara?
7: Niente, saluto. Chi saluto? Non saluto nessuno, saluto solo voi che siete mitici, mi fate compagnia tutti i giorni. E niente.
0: E grazie, e grazie. Grazie, buon lavoro.
1: Ciao.
8: Il gioco no.
0: Te capì?
8: Torna domani.
5: Erano molto brave.
8: Te l'avevo detto.

0: 5 tutto esaurito Summer con Marco Galli. La tua estate con noi.
1: Piova, mi sentite nel fondo?
2: Se anche tu ti svegli stordito, ascolta tutto esaurito.
1: Sentite bene? Ah ah!
3: Che radio ascoltate?
0: 105 tutto esaurito Summer.
4: Non ce n'è per nessuno.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
9: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
15: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
17: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
18: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
19: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
20: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
21: Yuhuu! C'è nessuno!
22: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
23: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
24: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: sono pronti per regalarti una splendida estate.
1: Radio 105 Tutto Sì!
0: 105 Tutto Esaurito Summer con Marco Galli.

0: Vuoi una ventata di freschezza?
1: Buongiorno a tutti esauriti!
0: Ascolta 105 tutto esaurito Summer con il capitano Marco Galli.
2: 105 Traffic.
3: La situazione su strade e autostrade, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 2 chilometri di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale, sulla A1 verso Milano, 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Ferentino e Anagni, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per incidente all'incrocio variante di Torre a Mare verso Bari, prudenza e buon viaggio.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Devi trovare un box doc-

0: La piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
1: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Deghi trovare il prezzo migliore?
0: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Deghi scegliere, cliccare.
2: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Una nuova birra Forst 00.
5: Assaggiala.
6: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
5: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
7: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
10: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
11: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
12: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
13: Ho comprato una perla nera.
14: E perché?
13: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
14: E perché?
13: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
15: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
16: Siete una banda dei matti. Per quello vi adoro. Sono matta come voi.
17: Buongiorno esauriti del mio cuore.
18: 105.
19: Fabio, mi fai andare dall'operatore Antonello?
20: Magari pausa.
19: Ma come pausa? Appena inizia? Cazzo, inizia alle 7, alle 7 e un quarto è in pausa. E che miseria.
21: Su Radio 105
19: abbiamo gli Antonelli al centralino. Siccome non c'era nessuno, sì, al centralino.
22: Sì, pronto, buongiorno, qui sono Antonello 1.
19: Ed ecco che infatti al telefono con me c'è il primo operatore Antonello 1, giusto?
22: Sì, buongiorno a lei, signore.
23: Tutto esaurito.
19: Ah, va bene, rimango in linea.
21: Pronto, buongiorno. Radio 105. Antonello 2.
19: Ah, buongiorno, signor Antonello 2. Senta, signor Antonello 2, come spiegavo il suo al collega Antonello 1?
21: Sì, attendere prego.
19: Ma come si attendere prego?
22: Buongiorno, Antonello a te. Ciao,
19: ma questo è un centro di recupero, dai!
24: 105, tutto esaurito.
19: Antonello 3, buongiorno.
22: Buongiorno.
19: Buongiorno, come sta, signor Antonello 3?
22: Adesso preparlo.
19: Adesso cosa fa?
22: Attendere il prego.
21: Sì, 105, indica tutto, Antonello 2 io.
19: Stavamo cercando e chiedendo il disco Buongiorno, lei è in grado di darmelo?
21: Certo, aspetta un momento che sta preparando,
19: Ma che cazzo è una pizza? Ma cosa sta, una pizzeria siete?
21: Come la vuole?
25: 105 è tutto esaurito? Summer, tutta l'estate con te.
22: Adesso preparlo.

0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante. 10 le persone al momento che risultano morte, almeno 46 feriti, parzialmente distrutto un edificio, migliaia di residenti di Kiev nella metro per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese dopo le minacce di Putin, che solo ieri a Trump aveva anche detto per l'ennesima volta che voleva una soluzione diplomatica con l'Ucraina. Il presidente americano alla vigilia del vertice NATO torna ad attaccare il premier italiano. Su True, Trump ha postato un meme con Giorgia Meloni che lo guarda, il tutto accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi sceglie di non replicare. Intanto Papa Leone nell'Angelus in piazza San Pietro ha ricordato come il peso della croce di Cristo sia sollievo per i mali che stanno affliggendo il mondo.
2: Nella schiavitù Cristo è liberazione, sotto il flagello della guerra Cristo è speranza. Nell'ora del peccato, Cristo è perdono.
1: La cronaca italiana: un 65enne di origini croate ma residente in Friuli si è scontrato ieri con un mezzo pesante lungo il raccordo autostradale in direzione di Venezia. Era rimasto illeso, ma una volta sceso dalla vettura è stato investito a morte. Le forze dell'ordine di 7 paesi europei hanno arrestato 57 persone che facevano parte di una rete online che pianificava stupri ai danni di mogli e compagne dopo averle drogate. L'operazione è stata coordinata con l'Europol. Le indagini hanno fatto emergere un'organizzazione internazionale che utilizzava il web per organizzare e condividere le violenze. Cuba è al buio, il 72% dell'isola senza corrente, guasti e manutenzione. Il governo locale definisce la situazione acuta, critica, estremamente tesa, mentre secondo gli esperti il collasso energetico sarebbe frutto del deterioramento delle infrastrutture e la scarsità di carburante. Siamo allo sport con i mondiali. L'Inghilterra passa 3-2 sul Messico di Kane, autore di un gol sul rigore e altre due reti di Bellingham, segnata a meno di 2 minuti l'una dall'altra. Ebbene, nonostante abbia giocato in 10, l'Inghilterra passa. Ora i britannici se la vedranno con la Norvegia di Holland, che ha battuto il Brasile 2-1. Neymar saluta la Seleção, la Federcalcio verde-oro invece rinnova la fiducia ad Ancelotti. Questa sera Portogallo-Spagna. Tennis: Sinner vince in 3-set con il giapponese Mochizuki e si qualifica ai quarti di Wimbledon. Domani affronterà Struff, oggi Cobolli de Mineur, Jasmine Paolini affronte Ala. Formula 1, il Gran Premio d'Inghilterra si tinge di rosso con la Ferrari di Leclerc prima e quella di Hamilton terza, seconda la Mercedes di Russell. Antonelli, partito in pole, ha dovuto far fronte a guasti tecnici. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Beh, non è normale.
9: Arroggio 105, sono le 9.03.
8: Si inceppano le parole in bocca.
10: Amore,
11: il capitano Marco.
12: Ciao Marco, torna presto. Pizza non ce la fa più senza di te.

0: tutti.
1: Come?
0: È con te.
2: Cosa dice?
3: Ma tu devi restare qui tutto agosto.
2: Ah, ok.
3: Quest'anno è deciso.
2: Con chi?
3: Da sola.
2: Ecco.
3: Gli autori ti hanno messo oroscopo integrale tutti i giorni.
1: Per la gioia degli ascoltatori.
3: Una decina di proverbi al dì.
0: E le barzellette.
4: Sì. Ascolterò tutta l'estate.
1: Però.
3: Acula culo, dai, sono le 9:05, c'è tutto esaurito. Entriamo ufficialmente nella terza ora. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Facciamo un saluto, ce lo chiede Francesco da Forlì Popoli, un bocca al lupo gigante a sua moglie Alice, che questa mattina inizia un nuovo lavoro.
0: Finalmente.
4: Bocca al lupo. Glielo fa, almeno si fa mantenere Francesco, non lavora più lui.
3: Dici?
4: Sì, quello ne approfitta, povera donna.
3: Forza, forza. Attenzione, perché tra poco si entra nel dodo di 70-90. Chi vince se la canta, quindi tenetevi pronti. Per giocare insieme a noi ci sono delle canzoni oggi in menù che sono veramente pazzesche.
2: Vero?
3: Sì. Dopo. Intanto si avvicina il periodo delle vacanze.
2: Sì.
3: E si avvicina purtroppo anche il periodo dei furti negli appartamenti.
0: Postate, andate.
3: Però devi stare calmo.
0: Devi sono qua al mare.
4: Posso neanche mettere una foto.
3: Sì, ma guarda che può succedere anche se non posti. Che c'entra postare? Arrivano i consigli degli esperti per proteggere le nostre case, o meglio le abitudini da evitare per non rendere la nostra abitazione un facile bersaglio durante le vacanze. Boris, vediamo un po'.
5: È un vero e proprio decalogo che arriva, perché ovviamente di questi periodi c'è il picco di furti tra luglio e agosto. I ladri sono consapevoli che qualcuno non c'è, e quando il gatto non c'è i topi
3: ballano.
5: Per cui errore numero uno da non fare: nessun segno di attività in casa. Cioè, se per esempio pacchi e lettere si accumulano sotto la cassetta, è evidente che nessuno li stia prendendo, perché evidentemente siete in vacanza. E questa è una delle prime cose per cui chiedere a un amico o un vicino fidato di prendere la posta per di spostare i bidoni o di aprire casa ogni tanto, per non dare l'idea che non ci sia alcuna attività. I segni visibili di sicurezza domestica sono dei deterrenti, quindi le telecamere all'esterno, senza telecamere o con delle vetuste serrature, quelle normali e non di ultima generazione, ovviamente non aiutano. Considerate che, come dicono gli esperti, non c'è una serratura che, se non vogliono aprire i ladri, non aprono. Tutto sta al tempo da fargli perdere e dai rumori da fargli fare. È evidente che un flex in un condominio si sente, per cui, tenendo presente il vicino di casa o l'amico che ogni tanto controlla, quel rumore potrebbe risultare strano. Ma mostrare anche un circuito di sicurezza, che è banalmente un antifurto, potrebbe aiutare come deterrente. Unito a una serratura difficile, i ladri potrebbero dire, come tra l'altro hanno fatto ad alcuni magistrati in sede di interrogazione, e molti hanno detto: abbiamo scelto quella casa perché era la più semplice da aprire. Perché se c'è la telecamera, c'è la serratura, per dire, europea, dico un nome a caso, è evidente che in quel caso è più difficile accedere. L'illuminazione scarsa in casa, cioè il buio totale, è evidente che non c'è nessuno. Ad oggi, con gli ultimi strumenti tecnologici, voi potete predisporre l'accensione di alcune stanze di casa anche solo per mezz'ora, e questo evidentemente è per i ladri un dubbio: ci sono o non ci sono?
4: È vero, puoi anche tirare su le tapparelle in modo...
5: Con l'intelligente, con la domotica,
3: attraverso l'app. Vabbè, chi non ce li ha questi sistemi
5: deve sempre chiedere all'amico ogni tanto di far arieggiare casa.
0: Dipende dall'amico.
5: Ma guardate che a volte ci sono dei condomini che si organizzano. Chi va in vacanza a luglio si occupa delle case degli altri ad agosto, e viceversa.
3: Poi amici, diglielo, pizza.
4: Sono quelli che ti rubano tutto.
1: Anche, scusate, solo abitualmente per annaffiare le piante, hai sempre un amico che
2: Può andare a casa tua, no?
3: Tu hai...
2: Di cui vi fidate?
3: Sì, un amico, un parente.
0: Tu hai piante, Betty?
2: Qualcuno ce l'ho, incredibilmente ah, ce l'ho.
3: Sì, pizza si offre finte. Volontario, Betty, sì, tutto sì. agosto.
2: No,
3: per...
2: non mi fido.
3: No, come non ti fidi di pizza?
2: Pizza no.
5: Attenzione a ciò, a ciò che lasciate in bella vista. Perché, cioè? Per esempio, è stato dimostrato come delle case un po' più isolate, dove ci sono degli attrezzi di giardino lasciati...
3: Sì.
5: Così alla disponibilità di tutti possono essere un mezzo per scassinare, non tanto per i ladri cioè. Professionisti ma per quelli che vogliono far danno semplicemente perché non hanno nulla da fare e vogliono creare disagio, per cui e soprattutto dalle finestre fate in modo che non si veda se c'è per esempio un quadro a cui tenete particolarmente o degli oggetti di valore lasciati perché molti ladri hanno spiegato in sede di interrogatorio che hanno scelto quella casa perché vedendo dall'esterno sembravano
0: ci
5: esserci oggetti di valore.
0: Ci sono i droni adesso usano Ciccino, ma certo.
4: Me lo porto in vacanza il quadro a questo punto.
5: E poi il consiglio più utile di questi tempi, la bellezza di mostrare dove siete.
0: Bravo.
5: La volontà di mettersi sui social è per queste persone, per questi cialtroni, una via di accesso alle vostre case. Se proprio volete postare, fatelo a fine vacanza, non lo fatelo, non fatelo durante la vacanza stessa.
3: Hai capito,
5: perché...
3: pizza, posta dopo.
0: Ah, io sì, la
3: posto. Continuo, foto sui social in continuazione, video, reel, TikTok,
4: tutto in moto, sempre in moto.
3: Tutto in mostra.
0: Io faccio prima, faccio tutte le foto a casa, dentro casa, in ogni stanza, e poi le posto in agosto, così dico, guardate come sto bene a casa.
5: C'è chi ha scritto sui social, che bello essere a 12.000 chilometri di distanza da casa, mi godo la vacanza qua, che bello non essere a casa per tre settimane. Sono tutte indicazioni che purtroppo vengono date e i ladri sono sempre più esperti. Prima di partire controllate o dite all'amico di verificare che non ci siano segni nelle vicinanze dell'appartamento, del citofono o della porta di casa.
4: È vero, vanno i segni.
5: Fanno i segni per sapere, per indicare ad altri che quello è il posto da derubare. Per cui se vedete, faccio un esempio, una X, un cerchio vicino casa che non avete mai visto prima, toglietelo immediatamente e allertate comunque le forze
4: dell'ordine. Ne avevamo parlato, c'erano proprio le simbologie.
3: Il triangolo,
0: E poi non fate che andate al supermercato.
3: Cosa?
0: Ma allora lei non va in ferie? Sì, io parto dal primo a 20
4: a casa
2: più con nessuno.
0: Non dite niente a nessuno.
3: Mamma mia, ragazzi.
2: Ma che vitaccia, dai.
0: No, che vitaccia.
3: Betty, stavi forse suonando?
2: Sì, sentite.
6: Betty, io conosco dei ladri d'appartamento che ti annaffiano anche le piante prima di andare via. Sono troppo bravi adesso.
2: Vabbè, quel paese.
4: Vado a mangiare anche il gatto.
3: Attenzione che la gallina che canta spesso è quella che poi
0: fa l'uovo,
3: Matteo da Genova ci scrive: pizza, ma tu sei un cucù, hai avvisato due mesi prima che te ne andavi a Capoverde.
0: Sì, ma ho comprato due coccodrilli, uno in casa e l'altro in giardino,
3: nella vasca da bagno.
2: Ma finiscila.
3: Dice: io posto le mie foto quando torno a casa e sono quindi poi rientrato e sto lavorando e mi becco gli insulti degli amici che non credono sia stato in vacanza.
4: Pensa te, ma tutto poi, fake.
3: Te frega comunque.
0: Ma tanto tu vai in vacanza per te, non appunto. Per gli amici. Ma scusa, ma
4: se vuoi andare con gli amici, vai con gli amici.
0: Appunto.
7: Davide, lui si sente libero perché non ha i social e quindi per lui non è proprio necessario postare a questo punto.
0: Grande.
7: Bravo, Davide.
3: E vabbè, insomma.
4: Anche la tua compagna può averli, non è che solo tu la devi avere.
3: Poi hai visto quanti si offrono amici per venire
7: da me?
3: A curare.
7: Da me è un posto di mare, ogni tanto.
3: Da te è un posto di mare?
7: Sì, ogni tanto. È un porto di mare. Porto, un posto,
4: cantano tutti
7: i
4: centri di
3: mare. Tanti si offrono proprio volontari per venire a curare
7: animali,
3: la tua casa.
7: Tra animali lì che sono tipo San Francesco, ogni due per tre c'è un animale nuovo, quindi
3: e quindi c'è sempre gente,
7: c'è sempre
3: insomma,
7: gente.
3: Che cura, fa, briga, apre, chiude.
7: Tante volte entro in casa e dico: questo chi è? Lo dico sempre a mia moglie, è un villaggio, solo per la manutenzione.
4: Entrerai in casa e dirà: e la roba dov'è? Guarda.
3: Chi è Betty?
8: Trovo assurdo che dobbiamo ingegnarci a cosa fare per non far entrare i ladri, quando invece dovremmo sentirci liberi di poter lasciare le case aperte e nessuno debba permettersi di entrare in casa nostra.
0: Hai ragione, fratello.
2: Nel mondo ideale, nel mondo
5: non è così vorrei. per l'82%. Il dato è questo. E l'82% delle persone subiscono furti in casa nel periodo estivo.
4: Mamma mia, sono tante, 82%.
7: Mamma mia.
4: Cioè, 8 su 10?
0: Eh sì, ragazzi.
3: Mamma mia.
4: Ma sono tantissime.
3: Ma sei sicuro, vabbè, Boris?
5: Ragazzi, lo vedete anche dal dato che c'è in rassegna, pagina 17.
4: Mamma mia.
0: Ma ormai entrano anche quando sei dentro tu, ragazzi.
3: Ma infatti
0: ormai
3: molti ce lo stanno dicendo.
0: Ma sì,
3: sì, sì, sì. Vedi, questo dice, io neanche a mia moglie lo dico che vado in vacanza.
0: Esco un attimo.
7: C'è chi scrive anche che ha un sostegno super tecnologico, ovvero è povero e quindi a casa sua si trovano soltanto le bollette da pagare.
0: Ma certo.
4: Ascolta, mi basta che ti rompono una finestra, sì, ti rompono la serratura, non soldi da spendere, ragazzi.
2: Certo.
3: Vai, vai, Betty.
9: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
9: Allora, vero che andare in vacanza bisogna stare attenti a non postare. Tutto vero, Boris. Ovviamente, come sempre, hai ragione. Ci sono anche delle telecamere semplici, semplici, sì, molto efficaci, sì, che costano poco, e mettetele, spendete miliardi per andare in vacanza, 20-30 euro di telecamere col sensore di movimento, ma mettetele!
3: Certo.
0: E cosa servono?
5: Su questo, su questo potete chiedere a Mongiardo, che è un esperto di sistemi di allarme casalinghi.
2: No, lui è un voyeur, non è esperto.
3: Esperto mariuolo o esperto di sistemi di allarme? Non ho capito, in che senso, guardone? Max, che ci combini?
7: Non è un
10: complimento. Io li lascio parlare ormai io.
5: No, ma non c'era del sarcasmo. È che è davvero è esperto di telecamere collegate con sensori di movimento, in grado di allertarti anche se banalmente va via la luce, quindi poi il tuo frigorifero va in palla e quando torni hai brutte sorprese. Lui su questo è molto esperto.
7: Devi vivere col telefonino davanti, però chiaramente.
5: No, credo ci sia un alert, no, Max?
0: Sì, sì.
5: Cioè ti arriva una notifica.
7: Ma l'alert arriva sul cellulare.
0: Sì.
10: Sì, sì. Beh, è chiaro che ti arrivi tutto sul cellulare, invece non possiamo prevedere un piccione che arriva lì dove ti trovi e ti dice che è il tuo. Cioè, no, fammi capire. Se non ti arriva sul telefono, cioè, dove ti dovrebbe arrivare, fammi capire.
7: Certo, sai che esistono i sistemi di videosorveglianza con delle persone pagate apposta
0: appunto,
7: vengono allertate.
3: Ma le devi pagare,
7: vacanza,
3: però sì, certo.
0: Ma con i soldi che gli do dell'antifurto vado in ferie. Ma cazzo.
7: Quello è
0: veramente.
3: Vai, vai, Max.
10: No, volevo spiegare a Mitch che c'è anche la possibilità in autonomia di mandare la telefonata magari al tuo amico, al tuo vicino, alla persona di casa che è rimasta lì e quindi non c'è bisogno di pagare per forza.
7: Certo.
3: Che vada a controllare, poi bisogna vedere.
4: Fare un botte qui là.
3: No, infatti bisogna vedere se poi lo fa, perché magari giustamente ha paura, però certo. Insomma, diciamo che vale un po' tutto.
0: Non è facile, ragazzi.
3: Arrivato, ogni tanto non vi capita mai. Io ogni tanto sono a casa, no? Da sola. Magari Tony si collega, ovviamente senza dirmelo.
0: Ah, sì.
3: E poi mi parla. Io mi spavento moltissimo. Cioè, lui non è in casa, lui è al lavoro.
7: Ti controlla.
3: Si collega, quindi controlla la casa e mi parla.
0: Guardone!
3: Ciao, amore! Salto in aria, salto dal divano.
2: Ma fate anche queste cose zozze voi due.
3: Non c'è una roba zozza, Betty.
2: No, voi fate queste cose.
4: Che roba zozza è, scusa, la saluta.
2: Vabbè, da salutare poi è un attimo.
4: Ma tu... come? Uno da una parte e uno dall'altra, Betty.
3: Vabbè, ma Fabio, sai che anche... Vabbè, comunque, non lo fate mai?
7: No.
3: Questi
7: no,
3: scherzetti.
4: Mia moglie
3: diciamo.
4: Parla coi gatti attraverso.
3: Oppure con gli animali.
4: La domotica
0: anch'io,
4: in casa.
0: Anch'io, sì.
7: Con i gatti, sì.
3: Con chi parli?
0: Io con Ugo. O da solo.
3: O da solo.
4: O con le piante.
11: 70!
4: Da solo.
11: 80!
3: Mamma mia.
11: 90! Chi vince se la canta.
3: E allora siamo pronti, 70-80-90, il gioco dell'estate di tutte se un rito, chi vince se la canta, tre canzoni, tre dischi, tre decadi, vanno in sfida anche oggi e voi dovete votare quella che vi piace di più. Partiamo dagli anni 70, il disco 70 ragazzi, come sempre è presentato da Pizza.
0: È uscito nell'estate del 1975 e sembra... scritta proprio oggi, ragazzi.
3: Perché non è cambiato niente.
0: Non è
3: nulla.
0: Cambiato niente. Stiamo parlando del grande Rino Gaetano. Il cielo è sempre più blu.
2: Che pezzo. canzone.
11: Si tanta.

0: Radio Blu.
1: E questa è la proposta di 70, questa. Rino Gaetano. Brava. Ma il cielo è sempre più blu. Saltiamo negli anni 80. Disco 80 presentato da Betty.
2: Uscito al Festival Bar nel 1989, il brano ha letteralmente inventato un genere musicale e un ballo di coppia con ritmi sensuali e incalzanti. La lambada dei Kaoma.
3: Wow!
4: 80!
5: Che bella! Hai vinto, Betty! Hai vinto!

0: Disco 80 e l'ultima proposta arriva dagli anni 90, presentata da Mitch.
1: Era il 1998 e raggiunse il primo posto, pensato un po', in ben 10 paesi in tutto il mondo, diventando appunto uno dei brani più famosi. Non è una presa in giro della cultura hip hop, è una vera satira. Arrivano gli Offspring con Pretty Fly.
0: I can't say that.

0: capito? Non sei rock.
1: Sì, ma oggi no.
0: Amici, ce n'è per tutti i gusti. Ora tocca a voi. Disco 70, Rino Gaetano. Disco 80, La Lambada. Disco 90, gli Offspring di Pretty Fly.
2: Votate al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale 70
0: 80
3: 90.
4: Jukebox d'estate.
0: Oggi è difficile,
2: eh? Notte. Questa è bella.
0: La sigla.
5: Feste improvvisate.
4: Jukebox d'estate.
6: Canta e balla i successi di sempre.

0: Puglia! Anche da Rapallo votano il 70, Andrea!
1: Chi è Matti?
2: Sei tonto! Chi vince se la canto! Vengo da Modena!
0: Ciao! Disco 80, Marcello da Beinasco, non Fanta, per Paola, grande pizza, anno 1970, c'è, Alberto c'è. Di Torino, c'è, oh ragazzi, Alberto, per ora non proprio non si capisce.
1: No, si capisce. Poi i 90 vanno a Roma,
0: Adesso amici si prepara il mucchietto, sì, sì. Poi te li spara tutti.
3: Siete scritti l'altro giorno, mio bestio.
4: Cattivi, siete cattivi.
0: Guardalo qui, lo becco io, 90 Gianni a colazione, 70, oggi mi tocca, dice, quella più sopportabile, Steffi da Sospirolo, 90, Chiara da Brescia e anche Massimiliano da Pisa vota i 90. Chi è Betty?
5: L'ho beccata anch'io.
0: Vai.
6: 90, chi vince se la canta. Ciao da Laura.
0: Ciao, ciao. Laura.
1: Give me some love.
0: Give me some love.
1: Give me some love.
0: Ciao Alex, ciao Mortara.
4: Ciao,
0: vota il nuovo Fanda.
4: Anni 90 per Claudia dal Vignano.
1: Più convinto ti voglio.
0: Questa è la

0: 90-90, nuovo gioco di tutto esaurito, disco 70, oggi Rino Gaetano, attenzione però.
1: C'è.
2: Utento fuori!
3: Ma che me la sento, eh?
4: La sapevo io.
2: Ma no, mia
3: me la sento, sì.
5: Occio, eh? Hai vinto, Betty.
3: Oh, senti, senti, eh? Eccala là.
2: Utento!
0: Se lo sentiva. Allora, disco 80, la lambada. E 90 gli Offspring. Premesso che potete continuare a votare, è già arrivato il momento del primo stop.
6: Attenzione.
0: Escono gli 80, quindi tutti gli amici che hanno votato gli 80 alla lambada si preparino, non dite pronto.
6: Ma 80, chi vince se la canta.
3: Siamo già al secondo,
5: secondo,
3: eh?
5: Secondo.
6: Mani basso.
0: L'ha detto! Gadget, ma soprattutto tiene in vita, in gara la lambada. Sì. Chi sei? Pronto?
7: Pronto?
0: Ciao!
7: Pronto. Ciao, che bello!
0: Che bello! Chi sei?
7: Sono Denise.
6: Ciao!
7: Da Torino.
0: Da Torino. Ciao, Denise. Denise, dove stai andando?
7: E sto andando a lavorare.
0: Al lavoro, al lavoro. Guarda, abbiamo beccato anche il tuo messaggio, perché ce lo sta scrivendo Max Maddi. Dice sì. Assolutamente 80, vinciamo noi e ce la balliamo. Denise, noi chi?
7: Con sì, assolutamente, mettete una carica pazzesca.
0: Ma con chi la puoi ballare, Denise?
7: Guarda, con tutti voi assolutamente, con tutti quelli che mi conoscono.
3: Che carina.
7: Con tutti i miei clienti, stamattina la spariamo.
3: Brava, Denise.
0: Allora incrociamo le dita, Denise, intanto tu vai a casa con i nostri regali e puoi fare anche tutti i saluti che vuoi da Torino.
7: Va bene, allora saluto Gianluca, il mio compagno, mia figlia Ludovica, tutti quelli che mi conoscono.
0: E noi ti abbracciamo.
7: Grazie.
1: Ciao, bella.
3: Grazie. Buona giornata.
1: Ciao.
6: Ciao. Oi, ancora non ho sentito...
5: Sex
0: che cosa?
5: Bomb.
6: Il micino che legge i suoi 90.
0: Non li legge, non li legge.
5: Ce ne sono un sacco. Silvia, da Pavia, vota 90, 90 come Matteo da Ferrari, si continua sempre con...

0: 342 41 15 105.
1: Sì. Allora, buongiorno. Io normalmente voto 90, sì. Sempre. Sì. Ma siccome la canzone di oggi fa veramente cagare, voto 70.
2: Oh, ok. Perché fanno così, però? Ognuno ha i suoi gusti. Ma neanche così, però.
3: Ciao, Tom Jones.
0: Oh, ciao.
3: Sex bomb. Setanda, Rosalino da Castellammare del Golfo.
0: Ma dai, ciao.
4: E lui, è Rosalino lui.
3: C'è Rosalino, c'è la mare, non credo, dai. Disco 90, chi vince se la canta? Cristian da Brescia. 80 invece per Domenico da Marina di Ardore.
0: Ma dai,
3: Ardore, dove siamo?
0: Ardore.
4: Secondo me fa caldo lì.
3: Non lo sa, Reggio Calabria, la so io.
0: Oh.

0: can turn me on.
1: Attenzione,
2: così a schiaffo proprio. Faccia.
3: Ragazzi, ma si capisce.
1: Chiamiamo.
3: Sapevo.
4: Ho un altro presentimento adesso.
5: Rotone a colazione.
6: Ops, ciao Mitch.
1: 90.
2: Ullala, ullala, o dentro o sì. fuori. Chiamiamo i 90.
7: Dai, rispondete che oggi è giornata rock.
2: Sì, sì. Come te la senti, Michi?
3: Sì, vai via come il pane, vai. Sì.
4: Dai, però.
2: Risponde, primo squillo. Risponde. Cosa devono dire? Pronto?
3: Sì.
7: Bravissima!
3: Cosa
2: aspetta, aspetta.
7: Ciao!
6: Ma l'ha detto?
7: Ha detto 90.
2: Cosa hai detto?
8: Sì, 90.
2: Ha detto 90. Si confermano anche da casa,
4: sì, in effetti.
2: No, ha detto pronto, no. Ci scrive Max. Attenzione, attenzione.
7: Pronto l'ha detto dopo, raga. Ha detto 90 all'inizio.
4: Andiamo a risentire?
8: 90.
7: Diglielo che hai detto 90.
2: Allora, aspetta, Eleonora, perdonaci perché
7: ti boicottano qua.
2: Dobbiamo andare alla VAR,
6: io
2: 90, forse.
6: 90 non l'ho mica sentito.
2: Addirittura, sì. Ma se Eleonora dice che ha detto 90, scusa.
7: Mamma mia, diamo fiducia, allora, dai.
2: Ele, di dove sei intanto?
8: Cantalupa.
2: Cantalupa, quindi dove siamo?
3: Ha detto 90.
8: Torino,
2: scatenata. Max, ha detto 90?
8: Sono contenta che mi avete chiamato.
6: Calma però, aspetta.
2: Aspetta, stiamo
6: detto,
2: facendo una piccolissima verifica. Ele, io ti credo però, se tu dici che hai detto 90.
7: Perché l'ha disturbata
8: sì,
7: all'inizio.
8: Sì, perché sono in autostrada, quindi non so se...
3: Ah, patatina.
2: Allora, Max, pendiamo dalle tue labbra.
4: Vediamo,
2: 3, 2,
4: magari
2: 1.
4: Sta ascoltando, eh.
2: Vediamo se è buona oppure no.
7: Cosa fai nella vita,
2: buona,
7: Eleonora?
2: Oppure no? Stiamo
7: bravissima!
2: Sentendo.
7: Bravissima!
2: Aspetta, aspetta.
3: Oh. Sì.
2: Risentiamo un pochettino.
7: Bravissima.
2: Sì, come te la senti, Michi?
3: Sì, vai via come il pane, vai. Sì.
4: Dai, però.
7: Risponde,
2: primo squillo.
7: Risponde.
2: Cosa devono dire? Pronto?
3: Sì.
7: Bravissima.
2: Ha detto 90, ragazzi. Sento un ta. Poi ci abbiamo parlato sopra,
7: Ta.
2: Confermate tutti, Max. Sì. È buona, dai.
3: È buona,
2: scusaci,
3: brava.
2: Ele, perdonaci. Bisognava fare una verifica. Brava!
4: Brava!
2: Povera! Hai vinto!
7: Brava!
2: Eleonora?
8: Grazie.
2: Arrivano i nostri regali per te, Elia. Cantalupa. Come mai scegli gli Offspring?
8: Perché io avevo 10 anni.
3: Amore.
8: E li ballavo.
2: E beh, certo, quindi insomma è la tua infanzia.
8: Sì.
2: La tua adolescenza. Bellissimo. Vuoi approfittarne e fare dei saluti da Cantalupa?
8: Io saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto e anche i miei colleghi se mi sentono alla radio.
2: Alla radio, i tuoi
8: e
2: colleghi?
8: E anche con il mio fidanzato.
3: Certo.
2: E gli mandiamo un bacio. Ah, è lì con te. Ciao fidanzato di Eleonora.
3: Ciao
2: belli.
3: Fortunello.
2: Allora, sono ancora tutte e tre in gara le nostre categorie.
3: Sì.
2: I 70 di Rino Gaetano, la Lambada 80, gli Offspring 90.
3: Tocca a te votare al 342 41 15 105.
6: Uno di questi andrà a casa per forza.
3: Ma stai con me? Chi è Becky?
9: 1970. Dalla vita Massimo, Giulia e Simona, direzione le 5 Terre. Ciao capitano, torna presto.
3: Ciao
2: Sori. Ciao Cerignola. C'è Angelo, vota i 70. Maria Antonietta vota i 70, anche lei 80. Andrea da Giussano e 70 per Andrea.
6: Come mai non leggi un 90, Elenia, giusto per...
2: Guarda, ce l'ho sotto. No, perché aspetto che lo faccia amici, ma non vedo
6: non
2: che
6: non sono.
2: Stamattina.
3: No, non ci sono.
7: Mi sto mettendo tutti a 90.
2: Sì, certo. Carlo da Cesana in Brianza vota 90, dice perché mi ricorda la mia adolescenza, anche se di solito aggiunge non voto Mitch. Ma come? Ma perché?
7: Anni 90 per Daniele da Biella. Grande Daniela.
3: D'estate!
4: D'estate!
10: The summer is crazy!
6: Questa è bella!
2: Domani, questa la mettiamo domani!
3: Sì.
2: Attenzione amici, è arrivato il momento di fare un piccolo recap delle canzoni e quindi delle decadi che sono rimaste in gara, ma sono tutte e tre sostanzialmente. Si parte dal disco 70, oggi c'è lui!
1: 70!
6: Non ha trovato una è bella, ragazzi.
4: Mamma mia, però. Ma il cielo è
2: sempre più blu. Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu. Disco 80 invece con La Lambada.
1: 80! Una song when I got
2: a poco in the dawn. E per il disco 90 gli Offspring di Pretty Fly. For a white 90. Guy. Everything he lacks when I want a Santa Fox.
0: Allora ragazzi,
2: volete fare degli ultimi appelli?
0: Sì, guarda, guardate come sono i settantini. Voto anni 70, ma i premi non li voglio.
2: Ah, li metto a disposizione.
0: Ciao pizza Alda da Roma, io mi congratulo con voi.
6: Ma
0: settantini,
6: settantini, settantini.
0: Siete dei grandi.
2: Va bene, quindi l'invito è continuate a votare i 70.
0: Ma
2: perché?
0: Certo. Perché chi vince se la canta.
2: Benissimo, Betty, vuoi fare un ultimo appello per gli 80?
4: Ma sì, dai, nel senso, sono molto belle anche le altre canzoni. Ma se vi piacciono i balli sexy e sensuali, avete voglia di vedere la vostra lei o il vostro lui con i movimenti tutti quelli votate gli anni 80.
2: Ah, amici.
7: Ma cosa dire? Giornata rock questa mattina. Se volete pogare con noi, votate Disco 90.
2: Allora, occhio, perché adesso non basterà più una sola telefonata, ma ce ne vogliono due di conferma.
6: No, dobbiamo eliminarne una.
4: Te guarda che io esco, Elena. No,
2: dobbiamo eliminarne una, scusate, io questa parte non me la ricordo
4: lo
2: mai.
4: Lo facevi per me, lo so,
2: è vero, no, hai ragione. Quando rimangono tre canzoni, tre decadi, una purtroppo deve andare a casa ed è quella che ha preso meno voti. Pensa. Nonostante l'accorato appello, l'avete appena sentito, finale di Betty.
4: Ecco,
2: lo diciamo subito, dai. È proprio La Lambada, sono gli 80, non farcela questa mattina, anche se di poco. Escono i Kaoma, ciao 80.
1: Ciao. Niente da fare.
2: E niente da fare, basta. Allora.

0: non ce la fa questa mattina, quindi è un face to face. È uno scontro total. Da una parte Rino Gaetano, dall'altra gli Offspring.
1: Adesso ci vogliono due conferme.
0: Ora
1: ragazzi,
0: due conferme, due telefonate, ma attenzione.
2: Attenzione!
0: Ruotone, a colazione!
3: Gira la ruota!
0: Allarma!
2: 70!
0: Dai. Poi
3: facciamola finita subito, dai, con un bel pronto.
4: No.
0: Oh, cioè, se avete votato i 70, pronti a urlare 70. 5 squilli, il primo è andato.
1: Settantino.
4: Dai.
3: Secondo. Terzo.
4: Dai.
3: Quarto.
4: No.
3: Quinto, ciao.
2: Niente da fare.
0: Non serve neanche la seconda telefonata a questo punto, perché 5 squilli, telefonata vuoto,
3: a
0: esce
3: casa.
0: Rino Gaetano.
1: Sapete cosa vi dico?
0: Sì.
1: Ciao, me ne vado.
0: No,
1: ciao,
0: me ne vado.
2: Chi amiamo?
0: È per forza, è l'unica che è rimasta.
1: Ci può essere una rivincita,
0: Sono rimasti solo loro, gli Offspring di Pretty Fly. Due telefonate.
4: Vediamo.
0: Bisogna rispondere 90. Meglio se chi vince se la canta entro il quinto squillo.
3: Basta anche solo 90.
0: Come sapete,
1: voglio il millennium.
3: Devi boicottare tu, eh. Già suona strano. Sa dove sta chiamando.
0: Primo squillo, dai. Stava prendendo la linea.
5: Stai dando colpa a Max.
6: 90!
0: Vedi che tu non ci credevi, ma lui è stato bravo.
3: Bravissimo.
0: Parlaci, Micci.
3: Complimenti, grande. Chi sei? Ottimo. Come ti chiami?
0: T'ha buttato giù.
5: No, c'è.
0: C'è. Luca, sei tu?
3: Da dove?
1: Da Modena.
3: Bene, ciao.
0: Mannaggia, non ci sente. Luca da Modena che vota i 90. Luca da Modena riceve i nostri regali. Ma attenzione, questa potrebbe essere la definitiva. Anzi, lo è, o dentro o fuori.
5: Ti rendi conto che
0: o dentro o fuori.
1: A mani basse.
0: Allora fate come Luca, rispondete 90. 5 squilli al massimo.
5: Ha ricevuto 3 sms.
0: Incredibile.
1: E rispondono e mettono giù.
0: Primo squillo, dai.
3: Grida 90. Secondo.
2: Sì.
3: Terzo. Vabbè. Chissà chi sta chiamando.
1: Te l'avevo detto io, no, millennio.
5: Ha messo
0: giù clamoroso.
3: È andata
2: da
3: male.
0: Signori, è clamoroso. Non vince nessuno questa mattina. O meglio, vince il disco Millennium. Ma perché il bango, il piatto, alla fine
1: vince sempre.
0: No, non è vero, era da tanto che non vinceva il banco. E allora, signori, così è stato. Tra poco scopriremo quale sarà il disco Millennium. Ma tu l'avevi detto, Pizza, però. Amici, mi dispiace.
3: Ma sì. Sarà per domani.
1: Chi vince? Se la canta.

0: Allora amici, idee per l'estate ne abbiamo? Beh, io me ne vado in Toscana con tutta la famiglia. Su Airbnb ho trovato una casetta con giardino, così facciamo contenta anche Mimì, la nostra cagnolina, che poi è una casa di persone comuni, come noi. In effetti, anche la nostra casa potrebbe diventare un Airbnb mentre siamo in vacanza. Voi ci avete mai pensato? Ormai in Italia ci sono turisti tutto l'anno, in montagna, al mare, in città, e mettere la casa su Airbnb può essere un modo intelligente di fare un guadagno extra. E il bello è che se non avete tempo di occuparvene, può aiutarvi un co-host a curare le prenotazioni, le pulizie, ricevere gli ospiti. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
6: Ah già, solo fango.
5: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su Conad.it.
11: 70! 80! 90! Chi vince se la canta! E se non vince, allora... Millennium!

0: pezza di Inner Smile. Dice, ma è Ilenia che l'ha scelta, si è impuntata. No, non l'ho scelta io.
1: Però ho fatto i cori.
0: Ho fatto i cori. Va bene, amici, se tanto tanto non fatta, ritorno domani mattina alle 9, ma noi torniamo ben prima delle 9.
2: Dalle 6 alle 7 con la 20 a 20 c'è posto, dalle 7 sarà ancora.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 verso Milano code a tratti tra Ferentino e Anagni per traffico intenso, in direzione Napoli invece rallentamenti tra Parma e Terre di Canossa Campegine, sempre in autosole ma verso Bologna traffico rallentato tra Aglio e Fiorenzuola per materiali dispersi. Lungo la 4 in direzione di Torino per un incidente si resta in coda tra Monza e Sesto San Giovanni, sulla 8 dei Laghi verso Milano per traffico code tra il bivio A8 A9 e il nodo A8 A4 Torino-Trieste. Lungo la 11 un incidente viaggiando verso Pisa provoca 2 km di coda tra Prato Est e Pistoia. Sulla 14 verso Bologna code a tratti tra Faenza e Bologna-San Lazzaro. Infine lungo la statale 16 Adriatica rallentamenti per lavori di manutenzione all'incrocio San Giorgio verso l'incrocio Otranto strada statale 173 delle Terme Salentine. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
2: Ave, pizza croccantis!
3: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione, la vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
4: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105 X-Masters per farti provare la vera pizza romana.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufrui.

0: beneficisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
9: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
9: Ti aspettiamo.
8: MD, buona spesa Italia.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
15: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
16: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
17: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata.
16: Non mancate!
15: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
14: Scopri come partecipare su 105.net.

0: che bello cominciare così tutti belli up tempo movimentati, eh? Bello, sì, guarda, mi sento già meglio.
1: Cosa è
0: eh?
1: Successo? Il giorno di paga che siete rientrati tutti a 105 frames
0: alla base.
1: Mentre venerdì ognuno in giro per il
2: abbiamo
1: mondo,
2: abbiamo avuto da fare, abbiamo lavorato.
1: Beati voi che lavorate. Io invece qui non da fare niente,
3: da solo.
1: Ma pensa che c'è stato anche un amico che mi ha detto: ma cioè mi hai cambiato programma, adesso vai in onda da solo. No,
2: no. C'è stato un attimo in cui insomma eravamo presi da certe cose lavorative, per cui ti abbiamo lasciato da solo. Ma te la sei cavata, mi sembra.
1: Sì, ma sono. Cioè...
2: Ti siamo mancati.
0: Vedi, Tony,
1: cavata o qual è la parola
0: Tony,
1: esatta?
0: Io e Manola abbiamo pensato che sia il caso che cominci a camminare un po' con le tue gambe. Sei abbastanza grande.
2: Ora,
1: con le mie tre gambe. Con le mie tre gambe. Sono le 10:01, parti con la sigla.
0: Buongiorno e buon lunedì.
2: Ma come tre gambe?
1: Ragazzi, non è colpa mia, ma ho il bastone.
0: E la carota.
1: Ho il bastone, cosa avevi capito?
2: No, no, io nulla, guarda.
1: Ma scusa, ma io non
0: allora. Ecco che comincia 105 Friends. Da tempo, eh?
1: Cioè, quando avete finito di fare. Allora.
2: Ma io non ho fatto niente.
1: Riassumiamo. Allora, giovedì e venerdì tu sei mancato ed eri a Poggi Bonsi. È mancato, poi è risorto. E venerdì ho visto delle foto con te vestito da papa, no, vestito da presidente della Repubblica con le bandiere, con
0: che roba,
2: bella location,
0: che roba.
2: Tra l'altro
0: biblioteca del sindaco pescatore, quando
1: che,
0: mi capita più
1: che hai sbagliato, perché in onda non si vedeva così bene, perché in onda tu tenevi la telecamera molto vicina per inquadrare il volto,
0: certo.
1: Mentre nelle foto si vede tutta la scrivania,
0: era proprio una biblioteca con la classico proprio da messaggio a reti unificate,
2: quanta stato... formalità, mamma mia.
0: Ma poi la cosa bella è che subito fuori da lì c'era il mare, il contrasto assurdo, che sembrava un posto romano da istituzioni.
1: Mi ricordavi benvenuto presidente,
0: sì, sta anche la pettinatura. Sì, cioè.
1: Poi invece addirittura venerdì Manola non c'era perché stava preparando il concerto, perché lei deve imbullonare, devi avvitare il palco.
0: Com'è andata? Com'è andata?
2: Baia Domizia era una location splendida.
0: Patrizia, la più bella di Baia Domizia.
2: Volevo ringraziare veramente tutti per l'accoglienza, perché ovviamente ci hanno trattato proprio con i guanti. Hanno fatto mangiare benissimo.
0: Accoglienza campana, ragazzi. Di cosa stiamo parlando?
1: L'altra
0: campana.
2: L'altra.
0: Oh. Sentiamo l'altra campana.
1: No. Comunque dobbiamo ringraziare anche Dario, perché c'era anche Dario con te, giusto,
2: c'era Dario,
1: corretto?
2: C'era anche Ludovica Frasca, c'era... che era tra il pubblico.
1: Va bene.
2: Sì, sì, eravamo un bel gruppetto.
4: Fermalo
1: perché?
4: Fermalo.
1: Cosa
4: fermalo.
1: Sta per dire?
0: No, stavo leggendo un messaggio. Ma
4: ecco.
0: Senti, e quindi, no, sono contento che poi, quando io, che sono di quella regione, anche Tony, sentiamo parlarne bene, no? È sempre per noi un motivo di vanto, di orgoglio, perché è proprio così.
2: Ma aspettavo un pubblico caloroso, perché devo dire che non mi hanno mai deluso da questo punto di vista, però così accogliente, insomma, non è mai scontata come situazione.
0: La mozzarella l'hai mangiato? La mozzarella?
2: Non solo l'ho mangiato, ho preso due belle treccione da 1,5 kg, le ho portate a casa.
0: Il pacco da giù, due ricottine.
1: Quelle puoi mettere le treccione, una sull'anca destra, una sull'anca sinistra, è inutile mangiarle. Tu le metti direttamente lì senza, si trasformano.
2: Guarda, devi,
1: allora, una e quattro ore di palestra a sinistra, quattro ore a destra.
2: No, le ho portate a cena a casa di amici, ho fatto un figurone.
1: Hai fatto ingrassare gli altri, vabbè.
0: Tra l'altro, io e Manola siamo andati nei due litorali, diciamo, dove si fa la mozzarella, perché si fa sia dove stavo io, nel Cilento, sia dove sta qui. Anch'io ne ho portato una a casa che era grosso come la testa
1: perché
0: di Comodo.
1: Perché non le portate a noi?
2: Oh, no.
0: Avevo pensato di portarla, ma tu non mangi niente.
2: Ma tu sei uno sportivo.
0: Mangia le granaglie e poi due giorni sarebbe diventata non troppo fresca. Per quello non l'ho
1: portata. Ti dico la verità, Lidia, buongiorno.
5: Buongiorno, io l'avrei mangiata.
1: Appunto,
5: comunque.
1: Anch'io. Basta non dirlo a mia moglie, non dirlo in onda. Scusa, io posso mangiare.
0: Ma da venerdì mattina ci ho pensato, a oggi non sarebbe stata più fresca.
2: No,
0: quella l'ha mangiata frescona.
1: Sai, invece, i mariti normalmente a un certo punto della vita, quando hanno il colesterolo alto, hanno problemi, c'è la moglie che rompe il
2: bar.
1: La mia, proprio preventivamente, l'ho fatta 20 anni a questa parte.
2: Comunque ho imparato finalmente che la mozzarella va sicuramente comprata e poi conservata fuori dal frigo.
0: Certo.
2: Errore... Che facevo in frigo
1: va tirata fuori un po' prima.
0: E devi mettere un po', anche addirittura qualcuno la mette in nell'acqua calda, in una coppa di una zuppiera di, diciamo, di acqua
2: calda.
0: Devo
2: dire che è un'altra cosa, conservata in quel modo lì. Io la mettevo subito in frigo, un po' mi perdeva
0: il gusto. Frigo ammazza tutto, ammazza i sapori.
1: Se tu poi la metti nel microonde la mozzarella ancora, se la metti... La metti nel microonde,
0: Quella del supermercato, sì, ogni tanto la metto 5 secondi nel microonde.
1: Ma questa per sterilizzarla.
0: Un po' anche per
2: quello. Per evitare di avere problemi, ecco.
0: Vabbè, comunque siamo tutti tornati a casa e quindi il programma riassume, diciamo, la sua forma tipica degli ultimi tempi, almeno. Sì. E oggi è un lunedì, quindi parliamo tutti di
1: anche
0: ciò che abbiamo fatto.
1: Anche se poi dall'8 di luglio, dopodomani, noi andiamo in ferie. Lidia, confermi?
5: Confermo.
2: Ma come vai in ferie?
0: Non lo sapevi, Manola? Fai tutto,
2: no, non ho
0: tutto
2: capito,
0: luglio
2: a
0: da
2: me
0: sola.
2: Non hanno comunicato nulla, quindi ma io devo rimanere al posto vostro. No, tra l'altro. Io immagino cose e chiedo conferma, capito?
1: Immagino cose così. Che
0: però
1: Manola
0: che
1: non sa.
0: Ha sbarrato l'occhio come una che per un attimo
1: ci ha creduto.
2: No, mi ha preso un colpo, dico scusate,
1: ma perché lei
2: capire.
1: Si aspetta di tutto dall'azienda?
2: Sì, ormai sì.
1: Ormai quando era Baia Domizia che le hanno detto devi tu distribuire i panini, che lei ha detto vabbè, ha preso la cassa.
2: Devi fare tu le mozzarelle.
1: Devi prendere la. Allora, ragazzi, oggi alle
5: 11:30
1: abbiamo deciso 11:30 11:30 arriva Paolo Borsacchiello.
5: Sì.
1: Se riusciamo anche prima.
5: Va bene, vediamo.
1: Se riusciamo anche prima.
5: Anticiparsi.
1: Che ha scritto un libro, corretto?
0: L'ennesimo. No, dico ennesimo non perché ne scrive troppi. No. L'ennesimo nel senso che ne fa tanti. E questo è interessante perché si intitola Incantali tutti e il sottotitolo è Scopri la formula del carisma per una vita più facile e divertente.
2: A Natale soprattutto. Anche il titolo.
1: Sì. E a Natale soprattutto o quando ci sono battesimi, cresime o per esempio nei compleanni, un libro che ti insegna come incartarli, incartali tutti, funziona meglio. Io per esempio non riesco ma è fare i pacchi Borsacchiello ci ha pensato in carta di tutti.
0: In realtà è interessante il tema perché uno pensa sempre che il carisma sia qualcosa di innato, no. Invece Borsacchiello dice non è detto.
1: Ci sono delle persone
5: non
1: che
5: credo,
1: ce l'hanno.
5: Non credere.
1: Ci sono delle persone che nascono così.
0: Però lui un
2: assolutamente
0: po'
2: d'accordo.
1: Però
2: ma
1: lui ti insegna,
2: spesso,
1: ti insegna come
0: un po' averne.
1: Come averne un po' di più. Soprattutto in certi momenti, non è che devi averlo sempre, però certi momenti
0: in tanti
1: me,
0: lavori funziona, no? Funziona. Serve moltissimo. Va bene, e poi ci raccontiamo cosa abbiamo fatto. Io ci metto 3 secondi. Ho riposato sabato e domenica.
2: Bravo.
0: Riposato.
1: Ma faceva caldo qui a Milano?
0: Faceva caldino, abbastanza, un po' meno degli giorni precedenti, però io avevo proprio bisogno di recuperare, che ho fatto 2 settimane avanti, indietro, Ferrare, cose. Quindi
2: non c'hai più l'età, poi diciamolo, quindi è un pochino così, chiaro.
1: Lidia, cosa hai fatto di bello nel weekend?
5: Io mi sono riposata, sono uscita soltanto
1: riposata.
5: Per andare a vedere Florence and the Machine.
2: Oh, dicono sia stato un concertone,
5: bellissimo.
2: C'era anche Elisa.
5: Sì,
0: ne ho letto bene.
5: Lei è una dea.
0: Sì, lo so che ti piace tanto.
5: Incredibile.
0: C'è stato ovviamente il mega concerto di Ultimo del quale tutti hanno parlato, che ha battuto il record di presenze.
2: Roma era paralizzata,
5: Sì.
2: Anche in altre zone, cioè che non c'entravano nulla con Tor Vergata, era comunque
0: c'era gente da Viterbo al balcone che col binocolo.
2: alcuni dicevano questo è il Pit 12 e guardavano il concerto dai Castelli, quindi Castelli come Pit 12 il posto, erano tipo 8 Pit, 10 Pit, una roba del genere.
1: Lui ha ritardato un attimino e tutti gridavano quando arriva, finché si è affacciato e ha detto quello arriva ultimo.
3: E poi hanno detto se non metti l'ultimo...
2: Noi non abbiamo finito o ne avete ancora per molto? Un certo punto, per un'amica.
0: Poi è arrivato un ciclope e ha detto ciao, beviamo l'ultimo, l'ha presa
1: Non solo, dopo parleremo anche di motori. Ne sai?
3: So dei miei motori.
1: Dei
3: però...
1: tuoi motori, vabbè, buongiorno
3: anche...
1: Comollo.
3: Buongiorno a voi ragazzi.
1: Cosa hai fatto nel weekend tu?
3: Allora sabato ho fatto una bellissima serata a Garlasco dove abbiamo un'infinità di ascoltatori e non solo
1: alle
3: di
1: quadrate?
3: Zanzà. No, in piazza Repubblica, bellissimo Garlasco, non c'ero mai stato. E poi ieri invece ero ad Ottobiano insieme a Cesare per il terzo turno del GP organizzato dalla Fantic e sono arrivato terzo, ragazzi.
0: Su tre?
2: Ma
0: terzo.
2: No, bravo,
3: in 11,
0: terzo
3: bravo,
0: su 11.
3: Per me è stato un passaggio,
0: bravo,
3: fatica, però...
1: Cioè ha dovuto insegnare al figlio a mettere lo zucchero nei serbatoi degli altri.
3: A
1: staccare i fili.
0: Per farli grippare.
1: E arriva terzo. Adesso arriva terzo, è riuscito a arrivare.
3: Comunque ce l'ho fatta.
0: Tu dalla faccia sei stato al mare, sei il più rilassato tra di noi.
1: Non ho molto da dire, sono stato al mare, bello, è stato bello. E devo salutare il poliziotto. Ormai la mia spiaggia è diventata quella dei radiofonici perché...
3: Colpa sua.
1: colpa sua.
0: Che colpa mia? Sono stato mezza volta io.
1: Ti salutano i notai di Napoli.
0: I notai, ui, madonna mia, i notai
1: perché
0: di Napoli.
1: Sapevi che lui una volta è venuto in spiaggia, mannaggia.
0: Ah, ho capito i notai, quali sono i notai.
2: E ha fatto pubbliche relazioni, chiaramente.
1: Ma secondo te?
0: Io stavo fermo lì come caos calmo e tutti venivano a me.
2: Sì, certo.
1: Si è attaccato, si è attaccato a un tubo come una bandiera, per farsi vedere.
2: E poi ho diviso le acque.
1: Adesso io entro in spiaggia e tutti, ciao Tony, ciao Tony, ciao Tony. Per 10 anni io passavo inosservato.
0: A proposito di carisma.
1: Adesso ciao Tony, salutami Ross.
0: Una giornata in spiaggia gli ho cambiato la vita, adesso lo amano tutti.
1: Ma in peggio, ma in peggio.
0: Poi ci sono stati ovviamente risultati sorprendenti ai mondiali, magari ne parleremo. Wimbledon e non Wimbledon, mi raccomando.
1: Il nostro numero, Lidia.
5: 342 41 15 105.
0: E voi, che avete fatto durante il weekend?

0: I nostri amici Bausa, trovate l'intervista con The Bausa sul sito 105.net, è un'intervista molto divertente.
1: Sai cosa penso, ragazzi? Sapete cosa penso quando vedo Bausa? Non soltanto il nome, non soltanto loro che sono venuti a trovarci, bravi bravi, ma un appuntamento. Noi non abbiamo salutato una persona, un appuntamento che fa i Music and Cars, perché venerdì sentivo appunto loro che fanno il brusa porco, fanno una roba del genere, e io li sento mentre vado, sverno, esco da Milano, e venerdì Fabiola ha salutato. Non ho capito bene se tornerà il 31 luglio o il 31 agosto, ha detto in onda, poi lo scopriremo. Non ho capito quale 31, perché cadono tutte e due.
0: Io ho letto un post, insomma, abbastanza anche commoventino, no?
1: Sì.
0: Perché diceva: mi prendo una pausa, una pausa, tra l'altro.
1: Una pausa.
0: Però Fabiola, non fare scherzi, Fabi.
1: O portaci con te.
2: Due sono anche perché Dario è un uomo distrutto, è un uomo all'angolo.
1: Allora,
2: quindi
1: parlare di Dario
2: così,
1: come...
0: No, ma poi devo dire che Music and Cars è un programma a cui ci si affeziona tanto.
2: Molto,
0: no? È
2: molto.
0: Uno dei programmi più forti di questa radio, più simpatici.
1: Vabbè, ma il programma è rimasto.
0: Sì, lei, il programma è rimasto. Però nella mia testa adesso va bene tutto, sarà bellissima anche la nuova formula, però insomma mi dispiace. Cioè, sarei contento di sapere se Fabiola poi a un certo punto... Ritorna.
1: Lei ha detto che scriverà un messaggio. Comunque, ha detto che scriverà un messaggio agli ascoltatori dove spiegherà meglio la cosa.
2: Sì.
1: E noi siamo tra gli ascoltatori perché non sappiamo niente di più di quello che
2: le mandiamo.
1: Che
2: comunque un
1: voi.
2: Grande abbraccio, gliel'abbiamo già detto anche in forma privata, ma voglio dire, ci dispiace. Speriamo soltanto che sia un periodo che possa rimetterla, come dire, in equilibrio, perché è un momento un po' delicato.
0: Sì,
2: per lei.
0: Vabbè, insomma, anche a livello personale, penso che gli ultimi mesi.
2: Sì. Dai, Fabio.
0: Un abbraccio, Fabiola.
2: Ti vogliamo molto, molto bene.
0: Sì, lei sta benissimo,
1: Sì, sì, beh, infatti,
2: certo.
1: Se dite così, sembra che lei.
0: No,
1: tranquillissima.
2: È così
3: a casa lei adesso,
1: certo. Ha preso la liquidazione.
2: Esatto.
0: No, però poi devo dire, io ho molto rispetto e anche un po' di ammirazione per chi ha il coraggio di fare quel tipo di scelta della serie. È un momento in cui ho bisogno magari di
2: fare
0: delle cose mie e metto un attimo in pausa, no? Io ogni tanto ci penso, poi mi piace ancora tantissimo la radio. Sì, però mi piace ancora troppo tutto
2: questo. Ma
0: Rossa,
2: ma tu senza di noi non sei nulla.
0: Senza la radio un uomo che cos'è?
2: Cosa
0: stai bofonchiando? Cosa bofonchi?
2: Che bofonchi?
1: Lidia, allora Lidia, salvami. Confermi?
4: Anche io prenderò una pausa. No, scherzo.
2: No, Lidia, non lo fare, ti prego.
1: Infatti l'argomento di oggi è questo. Prendereste una pausa?
0: Sì.
1: Prendereste una pausa da quello che state facendo?
0: Una pausa.
4: E cosa fareste?
1: Durante questa
0: l'anno sabbatico, il famoso semestre.
1: Ve ne state tranquillamente a casa a fare il cambio armadio.
0: Per sei mesi.
1: Cosa fareste? Fareste una bella pausa? Una bella pausa?
4: Io cambierei un po' città.
0: Dove andresti? Sì. Perché sai che io quando ci penso, anche io ogni tanto dico, e se cambiassi città? Ma non mi viene in mente nessun'altra città
1: io
0: dove vivrei.
1: Io lo faccio ogni volta
2: ma
1: che vado in una
2: città. Per Roma, dici quello, perché ci siamo trovati bene l'altra volta.
0: Ci siamo trovati bene, però io sono più adatto a Milano che a Roma, devo dirti la verità.
1: Io ci penso ogni volta che vado a visitare un'altra città, ci vivrei?
0: Anch'io lo faccio. E poi cosa ti rispondi?
2: Spesso è no.
0: Perché Milano c'ha delle cose.
1: Ultimamente, sai, sono stato troppe volte a Losanna.
0: Vabbè, che c'è tua figlia lì anche, no?
1: Vabbè, ma senza. Cioè, no, non penso che c'è mia figlia.
0: Ma
1: no,
0: tu credi
1: no.
0: di non pensare? Non credo. E tu dove andresti, Lidia? Poi parliamo dei messaggi, leggiamo i messaggi.
4: Sono indecisa, poi dipende da quanto durerebbe questa pausa. O Parigi, o Berlino.
1: Vedi?
4: Sì, vabbè, perché so che sarebbe una parentesi, non per sempre.
1: Beh, sarebbero delle grandissime Milano.
4: Sì, esatto. Sì, mi piacerebbe fare questa esperienza. Oppure
1: Londra,
4: una
1: no?
4: casa vicino al mare. Ah, Londra ci vado spessissimo,
1: ma
4: la raggiungo spesso durante il weekend, quindi mi basta. Le altre città mi piacerebbe viverle quotidianamente.
1: O vicino al mare?
4: O vicino al mare, sì.
0: Io per esempio prenderei, andrei, non è mia, però è bellissima. Io cambierei città, andrei un po', che so, a Torino, mi prenderei un anno sabaudo. Molto bella.
1: Anch'io, ma sai che anch'io andrei a vivere a Torino, il problema
3: ma
1: è che
3: la odi.
1: No, chi? È che Torino odia me quando mi vede mi strappano.
0: Come diceva Marilyn Manson, non è che a me piacciono le droghe, sono io che piaccio a loro, no? Sta famosa frase qua.
2: Ragazzi, vabbè. Io a me frega l'essere abitudinaria, io non cambierei mai città perché ho le mie cose.
0: Ma poi tu sei molto
2: dinamiche.
0: Legata a Roma.
2: Sì, ma proprio sono un'abitudinaria, tant'è vero che adesso apro e chiudo parentesi, però quando sono arrivata a 105 dopo anni in un'altra azienda, per me è stato un periodo devastante, perché il cambiamento è una cosa che proprio affronto non a cuor leggero,
0: con un po' di difficoltà.
2: Molto.
0: Ragazzi, poi nel mio caso cioè, c'è anche un discorso da fare. Io non so fino a che punto potrò fare ancora la radio, che il mio libro sta avendo un tale successo devastante.
2: Scusa,
0: che io
2: puoi
0: non
2: ricordarmi
0: riesco...
2: come si chiama il tuo libro? Non
0: così doveva andare, intendi?
2: Ah, ok.
0: Così doveva andare. Ragazzi,
2: sì,
0: io
2: sì,
0: presto...
2: Sì, sì, sì.
0: Avrò così tanti appuntamenti col libro che forse dovrò un po' trascurarvi. Scusate, so che mi capirete.
1: Levategli. C'è il medico che ha detto alla moglie: levategli il libro. Levategli il
0: non
1: libro.
0: Il vino, è il libro. Libro.

0: Avete presente quella voglia di staccare a fine giornata? Beh, dopo aver corso tutto il giorno, sentiamo il bisogno di ritrovare le cose più vere, i piccoli momenti con gli amici, l'essere noi stessi, quella leggerezza magari davanti a una Aperol Spritz. Ah, a proposito, non basta che sia arancione per essere l'originale. Chiedete sempre l'originale Aperol Spritz. Con la sua ricetta originale dal 1919, ormai più di un aperitivo. È un rito, una tradizione tutta italiana. E allora, se volete l'originale, chiedete Aperol Spritz.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
10: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Rain, è impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì, come no?
15: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
16: Ciao da Laura Cremaschi
17: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
16: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29 €. La variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49 €. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort 16 pezzi sono a 2,19 €. E con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
17: Acqua e sapone.
16: Oltre la convenienza.
18: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, 3 giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe!

0: weekend di Ferragosto unico in Sardegna. Tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.
3: Let's go. Sounds good.

0: 105 selection nuovo.
1: Sì.
2: Bravissimo,
1: bravo, bravo. MGK bravo. E Wiz Khalifa. Girl Next Door, la vicina di casa. Avete mai avuto una vicina di casa
0: buona,
1: particolarmente
0: sì,
1: avvenente? O un vicino di casa?
3: Un saluto ad Alessandra, un abbraccio forte forte.
2: Ma chi è Alessandra?
1: La tua vicina di casa.
3: Non attuale, di qualche anno fa.
0: Ma scusate,
3: mamma mia, una tramva presi. Importante.
0: Scusa, ma io non vi seguo, non vi seguo.
3: Scusa,
0: una tramva è un travestito donna.
3: Una tramva è una tramvata.
0: E avvenente vuol dire che disturba durante la notte.
3: E questa, avventore.
0: Tutte le sere che avvenente.
1: Venente,
0: tutte le sere.
1: No, a me è successo due o tre volte, ma proprio, cioè, della serie, non so come dire, proprio particolarmente.
0: Ma bestemmiavano le tue.
1: No, non era quella.
0: No,
1: no, quella era una storia che avevo sentito raccontare, non era mia vicina. Adesso
0: scusate, no. Scusate, dobbiamo rifarlo. Uno, due, tre.
1: No, invece io ho avuto proprio delle vicine, tipo Girl Next Door, come dicono in questo pezzo. Almeno due o tre volte, ma proprio particolarmente.
0: Soffrivi?
3: Perché eri disperato e ti accontentavi di quello che capitava, o erano veramente da 10?
2: Fai i nomi.
1: Oh, alcune erano anche un po' famosine, non posso fare.
0: Ma quindi tu stavi tu sempre con l'orecchio appizzato, come direbbero a Bolzano?
3: Gli sembrava vero.
0: In attesa che questa uscisse. Ah, salve, manco fare apposta, stavo
1: buonasera,
0: per buttare.
1: Buonasera.
3: Cogli l'attimo. Con il primo che capita.
0: Cogli l'attimo.
1: Beh, una volta a New York, ma l'ho già raccontata, ho visto questa ragazza molto bella in ascensore.
0: Sì.
1: E quando stavo lì per la radio ho detto, ah, buongiorno.
0: Ah, tu sei entrata in ascensore con una ragazza in America.
1: Sì.
0: Tu sei pazzo.
1: Esatto, ero già passibile di... E faccio, buongiorno. E lei mi ha detto, ah, tu devi essere il ragazzo che canta nella doccia ogni mattina.
0: Io, a te.
1: Porca miseria.
3: Eri tu?
1: E io faccio, scusa. No. Sounds good, very good. Mi piace, sei bravo. Anzi, continua a cantare, faccio, ah, bello, io lì faccio...
0: Quindi non udente lei.
1: Quindi non udente. E lì faccio Christian De Sica, no? Faccio, ma dai, te prego, parliamo.
0: Scusa, in inglese come hai fatto?
1: Vediamoci, te prego, dai. Com'è? Cafonated.
0: Cafonated.
1: No, ho detto, dai, ma che bello che sei la mia vicina. Lei, e faccio, ma che fai? Che lavoro fai? Lei, sto partendo per la California.
3: Il
1: giorno dopo se n'è andato.
0: Il giorno dopo era sulla copertina di Playboy. Dima,
3: eri già pronto a cantare una canzone con un testo personalizzato.
0: Da quel momento, cantava le canzoni napoletane sotto la doccia della sera, faceva l'italiano. Faceva Salta Vinci.
3: Cantava inviti espliciti.
1: Scusa, ma invece la tua tramvata invece per chi era?
3: No, vabbè, ero buona come il pane. Alessandra, qualche anno fa succedeva, forse più di 10 anni fa. Devo dire che sono stati i 6 mesi più belli della mia vita da vicina. Della mia esperienza da vicino.
0: Ma io non riesco a capire.
1: Tu avevi il pittore pazzo.
0: Appunto, a 105 Frenzy dovevamo prendere un'altra che ci fa concorrenza con le donne. Ma non potevamo prendere. Cioè, non ho capito.
1: Ma tanto ormai.
0: Cioè,
3: io sono una cultrice delle donne.
0: Ma
3: mi piacciono proprio come esseri umani. Quindi
0: a noi
3: ragione.
0: No, a noi no, ormai.
3: No, sono anche molto solidale con le donne.
0: Sì.
3: A differenza di tante altre.
0: Che miseria. Io avevo il vicino di casa. Sì,
1: il pittore pazzo.
0: Pittore pazzo.
1: E vedi, noi avevamo le fighe, tu il pittore.
3: Ognuno il suo, senti, cioè, è il karma quello.
0: Adesso come vicina di casa ho niente.
1: Niente.
3: Stai
0: da solo.
3: Come vicino di casa io ho un B&B, un appartamento che utilizzano come B&B.
1: Però possibilità di
4: ricambio,
1: esatto. Ricambio.
3: Ma fino adesso, guarda. Non tantissima roba.
1: Comunque,
3: anzi.
1: Lidia si è presa la briglia, come diceva un mio amico discografico, di tradurre. Ma che è sta cafonata?
3: Cioè,
1: avrei dovuto dirle: How rude! How rude!
3: No, non rende l'idea. Comunque, non rende
1: vabbè.
0: Allora, arriviamo a noi. Abbiamo un sacco di messaggi di quello che avete fatto. E se vi prendeste, cioè, dove andreste con 6 mesi di pausa?
1: Di anno sabaudo.
0: Di pausa.
1: Allora, intanto weekend, buongiorno, partenza da San Daniele del Friuli, che Dio la benedica quella località per il prosciutto buonissimo, per un super weekend a Roma in occasione del concerto di Ultimo. Stamattina
3: certo.
1: Mi chiedevo proprio, con quei numeri giganteschi, per la legge dei grandi numeri, sicuramente stamattina avremo persone che sono state al concerto di Ultimo.
3: Non solo, ma ho saputo che è stata evacuata la zona fino alle 5 del mattino, tipo c'era gente che tornava a casa, poverini, perché farli uscire tutti contemporaneamente è stato impossibile.
1: Ma prima del concerto c'è gente che è stata lì 4 giorni in tenda.
3: Sì. Anche settimane in realtà, anche è stato, più di 4.
0: È stato veramente un momento, credo che passerà alla storia.
1: Ne parlavano tutti.
0: Sì, veramente grandissimo.
1: Ha battuto Vasco 2 volte Ligabue, che erano i record precedenti, e ancora un'altra volta Vasco. Cioè prima i primi posti erano Vasco, Ligabue e Vasco. Adesso ci sono ultimo, che li ha...
0: Che è primo?
1: Sì.
0: Beati gli ultimi. Che saranno i primi.
3: Sempre così.
0: E poi dite che non aveva ragione.
3: Aveva ragione.
0: Allora, se avessi soldi prenderei una pausa di 7 anni, Sergio da Milano. Io invece cambierei città, andrei per un anno a Torino. Ecco lì, l'avevi già detto. Questo è stato l'ultimo concerto di Ultimo, è vero? È vero?
3: No. Ma una battuta.
1: Ha detto che si prende una pausa pure lui. Ha detto che si prende una pausa.
3: Ma giusto fino al 2027, perché poi inizierà. Io sono mamma di una bimba di 1 anno e mezzo. Se potessi prendermi una pausa, probabilmente andrei in letargo.
0: 6 mesi di pausa, andrei in Giappone. In Giappone si può stare 6 mesi, perché sai adesso. Oh, oltretutto il Giappone ha quintuplicato la tassa per l'ingresso turistico.
1: Perfetto, adesso che ci vado io ad agosto.
3: Dai,
1: molto bene.
3: Quintuplicato.
1: Cosa devo fare? Devo pagare io?
0: Sì,
1: ma dove? Lì alla immigration quando arrivo?
0: Non mi ricordo, io ho pagato. Ho pagato, ma non era tantissimo.
1: Meglio verificare.
0: Non era tantissimo. L'hanno quintuplicato per evitare il cosiddetto, quello che chiamiamo in Italia over tourism, che non esiste in inglese. Non la parola l'abbiamo inventata, come sempre ci inventiamo le parole inglesi, poi gli inglesi al limite le usano.
1: Anna scrive: weekend lungo da sola coi bimbi al mare senza marito. Ideona, giustamente era meglio al mare da sola senza neanche i figli. Ecco, la prossima volta Anna avresti dovuto fare
0: questo. È per te, Manole. Io con la mia vicina di casa sono stato fidanzato 3 anni, adesso neanche ci salutiamo più. Pensa alle riunioni condominiali quando litigano sempre.
1: Sarebbe stato imbarazzante, meglio così.
3: Tutto sommato sì, meglio così. Meglio che sia sparita così nel nulla.
1: Com'è che fa lei? Yo!
3: Yo! Baby K!

0: Cava solo lei ieri sugli spalti di Norvegia-Brasile, ragazzi.
1: Dell'Anatolia.
0: A Catania c'erano tutti ieri, sì, c'era sì. Tipo Woody Harrelson, Jay-Z.
2: Woody Harren? Woody Harren. Famoso Woody Harren.
0: Faceva ridere.
2: Harry.
0: Faceva ridere perché questi VIP pazzeschi presenti ieri sera alla partita appunto tra Norvegia e Brasile, ieri sera per l'Italia, ma in realtà in America era il pomeriggio. Era le 10 di sera in Italia, sì. E mangiavano, giustamente, non è che tu sai sempre di essere ripreso in uno stadio. Quindi c'era tipo Woody Harrelson che mangiava i broccoli, un altro che si mangiava la coscia di pollo, gente.
1: Senti.
0: Di Caprio che mandava un vocale, c'era Di Caprio che...
1: E invece dimmi un po', l'Italia che ha fatto? Com'è andata?
2: Ma spiegami un attimo di Belgio, sì. Belgio-Senegal, che sì. Stava vincendo il Senegal, il Belgio poi si è scaldato, ma rigore all'ultimo minuto? Com'è
0: sì,
2: la storia?
0: Sì. 2-0 fino all'88esimo, alla fine ha vinto 3-2.
2: Ma ho sentito di tutto.
1: Vabbè, di poco comunque ha vinto.
2: No, è stato un rito voodoo, gente, ne ho sentito di tutti i colori.
0: I commenti di Manola e di Toni, di poco ha vinto. Basta un gol in più, ragazzi, non è che...
2: Chi è che l'ha detto questo?
3: Poco.
0: Di poco ha vinto.
1: Vabbè, 3-2, pensavo una roba eclatante, capito? 6-1, no, 3-2 ha vinto.
0: Ma stava perdendo 2-0.
1: Ha capito, ma 3-2 comunque è anche
0: invece
1: abbastanza...
0: ieri sera il Brasile...
2: No, ma dimmi perché tutte queste menate dell'ultimo? Perché?
0: Ma perché i social sparano cazzate su tutto.
1: Sì. Ma poi veramente, guarda questi cliché ritenuti.
2: L'ultimo, minuto dei supplementari.
0: C'è un pregiudizio sulle squadre africane. Che
1: capito.
0: Le squadre africane. No, ma cioè, è proprio una cosa tecnica. Cioè, i commentatori dicono che i calciatori africani sono molto forti, molto bravi, ormai anche tecnicamente, ma hanno una sorta di limite di minutaggio.
2: Certo.
0: Cioè, intorno al 70esimo, all'80esimo, per
2: finisce
0: una qualche
2: benzina.
0: Ragione finisce la benzina, no? Tanto che la Tunisia, se non sbaglio, che è stata eliminata, hanno beccato 8 su 11 positivi all'antidoping, probabilmente per ovviare a questa cosa, però lo pensano alcuni, non è una cosa acclarata, cioè sembra...
2: 8 su 11
0: sì, la Tunisia sì.
2: Nessuno.
0: Ed è un po' quello che è successo al Senegal, che fino a un certo punto ha giocato benissimo, poi negli ultimi 10 minuti si è un attimo allentato tutto e il Belgio gliene ha fatti 3, tra cui Luca Cone, calciatorone del Napolone, e là mia madre avrebbe detto: ma com'è che muova contro... Ma com'è che giochi in un'altra squadra? Non è del Napoli, ma quella è una nazionale, mamma.
1: Ma chi è Luca Cone?
0: Lukaku, Romelu Lukaku.
2: Ma lei proprio... Tu mi accomuni a lei che non
0: no,
2: sa
0: tu sei meglio,
2: niente.
0: Tu sei meglio.
1: Ho capito, no.
0: Tu sei meglio,
2: una
0: tu
2: cosina
0: meglio.
2: In più, una cosina in più. Guardate,
1: ha siliconato il cognome, quindi io non
0: Luca Cone,
1: ho...
0: Luca Cone.
1: Capito.
2: Stanno parlando della tassa, dicono che la tassa in Giappone va pagata in albergo e alcuni dicono che è 80 euro a testa, vedi?
0: Ma va, la tassa di soggiorno è 80 euro, ma, non, ma di cosa stiamo parlando?
2: La notizia è che l'hanno quintuplicato, non so bene da quando, ma... Se, tra l'altro appena ho saputo che ci andavi tu.
0: Esatto, appena saputo che sono ricco.
2: Vabbè.
0: E invece ieri sera Brasile eliminato con questo calciatore alieno, che non ha toccato palla tutta la partita e all'ottantesimo e all'88esimo ha fatto 2 gol. Haaland 2-0, e alla fine 2-1 perché in realtà
2: perché...
0: il Brasile poi è andato un rigore. Però ragazzi, un mostro. Questo
2: voi con queste
0: qua
2: regole rovinate il calcio. Cioè io, se non ci fosse la regola del fuorigioco, cioè io starei sotto la porta appoggiato.
0: È comodo così.
2: Io sarei appoggiato alla...
0: ascoltando la bossa nova.
2: La musica
0: qua,
2: certo. Quando arriva la palla, colpo di testa
0: tac!
2: Dentro tac. E invece voi ci mettete le regolette del cazzo.
1: Sta cantando Gaia.
0: Scusa Gaia,
2: sì,
0: scusa. Fatto
2: Gaia.
0: Così
2: senza te.
0: E poi scusa, Brasile eliminato.
1: Ma
0: e metti
1: Gaia,
0: cos'è, un affronto al Brasile?
2: Bossa nostra.
0: Sulla notizia del Brasile non è carino.
1: Gaia, perdona.

Avete già deciso dove andare in vacanza? Quest'estate Intercity di Trenitalia vi porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. Un consiglio? Se amate le emozioni, raggiungeteci a Sinigallia dall'11 al 19 luglio per 105 X Masters. Musica, sport e tanta energia positiva da vivere.

0: amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su Deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere. Mare, montagna, borghi, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
19: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
18: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
19: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
18: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
19: Vi aspettiamo!
20: Gli Squizzati di 105!
21: 105
19: 105
21: 105 Che storia!
22: Radio 105.
21: Che storia!

0: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
1: Fantastico!
0: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
1: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
0: Ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
1: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
0: Scherzavo!
1: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Abbiamo messo Sledgehammer di Peter Gabriel così, tra capo e collo, come se fosse Antani.
3: Pensavo ti fossi passata inosservata,
2: ma secondo
3: invece vedi,
2: te,
3: invece
2: ma
3: vedi.
2: Secondo te.
4: Signori, sincronizzate gli orologi, sono le 11 in punto e tra poco a 105 Friends Paolo Borsacchiello.
5: Radio 105, proud to be different.

0: Empatico, empatico.
1: Che carino.
2: Ma ve l'ho mai raccontato?
3: No, scusate.
0: Devo essere empatico.
1: Abbiamo Paolo Borsacchiello già qui con noi.
0: Buongiorno Paolo. Intanto Paolo Manola Paolo.
2: Ciao Paolo, ciao, piacere di conoscerti anche se virtualmente, ma avremo modo sicuramente in futuro.
0: Mi troverai molto empatico.
1: Paolo, che bravo che sei ad aver scritto un libro per insegnarci a fare i pacchi, le confezioni, incartali tutti.
0: A posto.
1: Scopri la formula del carisma per una vita più facile e divertente Paola. Per confezionare incantali tutti.
4: Sai che c'è un artista che incartava i monumenti?
0: Sì, ma sai che ogni volta mi chiedo, ma perché torni?
1: Perché torni?
2: Guarda Paola, la domanda che si fanno tutti, sai. Io mi sono arresa a un certo punto.
0: Poi alla fine dico vabbè,
2: lo faccio sì, di default, cioè, ma comunque andrà meglio
0: così. Adesso sono accerchiato davanti tutto.
1: Adesso sei, ormai ti stai, cioè ormai sei lanciatissimo, cioè incanta di tutti. Il prossimo tutti. Libro sarà, non lo so, entra tutti. In banca, chiedi di so, e quelli che fanno come,
4: beh, questo mette l'asticella tanto in alto,
1: tanto in
4: scopri la formula del carisma per una vita più facile e divertente. Intanto grazie per esserti ispirato a noi, perché so che siamo stati proprio materia di studio.
2: Ma il carisma,
0: dopo aver fatto un po' di ospitate qua, ho detto devo darne conto per i posteri.
4: Allora, il presupposto, come al solito, scherzi a parte, è provocatorio, perché ribalta, credo, una cosa che tutti diamo per scontato, cioè il carisma. Spesso si dice no, tu o ce l'hai, cioè o ce l'hai o no, o è un dono, non puoi fare niente.
1: Beh, si può nascere con questo dono.
0: Puoi nascere, sicuramente il vostro caso nascere,
1: non è il nostro caso,
0: brillanti di luce propria.
4: Ma anche se così non fosse, tu comunque puoi sopperire.
0: E certo.
4: E come?
0: E col cervello.
4: Col
0: che
4: cervello.
0: Beh, allora, io ho scritto questo libro fra i tanti. Aspetta che questo devo spiegarle.
4: È uscito il 30 giugno, esatto, per Mondadori.
0: Esatto. Perché io sono balbuziente, lo sapete, timido, introverso, vagamente sociopatico.
2: Quanto sei carino!
0: Oh, dolo.
2: Ma smettila di dire queste cose che mi intenerisci in un attimo.
1: Ma grazie ai suoi studi.
0: Io, allora, vuoi essere veramente intenerita?
2: Sì, ti prego.
0: Vedi che balbetto apposta adesso per fare. Io ho avuto, cioè, la mia prima lingua tipo a 20 anni, cioè non ero capace proprio di,
4: sì, poi lo vedi sul palco che riempi i teatri
0: dopo,
4: e dici
0: dopo. Scusa, però io comunque sono timido.
1: Cosa intendi per la tua prima lingua? Hai baciato per la prima volta?
0: Sì.
1: È quello che intendi, quella prima lingua. Io hai linguetta. Parlato in italiano a 20 anni.
0: Beh, no, non parlavo perché tartagliavo tantissimo, quindi cioè una roba
1: uno bruttissima. Che tartaglia rimona meglio.
0: Se riesci a arrivare, capito? Ma io non riuscivo neanche. Avevo mia sorella che cercava di
1: aiutarti. Sì,
0: alla Minetti, cioè cercava di procurarmi le sue amiche così.
4: Paolo.
0: No, scusa.
1: Ma Paolo, non
4: no,
1: stai...
4: beh, niente.
1: No,
4: però,
1: hai detto di.
0: E però sì, il libro nasce dall'idea. Ma che? È satira.
1: Satira.
4: Giorgio Arbore, satira politica.
0: E nasce da questo presupposto del se ce l'ho fatta io, caspita, perché non insegnarlo a qualcun altro? Perché io resto timido, resto strano con le persone, però ho imparato a fare delle cose per cui c'è gente che mi invita in radio.
4: Tipo certo. Voi. Però a sto giro hai fatto proprio, se ho ben capito, perché insomma abbiamo sfogliato il libro che poi leggeremo con attenzione nella sua interezza,
0: sì, certo.
4: Però è proprio una sorta di guida pratica, cioè tu dai proprio dei consigli su come si fa a essere la persona, come dicono in Inghilterra e in America, la persona è più interessante nella stanza, sai, loro usano questo termine,
0: esatto.
4: The most interesting person in the room.
0: Se vuoi, se no stai in disparte.
4: E come si fa?
0: Devi seguire le regole del cervello, che ha bisogno di certe sostanze chimiche, quindi un po' di attenzione, l'adrenalina, la serotonina che crea fiducia, le endorfine, cioè la capacità di far star bene le persone, la capacità di dirigere la conversazione quando serve, di usare un po' di parole, perché quelle sono sempre la base di tutto. E l'apparenza, insomma, come ti muovi, come ti vesti, sapere un po' come funziona il cervello, quindi le regole di persuasione, le regole di seduzione.
1: Cosa vuol dire, se no, stare in disparte? Cioè, alla Moretti.
4: Alla Nanni Moretti.
1: Moretti.
4: Mi si nota di
1: se
4: più.
1: Se vado alla festa, mi si nota di più se vado o se non vado.
0: Ti faccio il mio esempio. Qui adesso si intenerisce tantissimo.
2: Sì. Allora, guarda, sto ascoltando veramente, ecco. Pendo dalle tue labbra.
0: Io non sono mai stato invitato alle feste perché
2: non me lo dovevi dire questo.
0: E addirittura a
1: me non interesce per un cazzo.
0: Allora, questo momento, a volte mi invitavano, questo è proprio per prendermi in giro. Quindi quando serviva quello da prendere un po' in giro, mi invitavano a me.
1: Sì, sì, me lo ricordo.
0: E quindi io non ci andavo mai alle feste. E adesso che ho 50 anni suonati e un po' di inviti alle feste, lo diciamo così, non ci vado comunque alle feste. Ma non ci vado perché non mi interessa. Sto tranquillo a casa.
1: Vabbè,
0: e questa è la libertà. Prima non ci andavo perché non mi invitavano. Adesso non ci vado perché non mi interessa. Ma quindi il carisma non vuol dire per forza poi devi andare, fare il fenomeno, parlare sempre, essere quello che
1: avere
0: intrattiene.
1: Avere il libero arbitrio,
0: cioè,
1: poter scegliere.
0: Vado a una cena, vado alla festa e voglio farmi i cavoli miei. Sto lì nell'angoletto al buio. Ma so che se volessi potrei.
4: E questo come? Per me è passaggio. Attraverso un modello in 5 step che tu,
0: in 5 step,
4: tu hai inventato, il modello Spark.
0: Esatto, Spark.
4: Quali sono questi 5? Adesso, anzi, io li direi tra un po'. Così l'ascoltatore sta lì che deve
2: e prende appunti.
4: Consegnare il pacco.
0: Questo è il grande teasing.
4: È il teasing.
0: Sta dando ansia. Ma ha interrotto l'afflato emotivo adesso. Ok, aspetta.
1: L'ha interrotto. Tra poco ritorniamo con Paolo Borsacchielli.
4: Tienila in canna.

0: per celebrare la superata balbuzie di Borzacchino abbiamo messo invece perché il disco è un po' balbetta.
1: La cosa bella è che lui in privato e tartaglia comunque, è adesso che sta fingendo di parlare.
0: Esatto.
2: Io sono inventato questo fratello che sarei io. Sempre quando tu? Devo fare le cose tipo teatro, radio, così dico ok, vai tu,
0: mandi lui.
2: Io quando mi incazzo
3: comunque non prendertela di mettere in mezzo il mio amico Paolo,
1: non prendertela se non ti invitavamo alle feste, perché sapevamo che non saresti venuto per questo non ti invitavamo.
2: Ma la domanda che faccio io alla regia, ma la prossima volta non è che possiamo fare loro in virtuale?
3: Sì, ma no, io in presenza. Guarda Paolo, ci avevo già pensato, non ti preoccupare, andrà così.
0: Perfetto. Allora, in Cantali Tutti, uscito il 30 giugno per Mondadori, che bravo che sono a fare promozione, io vorrei che gli altri la facessero così per il mio libro, invece nessuno.
2: Penso io, bro.
0: Grazie. E ha inventato un metodo che si chiama Spark, scintilla, fatto di 5 step per diventare la persona più interessante nella stanza.
2: Come se vuoi.
1: Ma il problema è poi, una volta che lo sei diventato,
0: Che fai?
1: Vabbè, questo è un altro migliore.
3: Sono
1: cavoli tuoi.
2: Poi faccio un sacco di cose.
1: Perché poi ti chiedono tutti, ti chiedono soldi, ti chiedono passaggi.
2: Ti offrono soldi e cose.
1: Ma tu dici, vabbè.
2: Io dico, cioè non che io lo sappia, però vediamo, mi riferisco a chi applica i miei principi, poi ottiene un sacco di
0: favori. Sono questi 5 step, Paolo?
2: Il primo e più importante è S-State, lo stato d'animo. Come modulare il proprio stato d'animo, quindi stare tranquillo, rilassato, empatico e suscitarlo negli altri. Questa è la prima cosa. Come voglio farti stare e so farti stare. Da angosciato tipo morte fino
1: così,
2: a
1: dritto,
2: super simpatico. Questo non l'ho messo nel libro, però nel prossimo libro lo metto.
1: Lo metti? Così, va bene.
2: Poi P, presence, cioè come io mi manifesto agli altri. Cosa dico, cosa non dico, come mi vesto, l'abito che fa il monaco, quelle robe lì. Che sui social in modo particolare è molto... molto da usare, perché pubblichi tutto, scrivi tutto, quella roba è. Quindi lo storytelling che tu offri agli altri. Poi abbiamo la A di attitude. Cioè quindi come governare le conversazioni, come dare direzione a quello che sta accadendo.
1: Ora parli tu, una cosa.
2: Sempre in versione però carismatica.
1: Certo.
0: Pensa Tony come le applicherà male. Andrà alla festa, lo butteranno fuori.
2: Lui è ormai.
1: No, ma io quando vado alle feste mi metto centrale e non parlo con nessuno.
0: Esatto, come caos.
1: Tutti
0: calmo.
1: Devono vedermi per forza, ma io non parlo con nessuno.
2: Adesso?
1: Sì, esatto.
2: Poi c'è la R, retorica. Chiaramente, perché lì devi saperla un po' giocare con le parole. Se sei bravo con le parole, va bene.
1: Sì.
2: E poi c'è la K di knowledge. Conoscenza, perché se conosci come funziona il cervello lo puoi manipolare manipolare in senso
0: ovviamente
2: puoi manipolare le interazioni.
0: Le trovate spiegate meglio lì, però ripetiamolo: state
2: presence, presenza, attitude,
0: atteggiamento,
2: quella cosa, rhetoric,
0: l'abilità retorica,
2: e conoscenza del cervello,
0: knowledge, conoscenza. Questi 5 step che fanno diventare carismatici.
3: Devo dire questa cosa, rompo le uova nel paniere, perché a me il carisma inquinato dall'intenzione di essere carismatica non mi sa più di carisma.
1: È perché, come la legge di Charlie Brown, non sono mai stato così stupido come quando tento di fare la persona intelligente. Cioè,
3: capito,
1: più tenti di fare questa cosa,
3: c'è un cortocircuito in questa cosa.
2: Tu dici in te o quando lo vedi fare negli altri?
3: Entrambe le cose.
2: Però se lo vedi fare negli altri, quando uno è naturale, ovvio che ti sta un po' come dire, perché crea allerta nel cervello. Cioè, l'amigdala che qui dice: questo qua vuol fare simpatico, vuol fare il carismatico, vuole fregarmi, e quindi va in allerta, perché non è naturale, come noi siamo in allerta su tutti quelli che vediamo farlocchi.
3: Ok.
2: E su di noi è normale, perché all'inizio, quando applichi un po' di queste cose, ti senti innaturale, il cervello va in dissonanza, perché il cervello non fa il tifo per te. Fa il tifo per quello che è abituato a fare.
1: È come tipo un'intelligenza artificiale.
2: Il cervello, tu pensa che è tipo la pubblica amministrazione.
0: No.
1: Cioè?
2: Sì, conta il. L'abbiamo sempre fatto così, andiamo avanti a farlo.
0: Con la sua
2: così.
0: Burocrazia, la sua lentezza.
2: I grandi della base sono praticamente l'ufficio postale. Okay. L'abbiamo sempre fatto così, andiamo avanti. Quindi, se te dici, ok, comincio a parlare in questo modo, a scegliere queste cose, una vocina interna ti dirà: cosa fai? Perché cambi? Pazza! Non farlo, che poi sei strana.
1: Mi dice pazza a me.
0: A te.
2: No, a lei.
3: A me, a me.
1: No, pensavo a me. Mi guardavi.
2: A parte che
1: potrebbe dirlo.
2: A parte che secondo me sei un po' una pazza.
1: No, ma infatti Paolo, io sento nella testa qualcuno dice pazza.
2: Quindi è normale. Infatti Manola, io dico sempre, all'inizio, quando insegno le cose delle parole, eccetera, allenatevi su parenti sacrificabili.
3: Ah, ok, che non giudicano quantomeno.
2: No, che giudicano, perché non puoi non giudicare, ma che se li perdi è un vantaggio.
3: Ah, per cui ok.
2: Dico, no,
3: okay,
2: io non voglio più parlarle, cioè, quella, perché...
0: Fatelo con vostra suocera.
2: Esatto, la suocera pelosa, bavosa.
1: Fai esperienza su...
2: Che dirà, no, vuoi farla carismatica, non le parlo più. Vedi che comunque...
3: Meno male, hai comunque avuto un regalo. Va bene,
2: comunque è andata bene, chiaro. Insomma. Poi vai con gli amici buoni, insomma. Però è normale, è normale.
3: Se questa cosa del carisma, niente male, ha soprattutto dei punti da seguire per quantomeno.
2: Ma perché è scientifico?
3: Ottenere. Sì, non pensavo potesse esserlo. Questa cosa mi ha un po' sconvolta.
2: A me mi ha sconvolto perché io non mi sento carismatico e non è falsa modestia, perché ripeto, io ho tante di quelle voci in testa che la metà basta. E la gente che mi dice, ma come sei carismatico? Ma leggi bene i libri, che io ho una voce per me orripilante. Però tutti che mi dicono sta cosa dico, cazzo, cioè, scrivo un libro.
3: Certo.
2: E continuo a non sentirmi carismatico.
0: Poi è evidente che qualcuno magari goda di una naturale, no?
2: C'è gente che ti
1: beati lui.
0: Sì, un'aura di persona che basta che faccia niente e tutti sono. Cioè, non ha sempre a che fare con la bellezza.
1: Ma non è che devi
3: anche
1: per
3: quello
1: forza,
3: è un talento.
1: Non è che devi per forza essere carismatico perché devi andare alle feste e diventare l'idolo della festa. Ti serve anche per
2: il
1: parlare
2: al cinema di classe. No? Puoi essere quello che se vuole si gode la serata e rende la serata piacevole agli altri, non la zuppa tipo l'uranio impoverito pesante come la morte che dice oddio, Angelo Gabriele portami via, sai quelle cene lì? Ma avete 30 secondi secondo me adesso.
1: Puoi permetterti di rovinare la festa se vuoi, come faceva Giuseppe Gambardella.
2: Sono autistico, se tu mi dici un minuto io comincio a contare.
1: Ci fermiamo? Ci fermiamo qui, dai. Ritorniamo tra poco con Paolo.

0: Ormai siamo in pieno clima vacanze. Allora un consiglio, scegliete la fragranza perfetta da mettere in valigia. Quest'estate si viaggia con le fragranze maschili Rabanne. Potete scegliere l'audacia speziata di One Million, o magari Invictus, la freschezza marina dei Vincenti, oppure il lato più misterioso di Phantom Parfum. Il bello è che l'estate di Rabanne continua anche in spiaggia. Basta andare nei negozi Douglas o su douglas.it e scegliere la vostra fragranza per ricevere subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Una nuova birra Forst 00.
3: Assaggiala.
4: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
3: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
5: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
6: La senti?
7: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
9: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
10: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: MG. Find your more.
12: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
14: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
15: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
14: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
16: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
17: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su Conad.it.
18: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
0: Radio 105. Proud to be different.
21: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Paolo, Paolo, ti ricordi che io battevo sempre su un tasto quando tu venivi nostro ospite?
1: Paolo Borzacchiello,
0: Paolo,
1: intendi?
0: Paolo Borzacchiello.
1: Ah, sì, certo.
0: Spessissimo. Cioè, i consigli che tu non servono per... Tu dici, incantali tutti, è un titolo, ma non è che serve per plasmare la mente degli altri, per ipnotizzarli, per rigirare, serve per stare bene, no? È più divertente, infatti, tu dici, quando ti senti a tuo agio ovunque,
1: esatto,
0: no? Avere quel carisma ti fa sentire a tuo agio, poi sei tu che, se ne hai bisogno, metti fuori questa cosa o no. Già il fatto di possedere questa arma ti mette a tuo agio.
2: Secondo me sì, infatti tutti i libri che scrivo
0: ti senti veramente male.
2: Sono sempre per farti star bene.
0: Farti star bene.
2: Poi, se vuoi, puoi applicarlo anche con gli altri.
0: Certo.
2: Però di fatto, se studi come gestire lo stato d'animo, come raccontarti, che vuol dire raccontarsi a se stesso, perché io quando parlo di racconto agli altri cosa dire e cosa non dire, in realtà è anche per noi.
0: Certo.
3: Certo.
2: Puoi scegliere cosa dirti, cosa non dirti, su cosa concentrarti.
0: Sì,
2: quando parlo di abito che fa il monaco, l'abito ti fa stare bene, ti cambia la chimica. Cioè, sono robe che ti fanno vivere meglio,
0: perché
2: diciamo la verità.
0: Non è il corso, non è per ipnotizzare gli altri, per sottometterli, no, per sentirsi...
2: Ma
0: quando vai a una festa e ti senti da un momento all'altro, adesso chiederanno a me che lavoro faccio e lo saprò esprimere
3: come
0: bene.
3: Certo.
0: Come mi comporto? No, sentirti un po' meglio.
2: Perché la verità è che poi tutti quelli che fanno roba sulla formazione pensano sempre ai massimi sistemi e la leadership e cambia il mondo. Ma la vita vera è la festina di compleanno in cui non c'hai voglia di andare, ok, parlo da papà, e dove ti senti magari fuori posto.
0: Ma devi avere questo sorriso.
2: E invece sentirsi bene, tranquillo, sì, ok, sono due ore, le passo senza farmi venire le ansie, è già un vantaggio secondo me. La vita vera poi quella roba lì, cioè te con te stesso,
3: io
2: te allo
3: dico
2: specchio.
3: Sempre, io ti dico la mia verità, no? Ti do la risposta che è la mia. Poi come ti arriva è responsabilità tua, cioè come la percepisci è una responsabilità tua che può essere mia fino ad un certo punto, non so se mi capisci. Quindi anche quello probabilmente è carisma o... sentirsi a proprio agio nella propria pelle.
2: Allora, sentirsi a proprio agio nella propria pelle, sì, sì. E sul discorso invece dell'altro ti dico che il carisma è la capacità di far arrivare all'altro proprio quello che è in mente che arrivi.
3: Ok.
2: Proprio perché ognuno poi la interpreta un po' come caspita gli pare, ed è vero, perché ognuno ha il suo cervello, le sue abitudini, le sue cose. Se tu sei capace di fare queste cose, bene o male riesci, tranne i craniolesi, che quelli sono sempre, però riesci a
1: Troisi diceva una cosa bellissima. Troisi diceva: io sono responsabile di quello che ho detto, non di quello che hai capito.
2: Non è vero.
3: Esatto.
2: Non è
3: sì,
2: vero.
3: Esatto.
1: Però tu invece non la pensi così.
2: No, non è che non la penso io, non è così.
1: Ok.
2: Se io dico,
1: lui lo diceva come
2: è una battuta sicuramente,
1: certo,
2: però non è così, perché alcune parole fanno un effetto che tu puoi prevedere. Quindi se le usi, sai già che quell'altro capirà quello che tu vuoi dire.
1: Certo, beh, evidentemente tu fornisci proprio degli strumenti.
2: Sì, sì, io qua l'ho fatto proprio con le routine. Cioè, tutti i giorni, la mattina, fai questo, tutti i giorni, dopo un po' cambi.
1: Sì, non dovete pensare a uno che ha la fortuna nella vita di essere abbastanza fluido nelle situazioni. Probabilmente se tu sei così, probabilmente non hai bisogno di Paolo. Però invece lì fuori è pieno di persone che, come dicevi tu, nelle situazioni più normali, anche semplicemente un matrimonio o una festa di famiglia o a Natale, hanno delle difficoltà grosse.
0: Certo.
2: Ma aggiungo anche per quelli che sono già dotati di loro, dotati lo specifico di carisma.
0: Sì.
2: Già
0: e
2: della
0: mi
2: battuta.
0: Guardi. Sei...
2: Sì, perché già la battuta stava.
0: No, figurati.
3: Ormai ti conoscono tutti, Tony.
2: Esatto.
0: Cosa posso fare?
2: Però vanno anche. Perché chi di solito è super dotato.
0: Sì, sempre di me parli.
2: Poi tende magari a esagerare.
1: Invece anche la misura.
2: Esagerare, a non controllarsi, a non essere cosciente di quello che fai.
1: Posso
2: quando
1: dire,
2: sei cosciente invece
1: è
2: meglio.
1: Una cosa sull'abito, è una mia esperienza. Mia esperienza. Quando tu dici l'abito fa il monaco, il modo in cui ti presenti, lo stare a tuo agio. Quando io mi sono sposato, per la prima volta nella vita mi sono fatto fare un abito su misura. Non avevo mai avuto un abito su misura. Io vi giuro che quella giornata me la ricordo anche per la serenità che mi dava avere quell'abito lì, che non mi tira. Io che non sono sicuro del mio corpo, sono uno che sta sempre lì, per esempio io faccio sempre questo gesto qua.
2: Anch'io. Io
1: sembra sempre
2: pancia.
1: Di essere grasso. Io con quell'abito addosso mi sentivo così ergonomico.
0: Guarda,
1: che mi potevo concentrare solo sulle cose belle.
0: Fatelo dire, eri così, eri veramente tranquillo, però ti stava di merda. Capisci?
3: Che amico!
0: No, ma la cosa fondamentale è quello, come ti senti tu, non importa come ti senti tu.
1: Ma anche mi fosse stato di merda,
0: no, mi sentivo bene.
1: Cioè, io mi sentivo
0: da Dio.
1: Mi stava divinamente,
2: missione compiuta. Certo. Quando uno sta bene con se stesso, e basta, computer.
1: Io da quel giorno in poi ho detto: la prossima volta che ho bisogno di un abito da cerimonia, io me lo faccio. Cioè, è importante. Poi non stiamo spingendovi ad andare da un sarto, però era solo per dire che tu ti riferivi anche allo stare a tuo agio con i tuoi vestiti, proprio quelli veri, fisici, no?
2: E con altri. Nel senso che se stai bene soltanto in un modo, sei povero. Se riesci a stare bene con tutto e poi scegli come stare, allora sei ricco.
0: E allora sei ricco.
2: È sempre una questione di libertà di opzioni per me.
0: Hai delle scelte e quindi sei ricco.
2: Io so stare da Dio anche in bianco, però decido di stare in nero.
1: Così. Io so stare benissimo anche in bianco.
3: Sì,
1: però
3: sì, ci sta.
2: Mi sono comprato la Polo rosa per uscire dal nero. Quando ho visto che mi ci sentivo a mio agio, ho detto: sai cosa? Mi rimetto le magliette.
1: Sì, no, certo, chiarissimo. Nel senso, non devi per forza avere bisogno della perfezione.
2: Esatto, sartoriale. Non è più un bisogno.
1: Io facevo solo un esempio sul fatto che quel giorno lì mi...
2: Ma perché ti fa stare meglio? Certo. L'abito fa il monaco.
1: Ho tutti i problemi che elenca Borzacchiello. Buongiorno, Raff.
2: Benvenuto nel club.
1: Tutti.
0: Amico mio.
2: Ma da quello che ho sentito, per me qua siamo abbastanza... c'è un club.
0: Ma come tutti noi, come tutti noi.
1: Sai chi è invece molto confident? Quella lì è una molto confident. A me Manola dà l'idea di una che...
0: Perché si droga?
1: La vedo camminare col fungo atomico alle spalle. No, ma lei è serena.
3: Io sono serena, mi piaccio, sono tranquilla anche in mezzo agli altri. Sono molto curiosa. La curiosità mi salva sempre. Mi piacciono le persone, quindi mi approccio in modo tale da
1: quello
3: poter dare loro
1: mi salva.
3: Uno spazio in cui esprimersi. Questo mi piace molto.
2: Io sono molto...
1: No, invece a me sono come lei.
2: E ho dovuto imparare.
1: Sì, però ecco, Manola ce l'ha un po' naturalmente quel senso di sentirsi sempre tranquilla a suo
3: agio. Sì, sono abbastanza serena.
2: Che è una cosa bellissima.
1: Certo. Quindi non ha bisogno dei tuoi libri? Non credere.
3: Ma io non leggerò comunque, Paolo, perché sono pochettino. Curiosa.
2: Sei curiosa, allora ciao.
0: Allora si scrive Borza come borsa con la Z, Borzacchiello. E non Bulzacchiello.
1: Borzacchiello,
0: Borzacchiello.
3: Sai che a Roma noi abbiamo sempre il problema della S, no? Sì. Quindi diciamo borsa. Per me Borzacchiello è veramente l'estasi.
0: È come direbbe,
3: non devo nemmeno sforzarmi.
0: È come direbbe in romanesco, in romano, borza. È
3: esatto.
0: Solo quella borza?
3: Borza, ecco. È solo la borsa.
2: Potremmo anche cambiare il discorso solo.
1: Tra l'altro, così, io e te abbiamo lo stesso bisogno di specificare, perché anche io dico sempre Pellecchia 2L 2C,
2: non perché sennò
1: Pellecchia.
2: Oltre a essere balbuziente, grasso, tartaglione, asmatico, avevo anche un cognome di merda, per cui come ti chiami?
0: Però chi va in libreria e chiede del tuo libro non può sbagliarsi, no?
3: No.
0: C'è anche lo dice in maniera strana.
2: La facciona grande in copertina, così dicono è lui.
1: Incanta di tutti, Mondadori, Paolo Borzacchiello.
3: Grazie Paolo.
1: Ciao. Grazie Paolo.
2: Grazie.
1: Alla prossima. Ciao.

0: mi batto sempre su quella cosa, perché secondo me poi nella vita bisogna stare bene con se stessi più che prevaricare gli altri,
1: certo.
0: E aver paura di doverli per forza coinvolgere. Sì, ho capito, nel lavoro va bene, perché devi essere empatico, devi riuscire a fare delle cose, soprattutto se sei devi comunicare con gli altri, devi saperlo fare. Però l'importante è riuscire ad essere in pace con se stessi. Quindi se si trovano dei metodi per riuscire a rasserenarsi, questo è fantastico.
2: Se non sarà sereno, si rasserenerà. Li vuoi quei kiwi?
0: Sai cosa mi succede? Devo parlarne con Borzacchiello, però lui mi prenderebbe in giro perché è un fetente. Sei un fetente?
1: Ma se ti ha riempito di complimenti oggi,
0: ma io gli spacco la
1: ma figurati.
0: Ma quando sono in giro in bici per conto mio, che dopo un po' che giro, io evidentemente mi stacco dalla mia vita e divento parte della bici, parte del bosco in cui sto girando, non lo so, o divento parte scema di me stesso, non lo so, però mi stacco. Quindi quando incontro qualcuno, mi comunico con queste persone in maniera diversa da come faccio nel resto della giornata a Milano con gli altri, perché a Milano devo per forza performare, parlare con la gente, comunicare quando sono in studio, quando sono in radio, mentre quando sono in bici dopo un po' mi distraggo e divento vulnerabile per una certa parte,
1: frangente.
0: Sì, però genuino sull'altra. E mi piace
1: ma
0: questa parte,
1: sai,
0: di me.
1: Sai perché succede?
0: Perché sono gay? No,
3: sei giusto.
1: Perché sei un uomo giusto.
0: Sono giusto.
2: No, lì la curiosità è come diventeresti se vivessi al mare in un
0: sempre.
2: Borgo.
0: Sì, me lo chiedo.
2: È molto interessante quello.
0: Come sarei io in un altro ambiente?
2: Me lo chiedo anche su di me. Cioè, quando tu stacchi e senti che per quella settimana sei diventato un po' diverso, dici, se vivessi sempre qua?
0: Perché quando sono a Milano mi parlo con qualcuno, mi accorgo che prendo e metto a posto la camicia. Mentre parlo con un altro,
2: certo,
0: mi metto a posto la giacca.
2: Mille maschere.
1: Chiedetemi se me lo chiedo anch'io. Chiedetemelo.
2: Te lo chiedi?
1: No assolutamente no.
2: Ma perché te l'ho detto?
0: Ma perché lei sta sempre
1: me ne frega
0: bene?
1: Non me ne frega proprio nulla.
0: Quando io invece giro in bici, non me ne frega niente. Mi accorgo che ho un calzino su, uno giù. Cosa c'è? Bisogna tagliare?
1: Ho chiesto
3: 40 secondi.
0: Sai che non ti avevo sentito? Ma perché non hai carisma, non riesco a sentirti.
1: Non hai carisma,
0: leggi
1: non è incisivo.
0: Il libro di...
2: Cosa di 40 secondi. Ma chi li mangia?
0: E la frutta? Ecco il mango.
1: Ah!

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
2: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, dall'11 al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Forst 00 Citrus and Herbs. Con aroma di agrumi e sentore di erbe, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Freschezza per natura.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
3: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone? È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
10: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
9: MD, buon viaggio Italia!
11: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crime. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
16: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
17: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
18: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata.
17: Non mancate!
16: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
15: Scopri come partecipare su 105.net.
19: 105
20: che storia.
15: Radio 105,
21: che storia.

0: Forse il meme più memato della storia dei meme, no? Lui che faceva questa coreografia gesto, che veniva poi applicata in qualsiasi tutto. Cosa. Drake, presidente di una squadra di calcio italiana, sapete? No?
1: Cioè?
2: Sì.
1: Qual era quel meme lì?
0: No, questo è vero.
2: Ma è veramente? Che squadra?
0: Certo. Certo.
2: Sai che noi di calcio sappiamo tutto. Quale squadra?
0: Allora adesso non mi ricordo.
2: Vabbè, le solite notizie a metà.
0: Venezia?
1: Lanci delle notizie, lanci il sasso e nascondi il la Casal mano. Boost? Fai così.
0: No,
1: fai.
0: Il Venezia,
2: il Casal Boost.
0: Si è comprato una squadra di calcio italiana.
2: L'Ane Rossi Vicenza.
3: No, ma è una cosa di partner. Nocta, che è la sub-label Nike del rapper canadese.
0: No, che è Nike? È una squadra di calcio italiana. Si è comprato una squadra di... Drake è proprietario di una squadra
1: allora,
0: di calcio.
1: Ma tu sei sicuro di non averlo sognato?
2: Io, mentre lo cerchiamo, vado con i titoli di coda. È stato bello. Vi diamo appuntamento domani martedì. Ci sarà anche il dottor, professor e... sacerdote
1: Massimo
2: Piccozzi. Grazie Lidia,
3: grazie a voi,
2: grazie Marco,
4: grazie a voi ragazzi
2: da Roma. Che tempo c'era, non ce l'hai
1: bello,
2: detto, è bello,
1: bello
2: oggi,
1: bello, bello. Oggi
2: da Roma.
1: Bello, però fa più freschetto del solito,
2: meno male,
0: attraverso
2: meno male.
0: Quella sì, società
3: Venezia.
0: Il Venezia Calcio,
2: da Roma Manola, grazie Ross,
0: grazie Tony. Vi lasciamo con le news e poi con Take Away.
2: Ciao Ciucci.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro, TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: A Radio 105, le 12, in punto.
7: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Boris Mantova. Terminato lo sconto sui carburanti, listini di benzina e diesel fanno indispettire gli italiani. Il prezzo medio in modalità self-service è poco sotto l'1,9 al litro per la verde, mentre sfiora i 2 euro al litro per il diesel. In autostrada quotazioni ancora più alte, protestano le associazioni dei consumatori che parlano di stangata prevista. Pessimo inizio di settimana anche per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione centrale di Milano genera ritardi di oltre un'ora e soppressione di corse. A questo si aggiunge il disagio dei tempi di percorrenza di fatto raddoppiati tra nord e sud per lavori all'alta velocità sul nodo di Firenze. La cronaca: è morto l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona e caccia all'aggressore. E sempre a Savona stamattina un ultra novantenne avrebbe sparato alla moglie ottuagenaria al termine di una lite in casa. L'anziana è molto grave. Domani prende il via il vertice NATO e Donald Trump surriscalda il clima con un nuovo attacco via social alla Giorgia Meloni, fino a invocare un ordine restrittivo per il premier italiano. Zelensky chiede agli alleati dotazioni contro la Russia, che ancora stanotte ha attaccato Kiev, almeno 10 morti, oltre 50 feriti. In tutta Italia è polemica per quegli stabilimenti balneari che pretendono di vietare il cibo portato da casa. Addirittura in passato qualcuno aveva chiesto di perquisire le borse, in totale spregio della legge. In Puglia il governatore De Caro non intende consentire questa prassi scorretta del vietare il cibo da casa.
9: Già il costo degli ombrelloni e dei lettini è esorbitante. Possiamo chiedere a chi sceglie uno stabilimento balneare di mangiare solo ed esclusivamente all'interno del bar e del ristorante di quello stabilimento? Io credo che non ci siamo proprio e su questo principio non si torna indietro.
8: Segnali di pace a Buckingham Palace. Il principe Harry sarà atteso domani da re Carlo III per un disgelo dopo il traumatico strappo d'arresto della famiglia reale nel 2020. Non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dai figli, almeno nei primi giorni. Lo sport mondiale di calcio stasera: Portogallo-Spagna alle 21 per un posto ai quarti, un pass già staccato dall'Inghilterra che ha battuto il Messico. Incontrerà ora la Norvegia che ha eliminato il Brasile. Ancelotti resta sulla panchina verde-oro, Neymar saluta. Questa notte si giocherà anche Stati Uniti-Belgio. Monta la polemica per la decisione della FIFA di sospendere la squalifica di Balogun dopo le pressioni di Trump. Il giocatore statunitense sarà regolarmente in campo. Tennis a Wimbledon: tra due ore Cobolli cerca i quarti contro De Mineur, Jasmine Paolini alle 14.30 a fronte alla domani Sinner contro Straff. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Amici, ciao, ben ritrovati qui a Radio 105. Oggi un inizio di settimana spettacolare, straordinario. Fammi subito salutare le protagoniste indiscusse di questo programma: Lauretta, Diletta e Camilla.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno.
1: Ciao,
0: ciao Dile.
3: E Simone.
1: Un inizio e Simone. Di
0: ma scusami, ho sentito una voce. Ma scusami, oggi è lunedì. Ma cosa succede? C'è Jegra fuori, incredibile. Spunta così, veramente.
3: Allora vi spiego perché. Perché domani io me ne vado a New York. E quindi non volevo mancare.
0: Allora sei l'infame.
3: Innanzitutto sei l'infame. Zio, dimmi quello che vuoi, ma non mi dire mai più infame se non vuoi essere trovato con i piedi fuori nel parco delle Groane entro stasera alle 8.
0: Il parco delle Groane. C'avevo un amico che faceva il lavoro lì.
3: Detto questo, se c'è un infame qui,
0: è solo una. Sì.
3: E risponde al nome di
0: Camilla
3: Ghini.
0: Camilla infame, infame per te solo le lame.
3: Esatto.
0: Prego.
2: Perché infame? No, ragazzi,
3: ti voglio chiedere una cosa. Siccome sei molto abbronzata.
2: È uno spray.
3: Ah, è lo spray. Infatti stavo chiedendo se era lo spray. Siccome è bella oggi. Guarda, è tutta a posto, c'è una bella pelle.
2: Ti ringrazio. Sai perché? Ho seguito stamattina un tutorial.
4: Io non ho capito buono.
2: No, fermo. Tasterino.
3: Tutorial di che?
2: Tasterino.
0: Ah, addirittura ammutolisce. Cioè, già ammutolisce me. Adesso anche il tasterino.
3: Camilla, ricordati una cosa. Qua c'è Daniele. Io.
0: Maurizio.
2: No.
0: Laurea.
3: Daniele, Lauretta. Io. Maurizio,
2: sì.
3: Simone.
2: Sì.
3: Il tastierino.
0: Sì. No,
2: la tastierino.
3: Il cestino.
0: Quello
3: la
0: che...
3: merda del cane.
0: Sì.
3: E dopo tu.
0: Prego.
2: Ho seguito stamattina un tutorial di Hailey Bieber per fare il mio make-up. E quindi ringrazio Jake per aver notato questa aria.
3: Ah, quindi l'hai fatto tu?
2: Sì, certo.
0: Sì.
2: Certo.
3: Ma non era uno spray?
2: No, prima lo spray stanotte l'ho messo. Okay. Stamattina mi sono svegliata che ero andata alle Maldive.
3: Però funziona, ma che roba! Oh.
2: Sì, sì, sì.
3: No.
2: Stamattina Maldive. E
3: tu poi invece cosa hai sprayato? Questo è nuovo. Io non posso cantarlo perché devo spiegare un attimo in diretta che un sacco di subumani e sottosviluppati di internet,
0: sì?
3: Che sono praticamente tutti,
0: sì?
3: Credono che Culo con Cacca sia il mio nuovo singolo. Sì, sì. Addirittura mi ha scritto Lazza. Mi ha scritto: ma minchia, ma tu hai scritto Serpi? Gli ho detto: ma rincoglionito. Stavo cantando sul palco una canzone che mettiamo sempre. Non è, allora volevo rassicurarvi che Culo con Cacca non è il mio nuovo singolo. Brutti coglioni sottosviluppati.
0: Ma scusa, ma io sono più scioccato da Lazza.
3: Dopo con Lazza abbiamo fatto un ragionamento che a questo punto conviene quasi che faccio uscire una versione con una strofa.
0: No, totale.
3: Sì, sarebbe totale.
0: Totale, la strofa di Culo con Cacca per me veramente potrebbe essere anche un fit a questo punto con lui.
3: Sì, cioè, comunque raga, ve lo dico, non è. Ahimè, non è il mio pezzo.
0: Sai che hai fatto bene a dirlo? Hai fatto proprio bene a dirlo perché era un po' dubbiosa questa cosa.
3: Al contrario, Kid Sen Culo è il mio nuovo singolo.
0: Kid Sen Culo è il nuovo singolo.
3: Su tutti gli digitali.
0: Lo ascoltiamo.
2: Fit Camilla Ghini.
0: Esatto, ma soprattutto il nuovo singolo che non ho mai detto essere il mio, il grande ritorno di Daniele Battaglia. Questo. Se ne

0: e altri che
1: Featuring
0: non posso
1: nonno Pietro e il grande dottor Giuttari.
0: Ma lo sai che anche oggi abbiamo un argomento che anche oggi non tratteremo, ma anche oggi diremo solamente la news.
2: Vabbè.
0: No, il vabbè, mare... scusami, no, scusami. Prima la leggi e poi vabbè. Sì. Se poi fai il contrario, news.
2: Il mare
3: mi
2: più
3: sono
2: bello...
3: bagnata.
2: Il mare più bello d'Italia.
3: Mi sono bagnata.
2: Il mare...
1: Beh, mare.
0: È il mare.
2: Il mare più bello d'Italia. La classifica 2026.
1: No, Otranto vince, dai.
0: Chi c'è vince? Otranto?
4: No, sì, ma non vince.
0: C'è?
2: Sì.
0: Boh. Piace Otranto a me, eh? La spiaggia è quella degli Alimini.
2: Ma non Alimini, c'è la classifica?
0: Bella, fantastico. Bellissima quella. Però ognuno c'ha la sua, eh.
1: Vabbè, ce l'hai qualcuno? Non hai letto un cazzo?
2: Ma ora devo leggere.
0: No, vabbè, vabbè, vabbè, sapere, vabbè, vabbè, che cos'è, sindacamento?
2: No, che ne so, vabbè, se volete.
0: Capito.
2: Ragazzi, il nuovo singolo di Peggy Gou abbiamo
1: comunque
2: messo.
1: CGL vuol dire Camilla Ghini e poi qualcos'altro.
2: Ragazzi, lasciamo perdere. Se volete poi vi racconto anche cosa mi è successo questo
1: weekend. Camilla Ghini inizia a leggere, vuol dire CGL, dai.
2: No,
1: dai.
2: Non posso iniziare a leggere perché sento la base sotto. Dobbiamo...
0: Ah, c'è un intro, balla, ci sono 12 secondi.
2: La guida, il mare più bello d'Italia.
0: No, ci sono...
1: Peggy Gou era Star for Woman.
2: Ok.
0: Questa è Radio 105, non vi preoccupate. Take away.

0: Vogliamo dare qualche informazione ragazzi, rispetto a questo disco? Prego Camilla.
1: Vai. Loro sono Peggy Gou, sì. Aya Star con Woman.
0: Allora, abbiamo una serie di informazioni di sì. cui non ce ne frega niente, ma è giusto anche dare delle chicche di gossip, prego.
1: Sì. Ragazzi, gira voce.
0: Sì?
2: Che... Ah, ma la stiamo dicendo, sì. ma poi ci abbiamo la querela.
0: No, è gossip.
1: E quante ne scrivono? Gira voce sì. che Peggy Gou sì. si stia frequentando.
0: Però sono brutte parole quelle che dici, Peggy Gou, no.
2: Ma girano un sacco di voci,
0: Peggy Gou, no.
2: Anche su di voi.
3: Appunto. Dove c'è la troiona.
0: No, dai.
2: Ma chi è?
1: Si stia frequentando.
2: Non te le trovi, queste cose? Ma è andata in onda veramente.
0: Chi è?
4: Ma, ma giusto per capire, ma quando non stai con Camilla, sì. ma chi è che insulti? Perché porco cane la insulti sempre. Patatina lei, tanto simpatica e carina.
0: Rispondi tu?
2: Ma allora
0: rispondi tu.
2: Questa cosa mi sapeva tanto di solidarietà femminile,
0: sì.
2: in cui una donna sì. difende un'altra donna senza sapere Palladina. In realtà qual è l'entità del danno, capito?
0: Certo.
2: Perché lei viene insultata non per sessismo,
0: no.
2: viene insultata
0: no,
2: per,
0: no, no,
2: perché
0: no.
2: proprio è meritevole
0: certo.
2: di insulti.
1: Pure questo weekend.
2: E poi comunque è di solito è insultata più da me che da te, posso
1: sì.
2: dire la verità.
1: Beh, oddio. Dici, bella lotta.
2: È cocanone.
0: Ma chi non lotta?
5: Chi non lotta?
1: Non?
2: La figlia della mignotta.
0: Non
2: sapete niente.
0: Allora,
2: proprio.
0: Peggy Gou con chi sta? Con?
1: No, non sta. Non dare per scontato che sia giusto e che sia vero.
2: Si, dice che?
1: Si dice che stia frequentando Matteo Berrettini.
0: Ah, vabbè.
1: E infatti
0: ah,
1: è stata vista anche a Wimbledon
0: sì?
1: in questi giorni a
0: Beh.
1: Vedere le partite. E
2: a vedere lui che perde.
1: Perché lui ha perso contro Grigor Dimitrov.
0: Sì?
1: E niente.
0: Vabbè, dai,
1: perché
0: Matteo.
1: Perché l'avete invitato pure a me?
0: Matteo, si dice così, no?
2: Ma a Wimbledon
0: sfortunato al gioco, fortunato. In amore.
2: A Wimbledon ci sono da fare dei limoni, sì. Dici sia.
1: Guarda, proprio. Io ho una passione, no, ne ho varie.
2: Per i tennisti,
1: lo sanno.
2: per i tennisti.
1: Il mio Rafa ormai si è ritirato, quindi vabbè.
2: Rafa Leao, grande.
0: Sì, sì, grande.
1: No, Rafa Nadal.
0: L'hanno già venduto?
1: Ma io comunque devo dire, lo so che tutti magari non la pensate come me, però... Il nostro Yannick, comunque.
0: No,
2: perché non vabbè. Ma no. Mi sembra che Yannick becca bene. No.
1: Però pensaci, Lauretta, ha tutte le caratteristiche di quello che piace a me.
5: Posso dirti? Io non ci voglio
2: pensare. Ricco.
0: Ricco.
1: Basta.
0: Finite le caratteristiche.
1: Ricco. No, gioca a tennis, che è la mia passione.
2: Sì.
1: E meglio di me.
2: Sì.
1: Poi.
2: Hai cazzo, beh, che è la tua seconda passione.
0: Io direi che possiamo finirla qui, ma per il tuo bene, Camilla.
1: È rossiccio,
5: è mezzo tedesco.
1: È mezzo e mezzo.
5: Sì.
1: È proprio il mio, cioè,
0: sì,
1: è proprio perfetto.
0: Sì. Perfetto.
1: Però, purtroppo.
0: Purtroppo vanno sempre via i migliori.
1: Io potrei essere sua zia, quindi insomma.
2: Ah, perché?
1: Beh, è più piccolo.
2: Quanti
1: di
2: anni ha? Sì, Nerino, 25.
1: Ne avrà 24, no. 25.
0: Sì,
1: è del 2001, secondo me.
2: Che gatto.
5: 24.
0: Sì.
5: 2001.
0: Vuoi
5: 2001.
0: Fare.
1: Vabbè,
0: un...
1: però ne fa 25.
0: Camilla, allora, posso dirti una cosa?
2: Io a 24 anni non riuscivo neanche a tirare le chiavi fuori dai pantaloni per aprire la porta.
0: Io ero completamente fatto, quindi non ti saprei dire, non ho ricordi di quel periodo. Però attenzione, è importante chiudere l'argomento che non abbiamo neanche lanciato, di cui parleremo un secondo, che è il mare.
1: Il mare. Eccoci qua.
0: Oppalala.
1: La guida, il mare.
2: Eccoci qua, mi fa veramente ridere. Non ci posso fare.
0: Cioè, a me è una persona dissociata mentalmente che poi ritorna in sé e dice:
2: no,
0: eccoci
2: è brava,
0: qua.
2: È brava.
1: La guida, il mare più bello, premia 30 località con le 5 vele.
6: Perché braccia forti si affaticano con frivoli manubri?
0: Perché?
1: 20 località di mare e 10 di lago.
0: Okay.
1: Io sono stata al lago questo weekend, tra
0: l'altro.
1: Pensa
0: un po' quanto cavolo ce ne frega.
1: Sono stata al lago. In testa abbiamo la Sardegna, per il mare, ovviamente.
0: Ma non le città?
1: Sardegna in testa per il mare.
0: Ah, proprio in testa, non una città specifica.
1: I riconoscimenti vanno in particolare a Posada e San Teodoro.
2: Ragazzi, ma il mare della Sardegna è per me...
0: più bello.
2: Se la gioca tranquillamente con i Caraibi,
1: sì,
2: quelle cose lì,
1: ovvio.
0: Confermo,
2: cioè, ci sono alcuni punti che sono veramente, non hanno niente da togliere, quella roba.
0: Le piscine di Molara.
1: No,
2: non ci sono gli squali balena,
1: sapete,
2: però
1: dove
2: ci sono.
1: Anche a Porto Cervo?
0: Sì.
1: A Liscia di Vacca.
0: No. Posso dire?
1: Liscia di Vacca, ragazzi.
0: Posso dire?
1: È un posto meraviglioso.
0: Non me ne voglia, la Sardegna e Portocervo, ma ci sono posti più belli in Sardegna.
1: Io sto parlando del mare.
0: Esatto,
1: a parte che
0: del
1: Portocervo
0: mare.
2: Allora posso dire Portocervo, ma lascia stare Portocervo, però il mare intorno là è veramente,
1: ragazzi,
2: imbattibile. L'unica cosa è che ormai l'overtourism, cioè tu vai comunque, ci sono 40.000 barche, sì. Ed è molto difficile godersi
0: delle camille lì al molo che aspettano quelli con la barca che arrivano.
1: Ma non è vero,
0: cioè,
1: non è
0: una roba allucinante.
1: Stavo sempre lì perché avevamo, vabbè, insomma, andiamo avanti.
0: Perfetto.
1: Poi
2: appunto, meglio. Aveva un bancomat con le gambe che andava, sì. E faceva camilla, sì.
1: eviterei. Poi Santa Teresa di Gallura,
2: beh,
1: a nord,
2: dove era Santa Teresa di Calcutta.
1: No, andavo sempre con mio papà.
0: Sì,
1: andavamo sempre lì,
0: che salutiamo,
1: Baunei, sulla costa orientale.
2: Sì.
1: Domus de Maria sulla costa meridionale,
0: certo.
1: E a Cabras, dove fanno, certo, peraltro il
2: sotto la panca la Cabras.
0: Sotto la panca la Cabras.
2: Campa.
1: La bottarga di Cabras.
0: Sì,
2: la bottarga. Che bottarga.
1: E poi c'è l'area marina protetta della penisola.
0: Vabbè,
1: del
0: dai, andiamo avanti.
1: Vabbè.
0: Altre.
1: Poi la Puglia.
0: Oh,
1: al secondo posto.
0: Sì. Bella, bella.
1: Segue,
0: sì,
1: la Puglia,
0: sì,
1: con 5 località tra le,
2: sì,
1: prime classificate.
2: Il Laghi Alimini.
0: Belli.
1: Nell'Alto Salento Ionico, sventolano,
0: sì,
1: a Nardò e Gallipoli.
2: Sì,
0: sì, sì.
1: Poi
0: stato,
1: Otranto,
0: bella.
1: Melendugno,
0: sì,
1: e Gargano,
0: sì,
1: e Vieste.
2: Sì, sì. Bello,
0: poi,
2: bello.
0: Poi, terzo posto.
2: Bello, bello Gallipoli,
1: poi,
2: soprattutto che per vedere il mare devi scostare la gente.
1: Sì. Quello è il problema.
2: Bellissimo.
1: Cioè pure Punta Prosciutto.
2: Bellissimo anche lì.
1: Bellissimo.
2: Vero. Bellissimo.
0: Hai detto una cosa. Brava.
1: Due ne ho dette.
0: Perfetto.
1: Poi terzo posto la Toscana, con Castiglione della Pescaia.
2: Sì, sì, ma no.
1: Però ragazzi, siamo proprio su un'altra classifica.
0: No,
1: cioè,
0: ragazzi.
2: No, però è bello, è bello. Sì, però Castiglione della Pescaia sono stato.
1: Allora
2: è bello,
1: bello Giglio,
2: è bello,
1: cioè,
2: tutta la spiaggia, è bello tutta, il mare non è quello della Sardegna.
0: No, ma
5: però,
0: ragazzi,
5: il
0: mare
5: della,
0: però,
5: Pescaia c'è Calaviolino, che è una caletta che tu per arrivarci devi fare tutta
1: sì,
5: una
1: sì,
5: discesa.
1: Sì.
0: Ma
5: è
0: il mare.
5: Il mare
1: Capalbio,
5: è veramente bello.
1: Ah, vedi, Capalbio, Isola del Giglio. Io di questi direi.
2: Però Capalbio è fantastica, la spiaggia Wild, perché
1: non è un bel mare.
0: Ma non è il mare, io intendo. Cioè il mare.
1: Vai al Giglio.
2: Secondo me il mare, ragazzi, la qualità della Sardegna, barra quella zona lì di Otranto, Laghi Alimini, Punta Prosciutto.
0: Non li batti. Non li batti. Costiera Amalfitana.
2: Beh, anche Tropea, quelle zone lì. Oh,
5: a
2: ragazzi.
5: Calabria, sì.
2: A Calabria.
1: Se mi fate leggere, magari, no?
0: Allora, fai una cosa. Visto che c'è tanto mare.
2: Oh, siamo,
0: okay,
2: riusciti a parlare,
0: c'è
2: tutto
0: tanto
2: il tempo
0: mare
2: dell'argomento.
0: Ce l'abbiamo.
2: Bravo! Camilla, raccontaci qualcosa di qualche tuo ex coglione.
0: Perfetto, vai.
1: Senti, racconta cosa è successo questo weekend.
2: Lo so, lo
0: a
2: so,
0: mare.
2: Sto bene.
1: No,
0: a mare.
1: No,
2: dopo te lo racconto io.
1: Al matrimonio dov'ero.
0: Bene.
1: Sono
0: ne
1: stata aggredita.
0: Ne parliamo tra pochissimo.
1: Sì, sì.
0: Con ovviamente Camilla e i vari protagonisti.
1: No,
0: adesso Irama.

0: Torna Estate Street Basket 3x3 Italia, il tour che porta nelle piazze più belle il torneo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. Due squadre, un solo canestro e 10 minuti di adrenalina pura per decretare la squadra vincitrice. Il prossimo appuntamento è dal 10 al 12 luglio a Reggio Calabria, ma su estate.it trovate più di 100 tappe da nord a sud per vivere giornate di sport e divertimento e provare anche il nuovo Estate Sport, la bevanda pensata per i ragazzi che idrata e reintegra i sali minerali al gusto arancia o limone.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
6: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
7: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
8: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
11: Deghi arredare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
13: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io! Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
13: Perché se non Deghi, non ci credi!
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
20: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Il 105 Selection si chiama Girl Next Door con Machine Gun Kelly and Wiz Khalifa.
1: Ma quanto è brava?
2: Bravissima.
0: Radio 105.
2: Le sa tutte,
3: quanto
2: le sa tutte.
3: Quanto è brava? Poco.
2: Allora, se sentite, no, se sentite una voce
3: in più.
2: Sì, infatti. Se sentite una voce in più.
1: Ma povera Camilla.
3: Ah, lo sapevo. Guarda, ma tu non capisci. Perché io...
0: Preferisco.
3: La ragazza è mio cugino. Cioè, sappiamo un po', capisci? Che lanciamo così.
1: Ma povera Camilla.
3: Siamo come. Sì, siamo sì, come. Vieri, come Vieri del Piero, ti ricordi?
2: Sì, sì, quando però raccontavano le barzellette che non facevano ridere. Per quanto riguarda lei,
0: che mi indichi?
2: No, lei, le cose che non fanno ridere. C'è una voce in più, quella di Fabio Rovazzi. Ciao Fabio.
1: Un grande. Bene, cioè, professionista nato.
2: Vorrei fare un'intervista 5 secondi serie e poi basta, poi vado via.
1: Ok.
2: Allora, la mente malata di Fabio Rovazzi fa sì che lui si ritrovi nel cuore della notte a dire adesso faccio una canzone nuova e fin lì ci sta.
1: Vabbè, fin lì è normale.
2: Ci sta, no? Ognuno lo fa.
3: Succede anche ai migliori.
2: Succede anche ai migliori. Però a un certo punto dice come faccio a complicarmi la vita nel trovare una serie di artisti che... possono entrare a far parte di questo disco, ma uno non c'entra niente con l'altro.
1: No, ti fermo subito perché nel ragionamento in realtà è lavagna tutti i nomi e dico a chi roviniamo la carriera?
2: Bravo, questo è più o meno.
1: Però,
2: a chi roviniamo la carriera? Cioè, tu punti a della serie, non so. Vasco,
3: è poi incredibile che c'è della gente, ha rovinato già la carriera della gente incredibile, tipo Ramazzotti, quindi già li ha tolti, capito?
2: Morandi,
3: adesso rimangono solo
2: Emma, cioè, le hai usati tutti?
1: Bertea, esatto, un po'.
2: Ecco, però dici, ragazzi, andiamo ai mostri sacri della musica.
1: Sì.
2: Cioè,
1: certo.
2: Allora,
1: certo.
2: Un giorno mi ha chiamato a me, mi aveva chiesto i Pooh, gli ho detto no Fabio, cioè, io ci mangio con i Pooh, ti prego.
1: Non è mai successo. Sta mentendo.
2: Non è vero.
0: Potrebbe
2: però,
0: succedere però.
1: Sta mentendo.
2: Mi viene in mente che abbiamo il più grande fan in questo studio, Nino D'Angelo, il suo più grande fan è Jake La Furia.
3: Sì, è vero, ragazzi. Vero.
2: Piccolo accenno di Nugginza una maglietta, prego.
3: Nugginza una maglietta, pam pam pam, la faccia a quel sapone, pam pam pam, ma fatta a namburà.
1: Vabbè, ma è bellissimo.
2: Ma tutte.
3: Tu 15 anni, ma sei già donna, anche sei piccola di età. Non saccio ancora.
2: Aspetta, Jake. Realizzo un sogno.
1: Provo.
2: Anche se già lo conosci.
1: Provo.
2: Mi chiami
1: è molto
2: Nino.
1: Impegnato.
2: Nino D'Angelo.
1: È molto impegnato.
0: Ma impegnato
2: a fare cosa?
0: Forse.
1: Impegnato perché,
0: ti
1: ragazzi.
0: Ha bloccato?
2: Aspetta.
1: Ah, vi dico una roba, ma ve la dico dopo che se risponde. Vediamo.
2: Sentiamo.
1: Aspettate.
2: Nino!
1: Nino,
4: eccolo!
3: Nino!
1: Sei in diretta su 105.
3: Grande.
4: Scusami.
1: Vabbè, ma è il numero uno del mondo.
2: Nino,
1: ragazzi,
2: siamo qui con Jake La Furia che conosce tutte le tue canzoni a memoria.
3: Vabbè, ma lo sa.
4: Lo sa, come stai, Jake?
3: Bene, tu come stai, Nino?
4: Hai visto che ha combinato Rovazzi qua?
3: Sì.
1: Come se. Oh.
3: Sì,
1: abbiamo fatto una figata,
3: purtroppo.
1: Te lo passo. Puoi parlare con il tuo beniamino.
3: Eccolo qua.
2: Perfetto, ok.
3: Prego,
2: questo è il momento.
3: Grande, Nino, grande. Siamo qua per fare la promo al pezzo. Adesso ce lo fa sentire Fabio.
4: Ah sì, è vero?
3: Sì, è qua.
4: Come stai tu?
3: Non potevi venire anche tu invece che mandare lui?
4: Perché io so questa cosa. E l'abbiamo deciso tardi, purtroppo, è stata decisa.
2: Ho capito, ma dove sei, Nino, adesso? Cosa stai facendo?
4: Io sono in Umbria, sulla piscina, con i miei nipotini.
0: Ah, bravo. Che bello!
3: Bravo,
2: ho capito, ma c'è da far la promo alla canzone.
1: Digli, sei un po' un laziale.
3: Fabio dice di dirmi che sei laziale.
0: Un po'.
4: No, forza Napoli!
2: Salutiamo Nino.
1: Nino, ciao, grazie mille, Nino.
3: Ciao, Nino.
4: Laziale è un nipote.
1: Come?
4: C'ho un figlio laziale e un nipote.
1: Sì. È nato tutto così.
2: La fede non si sceglie.
1: Grazie, Nino. Vuoi aggiungere qualcosa per chiudere?
2: Sì, qualcosa di importante. Grazie, Nino.
4: Grazie. Cosa di importante, niente. Sì. Ascoltatevi la Costiera Amalfitana qua che
3: grande.
4: È una cosa simpatica, mi sono molto divertito.
2: Nino, scusa, ho una domanda. Ho una domanda importante, Nino. Sei sicuro che non ti abbia rovinato la carriera questa cosa? Ovviamente no, cioè.
4: No, ma io non faccio più gare, io sono fuori gare.
3: Grande, Nino.
1: Grande Nino, grazie.
2: Ciao, Nino, ciao.
1: Ciao.
5: Ciao Nino.
2: Vabbè,
5: ciao.
2: E Nino l'abbiamo capito come l'hai convinto.
1: È il numero uno.
2: Dopo aver ascoltato la canzone, ci spieghi.
5: Comunque l'abbia convinto questa volta.
2: Figurati, sei un grande fan.
1: Un euro.
2: Sei un grande.
1: Guarda che magliette ho.
0: La tua maglietta è bellissima.
1: È arrivato alla fine.
5: Io comunque, Fabio, volevo dirti una cosa. Per l'anno prossimo, io per forza soldi faccio tutto. Non ti preoccupare.
2: Cioè, poi. Ci mettiamo d'accordo.
5: Anche se facciamo io e te cicciolina.
1: Scherzi a parte, io non ho mai pagato un featuring.
5: Vabbè, ma in Italia è difficile.
1: Però è una roba più urban questa, più che pop, no?
5: Sì, boh, io credo che in America funzioni in realtà.
1: Sì, in America paghi.
5: Ragazzi,
1: sì, in America pagano anche gli ospiti, tipo negli stadi, se vuoi invitare un ospite al concerto.
2: Ho capito, è business. Però facciamo una cosa, ascoltiamo la canzone e poi ci spiegherai dopo la canzone invece come hai convinto Arisa, perché mi manca un pezzo.
1: Certo,
2: abbiamo sentito Nino D'Angelo. Arisa la sentiremo magari tra pochissimo. Fabio Rovazzi, il brano si chiama Costiera Amalfitana.

0: Costiera Amalfitana qui su Radio 105, Fabio Romazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Jake impazzisce.
1: Cioè,
0: tutti.
1: Questo era il sogno della mia vita, fare il pazzo con Nino D'Angelo.
2: Cioè, ma ragazzi, poi, cioè, Nino è stato un mito perché in studio si è messo a scrivere in 2009.
1: Sì, ma poi lui non fa tante cose. È un attestato di grande stima questa.
2: Lo so, ci ho messo un po' a convincere. All'inizio era molto titubante. Poi a un certo punto abbiamo capito come, diciamo, inserire il suo mondo nel mio. Che all'inizio era tutta dritta, cassa dritta, no? Poi abbiamo creato quegli svuoti, insomma, nel suo stile, e si è gasato, si è divertito. Ma poi a me fa morire questa roba dell'idroscalo, mi dilania completamente. E gliel'ho detto per ridere. Cazzo, dopo 3 secondi l'ha messa la scritta.
0: Sì, ha anche risposto al telefono così, cioè.
3: Sì, penso che oramai stia in piscina con i nipotini.
0: Sì, sta esagerando. Sì. Però eravamo rimasti con un dubbio, cioè è un fit con Nino D'Angelo, di cui abbiamo già parlato, e Arisa.
2: E Arisa che
0: sempre per complicarti la vita.
2: Se posso dire, una delle migliori voci che abbiamo in Italia.
1: Sì, assolutamente.
3: Sì, fuori discussione.
2: È venuta in studio, ha registrato.
1: Ma posso dire una cosa? Siccome è un'amica, la conosco da tanti anni.
2: Certo. Sì.
1: Posso dire che anche con tutte le sue comunque sfumature, una delle migliori persone. Cioè,
2: esatto.
1: È veramente un mito, Rosamba, raga.
2: Sì, sì, sì, confermo al 100%. È una persona
1: genuina,
2: pura, completamente pura e genuina. Infatti, ha dei fan che la amano. Cioè, io quando giro con lei. Ci sono diversi approcci.
1: Poi mica, raga, quando apre la bocca c'ha la canna là incredibile.
2: No, è una roba crazy.
1: È una roba crazy.
0: Cioè, tu pensa che anche in questo brano, dove il testo non si capisce niente perché non ha assolutamente senso.
1: Grande battaglia.
0: La Costiera Amalfitana. Giro su una bici.
2: Posso dire in diretta nazionale che pezzo hai scritto tu? Posso dirlo?
0: No, no.
2: Posso dirlo? È meglio di no.
1: Meglio di no.
2: Si dei problemi editoriali.
1: Lo sanno tutti.
2: Allora,
0: dai.
2: Quindi,
0: la chanson.
2: Vai a prenderti un caffè.
3: È un pezzo nuovo che ha scritto.
0: No, voglio dire che ci sono delle immagini.
1: Ma lui ha scritto delle schifezze, anche cantato. Spero che tu lo sappia.
2: Ma proprio penso. La cosa peggiore che potevi fare. Comunque.
1: Beh, dai, che allora, pezzo hai scritto? Perché forse non
0: la
1: lo
0: chanson
1: sappiamo.
0: Del capitan. La
1: hai scritto tu?
0: No, un.
1: Ah, c'hai comunque un coso dentro.
0: È una situazione.
1: Questi figli di mafiosi, capito? Si passano sempre un punto sia.
0: Ma perché dobbiamo parlare
1: cioè, sempre così?
0: Sto dicendo.
1: Tu lo sai che quando sbagli borderò, tutti quelli che sbagliano i borderò.
2: Daniele, porta praticamente in alto la mano.
1: No,
0: sei il tuo capitano.
1: È giusto che la gente sappia. Quando tutti noi sbagliamo i borderò, alla fine generiamo un insoluto della SIAE.
0: È vero.
1: Che va diviso tra i soci a fine anno. È

0: così che queste merde si sono comprati la Hammer, le case, eccetera, eccetera. Hai capito come
1: ce l'ha con te?
2: Ma qua partiva una querela incredibile. Cioè, Daniele ride, ma tra due secondi chiama l'avvocato Cinetto.
0: C'è l'avvocato Cinetto, è uno di Topolino.
1: Niente. È uno molto famoso. Però attenzione,
3: ciao, sì, ragazzi, volevo sono dire, l'avvocato Cinetto.
1: Volevo dire che la voce di Elisa, anche sì, con delle metafore, perché di questo si parla, che sono un po'. Cioè, vado in giro su una bici, fragola. È un'immagine che adesso.
0: Però lei ha fatto anche dei grandi fiction. Mi ricordo Arisa di Livombrosa, che comunque era una bomba atomica.
1: No, ma ragazzi, ma non si
4: bravissima
1: può lavorare così.
0: Io era dico, bella questa, è inutile che
1: non si può lavorare. No, la cosa che voi non sapete è che questo brano ha 6 anni. Cioè io,
4: 6 anni?
1: Sì, 5-6
4: cioè,
1: anni fa.
4: Ci hai messo 6 anni?
1: No. Beh, Camilla, scusa. Vabbè, no, però qua non si può lavorare.
0: Subito pasta di mano, per favore.
1: Mettiti
4: il naso. Però mi sono fatta le lentiggini finte.
1: Io cercavo di difenderti prima, ma a questo punto mi unisco alla
3: banda. Lo avevi nel cassetto 6 anni fa.
1: No, ce l'avevo nel cassetto 6 anni fa, scritto proprio pensando a lei. Lei era gasatissima di farlo.
3: Lei
1: solo che,
3: Arisa, ovviamente.
1: Sì, sì, okay. Lei Rosalba.
0: No, lei chi?
3: No, perché no, lo vabbè, diciamo
1: ma lei. Io me ne vado. E solo che io mi trovavo nello Utah a girare un servizio per le Iene sugli alieni ed è un po' sfuggita di mano e quindi poi con i tempi non ci siamo trovati benissimo.
4: Ma li hai trovati gli alieni poi?
0: No, trovati i mormoni poi.
1: No, allora più o meno, allora quando tu vai a caccia di, ti spiego, quando tu vai a caccia di persone, perché noi volevamo parlare con persone rapite, no?
4: Ok.
1: E ogni volta tu ti siedi, si mette il microfono e iniziano raccontando una roba seria, tu dici cazzo sto giro abbiamo trovato quello giusto, è lui. E poi parte il delirio che dici vi sì, prego mettete in un manicomio
0: aiutati che Dio ti ha
4: aiuta.
1: Vabbè,
0: ma questa era tra me era tra me e Daniele.
1: Mamma mia,
0: perché
1: mamma
0: mentre
1: mia,
0: voi fate la puntata noi due diciamo delle minchiate.
3: Certo, ci ha detto quella delle bustine sì, in Utah.
1: No, io mi rifiuto.
0: Allora ragazzi, io sono stato nello Utah. Vi faccio un breve recap in 30 secondi.
1: È molto interessante.
0: Sono stato nello Utah, sono stato in un posto dove non capivo perché non c'era nessuno. E alla fine ero nel posto dei New Latter Day Saints.
4: Ah certo,
0: che
4: ah,
0: vi invito, certo, che vi invito, vi invito.
4: Certo. So tutto di loro, invito, guardo tutti i documentari.
1: Io vi dico solo che a un certo punto un simpatico signore ha tirato fuori un fucile a pompa. Non gradiva tantissimo l'intervista.
3: Io voglio sapere perché. Abbiamo parlato della genesi di una canzone.
1: No, è perché in quel momento
3: dagli alieni.
1: No, è perché tu devi immaginare me e Gaston Zama in questa Jeep con 60 ore di viaggio che ci cantiamo alla costiera amalfitana, ma poi non esce. No? Cioè, ma finalmente ha preso vita, capito?
4: Ma forse era questo il momento giusto, non credi?
1: Questo è il momento giusto, cioè, e ci tengo a dire una cosa fondamentale. Questo è uno statement molto importante, se posso dire.
0: Prego.
1: Allora, a livello di periodo è un momento in cui comunque vuoi per il cinema, vuoi per il calcio, vuoi per la musica, Napoli è un po' capitale.
3: Certo.
1: Tutti stanno salendo sul carrozzone.
3: Certo.
1: Chi in modo decente, chi in modo un po' indecente, se posso dire, maglie, cose strane.
3: Bene.
1: Ok. Ecco, io ci tenevo a fare un brano. Innanzitutto, Nino mi legittima a non fare appropriazione culturale. E seconda cosa, io parlo di Milano. Quindi ci tenevo a dire questa cosa e voglio ringraziare
0: per
1: Nino perché ci ha dato questo.
0: Spezzare una lancia a disfavore dell'appropriazione culturale, che non vuol dire un cazzo.
4: Niente.
0: E che dobbiamo finirla di dire appropriazione culturale e andare a fanculo, va.
3: Beh, direi che una
1: questo secondo me era patriarcato
3: sì,
1: anche
3: questi
1: un po'.
3: Sono messaggi forti.
4: No, sono d'accordo.
1: Confermi
4: con Jake.
1: Che c'è un sacco di
0: patriarcato. No, io sono proprio against, cioè basta questa roba dell'appropriazione culturale.
1: No, l'appropriazione culturale è inteso che fino a 10 minuti fa ne parlavi male, 3 secondi dopo ci fai un pezzo, insomma, fratello, no?
0: Io no, però.
1: No.
0: Cioè,
1: io
0: vado a tutti i concerti di Nuda.
3: Ma neanche
1: lui è il capo del mondo. Lui è il capo del mondo.
3: Dico, ma neanche tu Fabio, appropriazione culturale no?
1: No, io parlo di Milano.
3: Esatto, appunto, lo rimarchiamo.
1: Assolutamente.
3: Quando non sai cosa fare, se vai a cercare gli alieni, ritorna da noi.
1: Certo, ma io li ho già trovati.
0: Comunque, tanti
1: Eccone
0: saluti
1: uno.
0: Alle Iene, grandissimo programma fatto da appartenenti alle forze dell'ordine. Grande, guardatelo tutti.
3: Benissimo.
1: Salutiamo le forze dell'ordine.
3: Bene, salutiamo anche Fabio Mazzi. Siamo arrivati al termine di questo momento di intervista.
1: Camilla è sconvolta.
0: No,
1: ma guarda
0: per sconvolgere quella.
4: Lascia stare, guarda.
3: Ciao Fabio.
4: Però io oggi
1: ciao,
4: non
1: ragazzi,
4: c'ero.
3: Ci vediamo a Battiti Live.
1: Grazie di cuore. È stato bello vivere questo momento in uno dei luoghi più conviviali di Radio 105.
3: È sempre un'esplosione quando ci sei tu.
1: Grazie.
3: Ciao Fabio.

0: un consiglio prezioso. Chi ha un cane sa quanto sia importante la sua alimentazione. Per questo Monge ha creato la linea Monge Monoprotein, alimenti formulati con una sola fonte proteica animale, appetibili, ricchi di nutrienti essenziali e di potenti antiossidanti e superfood. I prodotti Monge sono made in Italy, no cruelty test e studiati per taglia, età e stile di vita del cane. Trovate Monge Monoprotein solo nei pet shop e negozi specializzati. Per saperne di più, visitate monge.it.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
1: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
2: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, dall'11 al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con Jeep.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
7: Con Club Kuwait ti senti già al mare!
8: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
9: Signora? Sì, lei. Controllo a campione. Apra le valigie.
10: Ecco qua.
9: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
10: Carine quelle, eh?
9: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
10: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
9: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
10: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
17: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
18: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
19: 105
20: 105
19: 105
20: Che storia!

0: Stiamo per terminare questa puntata di 105 Takeaway con 10 secondi. Cosa ti è successo al matrimonio? Prego.
1: Niente, un amico.
0: Grazie Jake per essere stato qui con noi, ovviamente.
2: Te lo dico io in 10 secondi veri. Sì. Un coglione amico del suo ex coglione si è permesso di dire le cose che non doveva dire.
0: Allora a questo punto ne dobbiamo...
2: Lo invitiamo a farsi i fatti suoi, vivere la sua vita e non preoccuparsi di quello che diciamo noi nei nostri video.
1: Esatto.
2: Questo è il primo avvertimento, il secondo sarà peggio.
0: Il secondo è rinnovato alla prossima puntata con Jake, che saluto e ringrazio, Camilla, Maurizio, Lauretta e tutti quanti voi. Ovviamente domani qui a 105 Takeaway. Ciao!

0: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
1: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
0: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
2: E sono le ore 13 puntuali qua sugli squizzari di 105.

0: 105.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a Squizzare d'Italia, buongiorno Ludovica Frasca.
2: Buongiorno a tutti, buon lunedì.
1: E buongiorno a Rebecca Papi.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora, prima di andare a ricordare che oggi giochiamo per 2000 euro, che ormai tutti lo sanno, che siamo a tenervi compagnia dal lunedì al venerdì tutti i giorni dalle 13 alle 14, quindi siamo la vostra piscina, vi potete tuffare in questo programma, potete nuotare, senti pure Summa, guarda,
3: wow,
1: ormai siamo qua, potete nuotare con noi, vi teniamo compagnia tutta l'estate. Allora, io volevo ringraziare innanzitutto, perché venerdì c'è stata l'ultima puntata di Sarabanda Celebrity su Italia 1, tutti coloro che mi hanno seguito quest'anno in un'edizione fantastica, con tanto ascolto. E poi, siccome lavoro in radio ormai da 2 anni, cosa è successo, Ludovica? Che si è anche chiusa un'altra bella esperienza,
2: eh,
1: no?
2: Sì, sì, esatto, perché venerdì ero assente giustificata, c'era il 105 Summer Tour, la tappa di Baia Domizia, quindi volevo ringraziare
1: bellissimo
2: tutti quanti, eravate tantissimi, grazie.
1: Invece tu, Rebecca, volevo sapere perché io ti ho chiamato e cosa hai fatto questo fine settimana e perché non hai risposto al telefono. Scusate, è una cosa familiare,
2: no, certo,
1: però
2: certo,
1: scusa, mi perdoni, Ludovica.
2: Certo,
1: allora,
2: vabbè,
1: che cosa cacchio hai fatto? Perché non mi hai risposto?
3: Vabbè, allora sabato mattina mi sono svegliata, ho visto un'app dell'oroscopo. Mi è arrivata la notifica con scritto: tieni lontano lo stress.
1: E quindi?
3: E allora lì ho preso la location che c'hai tu della mia, spenta.
1: Vabbè, no, ragazzi, non si può fare. Uzi, questa la devi cacciare. Non è possibile.
2: Bella,
4: no, no,
2: la bella. Era bella.
1: Ma cosa? Non era... si fa. Non si fa.
4: No, si fa invece, si fa.
1: No, non si fa. Bisogna che tu mi rispondi a quando io ti chiamo. Immediatamente bisogna rispondere. Sei d'accordo, Ludovica? Dammi una mano, però, scusami.
2: Allora, no, guarda, dopo, dai 30 in poi, no. Però forse.
1: Allora sta sotto, però, quindi devi rispondere.
2: Esatto,
1: devi rispondere.
2: Esatto.
1: Senti, Ludovica, senti.
2: Dai,
1: Ludovica,
2: oggi io posso dire, lunedì siamo un pochino più seri.
1: Bene, allora, ragazzi, scegliamo le notizie con le quali giochiamo. Chi parte? Chi ha una notizia particolare?
2: Allora, vado io,
1: vai,
2: Harry.
1: Vai,
2: perché,
1: vai.
2: Allora, a proposito del, no, del Summer Tour, ho pensato che bella la musica dal vivo.
1: Sì.
2: E poi
1: vero,
2: ho anche pensato, ma sai che io odio proprio le discoteche?
1: Mm.
2: Odio le discoteche, cioè, è una cosa mia. Sì,
1: ma
2: proprio odio
1: la discoteca. Allora, pum, dai,
3: dai.
1: Peccato, ti volevo portare in discoteca. Peccato.
2: Però possiamo,
1: no,
2: andare ad un concerto.
1: Rebecca, volevo portarvi tutte e due, volevo dire.
2: Ah, va bene, ecco. Allora ho cercato una notizia che portava,
1: è?
2: Insomma, acqua nel mio mulino. E ho
1: Vai.
2: Scoperto che c'è stato uno studio su 18.000 partecipanti.
1: Mm-hmm.
2: Che ha scoperto che la musica dal vivo crea forti benefici sociali, ma non per la discoteca, proprio per l'esperienza condivisa.
1: Va bene.
2: E
1: bene,
2: quindi volevo fare praticamente tutta la puntata sul divertimento.
1: Ah, divertimento. Allora, il primo tema
2: sano
1: che proponiamo ai nostri ascoltatori, ovviamente pronti al 342 41 15 105 a scegliere tra i due argomenti che vi vengono proposti da Ludovica e di Rebecca, quale è l'argomento che volete voi trattare, con il quale voglio giocare. Sto in internazionale. Allora, Rebecca, invece la notizia che ti ha colpito qual è? Sentiamo.
3: Vai, si Vai. Parla di amore.
1: Ancora.
2: Amore.
3: Basta app d'incontro.
1: Ma perché usi le app d'incontro? Non capito.
3: Questa è la notizia, ascolta.
1: Ah, riparti, Summa, allora. No, me l'ha preso un attimo. Dai.
3: I single della generazione Z vanno al supermercato per trovare l'amore.
1: Ma che sta a dire? Ma dove leggi queste notizie?
3: I giovani di oggi sognano incontri molto più autentici e spontanei, lontani dagli schermi dei social.
1: Al supermercato.
3: E vanno al supermercato.
1: Sarà.
3: Secondo un sondaggio, tra i 18 e i 27 anni, molti preferiscono conoscere un partner come si faceva una volta. Come
1: cioè?
3: Fai tu, come una volta, tanto, tanto tempo fa. Prima dei social. E
1: certo,
3: per questo il supermercato diventa il nuovo posto per flirtare.
1: Ma l'hai letta sta notizia?
3: Sì. Hanno fatto un sondaggio, sì, sì.
1: E quindi quale sarebbe l'argomento tuo? Flirtare o supermercato? Non ha capito.
3: Amore.
1: Amore. Allora
3: amore,
1: abbiamo divertimento e amore come
2: sì,
1: i due temi. Allora,
2: sì,
1: al 342 41 15 105, voi volete che oggi si giochi con il tema divertimento? Quindi tema 1, divertimento. Oppure volete il tema amore?
3: Amore.
1: Scegliete. Durante il brano musicale che il Bombetta ha scelto, adesso voi lo lancerete, potete scatenarvi e giochiamo con l'argomento, ovviamente, che verrà scelto da voi. Allora, cosa ci ascoltiamo intanto, ragazzi?
2: Adesso sta per dire per una canzone bellissima che si chiama Watch It Burn.
1: Bella.
2: Di Katy Perry.

0: Siamo tornati con gli squizzati di 105 e ancora non abbiamo deciso quale sarà il tema della giornata. Ora vediamo cosa dicono i messaggi.
1: Allora, i messaggi al 342 41 105 sono arrivati tantissimi, intanto vi ringrazio. 342 41 com'è? 342 non ho detto 41, giusto?
2: 15.
1: 41 15 105, che mi si può riproverare. 345 41 15 c'è anche scritto
2: 342
1: 342 41 15 105, non sono così rincoglionito, giusto? Lodovica,
3: no,
1: difendimi.
3: No, guarda, cioè, è vicino,
1: c'è scritto.
3: Qua,
1: okay, c'è scritto.
3: A 41 anni, ragazzi, ci vedo,
1: brava,
3: benissimo.
1: Brava, beh, mi sta molto simpatica Lodovica. E allora, tu cosa ridi, Rebecca? Adesso andiamo a vedere qual è l'argomento con il quale giochiamo. E oggi si gioca con divertimento!
3: Yeah!
1: Oh, il divertimento! Vedi che tra l'amore e il divertimento, Rebecca?
0: Ma avrei scelto anch'io il divertimento!
1: No, non ho capito questa. Cioè, divertimento in casa. Lasciamo perdere! Lasciamo perdere! Cioè, fare la radio con la figlia non va bene. Allora, attenzione, ragazzi, perché poi vengo messo in mezzo. Allora, scopriamo chi è il primo che gioca. Andiamo con lo squizzino? Ah, dai, primo concorrente, squizzino.
4: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino!
1: Chi abbiamo? Chi abbiamo?
0: Primo concorrente, ho scelto Giuseppe.
1: Bene.
0: 49 anni, vive in provincia di Torino, fa l'operaio, è sposato con un figlio di 8 anni, Thomas, e dice che suo figlio è la sua più grande passione e ama passare il tempo con lui, un po' come te e me, cioè, no, è... e ama la musica italiana.
1: Giuseppe,
0: ci senti?
1: Giuseppe, buongiorno!
5: Ciao Enrico, ciao squizzati, ciao a tutti, buongiorno.
0: Ciao.
1: Allora, Giuseppe, ricordiamo, 49 anni, vivi in provincia di Torino, precisamente dove?
5: A Volpiano.
1: Ah, e senti, quanti gradi fa in questo momento?
5: Guarda, in questo momento sono a Trento io, quindi...
1: Vabbè, ho capito, stai messo male pure te come noi. Vabbè, però guarda, sono contento che tu hai chiamato e che hai voglia di divertirti e di giocare. Oggi giochiamo con il tema divertimento che è stato scelto da voi. E ti faccio la domanda dello squizzino: come si chiamano i fuochi d'artificio? I pirtecnici o i pirlatecnici?
5: Beh, dipende dal punto di vista, però direi la prima.
0: Bravo Giuseppe.
1: Bravo Giuseppe. Allora, chi abbiamo...
3: Allora
1: come altro
3: io
1: concorrente,
3: ho
1: vai.
3: Giulia, 33 anni proprio come me, vive in provincia di Padova, è disoccupata perché vuole crescere sua figlia in questo momento e poi da settembre ricomincerà a lavorare, è sposata con Andrea, ha l'hobby del giardinaggio, leggere, molto healthy, fare passeggiate, ha la passione per la musica rock anni 70-80, no assolutamente alla musica latinoamericana. E dice una cosa molto bella, perciò te la porto qua da noi, e dice: con un'eventuale vincita metterei da parte tutto per la mia bimba e per il suo futuro.
1: Buongiorno Giulia, buongiorno!
3: Buongiorno!
6: Buongiorno a tutti, buongiorno!
1: Ma buongiorno Giulia, sai che abbiamo una cosa in comune io e te?
6: L'età!
1: No! Oh, ah, 33, vero, io sono un po' più anziano. No, il giardinaggio, a me piace il giardinaggio, giusto Rebecca?
0: Ma da quanto?
1: Ma zitta, di sì! Ma di sì, ma porca di una miseria! Ripeto Giulia, io ho una cosa in comune con te. Lo sai?
6: Ho una
1: bambina cretina, capito? Però la tua sarà intelligente sicuramente e la mia no,
6: è
1: capito?
6: Bravi.
1: Tu hai una figlia? Hai una figlia?
6: Sì.
1: Come
6: sì,
1: si chiama?
6: Sì, ha quasi 3 anni. Chloe.
1: Chloe, che bel nome! Mi piace Chloe, mi piace Chloe.
3: Molto Grazie. Elegante.
1: Allora Giulia, ti faccio la domanda. Oggi giochiamo con il tema divertimento. Cosa ci si trova davanti a teatro? Un sipario o un sicario?
6: Oddio, spero il sipario.
1: Bravissima, allora abbiamo Giuseppe contro Giulia. Partiamo con il primo gioco e si gioca al Mi manca la parola estiva.
7: Mi manca
8: l'amore, i soldi.
7: No, la parola.
8: Ah, la parola.
7: Mi manca la parola.
1: Avevamo detto, Uzi, che si cambiavano le sigle per questo periodo estivo. Non hai fatto un cacchio, non hai cambiato nulla.
9: Ah, abbiamo aggiunto un tuffo.
1: Eh beh, grande lavoro. Allora, Giuseppe e Giulia, siete pronti? Oh, siete pronti?
5: Prontissimi.
1: No, ragazzi, siete veramente... Posso dire una cosa? Prendetevi un caffè, fate qualcosa. Rifaccio la domanda. Giuseppe e Giulia, siete pronti?
5: Prontissima.
1: Bravi. Allora, si fermano le canzoni, mi dovete cantare o dire la parola, basta anche quello. Parola esatta un punto, parola sbagliata son cavoli. Attenzione, si arriva a 5. Triangolo, Renato 0. Quanto mi piace Giuseppe, vai Peppe Nier.

0: collocazione.
1: A Giuseppe, grande! Che bella voce che hai, Giuseppe. Giulia, grazie. Giulia.
2: Sì?
1: Te lo ricordi Edoardo Bennato? Bravissimo Edoardo Bennato, no?
2: Bravissimo, sì.
1: Oh, che ci diceva che sono solo canzonette, vai.
3: Se non vado pure io al raduno generale della grande festa.
2: Non lo so.
1: No, nazionale!
3: La grande festa nazionale!
1: Punto a Giuseppe. Giuseppe, invece per te abbiamo i Mattia Bazar che ci cantavano, e visto che qualcuno di voi magari è in vacanza, Vacanze Romane.

0: Giuseppe, per te abbiamo Fedez, La dolce vita.
1: La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei...
0: Mi sei mancata!
1: No. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata!
0: Allora, la situazione è questa. Giuseppe a 2 punti, Giulia a 3 punti. E per te, Giulia, abbiamo... Zucchero. Baila!
2: Sotto questa luna piena.
0: Sotto questa luna piena. Brava Giulia. E brava. Grazie. Giulia. E brava Giulia. Allora Giulia 4 punti, Giuseppe 2. Attenzione Giuseppe, sapete che le regole sono molto severe. Uno va avanti, uno si ferma. Quindi Giuseppe, se mi canti o mi dici la parola che viene stoppata da Usicco, che sarebbe summa, vai a 3, ma se la sbagli, Giulia va avanti. Oh, sai che questa canzone mi piace? Perché Paola e Chiara che cantano Festa Totale, vai.
3: È festa.

0: Poi
1: niente.
0: Pensa, prima l'aveva detto Ludovica parlando delle discoteche. Club! Noi salutiamo Giuseppe, ciao Giuseppe!
2: Ciao Giuseppe!
1: Ciao a tutti!
0: È andato Giuseppe, e invece facciamo i complimenti a Giulia! Brava Giulia!
3: Vai, grazie!
4: Brava Giulia!
0: Quindi, Giulia, tu rimani in linea e tra poco scopriamo chi ti sfida. Andiamo avanti con il tema divertimento, gli squizzari di 105 pubblicità. Gli squizzati di
5: 105! Quest'estate il divertimento vi aspetta con Nintendo Switch 2. Schermo Full HD fino a 4K in TV e i nuovi Joy-Con 2 magnetici. Nuovi modi di giocare, anche a distanza, e un vasto catalogo di videogiochi Switch e Switch 2. Inoltre potrete provare titoli amatissimi come Mario Kart World, Pokémon Pocobia, Mario Tennis e Star Fox. Venite a scoprire Nintendo Switch 2 a 105X Masters, dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Nintendo Switch 2 passa al livello superiore.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Pizza croccantis.
8: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
9: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
10: Devi arredare il tuo giardino?
11: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
19: Fai leva sui miei desideri,
18: Veramente faccio leva sull'IVA.
19: Leva sull'IVA?
18: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
19: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
18: Ce li leva?
19: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
18: Leva l'IVA.
19: E i pensieri.
18: Solo a luglio, solo da
20: Iperceramica.
21: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, come no?
22: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
23: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
24: La mamma vuole abbracciarti ancora.
25: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Rieccoci, state ascoltando gli Squizzati di 105. Il tema con cui giochiamo oggi per vincere ben 2000 euro, Enrico, è il mio divertimento.
0: Oh, divertimento. Abbiamo intanto Giulia, ci sei? Sei in linea?
26: Sono qui.
0: Oh, Giulia, 33 anni, provincia di Padova, sei disoccupata. E questo perché mi è arrivato un pizzino d'ausicco qua dalla regia, è perché praticamente tu devi crescere tua figlia. No, guarda, io rido, esatto. Perché in realtà sai, lui è piccolo e manda sti pizzini piccoli, ha le manine piccole, ha tutto piccolo, e quindi anche i pizzini che arrivano, no? Arrivano piccoli. E c'è scritta questa cosa, quindi non so se è vera. Cioè, tu non lavori perché ti dedichi a tua figlia, mi sembra una bella cosa comunque, no?
26: Sì, esatto, da quando è nata adesso compie 3 anni, ad agosto, poi a settembre inizia l'asilo, io rientro al lavoro.
0: E comunque posso dire una cosa, fare la mamma è un grande lavoro.
12: È un lavoro.
0: È un lavoro, sì, non è una cosa semplice, sì. Ragazzi. Qua.
26: È peggio del lavoro, è peggio del lavoro.
0: Anche fare il papà,
27: sì,
0: devo
27: fare
0: dire.
27: Il papà. Allora, non ti ricordi il compleanno, dove va a scuola, la bambina?
0: No, mi ricordo tutto. Ma io mi ricordo, io ho un cervello, io qua dentro questo cervello c'è un computer che viaggia alla velocità della luce.
12: Compleanno di Rebby adesso
0: 18 maggio.
27: Wow.
0: Qualsiasi cosa mi potete domandare e mi fermerei qua, Allora andiamo a vedere chi gioca contro la nostra Giulia.
28: Lo squizzino.
0: Bene,
27: contro la nostra Giulia abbiamo Matteo, 42 anni, vive in provincia di Treviso, fa il pizzaiolo, è appassionato di musica, colleziona vinili e ama il vintage. Anche noi abbiamo un vintage qui vicino.
0: Sì, questo. Come fate di parolaccia stamattina che è lunedì. Ciao Matteo, buongiorno.
29: Buongiorno. Ciao, scusate.
0: Scusa Matteo, ciao, ti posso dire una cosa? Tu hai 42 anni, che vecchietto, che sei un anno più di me, mamma mia. Come si sente, tutto acciaccato? Perché ridi Matteo? Perché ridi? Non ho capito. Fammi capire.
29: Così.
0: Ma che ti caccio subito dalla trasmissione. Dalla trasmissione, Matteo. Senti Matteo,
29: no,
0: che
29: ti seguivo dai tempi di Salamanda, quindi facendo due calcoli al volo.
0: Ma io ero minorenne all'epoca, lasciamo perdere i calcoli, ero un bambino. Senti Matteo, una cosa importante, tu fai il pizzaiolo, io adoro la pizza, mi dici qual è la pizza che ti viene meglio, dai? Qual è?
29: Ti dico quella che facciamo adesso, di stagione, facciamo una cosa fresca col pomodoro di cuore di bue, la bufala, il basilico fresco, l'olio extravergine,
0: Ludovica, a te piace la pizza?
30: Sono nata a Napoli, io.
0: Tu sei napoletana poi.
30: La faccio anche molto bene, la cucino bene.
0: Veramente?
30: Sì,
0: allora una sera ospitami, scusa, io vengo a mangiare la pizza. Rebecca, ti piace la pizza?
27: Adoro la pizza, ma non la so cucinare.
0: Non sa cucinare la pizza, non sa cucinare niente.
29: Andiamo noi, non ti preoccupare.
30: Venite da me.
0: E questo è tutto la mamma, capito? Non cucina altre così. Vabbè, allora io andrò a casa di Ludovica, allora, ho già capito.
30: Sicuro.
0: Senti, Matteo, attenzione, ti faccio la domanda. Oggi giochiamo con il tema divertimento. Come si chiama il palco dove ci si esibisce? Il palcoscenico o il palcosceno?
29: Questa la so, palcoscenico.
0: Bravo. Allora abbiamo Matteo contro Giulia e giochiamo all'indovina chi o cosa.
28: Indovina chi? Indovina chi?
3: Ma anche cosa?
0: Allora, vi do degli indizi, mi dovete dire di chi o di cosa parlo. Si arriva a tre, ovviamente le regole sono molto semplici. Chi vince va avanti, chi perde rimane indietro. Partiamo con Matteo. Matteo, rincorrere. Di cosa parlo? Niente.
29: Cane da caccia.
0: Come divertimento con sto cane da caccia che corri, non lo vedo, però va bene. Giulia, spruzzare.
26: Insomma, le pistole ad acqua.
0: Ci sei andata vicina, hai capito. Matteo, acqua. Dai. 3 secondi.
29: Gavettoni.
0: Il gavettone, sì. Vedi Giulia, hai dato un indizio a lui, hai visto? Il gavettone.
29: Grazie Giulia.
0: Che è un po' un gioco dei miei tempi, il gavettone. Non so se si fa ancora oggi, si fa il gavettone?
30: Ma scusa Enrico, prima dici che c'hai 41 anni.
0: No, scusa, no, dico 41. Ma si fa il gavettone?
30: Si fa.
0: Andiamo avanti Giulia, devi recuperare. Allora, a proposito di divertimento, tuffi, di cosa parlo?
26: Piscina.
0: Brava! Brava, recuperato. Poi avrei detto refrigerio, coperte, corsia, ombrellone, scivoli. Insomma, bravissima, uno pari. Andiamo da Matteo. Matteo, mi devi dire di cosa parlo. Attenzione, eh. Estate. Beh, qui è larghissimo, troppo largo, però
29: ombrellone.
0: Giulia, ragazzi.
26: Vacanze.
0: Matteo, discoteche.
29: Riviera romagnola.
0: Giulia, isola.
26: Ibiza.
0: Ibiza. Scusate se apro una parentesi, ma tu devi andare a Ibiza, non ho capito. Ieri sera mi hai detto che volevi andare a Ibiza. Quando vuoi andare a Ibiza,
27: sì,
0: Rebecca?
27: Sì. Poi ti mando un messaggino con ChatGPT come l'altra volta e mi dici sì a tutto.
0: Ieri mi ha detto vuole andare a Ibiza, ma potresti andare con lei Ludovica per favore? Puoi organizzare?
27: Cosa
0: che
27: c'è di male? Ibiza è bella, c'è il mare.
0: Io ho detto a Ludovica
30: è anche molto salutare. Io non sono ancora mai stata a Ibiza.
0: Andate a Ibiza, bene, insieme, così
30: la
0: almeno
30: porto, la porto.
0: Pensa che
30: me
0: casino.
30: La curo.
0: Situazione: Matteo 1 punto, Giulia 2, si arriva a 3. E a questo punto è il momento di Giulia. Giulia!
26: Sì?
0: Allora, attenzione. Mi devi dire di chi parlo. Non è proprio un nome, ma è un mestiere che ha a che fare col divertimento. Ed è microfono.
26: L'animatore turistico.
0: Ma come hai fatto? Ma un
26: Perché ho pensato al divertimento alle vacanze.
0: Poi avrei detto mattatore turistico, capovillaggio, gioco aperitivo, eccetera. E allora, ladies and gentlemen, sì. Giulia con 3 punti passa il turno.
30: Brava!
0: Quanto sei brava Giulia! Salutiamo Matteo! Ciao.
27: Grazie.
0: Matteo!
27: Ciao Matteo!
29: Ciao!
0: Allora, adesso ci ascoltiamo un bel brano, poi torniamo. E allora qual è il brano?
30: È un brano bellissimo, Enrico, si chiama Flamenco Paranoia di Samurai J.
0: Way!

0: Samurai J con Flamenco Paranoia. Siamo tornati qui con gli squizzati di 105.
1: Bene, bene, ragazzi, stiamo giocando con... Che stai pensando, Rebecca? Ancora Ibiza. Siamo tornati, ovviamente, qui negli spizzati 105. Siamo più spizzati noi che gli altri. Però attenzione, perché abbiamo Giulia, bravissima. Giulia, ma stai andando, che sei veramente un fenomeno. Giulia!
2: Grazie. Parliamo proprio... piano, va. Non festeggiamo troppo in
1: fretta. No, ma stai andando bene. Allora, mi hai mandato via. Prima Giuseppe, poi un altro maschietto Matteo. Adesso vediamo chi ti sfida. Squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
6: Lo squizzino.
0: Allora, adesso abbiamo Paolo, 38 anni, vive in provincia di Brescia, è un operaio e è single da troppo. Magari deve provare ad andare al supermercato anche lui.
1: Ma lascia perdere Paolo, dai. Cosa fa quindi? Lui è un operaio?
0: È un operaio e ha una passione per giardinaggio come te.
1: Ah sì, bravo!
0: E dice che sono talmente squizzato che non sa perché ma adora la tua risata. Ma non lo so neanche io perché, però vabbè.
1: Paolo, buongiorno!
7: Ciao Enrico, ciao a tutti.
1: Allora, sono contento che tu ami il giardinaggio come me, perché io, io sono molto bravo nel giardinaggio, sono molto bravo, cioè io ho il pollice verde,
0: sì,
1: per esempio.
0: Esatto.
1: Cioè, ho il pollice verde.
8: Mi regalerai una pianta quando vieni a prendere la pizza a casa mia.
1: Io come tocco una pianta, la
0: muore.
1: Tocco, no che muore, no, come tocco una pianta, io la tocco, cosa? Ma Paolo, cosa ridi? Come tocco una pianta, la pianta mi diventa un albero, capito? Non ci credi, Paolo?
7: Bravo, tocco magico.
1: Ah, tu invece quando tocchi una pianta che succede, Paolo?
7: No, che fa le verdure che deve fare e basta, si ferma lì.
1: Si ferma lì? Tu vuoi dire che io quindi se la tocco mi spunta un carciofo? Vuoi dire questa cosa? Senti, Paolo, ti faccio la domanda, oggi giochiamo col divertimento e mi devi dire, no? Come si dice spettacolo in inglese? Si dice show? Oh, che figata!
7: Direi show.
1: Bravo Paolo. E allora, ladies and gentlemen, siamo arrivati al momento più importante della trasmissione, perché adesso chi passa questa fase andrà allo squizzolo dove ci sono euro. E siamo all'Ola Sai, o te ne vai, raga, fa caldo.
3: Ola Sai,
9: o te ne vai.
1: Ragazzi, ho preso insolazione, che vedo dire?
8: Sei arrivato
1: caldo.
8: Un po' trafelato.
1: È caldo, è caldo.
0: Fa caldo, fa caldo. E poi il cappellino, la magliettina bianca domani, forse.
1: Sì, non posso. Io il bianco no, perché io uso il nero che
0: il
1: mi sfina.
0: Il
1: ragazzi, c'ho degli addominali sotto, ora non li tiro fuori, ma mi chiamano lo scacchiere. Allora, attenzione. Paolo,
0: ecco, calmati un attimo.
1: Paolo contro Giulia. Titolo esatto, one point. Titolo sbagliato, one point, ma l'avversario. Ok? Capito?
7: Ok.
1: Giulia?
7: Ci siamo.
1: Giulia?
2: Capito, sono qui.
1: Te sta a fare una penna.
7: Buona fortuna, Giulia.
1: Mamma mia, grattate. Mamma mia, grattate, tocca ferro. Mamma mia, questa è una Paolo. Gli attura gli ha mandato. Ma mi gratto per te, Giulia.
8: Forza, Giulia.
1: Oh, che risata che hai, Giulia. Ma che fumi?
2: No, sono concentrata.
1: Paolo, ma che fumi?
7: No.
1: Allora fate vedere, perché c'è una risata strana. Allora, dai, prima canzone. Dai, vai.
7: The rhythm of the night. This is the rhythm of the night.
1: Of night. Oh yeah. Giulia, hai guadagnato già un punto senza fare nulla. Prossima canzone per te, vai.
2: Time of my life.
1: Ma che sei pazza? Dancing Queen. Sei pazza, Giulia.
2: Sì.
1: Ma me cadi su Dancing Queen? No. Paolo, recuperiamo, vai!
7: Don't you want to cut me?
1: No, won't you want to cut non esiste, ma nemmeno quella dopo, perché... What is love?
7: Ah, quei titoli sono una disgrazia.
1: Mamma mia, Giulia, due punti. Giulia, dai, spegni.
2: Waka waka.
1: La mia amica Shakira.
7: Brava.
1: era grande, la mia grande amica.
8: Veramente?
1: Certo, dillo, Rebecca.
8: Sì, sì. Siete besti?
1: Ma io e Shakira, devo come stiamo?
0: Stavo al telefono prima con lei, Shakira. E quello facciamo, wacca, wacca.
1: Situazione 3-1. A chi tocca? Ce lo dice Shakira. Arriva da Shakira. Arriva da Shakira.
4: Eccola. Allora tocca a Paolo.
1: Che parla così, Shakira? Ma in trance, ma che stai a dire? Paolo, dai.
5: Vai. We survive.
1: Sì, sì, sì. Bravo Paolo. Giulia, 6-3, vai, tocca a te.
2: Happy.
1: Eh sì. Allora, Giulia hai 4 punti, Paolo 2. Allora Paolo, la situazione è questa. E guarda, proprio per proprio farti sentire pieno di te, ma soprattutto ti voglio mettere in una situazione under pressure. Abbiamo Shakira che è tornata in regia e che ha una cosa da dirti. Senti bene, eh?
4: Allora Paolo, mi raccomando, concentra.
9: È Iglesias questo.
1: Dai, un trance, stai a fare un trance. Wagira, non parla così, Wagira. Vai, rifallo.
4: Scusate, avevo fatto una cosa. Allora Paolo, mi raccomando, perché se sbagli va Giulia allo squizzone.
1: Capito? Capito Paolo?
5: Ok, capito.
1: Dai allora. Io le dico si non sta su che vuoi
5: aversi non sta su e sapido che. No, questa non la so.
1: Fiesta!
5: Proprio.
1: Che fantastica, fantastica sta fiesta! Fiesta! Che fantastica, fantastica sta fiesta! Che fantastica! E mi cadi sulla Carrà! E allora ragazzi, colpo di schiena!
0: Di schiena!
1: Giulia mi manda a casa Giuseppe, mi manda a casa Matteo e mi manda a casa anche Paolo, che salutiamo ovviamente.
0: Ci ho provato, ciao Paolo,
5: ciao,
0: grazie.
5: Ciao ragazzi, buona fortuna Giulia.
1: Ciao ciao Paolo. Oh Giulia, Giulia. Ehi? Senti, ma hai visto che prima lui ti ha detto buona fortuna? Io mi sono grattato per te ed è andata bene, Giulia. Hai visto? Che volevi dire, Ludovica?
2: Meno male.
1: Che vuoi dire?
2: Me l'ha ridetto, quindi speriamo di arrivare in fondo.
1: Aspetta che Ludovica...
8: È una man eater.
1: Chi?
8: Giulia.
1: A meningita te sta venendo.
8: No, man eater. Sei magnata tutti.
1: È bravissima Giulia. Giulia, adesso tu però ti devi organizzare perché ci ascoltiamo un bel brano. Quando torno... Giulia,
2: sono qua.
1: A Giulia, però mi devi dare segni di vita, non mi parli, non mi rispondi, se mi fia quando la chiamo, dai, devi essere... Quindi diciamo, quando qui si torna...
2: Sì.
1: Oh, così mi piaci. Ci sarà lo squizzone.
2: Va bene.
1: Oh, e quindi adesso cosa ci ascoltiamo?
8: Ci ascoltiamo Martin Garrix and Ed Sheeran con Repeated.

0: Martin Garrix e Ed Sheeran con Repeat It. Siamo qui su Radio 105. Ora andiamo con lo squizzone.
1: Vai. Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
2: 2000 euro.
1: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
3: Allora, Giulia, ricordiamo, 33 anni, vivi in provincia di Padova, a Castelbaldo. Sei disoccupata, ma momentaneamente, perché ovviamente hai una figlia che ha quasi 3 anni, che si chiama Chloe, che tu ovviamente devi seguire. Hai l'hobby del giardinaggio come me, ti piace anche la musica, la passione per il rock anni 70-80. Considera che io amo la musica rock, sono andata a vedere i Guns N' Roses con mio figlio ad Istanbul.
0: È vero, mi hanno lasciato nell'hotel a me.
3: Eh sì, ma non meritavi di vedere i Guns N' Roses, non li capisce. E quindi ho portato solo mio figlio a vedere i Guns N' Roses, che lui ha, è giovanissimo, 18 anni, anzi quando è andato ne aveva 17, ed è rimasto proprio colpito dalla bravura, e quindi per dirti che io sono un amante del rock. Ora, giochiamo con il tema divertimento. 60 secondi di tempo, ti faccio una raffica di domande. Ogni risposta esatta è un punto, devi arrivare a 5, quindi 5 risposte esatte. E ti porti a casa 2000 euro. Mi è arrivato

0: un pizzino che c'è scritto: con un'eventuale vincita metterei da parte tutto per la mia bimba.
1: Certo.
0: E allora questa cosa mi piace molto. Ovviamente io tifo per tutti i concorrenti, non è che se uno mi scrive che ci fa qualcosa di buono tifo di più, cioè, però tifo per tutti i concorrenti e ti do un consiglio. Quando pensi di non sapere una risposta, skippala, va bene?
1: Velocissima, certo.
0: Tempo, sarà come fatto. Si chiama la mascotte di Gardaland?
1: Prezzemolo.
0: Esatto. Che animale era la divertente mascotte delle pile Duracell?
1: Coniglio.
0: Esatto. Stop. Due risposte, 49 secondi, stai andando alla grande, quindi continua così, va bene?
1: Sì, vai, vai.
0: Quale comico italiano è stato recentemente ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon?
1: Passo.
0: Stop. Francesco De Carlo, che è un comico nostro italiano, che è stato ospite proprio da Jimmy Fallon, che ha questo show, che è il Tonight Show, che va molto bene, e lui, quando è entrato, ha detto: sono un italiano e sono fiero di essere qui, quindi un applauso a Francesco, bravissimo. In quale paese si trova il parco divertimenti di Europa Park?
1: Passo.
0: Rust, in Germania. Qual è il nome del personaggio reso celebre dall'attore Rowan Atkinson, famoso per il suo British humor silenzioso?
1: Mr. Bean.
0: Esatto. In quale anno fu inaugurato il primo parco di divertimenti nella storia?
1: Passo.
0: Stop. 1583 in Danimarca. Allora, hai dato due risposte esatte, anzi per la precisione hai dato tre risposte esatte, una l'hai data proprio velocissima, sono tre risposte esatte, 28 secondi di tempo. E sei concentrata, ce la puoi fare,
1: Sì.
0: Tempo, come si chiama la mascotte di Halloween spesso rappresentata come una grande zucca sorridente?
1: Jack.
0: Stop.
1: Jack, non è Jack, no.
0: Allora, adesso faccio una piccola verifica, però la risposta esatta è Jack o Lantern. Jack o Lantern. Non soltanto Jack. Quindi attenzione, facciamo una verifica. Intanto io ti dico che ne hai tre, poi verifichiamo se questa tua risposta può essere accettata soltanto Jack. Però guarda, non ci contare molto, ok? Va bene?
1: Sì.
0: Ok. Chi è il drammaturgo della celebre opera teatrale Mistero Buffo?
1: Non lo so.
0: Stop. Dario Fo, il grande Dario Fo. Concentrati. Dove si trova Mirabilandia?
1: Ravenna.
0: Esatto, sono quattro. Allora, non ci contare su quella risposta, Jack, perché forse non potremmo e non possiamo accettarla. Quindi, in 13 secondi me ne dai un'altra e siamo a cavallo, ok?
1: Sì. Vai.
0: Allora, dimmi quando sei pronta,
1: Prontissima.
0: Mi devi dire chi è David Larrible.
1: Passo.
0: Stop. Allora, è il clown italiano, pensa, più famoso al mondo. Attenzione, anche i clown quando si va al circo, no, ti fanno divertire. E quindi il tema divertimento ci stava. Attenzione, 9 secondi. Allora, quale film dei fratelli Coen del 98 è diventato cult per la sua comicità assurda?
1: Passo.
0: Il grande Lebowski. Attenzione, 4 secondi. Come facciamo? Dobbiamo recuperare assolutamente. Come si chiama l'attore che interpreta il genio divertente nel film live action Aladdin?
1: È Will Smith?
0: Will Smith. La risposta che hai data l'hai data sul gong. Se fosse esatta, sarebbero 2.000 euro. Se invece fosse sbagliata, i 2.000 euro andrebbero via. Qual è la risposta che hai dato?
1: Will Smith.
0: Will Smith. La risposta che hai dato è esatta! E vinci!
2: Bravissima!
0: Bravissima!
1: Evviva!
0: E allora, siete contente?
2: Troppo felice, l'avevo scelta io, ero troppo contenta.
0: E allora,
1: grazie,
0: la nostra Giulia
1: grazie.
0: Si porta a casa 2.000 euro!
1: Meno male, viva, viva, viva.
2: Per lei e grazie per la sua mille. Chloe.
0: Benissimo.
1: Per tutti per la Chloe, tutti per Chloe.
0: Bene, bene, bene, bene. Allora, facciamo così, noi andiamo in pubblicità, poi torniamo e ci salutiamo. Ciao Giulia, complimenti, brava. Gli Sfizzati di 105.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
1: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
2: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, dall'11 al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Pizza Romana da Giulio Cesare. Sottile, scrocchiarella, cotta nel forno a legna. La vera pizza romana da Giulio Cesare. Oggi anche a Milano in Brera.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
8: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
9: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X

0: la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con N10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su N.it. NEN, gruppo A2A.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
4: Acqua e sapone,
3: oltre la convenienza.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Oggi è lunedì, abbiamo tutta un'altra settimana da trascorrere insieme per far divertire i nostri ascoltatori. Allora io vi ricordo che voi vi dovete sintonizzare alle ore 13 puntuali.
1: Precisi.
0: Perché sia Ludovica Frasca che Rebecca Papi vi leggeranno le notizie che ovviamente li hanno colpite.
1: Ci aggradano, esatto.
0: E poi voi sceglierete qual è la notizia con la quale noi giochiamo. Oggi, per esempio, la nostra Ludovica aveva letto una bella notizia sul divertimento.
1: È stata un bel tema.
0: Sì, ed era divertimento. Rebecca aveva letto una notizia sull'amore. Vedi che l'amore non è che ha colpito tanto. Tra l'amore e il divertimento si sceglie sempre il divertimento. Ma come gioco parlo? No, come gioco io sto dicendo.
1: Io sono per l'amore.
2: Io sono per il divertimento.
0: Ma in che senso?
1: Ma non lo dire così che poi lui lo sente.
2: No, a me non lo devi sapere invece da...
0: Ma ragazzi, ma qua è divertimento. Cioè, ci deve essere l'amore col divertimento.
1: Mi piace questo.
2: Ma infatti una cosa, scusa, ma dopo di questo andiamo magari a fare un passo al salto.
1: Ma dovevamo prenotare Ibiza, no?
0: Aspetta, spieghiamo perché. Perché Rebecca aveva letto una notizia che diceva che oggi i ragazzi
1: si incontrano al supermercato. Tipo, ci vediamo dove ci sono le zuppe.
0: Ecco, esatto. Quindi questa notizia non so se è vera. Però se voi andate al supermercato potreste trovare sia Ludovica che Rebecca. Intanto io vi ringrazio per averci seguito, diamo la linea allo Zoo di 105 che adesso ovviamente vi divertirà dopo di noi e non vi diamo appuntamento a domani alle ore 13 puntuali con gli squizzari di 105. Ciao a tutti,
2: ciao,
0: grazie
2: a tutti. Ludovica,
1: ciao.
0: Ciao Rebecca.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
4: Cosa dice quella? Cosa dice?
5: Sproloquia esso.
4: Cosa dice? Ma neanche sa quello che dice. Adesso vi facciamo divertire, mi raccomando, ragazzi. Mentre ascoltiamo il disco di Tisico, Ernia, Rutto, Sputo e Cazzo Storto. Sono le due. Buon lunedì, buongiorno. Basta.
6: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Zucchina. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Ai! E come ogni lunedì, buon lunedì a tutti! Lo so, le città iniziano a svuotarsi. Il caldo è sempre più caldo. Lo zoo rimane sempre lo zoo. Com'è andato il weekend?
4: Bene!
6: Ce ne sarebbero di cose da dire. Di cose ne sono successe questo weekend. Ma non posso parlare. Mi hanno obbligato a mantenere il segreto. In regia, il bellissimo scalatore di passere e marchette, Pippo Palmieri.
4: Bravo Pippo!
6: Ma non ti sei rotto i coglioni di portare la stessa pettinatura dal 1999?
1: No.
6: Saluto la chicca e saluto la regina della celebrità.
4: Sì.
6: Signori e grassi bastardi, ecco a voi la sosia di Letizia Puccioni.
4: Sì.
6: Mamma mia, ma sei uguale.
1: Uguale.
6: Speriamo di no per quanto riguarda il carattere. E poi lo zingaro, il lavavetri dei semafori.
4: Ma perché?
6: Con il suo incredibile look da pensionato cacato che porta a fisciare il cane a mezzanotte appena arrivato dalla Sicilia. Ecco
4: Calabria.
6: A voi Fabio Alisei. Ammazza che presentazione. Ma ce n'è un altro che è appena arrivato dalla tanto amata Calabria. Ecco a voi i resti di un uomo che si è dilaniato fino al midollo di champagne.
4: Bravo.
6: Mister Paolo Noise.
4: Lo so.
6: E bravo. Infine, per chiudere la presentazione di questa banda di scemi pazzi mentali, da Miami, Marco Mazzoli. E adesso andiamo.
4: Andiamo. Deve essere un po' di astio tra te e Wender, perché
7: lo so, ho liquidato i miei debiti, cosa devo fare?
4: Lo so.
7: È l'abbigliamento che lo urta.
4: È rimasto qualcosa.
7: Sono anche vestito come lui venerdì.
4: No.
7: Sì, uguale.
4: No.
7: Cioè, mi sono fatto mandare la foto del look, mi sono vestito uguale.
4: Fabio, zitto. C'è la sigla.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Buon lunedì, buongiorno! Vedo tanta anticipazione oggi. Che bello! Com'è andato il weekend? Tutto bene? Divertiti?
2: Bellissimo. Abbiamo avuto degli sciacquoni di folla devastanti.
1: Sì. Sciacquoni di folla! Sì. Buono!
2: Perché noi siamo degli stronzi.
1: Okay. Giustamente, vabbè, io ho fatto un cazzo sto fine settimana. Proprio relax totale, divanata, film.
2: Bravo.
1: Mare, proprio profumo relax.
2: Di mare. Ma perché non vuoi puzzare di sedile e dormire un'ora qua e là?
1: No,
3: ho dormito 2 ore e 10.
2: Gettato in furgone.
1: No, diciamo che ho passato il weekend a rimuginare. Ecco, sono in una fase di vendetta totale. Sì, sono proprio. Sì,
2: l'ho vista dai piani con cui vuoi conquistare il mondo che mi hai mandato ultimamente. Che c'è. Mi sembrano un pelino alti come aspettative. Ma so che tu sei pazzo.
3: Anche l'acquisto di questi droni.
1: Potrei farcela, lo sai, Paolo.
2: Cioè, riaprire lo stretto di Hormuz, secondo me, da parte tua, non credo che sia probabile.
1: Sì, ma governarlo e possederlo è tanta roba.
2: Comunque la cordata di big del mondo che stai mettendo in piedi.
1: Ma sai che sono pazzo.
2: Guarda, per come ti conosco, so che potresti farcela.
4: Pensare in grande fa sempre
2: bene. No, non è pensare in grande,
1: è proprio gigantesco.
2: Proprio la cagata fuori dalla cazza.
4: Lo so.
1: Però tu sai che sono pazzo al punto che potrebbe succedere.
4: Potrebbe.
1: No, niente, vabbè, ci sono un po' di robe di cui volevo parlare, ma non posso perché ancora non ho l'autorizzazione dalla nostra stupenda, meravigliosa, bellissima azienda che io amo la follia proprio. Sai che io vivo per questa azienda, quindi non posso dire niente. Leggiamo le troiate che ci sono sui giornali. Per esempio, Australia, il mistero delle palle spaziali ritrovate in spiaggia. Io credo che siano i coglioni degli alieni cascati proprio dopo che hanno visto come ci stiamo comportando negli ultimi anni. Boh, non lo so, credo che sia roba che arriva da qualche satellite.
3: A me sembrano boe.
1: Ma a me sembrano
4: satellitari, però.
1: No, ma sembrano più che altro delle valvole, tipo, non so, delle robe. Boh, non lo so.
2: Magari sono i coglioni di Mazinga.
1: Può essere, non lo so. No, ma si vede che sono robe umane, nel senso che hanno degli attacchi e robe. Si sono sganciate da qualche satellite.
3: Saranno palline cinesi giganti.
2: Per dei figoni incredibili.
3: Per i figoni spaziali.
1: No, ho iniziato a rifletterci un po'. E alla fine mi sa che la penso un po' come Alisei, nel senso che. Secondo me c'ha ragione lui, non c'è un cazzo.
4: Non c'è nessuno.
3: C'è solo la nostra spazzatura.
1: No, io credo che questo sia un grande videogioco e noi siamo tipo Matrix.
2: Ah, questa è la spiegazione razionale. Okay.
1: Ma tanto scusa, tu chi è che sa la verità? Nessuno. Cioè, quindi la mia teoria vale quanto la tua e quella di qualsiasi altra persona.
3: Io posso fare l'NPC, così non devo
1: parlare.
3: Tu puoi
1: fare quello che vuoi.
4: Nessuno ti può contraddire, Marco.
1: No, nessuno sa la verità. Esatto. Quindi secondo me questo è un Matrix, siamo dentro un gioco, dobbiamo superare dei livelli, se non li superi ti tocca ripartire da capo e magari in una vita peggiore, cioè tipo Alisei che è una merda, però in questa vita gli è andata abbastanza bene.
3: Mamma grassa, proprio
1: nella prossima sei zanzara sicuro, ma
2: sicuro.
1: Proprio
2: secondo me io dico, sono in
3: zanzara con la peste anche
4: è in camera mia, così ti schiaccio proprio su.
2: Invece la mia personale teoria, secondo me io sono in coma farmacologico da 25 anni.
3: Dimmi dove sei che ti stacco la spina.
2: Sto sognando tutto questo, infatti il mio aspetto lo cambio un po' a mia voglia.
4: A mia voglia.
1: Hai cattivo gusto anche nel sonno.
2: Non lo so.
3: Cosa hai mangiato?
2: Dipende dai farmaci che buttano dentro, capito?
1: Almeno se puoi modificarti, modificati meglio.
2: Non lo so, ma deve essere una cosa randomica che così succede, capito? Non è che la decido, capito?
1: Però effettivamente se ci pensi, sai, ormai. Cioè, se ci fosse qualcuno sarebbe venuto, no?
2: In faccia.
1: Sarebbero venuti
3: la buffa.
1: A farci visita, dai. Niente,
2: ma loro vengono di notte quando non li vede nessuno, si infilano nelle case delle persone e le portano via per qualche ora e le riportano
1: Paolo,
2: nel letto.
1: Io guarda, adesso dammi la base, devo farti una confidenza. Devo deluderti, sì. Base delusione.
2: Oggi mi piace l'introspezione.
1: Sto punto, Paolo.
2: No, dai, non abbandonare.
1: No, mi tocca abbandonare.
2: Compriamoci la galassia.
3: Sei anche comprato l'anello di Sauron, Paolo.
1: Credo che quegli avvistamenti. là sull'isola.
2: No, no, non puoi dire una cosa del genere.
3: Era la fame.
2: Sì, eravamo lucidissimi.
1: Era la fame.
5: Droni.
2: No, no, mai Marco, dai, no.
1: No, dai.
2: No, dai, Marco, no.
3: Sì, Paolo. E Enrico Caleros che festeggiavano.
2: Dai, Marco, ti prego, non lo dire. Non lo dire, non lo pensare.
4: L'ha già detto.
2: Non l'ha detto.
1: Lo devo dire.
2: No, no, no, no, no.
1: Io purtroppo sto sposando la filosofia dello sporcaccione.
2: Bravo, Marco, era l'unica cosa che abbiamo fatto insieme, che la gente ci deride.
3: Lo so. L'unica esperienza che avete vissuto insieme, niente. Finita.
2: Potremmo dire aver visto gli UFO assieme, mano nella mano, quei cazzi
1: niente,
2: duri.
1: Niente.
2: No, forse l'ultima parte non dovevo dirla.
4: No, forse no. Era meglio.
2: Oggi siamo scemi.
1: Vabbè, senti, c'è gente che ha problemi più grossi dei nostri. Un uomo ha il pene di un centimetro.
4: Sì.
3: Tra l'altro all'indentro. Quindi no,
1: cioè, Michael Phillips. Michael Phillips, 38 anni, della Carolina del Nord, sostiene di avere un micropene lungo un centimetro. Ragazzi, un centimetro è poco.
3: Ma sai che puoi diventare miliardario coi porno?
4: No, in realtà.
1: No, ha aperto una raccolta fondi per finanziare l'intervento.
3: E ad arrivare a due.
1: No, 22.000 dollari costa. Figa, fai un mutuo.
2: Che io adesso gli vado a donare $10.
3: No, io vado a deriderlo.
4: Un centimetro è veramente pochino.
1: Un centimetro. Ma poi non spiega se è eretto o moscio.
2: È un clitoride di un centimetro.
4: Speriamo moscio, no, magari c'è speranza di prenderne mezzo. Un e mezzo.
3: È l'accendisigari delle vecchie Golf, te lo ricordi? Quella che andava dentro così, che adesso ci si mette il telefono. Così, con la misura.
1: Però perdonami, allora, se uno ha il cazzo così piccolo e magari ha un corpo normale, no? Tipo il nostro. Cioè, il flusso di sangue comunque deve avere un cazzo durissimo, cioè piccolo ma minchia di pietra. Ah,
3: no, sì, una fish.
2: La vascolarizzazione è proporzionale.
5: Ma parliamo con un'esperta
2: di cazzo.
4: Di cazzi piccoli. Di la chicca.
1: Cioè, chicca,
4: no,
1: tu
4: soffrendo tantissimo, volevo annullarmi l'audio.
1: Oh, la madonna, ma perché c'è? Sei cazzofobica?
4: Ah, non cazzo piccolo fobica.
1: Cazzo piccolo fobica.
2: Madonna, hai fatto un verso orribile.
4: No, io vi giuro, ragazzi, come...
2: Vabbè, ragazzi, tiriamogli fuori i cazzi.
1: Ma non ho capito, scusa, non ho capito.
2: Sono un dottore, mi guardi l'uccello.
3: Cioè, dobbiamo tenere un macro pene in studio per quando la chicca è mancata.
2: Ah, è tipo l'aglio per i vampiri.
3: No, devi rompere il vetro e darle un cazzo.
4: Non ho capito.
1: Vabbè, ma
4: è normale, non
1: ha
4: esagerato.
1: Ho capito, ma che fastidio ti dà? Scusa,
4: no,
1: ma...
4: Sai, vabbè, quando allora qualcuno ha la fobia, non lo so, magari dei serpenti, dei
1: cioè
4: ragni.
1: Tu hai la fobia del cazzo piccolo?
4: Sì, cioè solo l'idea mi fa star malissimo.
3: Vabbè, ci credo.
1: Ma scusami, allora, tu hai avuto una figlia, ma se ti fosse nato un maschio avrebbe avuto il cazzino piccolo. No,
4: proporzionale però.
1: Ho capito.
2: Cioè, Marco, doveva lavarlo, non succiarlo, voglio dire.
4: Tra l'altro. Oddio mio.
1: Ma scusa, non dovrebbe farti più paura il cazzo grosso del cazzo piccolo, no?
4: No.
1: Wow.
4: No, ma non è che mi fa paura, mi fa senso.
1: Ho capito, cioè, vabbè, è miniaturizzato, cioè non è che è storpio. Stiamo parlando di un, cioè è un pene piccolo.
3: Sì, ragazzi, sono due monete una sopra l'altra.
2: Però non è un argomento, cioè noi ci ridiamo, però deve essere veramente traumatico.
4: Vabbè, cioè, sì.
2: Per le persone, sai, c'è qualcuno che
1: dall'alto dei nostri 22 centimetri belli turgidi.
2: No, io veramente sono in imbarazzo, cioè, per questa, mi spiace per voi, ragazzi.
3: Cioè, ce ne vogliono 22 di queste persone per fare uno di noi.
1: No, devo dire che nel nostro programma ci sono dei gran fucili.
2: Siamo dei mammut, cazzo. Il nostro non è un programma, è un branco.
1: Francesco Maggioni c'ha una roba.
3: No, un'anaconda, lui dovrebbe fare i film horror.
1: Vabbè, Paolo. Paolo è un bel cazzo. Fabio, non l'ho mai visto il tuo.
3: È identico a quello di Paolo.
2: Sì. No, però forse adesso non più fa.
3: No, perché adesso hai fatto l'operazione.
2: Sono dopato io, sì.
1: Pippo, non l'ho mai visto il tuo, ma so che molti hanno visto il tuo.
5: È importante, simpatico.
3: È un bel pugnale.
1: Io c'ho un normale, credo, un 20, è un bel cazzo, una bella pelle.
5: Ma non è la lunghezza, è tanto, ragazzi,
2: non è la lunghezza importante.
1: No, ma è anche bello spesso.
2: L'importante è avere un bel casco.
3: Sì. Allacciato bene anche di giorno.
1: Luci accese anche di giorno.
2: Ecco. Delle spalle e una spina dorsale del cazzo enorme.
3: Esatto. Devono essere i due bagagliai della moto con il casco ben allacciato.
1: Però facciamo una roba, lanciamo un appello. C'è qualcuno che ha il cazzo veramente molto molto piccolo che vuole parlarne con noi in onda?
4: Vuole essere messo alla gogna.
1: No, è uno scopo scientifico.
2: Facciamo
1: nostro
2: anche noi la raccolta fondi per ingrandire il cazzo di un ascoltatore.
1: Ah. Esatto, se hai il cazzo piccolo, scrivici 342 41 15 105 e cerchiamo una soluzione. Scusa.
4: Senza foto, non ci servono.
1: Chicca esperta, no, di noccioline piccole e dure, 15,5 centimetri di diametro, 19,5 di lunghezza. Di origini diametro siciliane, Giovanni, grande. No,
2: 15 di diametro.
3: Ma cos'è? È una verna,
1: È grosso, ragazzi.
2: Chicca, no, 15 di diametro.
1: Bella bestia.
2: Fastidioso.
1: Porca miseria.
2: Deve scocciare i profilattici.
3: Ma
2: aspetta,
3: non di diametro, sarà di circonferenza, ragazzi. Possibile, 15 di diametro.
1: Foto cazzo posso. Sì, sì, manda Pippo Palmieri, chiocciola, 105.net.
5: Qual è?
1: Uno scrive: ho il cazzo piccolo, dopo ti chiamiamo, chiamate direttamente Squalo, effettivamente lui. Ma era piccolo.
2: Aveva le sue.
1: Aveva il naso del gonzo, il figlio del gonzo, però. Comunque, se ce l'hai piccolo, scrivici un messaggio, ti contattiamo e troviamo una soluzione.
4: Scusa Marco, posso fare una,
1: prego,
4: precisazione?
1: Sì.
4: Ok,
1: sì.
4: Allora, la mia fobia, se si può chiamare così, per il pene piccolino, non c'entra nulla col sentire, non sentire, quando hai rapporti, eccetera, perché siccome stanno cominciando a scrivere, sì, effettivamente quando si ha il cazzo piccolo non si sente nulla. Ha ragione la chicca.
1: Sì, qualcuno ha scritto anche, ma quanto ce l'hai larga? Cioè, queste robe qua,
4: esatto,
1: capito?
2: Era il dettaglio che stava omettendo la chicca.
4: Ovviamente abbiamo gli idioti che scrivono. Volevo specificare che è una questione visiva,
3: estetica.
4: Cioè, estetica, io ho visto estetica, purtroppo, un filmato una volta, forse era Howard Stern.
1: Sì,
4: che faceva forse una sfilata.
1: Sì, sì, sì, aveva il tizio, gliel'hanno operato, tra l'altro. Poi.
4: Esatto, credo fosse quello. E io ci sono, cioè, mi ha fatto veramente senso.
3: Traumatizzate.
4: Quindi, sì.
1: Comunque, volevo spiegare agli ignoranti che la vagina si dilata al punto di far uscire un bambino di 4 kg. Ma non è che poi rimane così, cioè,
2: beh,
1: nel senso, poi si richiude.
2: Dipende
1: da cosa. Dipende. Cioè, la Puccioni, per esempio, ha la vagina piccola perché hai fatto il cesareo, giusto?
4: Bravissimo.
3: E poi la mette nell'acqua ghiacciata. Comunque.
4: Esatto.
1: Vabbè, dai, direi che possiamo iniziare. La puntata parte con i Mamma 2, i nomi dei cazzi. Cioè,
2: perfetto, ottimo.
1: Perfetto. Minchia, Svizzera, andiamo, vai.

0: mamma.
1: Adam, ti prego, non martoriarmi con queste domande assurde su come si preserva l'elasticità vaginale.
2: Ma perché?
1: Tu sei un uomo. Anche se ti piacciono altri uomini, è assurdo che tu possegga una vagina. Lo capisci?
2: Secondo me sei solo gelosa perché io ho una bellissima fica giovane e nuova proprio di dietro. Dove dovrebbe essere?
3: No.
2: Invece
3: no,
2: tu
3: no.
2: Hai un cazzo lavaggio per cazzo camion, a furia di usarla. E poi ad una certa, mi sa che più che labbra vaginali avrai sotto un quotidiano bagnato e accartocciato.
1: Ma come osi parlare così a tua madre?
2: Oh! Come osate voi a continuare a criticare me e Clizia? Sia tu che Papi non fate altro che impedirmi di gioire e godermi la mia nuova fica di dietro.
1: Clizia?
2: Io volevo solo condividere finalmente un momento madre e figlia.
1: Chi è Clizia?
2: E farci delle belle chiacchierate sulle nostre fiche, proprio come si fa nelle famiglie normali.
1: Chi sarebbe questa Clizia?
2: Invece sei tanto cattiva. Cosa ti sarebbe costato dirmi solo con cosa fare il bidet per mantenere un pH sano alla mia fica?
1: Insisto sul cercare di capire chi sia Clizia.
2: Ma insomma, mamma, ma stai già ricoglionendo. Eppure non sei così vetusta. Clizia è il nome della mia fica di dietro.
3: No.
2: Perché tu non le hai dato un nome?
1: Parciagnoccola.
3: Parciagnoccola.
2: Parcia, che cazzo hai detto?
1: Parciagnoccola. Il nomignolo della mia vagina è Parciagnoccola.
2: Ma mami, che nome burino hai dato alla vagina reale? Che ha sfornato l'erede al trono e poi un personaggio secondario il cui scopo era solo di vendere giocattoli anche alle bambine.
1: Ma come ti permetti? Adesso devi criticare anche il nome privato che ho dato alla mia vagina. E poi Clizia, che razza di nome è per un apparato genitale?
2: Clizia è chic ed elegante. Parciagnoccola sembra il nome di una merendina anni 80. Adesso mi sale un po' di curiosità. Invece il Papi come ha chiamato il suo sparabambini?
1: In realtà il tuo papà ha una grande fantasia nei nomignoli per il suo pene. Tubo cazzodico, Martella Clito, Darth Fava, Bruno Sanchez, il boss delle troie, signor Cascone, Abelardo e poi un sacco di altri nomi.
2: Il mio ano si chiama Munk.
1: Munk? Cos'è? Il nome di qualche personaggio della TV?
2: Munk. Come l'urlo di Munk. Sai il quadro dove c'è quel tiozio merdoso con una enorme bocca nera spalancata? Ecco, il mio ano lo ricorda tantissimo.
1: Ok, adesso la conversazione mi ha messo ufficialmente a disagio.
4: Io il mio l'ho chiamato Bartolomeo Sassetti, viale Argonne 22, 2100 Milano.
1: Ma Man at Arms, ma dove eri? Non ti ho visto. Eri qui ad ascoltare le nostre discussioni?
2: Beh, sai che lui è un maestro del mimetismo. Lo deve saper fare per proteggerci a palazzo.
4: Scusate l'intromissione, ma volevo anche io partecipare al giochino dei nomi dei cazzi.
1: Va bene, ma adesso potresti lasciarci soli.
4: Hai sentito, Adam? Tua mamma credo che voglia scoparmi, quindi dovresti andartene.
3: Come?
1: Ma che cazzo stai dicendo?
4: Scusi, regina, ma mi sembrava mi stesse fissando l'uccello.
0: No. Ma
5: quanto lo amo!
0: Che scemo!
3: È il casco!
5: Master, è il direttore dell'universo!
0: Mamma!
3: È il casco che lo rincoglionisce.
5: Non fa passare
3: questo,
5: il sangue.
3: Ma questo
5: l'aria.
3: Vive tutto il giorno col casco in testa.
5: Sì, dorme
3: roba.
5: Col casco, c'è una cervicale. Peggio della nostra, dei treni che abbiamo fatto sto
3: weekend. Ma peserà anche un botto quel casco lì.
5: Basta, di carta pesta, non serve a niente.
6: Immagina i capelli quanto soffrono.
5: Ma sono uguali, eh?
6: I capelli sono a forma di casco.
5: Sono cresciuti nel casco. L'ha fatto in una puntata che ha tirato via il casco nei denti.
3: Ma è calvo, non era calvo lui?
5: No,
3: sotto.
5: No, c'ha i capelli uguali al casco.
3: Sì.
5: Sono tipo afro, hai capito? Una roba.
3: Ma il film è uscito e nessuno è andato a vederlo, ragazzi, dai, dobbiamo andare a vederlo.
5: Va, dai.
3: Che coglione, ero a Milano, dovevamo andare insieme.
7: Andare, esatto.
3: Che peccato. Allora, senti, oggi la puntata della zecca è dedicata al caro carburante.
7: Yes.
3: Perché nonostante stia scendendo il costo del barile, se ne battono il cazzo e continua a aumentare il prezzo del carburante. Avevano dato uno stop alle accise,
7: ho
3: scattato lo scorso
7: di 6 centesimi le accise.
3: Ma in chiaro. Cazzo, che risparmione. No, ma non ho capito il meccanismo, scusa. Se scende il prezzo del barile, dovrebbe automaticamente scendere anche il prezzo del gasolio, della benzina al litro. E invece no.
7: Allora,
3: come funziona sta roba?
6: Non io credo che funzioni così. Credo che le compagnie petrolifere acquistino grossi stock. Quindi se io ho comprato, che ne so, 1 miliardo di barili, ok? E l'ho pagati 2.
3: Sì.
6: È vero che adesso magari il barile costa 1,80, ma io intanto devo far andare quelli che ho pagato 2, quindi te li metto 2.
3: Ah, ok.
6: Tu quindi dici... è lo stock, quando comprano in grosse quantità lo rivendono al prezzo.
5: Secondo me
6: hanno comprato.
5: È il momento di scendere in piazza.
6: Sì.
3: Basta questo. Oh,
6: però a piedi. Però a piedi, perché sennò...
3: Allora, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,844 euro al litro, e invece questo è per la benzina, credo. Il gasolio, ma perché, scusa, il gasolio doveva costare meno, perché costa di più adesso il gasolio?
6: Perché
7: ci sono più macchine a gasolio.
3: Certo, prima ti dicono no, ma passa il gasolio, certo, i motori durano di più, costa meno, inquina meno.
7: E
3: poi
7: hanno
3: ti dicono,
7: aumentato
3: no,
7: le tasse sopra.
3: Che schifo. Una volta mi ricordo che quando ero ragazzino io, le macchine diesel, cioè il gasolio costava tipo...
7: pochissimo.
3: 40 centimetri.
5: 40 centimetri.
3: Cioè, centimetri, scusa, c'ho ancora i cazzi in testa.
6: Vecchio delfino goloso.
3: Sto ancora pensando ai cazzi. Sta arrivando una qualsiasi, oh. Cioè, uno ha scritto, aspetta, 24 centimetri di lunghezza e 4 di larghezza.
5: Dai cazzo.
6: Di larghezza.
5: Tornando al diesel, negli anni 80 l'hanno sparato fuori veramente come una soluzione green. In realtà era una cagata enorme.
6: Inquina tanto uguale,
5: no,
6: se non
5: di più. Di più, perché poi levano il filtro antiparticolare. Perché a un certo punto si intasa, siccome si costa soldi stasarlo ogni volta, allora vanno dal meccanico, glielo leva direttamente e inquina come l'inferno, che è una roba quindi illegale.
3: Sì, ha preso per il culo. Totale. Adesso stavo guardando un tizio che si è comprato la macchina cinese, quelle ibride, eccetera, e ha fatto 1000 chilometri di viaggio per fare un esperimento, per vedere quanto consuma la macchina. Uh-huh. Allora, rispetto alla sua macchina vecchia, aveva una Mazda tipo, la macchina BYD, questa cinesata, praticamente consuma molto di più, pesa molto di più, e nonostante sia ibrida fa molti meno chilometri con un litro di benzina, nonostante abbia anche la parte elettrica, e spiega che è una presa per il culo anche quella. Cioè, alla fine, una macchina vecchia, tipo una macchina del 2004, benzina 2000, riesce a fare 14-15 chilometri con un litro. Questa roba qua, queste nuove macchine semi-elettriche, ibride, eccetera, alla fine fanno 9-10 con un litro.
5: Pensano tre volte di più.
6: Sì, ho capito, certo. Però il resto del tragitto lo fanno elettrico.
3: Ma chi? Ma no, ma non esiste sta roba, allora, Fabio.
6: La
3: no,
6: macchina,
3: no.
6: La macchina no, elettrica non è stata creata per fare 1000 chilometri in linea.
3: Non è una macchina elettrica, è ibrida. No, okay.
6: La macchina ibrida non è stata creata per fare 1000 chilometri in una volta sola. È stata creata per il traffico urbano.
7: L'ibrido scatta con...
6: L'ibrido scatta sotto, sopra un... Una soglia di consumo, ok? Sì, quindi è una macchina che in città praticamente ha quasi impatto zero. È chiaro che se ti metti sull'autostrada del sole, minchia, viaggi, a un certo punto finisci l'elettricità e parte la benzina. Pesa il triplo, consuma il triplo se vai a benzina.
3: Ho capito.
6: Ma la devi usare in città, non farci 1000 chilometri.
3: Ma non c'è scritto che devi... Ma tua sorella cosa?
7: La mia sorella c'ha ibrido, però metano e benzina.
6: Cazzo, è un cocktail.
7: Risparmia molto di più di quanto non sia ibrido.
3: Guarda che il metano è strafico. Io avevo usato la macchina del mio suocero. Sì. Costa un cazzo il metano. Consuma...
8: costava.
3: Ah, non più.
8: Anche io ce l'avevo.
5: Ma sai perché costa anche tanto? Perché il motore dura di più. È un problema se il motore dura di più. Perché quando vanno
3: certo.
5: Le macchine, ricordo, negli anni 80 le macchine andavano a gas, facevano 500.000 km ridendo, capito?
3: Perché inquina meno, si sporca meno il motore, tutto il resto.
6: Però finisce il metano, esattamente come il petrolio.
3: Ma no, capito? Ma va.
6: Lo
3: ma
6: scorreggiano. Va. E devi comprarlo da qualcuno. Da chi lo compri?
5: Ma scorreggiano le mucche il metano.
7: A me dà ansia, però.
3: Ma noi basterebbe attaccare dei tubi al culo delle mucche. Sì, basta, abbiamo metano per tutta
5: c'è
3: la vita.
5: C'è un'azienda in Italia che
6: fa tubi per il culo delle mucche.
5: Che si autoalimenta con le scorregge delle mucche.
3: Vabbè, sentiamo cosa ne pensano gli italiani della fine del taglio delle accise e l'aumento della benzina, nonostante sia sceso il prezzo al barile. La zecca, prego Pippo, andiamo, vai.
9: Radio 23 centimetri presenta La zecca.
10: Tutto il resto è gioia.
11: Allora, il 4 luglio, forse non ve ne siete accorti, ma è scaduto il taglio temporaneo delle accise sui carburanti il 4 luglio. Quindi dal 4 luglio si torna a pagare i carburanti a prezzo pieno, con tutte quelle tasse, tassette e tassettine che tanto amiamo e che portano il prezzo della benzina da 90 centesimi a 2 euro. Questo perché, ovviamente, come sempre in Italia, ci si mette la pezza per tappare il buco alla bella e meglio, poi quando la pezza si stacca si ritorna ad annegare nelle feci, perché non si fanno riforme strutturali e quindi si continua a lavorare con lo scotch e con lo sputo. Ma voglio sentire voi sulla fine del taglio delle accise e lo schizzamento in alto del prezzo dei carburanti. Apriamo le linee, dai. Facciamo un salto dal grande Lota, da Napoli, al volo, dai. fine del taglio delle accise. Cosa ne pensi? Vai.
12: Questo.
11: Non ho capito.
3: Ha ruttato.
12: Questo, non me lo faccio, manco poco, se crucio.
11: Non ce l'hai la macchina tu?
12: Pago come col mezzo elettrico, crucia col motorino.
11: Col motorino elettrico vai tu, ma che sei un rider di globo.
12: Anche se perché il rider si pedala, quando rider, se crucio. Comunque, dove sta lo scapocchiato? Chi era amico dello scapocchiato, ma lo scapocchiato come si è comportato male, come mi ha denunciato, solo per aver espresso la mia posizione filo-palestinese, quindi...
11: Perché sei un terrorista, perché sei un terrorista, Canelota, sei un terrorista. Ma tanto non hai un cazzo da fare perché sei disoccupato, disoccupato. Tu e tutta la tua famiglia, ciao Grandelota, ciao.
3: Che interventore.
11: Andiamo da Pazzo col Botto, vai Pazzo col Botto. Fine del taglio delle accise. Cosa? Cosa ha detto?
13: Devo pisciare!
11: Deve pisciare! Faccia le sue menzioni!
13: Ma che cazzo? Devo pisciare, porca troia!
11: E pisci! Basta che non lo faccia al telefono!
13: Aspetta, se mi alzo!
11: Sì, vada a pisciare, sì!
13: Dai, ecco! Eccola!
11: Ecco, svuoti la vescica, forza!
13: Ma
11: ha ultimato la sua menzione o no?
13: Senti!
11: Ecco, sento!
13: Ecco, lo sciacquone è molto stronzo.
11: Molto bravo.
13: In linea.
11: Sì, sì. Adesso può dirmi che cazzo ne pensa della fine del taglio delle accise oppure no? Ecco, deve anche cacare o siamo a posto così?
13: Ho capito, ma non
11: bruciare la fanculo. Ma vada a fanculo lei, su, dai, vattene a fanculo, dai, piscione, dai, ciao. Schifo di incontinente. Un altro, andiamo da Maria Pia. Vai Maria Pia, taglio delle accise, cosa ne pensa?
14: Cosa vuole che ne pensi? Mi dispiace se aumenta il prezzo del carburante.
11: Perché?
14: Perché dobbiamo poi pagare di più.
11: Certo.
14: Per fare rifornimento.
11: Esattamente. Ma come mai il governo non ha previsto una misura strutturale? Ha dato solo una mancetta agli italiani,
14: Questo non lo so perché non seguo queste cose, questi argomenti.
11: Non sa un cazzo lei.
14: No.
11: No, è così spallottata dagli eventi come una barchetta di carta in un torrente,
14: La saluto, buona giornata.
11: Come uno stronzo nelle maree, diciamo,
14: No.
11: Niente, questa è in balia dei flutti, come la nave di Ulisse. Vattene a fanculo, dai, un altro.
5: Come, poverina?
11: Andiamo da Piero, il terrore dell'Ilva. Vai, Piero, dici la tua sui carburanti. Vai.
15: Va bene così, perché l'Italia è un popolo di caproni.
11: L'Italia è un popolo di caproni, perché? Dica.
15: Sì. Perché? È perché stiamo bene qui in Italia. Sì. Tutti ci lamentiamo, però tutti stiamo bene.
11: Chiagni e fotti è la politica.
15: Sì, diciamo qui a Taranto, piangi morti e futti vivi. Piangi morti. E fotti vivi,
11: questa è la sua politica.
15: Qui in Italia, secondo me, i politici lo sanno.
11: Sì.
15: Agli italiani non devono mancare il campionato.
11: Però
15: la Coppa Campioni e i gratta e vinci. Quelli servono agli italiani.
11: E quelli, tutto il resto chi se ne fotte?
15: No, ci se ne fotte, tutti parliamo, però tutti consumiamo. Ora abbiamo mangiato il panino.
11: Sì.
15: E stavo vedendo su TikTok.
11: Ecco.
15: In Spagna il carburante è 1,50, 1,40 il diesel.
11: Mentre da noi invece sopra i 2 euro invece.
15: Puttanate.
11: E quindi
15: solo i cazzi loro.
11: E quindi lasciamo che chi governa ce la metta nel culo. Che cazzo se ne frega?
15: Vabbè, e lei cosa pensa? Cosa dobbiamo fare?
11: Io pago le tasse in Svizzera, puoi immaginare. A me che cazzo me ne frega, io ho un patrimonio milionario.
15: Quindi qual è il rimedio?
11: C'è il rimedio, deve solo perire e levarsi dai coglioni, basta. Possibilmente giovane, così non pesa nemmeno sull'INPS. Questo è quello che deve fare. Si spenga e lasci il posto a nuove generazioni.
15: E quindi cosa dobbiamo fare?
11: Se ne deve andare a fanculo, vattene a fanculo. Ciao. E chiudiamo questa meravigliosa puntata con il parere più atteso, quello del grande amico mio Mono Van Gogh, orecchie dispari direttamente da Grey School. Caro orsacchiottone puffoso, buongiorno.
16: Porco. Ma Vicenza infame, sei scappato come un coniglio, merda.
11: Ho altro da fare.
16: È un buffone, è un pagliaccio.
11: Ho altro da fare.
16: E allora non vieni a roba mia, coglioni, per te.
11: Sono una persona importante. Sono una persona importante. Non posso fermarmi con la plebaglia.
16: Ma cosa cazzo vuoi essere importante? Io che cazzo vieni a roba mia, coglioni?
11: Sono un
16: bip. Ogni lunedì, maledetta.
11: Sono un
16: bip.
11: Ascolta, io sono.
16: Maledetta merda. No, tu non devi nulla, tu devi farti vedere di persona e affrontarmi di persona.
11: Ti ho visto con l'orecchio mutilato, orecchio mutilato, ti ho visto con l'orecchio mutilato. Caro Van Gogh, ti ho visto, caro Van Gogh, con l'orecchio mutilato,
16: Vedi che infame che sei, vedi?
11: Cosa? Van Gogh?
16: Sono quelli, hai capito? che vanno a fare body shaming, hai capito? E dopo sono non si può. Eccoli là, che poi appena vedono un difetto cominciano a fare i body shaming.
11: Essere Van Gogh non è un difetto. Grande pittore, grande pittore.
16: Vieni a chiamarmi ogni lunedì
11: sei un passaggio a livello che si chiude. Dai, tu sei un tenero orsacchiottone, quello devi fare, carotina.
16: Eccolo là.
11: Cosa?
16: Ma ascoltami, ma il cane. Ma tu che cazzo vuoi dalla mia vita? Ma tu che cazzo vuoi dalla mia vita?
11: Sei invidioso del mio successo?
16: Assolutamente. Tu sei proprio invidioso, non sono un monto di un lomaro. Dai. Proprio guarda l'invidia.
11: Hai anche gli organi dispari adesso. Sei anche dispari adesso. Sei dispari.
16: Ma
11: che ti picchi nei bar, ti picchi nei bar, ti picchi nei bar, ti picchi nei bar, ti picchi nei bar. Ti picchi! Rissoso, violento! Dai, vai a farti fare le seghe dalle cinesi e non ti fai trovare al telefono, dai!
16: Eccolo. Non devi scappare! Devi avere il coraggio di affrontarmi, maledetta
11: merda!
16: Fuori quell'unico coglione che hai! Mono. Devi venire ad affrontarmi, maledetta merda!
11: Sei l'unico orecchio!
16: Te lo giuro, ti farò partire le mille pene dell'inferno, maledetta merda! Ti farò, ti squarterò vivo, maledetta merda! Userò la tua pelle come scuoia questa estate al mare, maledetta merda! Devi morire male, devi! Devi morire!
5: Però
11: anche al mare si permette di andare, anche al mare, invece di stare a lavorare e produrre, ecco. Se ne va anche al mare in vacanza, non si sa bene da che cosa, visto che è sempre a casa per le sue risse e per le sue intemperanze. Ma meno male che a casa, così lo possiamo trovare ogni lunedì. Andatevene a fanculo, ciao, buona settimana, ciao.
3: Ma scusa, allora lui comunque lo cerca, cioè si incontrano anche.
6: No, lui va a tutti gli spettacoli, avrà speso 4.000 euro di spettacoli di Cruciani nel tentativo di intercettarlo e cantargli, capito?
3: E non sa che tu sei finto.
6: No, ma poi ovviamente Cruciani lo vede subito, c'ha l'orecchio fasciato. Lo vedi, no?
17: Cari produttori di scarpe, cari amici che avete negozi di scarpe sportive, ieri sera è successo un dramma. Fabio Lisei ha erroneamente buttato il mozzicone di sigaretta sulle sue scarpe che hanno immediatamente preso fuoco, procurandogli anche un ustione. Se volete spedirgliene un paio nuove, ricordatevi che indossa taglia 43. Grazie.
3: Fabio.
5: Guarda, c'ha le scarpe. La suola ingiallita col buco di cicca di sigaretta.
6: No, buco sopra,
5: Ma sei tossici della stazione.
6: Mi sono
3: ma scusa, no, perché mi si è aperto un mondo, no? Questo fine settimana Paolo mi manda le foto di queste scarpe nuove che si è fatto fare, bellissime. Sì. Dall'altra parte, tu col buco giallo.
6: Ho sbagliato a buttare la siga e è caduta sopra. No, stavamo facendo le foto.
8: Erano nuove, 3 anni,
6: cazzo. Erano solo di più, c'erano 5 anni.
18: No, queste sono quelle che ne hanno 2.5. Quelle che ne hanno 5 sono uguali, ma più sporche.
3: Ma dove sono? Quante scarpe hai, scusa Fabio? Quante paia di scarpe hai?
18: Una per l'estate e una per l'inverno.
5: Ma se tu entri in casa, apri la porta e le lanci nel corridoio e da qualche parte si appoggia.
3: Paolo, scusa, quante scarpe hai tu invece? Quante paia più o meno?
5: Che cazzo le comunità.
18: Però io ho 5 appartamenti.
5: Ma anch'io.
18: E ci entro scalzo.
3: Vabbè, ragazzi, ognuno il suo.
18: Voi andate a camminare e io vado a fatturare. Va bene così.
3: Sta cambiando il mondo, ve l'ho detto.
5: Ma non regge sto discorso con noi, Marco. Lo sa anche lui che non è vera sta cosa.
3: Ma lasciaglielo credere, dai, tra poco, vai Pippo.
8: Silenzio!
17: Pronti per le vacanze? Quest'estate fate viaggiare la vostra auto al massimo. Scegliete il carburante prestazionale Q8 High Perform. Massima efficienza, meno emissioni e più cura per il vostro motore. E fino al 31 luglio c'è un regalo per voi. Con almeno 25 litri di Q8 High Perform in modalità servito, voi iscritti al Club Q8 riceverete in omaggio l'esclusivo materassino gonfiabile per la vostra estate. Cosa aspettate? Passate da Q8. Q8. Muoviti più liberamente.
19: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina ibrido o elettrico. Con Ypsilon Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEC 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
20: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
21: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
22: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
23: Internet veloce!
22: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
24: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
25: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
26: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
27: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
28: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
29: Yeah, uno c'è!
30: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
29: Piacere! Calciolone!
30: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
29: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
31: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
32: Quest'estate, viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
33: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
34: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Attenzione.
2: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Cos'è? Cos'è?
1: Signori e signore,
0: cosa è successo?
1: Vorrei che venisse scritta questa data nella storia di questo programma. Marco, stiamo per cambiare ufficialmente la storia della musica mondiale. Signori e signore!
0: Non ho firmato, non ho firmato.
1: Quello non fa niente, non prendi i soldi.
0: No, scusa, è roba mia, ti denuncio.
2: Ti conviene mandare un fax, Marco.
1: Attenzione! Italiano!
0: No, non l'ho firmato.
1: Ma quello se lo andate a prendere i soldi, se lo firmi cazzo tuoi. Attenzione!
0: No, è roba mia, scusa.
1: Andate, rimuoviamo i brani di Marco.
0: No, oh!
1: Allora attenzione, andate ufficialmente su Apple e su Google. È uscita ufficialmente!
0: No!
1: Spotify!
0: No, scusa, allora. No, non abbiamo firmato un accordo. No! No, non c'è l'accordo, no. No, roba mia, mia, roba mia.
2: Allora non è uscita, niente, non ho scaricato un cazzo.
0: Ma scusa, tu fai i cazzi tuoi.
3: Non andiamo mai d'accordo,
0: ma
3: mai.
0: Ma perché lui è un cazzaro? Cioè, gli dico scusami, bisogna fare due accordi.
1: Non è che tu figli... un contratto!
0: Ma che contratto è? Ma io non sono un tuo dipendente, uè, zio. Ma che contratto è, scusa, Cioè, tutto il mio materiale, così, via. Soldi a Johnny, a te, robe, ciao. Arrivederci, certo. Scusa.
4: È matto completo questo qua.
0: Ma è matto tu, sei matto, scusami, Ma perdonami.
2: Anche l'1% che è stato
1: cioè,
2: dato a me.
1: Stai rovinando l'uscita della cosa che aspettiamo di più da
0: un mese. A parte che dovevi avvisarmi prima, l'avremmo fatto
1: adesso
0: in grande stile.
1: Adesso è arrivato Johnny.
0: Ho capito, adesso è arrivato Johnny.
1: È una settimana che ci faccio. Ma cazzo, ma buttiamo via così veramente Spotify? Ma sei scemo?
0: No, ma stavo per dire una brutta parola. Cioè, scusa Fabio, avvocato per favore.
2: Allora, sono Raggironi, prima di tutto Raggironi, non sono Fabio perché così poi me ne posso lavare le mani.
0: Esattamente. Allora, sì, esatto. Avvocato Raggironi, mi scusi un attimo. Allora, il signor Federico Nocito ha avuto una brillante idea, su questo nessuno discute.
2: Esattamente.
0: Allora, ha avuto una bella idea di praticamente prendere tutte le canzoni che noi abbiamo fatto con l'intelligenza artificiale all'interno delle scenette dello zoo e creare una piattaforma simile a Spotify, ma molto più bella. Beh, devo dire, il lavoro è stato fatto in maniera
2: molto bene.
0: Eccelsa.
2: Regola d'arte, se posso permettermi.
0: Benissimo, ma siccome giustamente poi ci sono degli spicci che girano, io ho detto, mi scusi dottore, questa operazione deve essere fatta bene a livello contrattuale.
1: Abbiamo fatto tutti dei contratti, l'unico che li ha firmati sei tu.
0: Esattamente, perché io non sono un suo dipendente, le ho detto, mi scusi, troviamo un modo di...
1: Cosa vuol dire non sei un mio dipendente, scusa?
0: Lei mi ha mandato... Ma scusa, adesso non dobbiamo parlarne in onda.
2: Senta, scusa.
1: Ma lo stai facendo tu?
5: Lo state già facendo.
0: Vabbè, ma giriamoci intorno, ci giriamo intorno.
5: Sono curioso.
1: Ma scusa, la mia società ha sviluppato l'applicazione, l'abbiamo messa online, giustamente per garantirti il tuo denaro ti ho fatto un contratto come creator.
0: E io le ho detto, quel contratto non mi piace, non mi gusta. Lei
2: lo
0: non
2: vuole
0: ha risposto,
2: rosa, dica la verità, lo vuole rosa.
1: Ma non ti gusta perché?
0: Lo vorrei con il pelo, se è possibile, Raggironi, mi scusi, ma puoi intercedere
2: lei,
0: grazie.
2: Sto segnando, allora, rosa con il pelo, furri, diciamo furri, metto furri.
0: Furri. Sì,
2: allora
0: furri,
2: vuole un contratto furri, la percentuale le va bene?
0: La percentuale si può discutere, ma non è quello il punto. Gli ho sollevato delle problematiche e questo signore ha fatto finta di niente.
1: No, il signore ti ha risposto dicendo che l'avvocato sta strutturando un secondo contratto apposta per garantirti quello che hai chiesto. Sì. Nel frattempo devi firmare questo perché devi garantire alla società che i contenuti che vengono inseriti sono di tua responsabilità.
0: Può tradurre, perché io sono americano.
1: Allora, ma non possiamo lanciare l'applicazione, Marco?
2: Allora,
1: ce ne vedi, siamo
0: ma
1: fatti
0: se
1: un culo
0: mi avvisavi
1: così
0: prima...
1: Ma
0: scusa,
1: me l'ha detto adesso, Johnny!
0: Ho capito, ma me la butti lì così in onda, scrivevi un messaggio.
1: Dovevi dire sì, grande, dai, andai.
2: No, avevo modestamente proposto di lanciarlo domani in modo strutturato.
0: Siccome in questa azienda, mi scusi, dottor Raggironi. Vengo inculato costantemente ovunque, da ogni dove. Ho un foro anale così grande che ci sta un Mercedes SL Cabrio.
2: Però lei ha anche un bel culetto, se lo faccia dire.
0: La ringrazio.
1: Scusi,
0: siccome Olano letteralmente spanato da tutti quanti, no?
1: Sì.
0: E vanno e vengono, inculano, fanno, disfano, organizzano e robe. Mi sono un po'. Io, allora, facciamo così: se nel contratto c'è.
1: Quindi lei pensa che io la voglio inculare.
0: Ma
1: giusto?
0: Non lei. No, lei
2: tutto
0: lei è un
2: il mondo, non
1: io
2: solo
1: sono
2: lei.
1: Lei
0: è un povero coglione.
1: Dai, io volevo restituirti tutto quello che mi hai fatto guadagnare con le magliette, le pastiglie, vino.
0: Sì,
1: mi hai fatto mille contratti.
0: Sì. Va bene.
2: Allora,
0: dai,
2: ma non
0: bene
2: possiamo fare un terzo contratto così casuale? Ad esempio.
0: Quale?
2: Non lo so, per un concessionario ad Urbino. Facciamo insieme un altro business. Facciamo le ciambelle, quelle da infilare nel pene. Ciambelle penabili, così.
0: C'è già.
2: Adesso faccio brainstorming con i miei nanetti.
0: Non volevo spegnerti l'entusiasmo, però me la butti
3: però,
0: così.
3: Cazzo,
0: scusa. Sto
3: facendo il culo da un mese, resti
0: ho capito,
3: anche,
0: ma me lo scrivi in privato. Cioè, è una roba che va coordinata.
3: Ma possiamo litigare l'uscita di una cosa che aspettiamo da un mese e mezzo?
0: Ma scusami,
4: che meraviglia.
0: Ma perdone, chiedo a qualsiasi persona che sta ascoltando in questo momento. Cioè, è comunque un operazione finanziaria anche, tra virgolette.
3: Ti è stato fornito un contratto, Marco.
0: Ma mi hai mandato una roba, ti ho detto no, non mi va bene, basta.
3: Ma non ti va bene perché c'è scritto Noise Lab. Ma allora investivi tu 100.000 euro per l'applicazione e ci facevi tu dei contratti, scusami.
0: Ma vaffanculo, va bene. Fai il cazzo che vuoi.
2: Comunque avevo modestamente proposto di lanciarlo domani con
0: ancora,
2: calma.
0: Ancora?
2: In modo
0: strutturato. Con lei, avvocato.
2: Facendo una cosina fatta bene.
0: Esatto, bastava fare quello.
2: Però è uscita, diciamo che è uscita. Se
0: è
2: siete
0: uscita,
2: curiosi,
0: è uscita.
4: Qualcuno l'ha anche scaricata.
2: È fuori, ok.
0: Ecco, perfetto.
2: Zotify si scrive come si dice.
0: Esatto, Zotify, perfetto. Con tutto Paolo, con tutto il mondo, va bene così, dai. Ti chiamerò Salvadieri 2 adesso. No, a posto così, dai.
3: Due
0: Salvadieri.
3: No, guarda,
0: non
3: sei
0: uno, ne ho due nella mia vita. Oh. Due Salvadieri.
3: Sei imbarazzante. Ti ho anche scritto un altro messaggio a cui non mi hai neanche risposto.
0: Ma va a cagare.
3: Non mi hai neanche risposto. Ti ho detto, guarda.
0: Fanculo, va. Vai a fare in culo.
2: Secondo me è giunto il momento di passare alla pubblicità. Consigli per gli acquisti.
0: Non c'è la pubblicità.
2: Consigli per gli acquisti.
4: Spot incredibile.
2: Obblighi per gli acquisti. Niente. Questo lo dovete comprare.
3: Se volete io lo metto. È il momento di mettere spot incredibili, secondo me. Sì.
0: Metta quello che vuole.
3: D'accordo,
0: vada pure, vada. Pubblicità.
5: Allora, amore mio, ti sta piacendo la nostra vacanza?
6: Amore, ma certo, sì, figurati, è solo che...
5: Che?
6: Che sì, bello il mare, per carità, le onde, il surf, prendere il sole, però...
5: Però?
6: Però mi manca un po' l'aria di Milano, ecco.
5: Uff, che noia che siete voi milanesi, tutto tran e fattura...
7: Uè, Baluba! Non l'hai ancora mandata a cagare, sta puttana!
5: Ma come si permette?
6: Ehi, ma tu sei San Donato, il patrono del fatturato!
7: Proprio io, porco Digel! Ho sentito che sei qua a lamentarti come un culato che ti manca l'aria della tua Milano!
6: Un po' sì.
7: Ma allora ho io la soluzione per te! Il profumo al sapore di tangenziale! Ti basta una sola spruzzata e tac! Senti un po'?
6: Caspiterina, sa proprio di asfalto, catrame, smog e milioni di macchine ingorgate.
7: E se con questo passi davanti alla gente ti bestemmieranno addosso. Provalo, dai.
6: Ok, ecco. Passo davanti alla gente.
8: Spostati di lì, porco d***.
9: Quella è la corsia d'emergenza, figlio di puttana.
10: Ma muoviti, handicap.
8: No. Che cazzo metti la freccia, imbecille?
10: Testa di cazzo!
9: Coglione!
7: Uè, c'è visto!
6: Ora sì che mi sento a casa!

0: di tangenziale.
1: Uè, compralo, pirla! Pubblicità.
2: Ti ringrazio Paolo perché mi hai fatto anche insultare degli ascoltatori. Figo, grande, sono felicissimo, grazie. No, penso che sia una roba normale, voglio dire, no? Quando c'è di mezzo. No, Marco, non è una roba normale.
3: Non è normale perché tu hai fatto una richiesta, ti è stato risposto, tu non hai neanche risposto. E quello che hai chiesto è stato fatto.
2: Non è vero, ti faccio vedere i messaggi se vuoi.
4: Prima di andare avanti, possiamo mettere la sigla di forum? Almeno sembra una scenetta.
3: No, perché cioè, è veramente allucinante sta cosa.
2: Allucinante sei tu, Marco. Scusami. Io sono allucinante. Dovresti vergognarti di dire una roba del
3: cazzo,
2: genere.
3: Sì, mi devo vergognare, vero?
2: Eh sì, perché scusa, è un'operazione dello zoo. Va bene, dai, a posto così, dai, a posto.
4: Forse conviene che ne parliamo fuori onda, no, raga?
2: Ma infatti dovevamo parlarne fuori onda e poi dopo
3: ma
2: si lanciava insieme.
3: Ma è una settimana e mezzo che cerco di parlarti.
2: A me non è stato detto niente.
3: Ma no, sei tu che la scrivi sta cosa, perché se io ti scrivo i messaggi neanche...

0: acquisti potrai giocare con noi e magari portarti a casa il premio dei premi. Un Fumagazzi. Noi siamo Rosa.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
6: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
8: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
11: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
10: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
14: Nen. La senti?
15: Nen.
14: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
15: NEN.
14: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
16: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Devi trovare il prezzo migliore?
17: Devi semplicemente andare su deghi.it.
20: Devi scegliere, cliccare.
19: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provare.
19: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
22: Vieni da MD per una qualità top.
23: Senza spendere una fortuna, Antonella.
24: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
23: Ti aspettiamo!
22: MD, Buona Spesa Italia.

0: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: Che storia!
2: Radio 105.
3: Che storia!

0: Ma dobbiamo andare avanti a litigare anche in onda? Io non lo so veramente. Dove è andato quello là? Dove è andato? Mi sta scrivendo ancora.
1: Sta scrivendo.
2: Ha preso la tastiera grande.
0: Non lo so, è andato di là, non lo so. Ma scusa, ma io veramente non capisco. Cioè, fa, difendimi per favore. Cioè, abbiamo messo in piedi una roba fighissima. Io avevo semplicemente la pretesa di sapere quando lanciavamo la piattaforma, visto che ci sono comunque di mezzo anche dei soldi, ma anche di investimento. Non ho più saputo un cazzo. Io ho consegnato quello che mi è stato chiesto. Mi sembra normale almeno pretendere di sapere quando lanciamo. Era una roba carina da fare domani, magari. No? Boh, solo quello.
1: Secondo me siete due beline, però. Non lo so.
0: Mio modesto
1: parere da genovese, la parola tecnica è: secondo me siete due beline.
0: Vabbè, ma scusa, però, no, due beline. Cioè,
1: due beline, dai.
0: So che lui è un entusiasta,
1: è un impulsivo.
0: Ma io dico, scusami, è una roba figa. Lanciamola bene, non così alla cazzo di cane, non sapendo niente, non so più nulla. È sparito, mi manda le foto delle macchine, delle robe durante il weekend. Dico, boh, oggi mi ritrovo così.
1: Ma perché tu devi leggerle come geroglifici? Cioè, tu, macchina
0: adesso
1: più scarpa nuova. Adesso
0: andato di là, ma ti rendi conto? Poi sono io la merda, ma no, scusa.
2: Però ti conoscete, quindi lo sapevi che lui è un entusiasta, no. Un po' di entusiasmo e poi si andava
1: avanti. Però aspetta, Marco, aspetta, c'è un dettaglio in più rispetto al solito. Abbiamo fatto 3 giorni veramente di inferno, abbiamo fatto 60.000 chilometri in 3 giorni.
0: Ho capito, vale, mi dispiace.
1: No, nel senso, abbiamo dormito 2 ore, quindi è anche più facile magari avere degli atteggiamenti più emotivi, ecco. Cioè,
0: vabbè, ma
1: se capito, posso
0: ma
1: dire.
0: Non è che mi sono arrabbiato.
1: No, lo so.
0: Ci sono rimasto male perché dico, cazzo, è una roba sulla quale stiamo lavorando da un sacco di tempo e tutti quanti abbiamo messo del nostro,
1: certo.
0: Tranne la Puccioni, ovviamente, come sempre.
1: Però tanto non prende il becco di un quattrino, quindi che cazzo te ne frega.
0: Sto scherzando.
2: Comunque
0: ci tenevo a fare una roba fatta bene. Buttata così, alla cazzo di cane in onda, no.
1: La preparo io per domani, va bene?
0: Vabbè.
2: Lui era contento.
1: Vale, blocco mio di domani, presentazione dell'app.
0: Scusami, ma cioè, non lo so.
2: Un po' come quando ti nasce un figlio, lo dici subito, poi magari c'è una piccola complicazione.
0: Sì, il problema è che abbiamo scopato tutti insieme, quello. Cioè,
1: vabbè,
0: siamo
1: non
0: tutti
1: è la
0: padri.
1: Prima volta.
2: No.
0: Ma per me sì, io non l'ho mai scopato con voi.
1: Davanti è la prima volta per te.
2: Dai!
1: No? Niente, vabbè, ritratto, ragazzi, non è un problema, ritratto, sto cercando di stemperare.
0: Adesso dov'è? Dov'è andato?
1: Comunque, visto che ormai è il segreto di Pulcinella, l'applicazione è uscita. Naturalmente, l'applicazione, essendo uscita in questo momento, non è perfetta. Quindi a tutti gli ascoltatori diciamo cominciate a gigiarci un po', se ci saranno sicuramente dei problemi, piano piano li mettiamo a posto e poi quando sarà a posto ve lo diciamo. Però naturalmente ci sono dei problemi.
0: Io voglio spiegare che io sono un perfezionista, a me le robe fatte alla cazzo di cane mi danno fastidio. Cioè, ragazzi, è più forte di me. Cioè, mi piace fare le robe fatte bene.
1: Certo.
0: Punto. Oh, ognuno è fatto a modo suo.
1: Ovvio.
0: Cioè, a me le robe buttate alla cazzo di cane mi fanno girare i coglioni. Per questo mi sono innervosito. Non è una questione di a me frega niente. Infatti gli ho detto: guarda, ti tutto quello che vuoi, non me ne frega un cazzo. È una questione di principio, sono un preciso e mi piace fare le robe fatte bene. Ci sono rimasto male per
1: domani
0: quello.
1: Domani la facciamo bene, d'accordo? La preparo io in persona, va bene?
0: Va bene. Sempre Fabio deve risolvere i problemi. Oh.
2: È fatta apposta.
0: La Puccioni li causa perché alla fine è colpa sua.
2: Colpa mia, certo.
1: Crea attrito nella squadra.
0: Senti, Puccioni, vuoi una missione di vita? Allora, hanno scoperto un fungo che fa vedere gli gnomi.
2: Io non vedo l'ora di provarlo. Cioè, io passerei tutto il giorno a mangiare il fungo che fa vedere gli gnomi.
0: Un team di ricercatori ha studiato il Lanmao asiatica,
1: sì.
0: Un fungo diffuso tra Cina e Filippine che provoca un effetto allucinogeno unico.
2: Solo
0: cioè,
2: quello.
0: Tu lo mangi e poi vedi gli gnomi.
2: Nella stessa realtà, esatto, io qui adesso insieme a te vedrei un gnomino lì che ti sta accanto.
1: Ma solo gli gnomi?
2: È stupendo.
0: Solo
1: cioè,
0: nient'altro.
1: Nient'altro. Ma perché solo gnomi? Cioè,
0: non lo so, ma neanche loro sanno perché. Non lo sanno.
2: Perché il fungo degli gnomi.
1: Allora, prendiamo uno di quelli con l'astuccio penico e le zanne di elefante nelle orecchie, no?
0: Sì.
1: Non conoscono il concetto di gnomo. Perché non hanno mai ascoltato la nostra narrativa centroeuropea. Che cosa vedono loro?
2: Lo gnomo.
1: Non sanno cos'è uno gnomo.
2: Vedono quell'omino uguale che noi chiamiamo gnomo, loro lo chiameranno gnè. Sì, diranno, ma cos'è?
0: Diranno che cos'è, ma è un gnomo.
1: Non sono d'accordo.
0: Vabbè, dai, sei d'accordo.
1: In Mongolia i gnomi non ci sono. Cosa vedono?
0: In Mongolia vedono degli gnomi.
1: Vedono quelli del Liechtenstein vestiti da
0: gatti. Sordini.
1: Piccoli.
0: Non lo so.
2: Omini tridimensionali.
0: Vabbè, senti, piccoli. Abbiamo Lucilla pronta, dobbiamo giocare. Sì. Abbiamo in attesa un'ascoltatrice da Brescia. Mettiamo 32 bellissimi secondi di pubblicità e poi giochiamo. Vai, Pippozza.
3: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: cosa vuoi? Guarda.
1: Allora, avete fatto il lancio dell'app più bello della storia. Perché, sì, no, veramente sta andando fortissimo l'app. La stanno scaricando un botto di ascoltatori.
2: Tipo due.
1: Volevo però precisare una cosa, uno sbaglio che ha detto Fabio. Ha detto che l'app non è perfetta. L'app è perfetta.
2: No, no, no, io ho detto che non è perfetta.
1: Non ne ha
0: c'ha difetti. Ha dei difetti.
2: Ho detto che come ogni cosa nuova va testata.
1: Sì,
2: quindi
1: sì,
2: ci sarà un periodo in cui potrebbero esserci delle cose che non vanno. È normale. Ok, lo facciamo insieme, lo vediamo
0: bello
2: insieme.
0: La cosa più bella del mondo è stato il messaggio di Wendell dopo la litigata con Paolo, che ho scritto: wow, che lancio.
1: Però è andato, no, è andato forte. Però purtroppo adesso Paolo lo stanno portando via con l'ambulanza. Ah, non sta tanto bene.
2: Tanto li conosce.
0: È un po' ma è uno stronzo. È uno stronzo. Ah,
2: vabbè,
0: uno stronzo.
2: No, parole grosse. No,
0: è uno stronzo.
2: Sugli assenti, no. Dai, diglielo in faccia. Che tanto
0: perché poi dopo la gente è facile che fraintenda. Sembra che io faccia il merda. In realtà il merda è stato lui stavolta. Ragazzi, è così. Oh,
1: ma perché deve essere merda? Scusa,
0: perché le cose si dicono. Siamo una squadra e si lavora in squadra. Non siamo, se siamo singoli, ognuno fa il cazzo che vuole. Se siamo una squadra,
2: vabbè,
0: si
2: ma è arrivato Johnny con i capelli in fiamme dicendo:
0: ma Johnny deve andare a fanculo pure lui. Adesso ce l'ho anche per lui. Non ti preoccupare.
2: Allora, lui ha urlato nel corridoio dicendo: è uscita. Sì, l'entusiasmo è stato impossibile
1: comunque,
2: da contenere.
1: Comunque, l'app Zotify sta andando alla grande. Grazie a tutti, ragazzi. Volevo solo dirvi questo.
0: Grazie, molto gentile.
1: Poi i cazzi vostri ve li fate in privato.
0: Ma
2: ciao,
0: sì,
2: bravo, bravo.
0: Abbiamo fatto in pubblico.
1: Ci sentiamo, eh.
2: Ci sentiamo.
0: Ciao, ma stai se vuoi, stai, riempi il buco, stai. No, niente.
3: Se non ti sentiva più, dice di stare se vuoi.
4: No.
2: Molto astuto, fratello mio, molto astuto.
0: Ciao Lucy, buongiorno.
3: Ehi, ciao.
0: Come stai?
3: Da Dio.
0: Ah, che bella che sei, guarda che bella. Nella sua bolla felice, non gliene frega un cazzo di niente, di nessuno. Che bella.
2: No, in realtà tre ulcere dalla rabbia, però.
3: No, la rabbia dalla un po' dal disagio. Ma sono pronta a far giocare la nostra ascoltatrice.
0: Allora, Sonia da Brescia, buongiorno, benvenuta nello zoo. Ciao.
5: Ciao.
3: Ciao mio.
2: Sonia, tu sei la campionessa di fisting che ci scriveva
3: non
2: due
3: credo.
2: Anni fa?
3: No, credo.
0: Ok.
5: Non penso.
2: È un caso eremoni mia, allora,
3: sì,
2: niente.
3: Sì, sì.
0: Sei sposata, fidanzata, sei single?
5: Sono sposata.
0: Due figli. Arca puttana. Sì, senti, che fai a Brescia? Fai la mamma, immagino.
5: Faccio la mamma e lavoro.
0: Che lavoro fai?
5: Faccio la commessa.
0: Ah,
5: lavoro in un
0: dove?
5: Commerciale.
0: Dove? Dai, diciamo, facciamo pubblicità. Dove? A Cremona.
5: La prima
0: Minchia.
5: Donna.
0: La prima donna, brava. Ah, prima donna, mica vendono
3: le scarpe,
0: mutande?
3: No?
0: Ah no.
5: Esatto, le scarpe.
0: Scarpe o mutande?
5: Scarpe. No, le scarpe.
3: Mutande da piedi.
5: Esatto.
2: Per i giovani non ne vendi?
5: No, mi piace. Allora
3: ma infradito sì, che comunque è sempre...
2: Allora, esatto. Assolutamente niente.
3: Vabbè.
0: Senti, allora, cara amica di Brescia, potresti vincere un fantastico orologio Fumagazzi. Quindi concentrati, siediti, ascolta bene le domande della stronza, perché guarda che è furba la bastarda, fa le domande a trabocchetto. Concentrati.
3: Sì. Ah, oggi ce n'è una a trabocchetto, sì.
2: Soprattutto sapevo. Con quelle che lavorano da prima donna.
3: Sì,
0: sì, è proprio, lei si accanisce con quelle.
2: Sì. Perché odia le scarpe coi tacchi, Lucilla,
3: sì,
2: lo ricordiamo.
3: Sì, esatto.
0: Prego,
3: bene,
0: andiamo, via.
3: Cara
0: vai.
3: Sonia, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono. Sono manca se sono cose inventate. Per vincere il Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo. Il Vasistas si chiama così per il tedesco Was ist das, cioè che c'è?
5: Cielo,
3: perché la finestra riprende la forma di un piccolo sportello che si apriva nella porta per verificare chi bussasse, tipo uno spioncino.
0: Dove cazzo le trova ste robe?
2: Andate in Germania.
3: Ho i miei spacciatori anche, devo dire la verità. Oggi Sylvester Stallone compie 80 anni.
5: Cielo,
3: auguri, Sil. È nato il 6 luglio del 46.
2: Ma lo sa, sì.
3: No, non credo. A Cuneo abita più gente che in tutto il Wyoming.
5: Manca.
3: A Cuneo abitano circa 60.000, no, in Wyoming circa 10 volte tanto, cioè 600.000. Quindi...
0: Sì, però guarda che comunque è vicino.
3: Sì, sì,
0: eh.
3: Comunque cioè, poca roba.
0: C'è un cazzo.
3: Esatto.
0: Sì.
3: Una tribù africana in cui la maggior parte dei membri ha due dita dei piedi.
5: Manca.
3: E invece sì. Si tratta di una condizione genetica nota come ectrodattilia e siccome i matrimoni fuori dalla comunità sono vietati, questa caratteristica viene ereditata.
0: Per capire.
3: Hai capito?
2: Risparmiano moltissimo sulle forbicine.
3: Sì,
2: gli
3: sì.
2: Durano
3: sì,
2: per anni.
3: Sì. Sì.
2: L'80% di unghie
3: non, non potrebbero 60. Andare da prima donna, facciamo. Bella donna. La sardina ha più ossa dello squalo.
6: Cielo.
3: Cielo, perché gli squali non hanno le ossa, era questa.
2: Gli smidollati, diglielo.
3: Trabocchetto. Ehi, ma che forte che è la nostra amica Sonia. Quattro risposte esatte.
6: Culo.
3: Il concerto che ha appena fatto ultimo a Tor Vergata è il secondo della storia per numero di biglietti venduti.
6: Manca.
3: Cielo invece.
0: Cazzo.
3: Ha battuto purtroppo Vasco. E il primo invece, il concerto del croato Marko Perković a Zagabria, erano stati venduti 500.000 biglietti.
0: Oh la madonna.
3: Giusto un filino.
2: Però regalavano le birre da Marko Perković.
3: Sì, è vero.
0: È vero.
3: Pippo, non Palmieri, ma Pippo di Topolino.
2: Goofy.
3: È un mulo.
6: Manca,
3: è un cane antropomorfo. Ti manca una sola risposta esatta.
0: Vai, grande Sonia, cazzo.
3: La clambofobia è la paura del tip tap.
6: Manca,
3: esatto.
0: Ha vinto sta stronza.
3: Che brava.
0: Brava, cazzo. Cioè, ha fatto solo due errori.
3: Due errori.
0: Brava, Sonietta, hai vinto un orologio Fumagazzi. Grazie. Sei contenta?
6: Di brutto, bomba.
0: Mica ti sento proprio.
2: È esplosa come un raudo proprio. Incontenibile la nostra amica.
0: Vuoi mandare un saluto a qualcuno?
6: Mio marito, Frankie.
2: Preferisci mica mandargli uno sbadiglio che è più in tema, magari con la tua prestazione odierna.
0: Dai, poverina, magari è emozionata.
6: Ciao, certo, cazzo.
2: Eh? Cos'è? Un cervo cazzo ha detto.
0: Tuo marito è un cervo cazzo? Cos'è che hai detto?
6: No, mio marito è Frankie. E siamo venuti a vedermi a teatro a Brescia.
3: E vai.
0: Aspetta che c'è il gran cazzo che me ne frega che sta bussando.
3: Ma non è vero.
2: E non ti sei mai più ripresa a quanto pare.
6: No, esatto, dopo mi sono tatuata un vaffanculo sul braccio.
0: Bravissima.
3: Benissimo.
0: Ciao Sonia, un abbraccio, buona giornata.
6: Ciao.

0: Allora, c'è una storia che va avanti da un po', siamo arrivati alla quinta puntata, questa famiglia molto ricca, si chiamano i Parentesi, dove tre figli delinquenti stanno cercando di ereditare l'impero del padre, che è una persona terrificante, interpretata dal magistrale Rosario Pellecchia. Bravissimo. Lui è, ragazzi, grande attore, purtroppo su tutto il resto non siamo d'accordo, ma quando si tratta di recitare il Pellecchia...
1: Di fare il cinico vecchio bastardo è veramente bravo.
0: È bravissimo.
1: Perché se non è cinico, non è vecchio, non è bastardo, lui... Non esprime il suo pieno potenziale. Invece il cinico vecchio bastardo
0: Nella puntata precedente è morto il culattone, figlio culattone. Però attenzione, perché c'è una beffa in corso. Non dico altro, ci colleghiamo con i Parentesi. Vai Pippo.
2: Lo Zoo di 105 presenta i Parentesi. Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I Parentesi. Nella puntata precedente, il gioco mortale è iniziato. Dei tre figli di Cesare Parentesi, solo uno potrà ereditare l'impero editoriale del padre, ovvero chi sopravviverà agli altri due. E il primo a fare la mossa è Pierre Goblin. Ma il tentativo di avvelenare i fratelli con dei cioccolatini avvelenati gli si ritorce contro. Ed è proprio lui ad avere la peggio.

0: Ma potevamo, cioè, sorvolare sul dettaglio.
1: Descrive, descrive.
2: Mentre l'altro sinistroide sembra essere un furbone.
1: Sei tu, sei tu.
2: Chiedei tremorire. Lo scopriamo tra poco.
3: Costretto ad assaggiare i cioccolatini avvelenati per primo, Pierre Goblin cade a terra rantolando nel vomito, nella bile, ma con la grande classe di un perfetto culattone.
0: Muore male.
4: Pierre Goblin!
5: Figlio ricchione, eppure fesso! Bene, fuori uno. Adesso rimanete voi due, buoni solo a far cagare. Vi ricordo che solo il figlio che rimarrà vivo erediterà la mia eredità ereditosa. Gradite questo liquore con un colore sospetto e uno strano frizzare sul fondo?
0: No, grazie padre, sto cercando di smettere di bere. Sai, perché poi mi chiama la sigaretta.

0: Il dottore! C'è il dottore!
1: Dottore, mi dica come sta mio figlio. Non c'è bisogno di indorare la pillola. Saperlo in compagnia dei vermi sarebbe un grandissimo sollievo per me.
2: Cavalier Parentesi, temo di avere brutte notizie.
3: No.
0: Vai, è morto?
4: Sta crepando. Ah, che gioia.
0: Vai, rimaniamo solo due.
4: Quella vecchia checca, sì. Vecchia checca.
0: Sì.
4: Bastardo fraccio.
2: Proprio così. Sì, ecco. Ecco, non so bene come dirglielo, ma suo figlio è fraccio. Mi dispiace.
5: Sapevano tutti.
1: Palese. Bravo, e ora mi verrà a dire che la terra gira attorno al sole e i poveri puzzano? Ma la pago per darsi da fare, non per dire ovvietà.
2: Non è affatto un'ovvietà. Dia un po' un'occhiata alle sue lastre. Guardi, lo vede questo enorme cerchio? È il buco di culo di suo figlio. Mai vista una roba del genere.
3: Sempre un po' in punta di fioretto. La vostra comicità mi piace, devo dire che...
1: Ah, la smetta di girare il dito nella piaga e mi dica se è vivo.
2: Forse lei non capisce. In quella piaga sono riuscito a infilarci tutta la testa. Suo figlio potrebbe cagare un cucciolo d'elefante senza neppure accorgersene. Guardi, mi sono fatto anche un selfie da dentro il culo di suo figlio, guardi.
1: La smetta, dottore! Mi sta facendo perdere tempo e pazienza. E tra parentesi, le ricordo che sono uno dei più generosi benefattori di questa clinica. Se non mi dice immediatamente quello che voglio sapere, chiamo mio nipote Elon e la spedisco a curare l'Ebola su Marte!
2: D'accordo, d'accordo, si calmi. Suo figlio non è in pericolo di vita. Il veleno gli è caduto quasi tutto giù dal culo prima che potesse entrare in circolo.
4: Ah, che disdetta! Non creperà quella
0: pazienza!
4: Che... Speravo che se ne andasse al creatore quella merda.
1: Peccato! Avrebbe meritato la morte per essersi avvelenato con i suoi cioccolatini.
2: Ed è qui che si sbaglia, Cavalier Parentesi. Suo figlio non è così fesso. Aveva avvelenato tutti i cioccolatini tranne uno, quello che poi ha mangiato.
6: Non capisco. Se il veleno non era nel cioccolatino, perché è stato male?
0: Esatto, dovrebbe stare bene, non male, che è il contrario di bene.
2: Semplice, non erano i cioccolatini ad essere stati avvelenati, bensì il purè.
0: Il purè? È impossibile! Io ne ho mangiate due porzioni di purè e sto benissimo!
6: Idem con patate! Capito? Purè, patate...
2: Beh, lo sanno tutti che i frocci sono più sensibili al veleno. Secondo i miei calcoli dovreste stare male fra... ora!
6: Mi duole la pancia! L'intestino! Il colon! Il crasso!
1: No! I miei figli! I miei poveri figli! Che dolore vederli così!
3: Cattivo!
5: È perfido!

0: Bravo Boccelli, ragazzi.
1: Porca,
0: grazie Andrea, grazie. Ma devi dircelo che c'era il cameo, ti tieni sempre tutti i segreti.
1: Ma non è Boccelli.
0: Andrea, ci manchi, ci manchi.
1: È vivo, guarda che è vivo.
0: Ah, meglio, meglio ancora. Allora non ci manchi così tanto.
1: Vivissimo, vivissimo, vivissimo.
0: È stato gentile però, dai.
1: Senti Puccions, allora stavamo pensando di inserirti nella serie. Io volevo farti fare tipo la parte della vecchia beghina, sai la... Sì, la stracciona, quella tipo quella che fa le pulizie, che però alla fine poi incula tutti, non so, una roba
2: mi
1: del
2: piace,
1: genere.
2: Mi piace, sì, sì, piace, ci può stare, dai.
1: Il tuo,
2: non
1: il tuo
2: sono brava
1: proprio
2: a recitare come Ross, però insomma.
1: Vabbè, ragazzi, no, sei imbattibile.
0: Ma neanche come me, cioè, nel senso.
2: No, vabbè, però ho preso proprio Ross, cioè.
1: Senti, ma avete letto che al matrimonio si sfidano sul ring in Cina,
2: fantastico,
1: questa coppia
2: sì
1: cinese, chi perde farà le pulizie di casa per tutta la vita.
2: Ha vinto lei. Ha vinto lei, c'è il video, lo mena come se non ci fosse un domani e vince amorosamente.
1: Infatti io volevo sfatare un mito. Allora, io e mia moglie, insomma, stiamo insieme a 17 anni, certo, e ovviamente un uomo che tocca una donna è un figlio di puttana, giusto?
0: Ovvio, certo.
1: Però a volte, quando la donna mena come un fabbro, c'ha la mano pesante, è brutto anche dall'altra parte.
2: Sì, ma questo era un incontro però, c'era...
1: Non ho capito, però mia moglie ogni tanto ci parte la mano pesante quando magari discutiamo e dà pugni, cioè mia moglie mena come un fabbro.
0: Anche
1: cioè
0: la mia, usa utensili tra l'altro, cioè i primi che prova sì proprio. Siccome abbiamo dei piccoli pezzi di design, tipo questo spremiagrumi dell'Artemide, capito? In acciaio inox.
1: Ah, ti picchia chic lei.
0: No, cazzo, lei non mi picchia. Allora, lei prima mi trafigge il torace con lo spremiagrume e poi lo usa per percuotermi sul collo.
2: No, io non meno, io
1: non
2: no
1: meno. Non ci credo, Puccioni.
2: Giuro,
1: dai,
2: ho menato un paio di volte. Perché se le meritava, ovviamente.
1: Stefanone? Stefanone?
2: No. Zeno, no, ma quando poi mi sono fatta male io, ho smesso anche lì.
1: Cioè, tu non c'hai. Io ti vedo con la ciabatta, con le robe lì, no?
2: No, mai. No, no,
0: lei
2: no,
0: c'ha
2: no
0: il taser.
2: L'unica volta che ho fatto una cosa un pochino più agitata è stata mentre la maglia era un po' piccola, la stavo pettinando, faceva capricci, una cosa un'altra, allora la spazzola e lei me lo rinfaccia ancora. L'ho spaccata non sulla sua testa, ma sul lavandino e lei ancora dice che io spacco le cose. Solo una cosa. Mangio.
0: Allora, io con i miei figli, per evitare di fargli male, uso il calcio girato basso.
2: Cioè,
0: il calcio girato basso è quello che ti accovaccia e poi spazzi con la gamba. Quindi li prendi dietro i talloni e loro papom, finiscono per terra. Una volta che sono per terra, vado lì, metto una mano sul torace, c'è il pugno in alto così e mi fermo perché
1: ma
0: capiscono che ormai sono fatti, capito?
1: Però
0: allora ve lo consiglio dal punto di vista pedagogico, il calcio girato basso dietro il tallone, però state attenti agli spigoli, quindi portateli su un tappeto e gli dite ora ti do un calcio girato basso e
1: li fai cadere, poi dopo cioè mi minacci col pugno ma non
0: sì, no
1: cioè,
0: no non li colpirei
1: non
0: mai così
1: poi
0: indifesi,
1: il colpo,
0: indifesi cioè, no cioè al massimo gli metto un pugnale così sono motivato a colpire.
1: Pippo, tu hai pestato i tuoi figli da piccoli?
3: Scappoccioio girati, certo, ovvio, ci mancherebbe. Sì.
0: Calci girati bassi?
3: No, quello no.
0: Provali.
3: A un certo punto mi sono girato con mio figlio, che ormai è il doppio di me, ha detto,
1: infatti,
3: è finita.
2: Basta. Esatto.
3: Cioè, una volta proprio...
1: Kika, a te non lo chiedo perché tu sei troppo buona.
4: No, un paio di sculacciate quando era piccolino, ma così sul pannolino.
1: Ma non alla figlia, a Toki lei, comunque.
4: No, sul pannolino.
0: C'ha il pannolone Toki? Mi sembrava ancora in forma, l'ho visto l'altra mattina nei corridoi. Ma non lo mette per venire in radio?
2: No, lo mette per le serate, così non deve smettere.
0: Lo mette per
1: l'amore. Con le porche comunque, cioè perché lui è rock, quindi c'ha il pannone con le porche. Dobbiamo collegarci con Wender perché c'è un nuovo Radio El General dal titolo Scorreggi dalla fregna. Cioè direi che con questo
0: è un
1: possiamo
0: corollario,
1: andare.
0: Vai.
1: Prego Pippo, andiamo. Vai.
5: Radio El General.
6: Oh. Bentornati su Radio Air General. Io sono Jürgen, il vostro attore porno che vi parla. Sapete cos'è bello di un attore porno? Che quando finisci la carriera, le donne ti vogliono scopare. Ma... perché vogliono essere trattate da maiale.
2: Davvero?
6: Ma perché vi vergognate di chiedere al vostro fidanzato o marito le vostre perversioni? Liberate la troia che c'è in voi. Siate zoccole. Ma prima di trattare l'argomento del giorno, ascoltiamo il nuovo disco di Frankie Gold con Pompino in ascensore.

0: As
1: Questo brano lo potrete ascoltare solo sull'app Zootify. Presto, su tutti i digital store.
2: Bene.
1: Oggi parliamo delle scorregge femminili.
3: Ma no.
1: A quante di voi scorreggia la sorca dopo essere state messe a pecorina? Sentiamo subito i nostri ascoltatori. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
4: Come?
1: Salve signora. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina? Dai, non fare la stupida e rispondi. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Pronto?
1: A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
4: Ma vai a fanculo a te chi sei?
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Sì?
1: Pronto, buongiorno. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
4: Ma perché non vai a fanculo? Ma chi sei? Ma
1: cosa ne pensa lei? Sono Jürgen.
4: Chi te l'ha imparata l'educazione a te?
1: Sono Jürgen. Ti è mai capitata una fregna scorreggiante?
4: Ma tu non puoi.
1: Dai, non fare la stupida e rispondi. Cosa ne pensa lei? Pronto. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina? Ci dica pure. Perché la gente si comporta in questo modo?
3: Chissà.
5: Vendetta! Vendetta!
2: Vendetta di che?
4: Pronto?
1: Buongiorno. Stiamo parlando di fregne scorreggianti. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
4: Senti, cerco di smetterlo che mi hai rotto le scatole.
1: Ci dica pure. Cosa ne pensa? Cosa ne pensa lei?
4: Non ti permettere più di telefonare.
1: Certo. Poi me lo dà lei lo stipendio a fine mese. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina? Pronto. Ci scusiamo. Deve essere caduta la linea. Adesso è il momento di chiamare la nostra esperta sul sesso. La dottoressa Sparacanker.
2: No, ragazzi.
1: Buongiorno, dottoressa. Mi scuso se la sto disturbando. A lei scorreggia
6: questo numero, che l'ho detto già tante volte. Dimentica questo numero.
1: A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
4: Cosa?
2: Cosa?
6: Ma vaffanculo, ti è caputato e tomare che fa caracca volta dove è comparte. Vaffanculo, ti dico il cazzo di merda che sta.
2: Io fossi Wender, due esami prima di andare in vacanza me li farei.
3: Sì, una bella ditata così ti togli sto pensiero.
2: Perché questa qui spara, questa spara pesante.
3: Questa catapulta direi ultimamente più che spara.
7: Caro Marco, cari ascoltatori, sì? È doveroso salutare le persone che ci aiutano quotidianamente a farvi vedere tutto di noi sui socials. Grazie Matt Danieli e grazie alla mitica Chiara, che dopo avermi passato una bella stecca sotto banco vuole fare un in bocca al lupo a suo marito che ha fatto il grande errore della sua vita. Ha aperto la partita IVA per aprire la safety, sicurezza sul lavoro, formazione, medicina del lavoro, sicurezza alimentare. Benvenuto nel club della pressione fiscale al 47%.
2: È finita.
3: Magari farà il forfettario, dai.
2: Ma va, finita.
3: Ah, dici che è così idiota che non l'ha fatto?
2: È ovvio. Finita.
3: Allora autoinculati.
2: Tra poco, vai Pippo. Pausa caffè? Ma certo, ormai lo sapete, con Caffè Motta naturalmente. Un piacere da condividere, un piacere che chiama. E quando si parla di caffè, lo sappiamo bene, ognuno deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto armonioso e vellutato, potremo suggerirvi il cremoso. O magari l'espresso bar, se preferite le note più intense e corpose. Non vi resta che scegliere. Del resto Caffè Motta ne ha per tutti i gusti ed è disponibile macinato in cialde e capsule compatibili. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Renault.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
14: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
13: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: MG. Find your more.
16: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
17: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
16: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
18: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
20: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
19: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
20: Sì, sì, come no?
21: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
22: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
23: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
24: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
23: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
25: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
26: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
2: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Merda!
1: C'era la Barbagianna! Ma hai tolto la Barbagianna! Stavo ammirando la Barbagianna!
2: A noi ci piace però questa.
1: La Barbagianna!
0: La Bagianna o la canzone?
1: No, la Barbagianna, cazzo mi fai la Barbagianna. La Barbagianna io.
0: Senti, un tizio ha costruito una replica in scala 1-1 della hypercar Koenigsegg, è difficile da dire.
2: Cos'è?
0: Koenigs è un elaboratore, uno che fa macchine sportive da corsa. Insomma, l'ha costruita con i Lego e la macchina ha utilizzato 327.000 mattoncini. L'auto funziona e ha raggiunto i 111 km orari sul circuito di Goodwood, battendo il record mondiale. Cioè, una roba.
1: Ma è tutta fatta di Lego oppure solo la carrozzeria?
0: Tutta, beh, penso che il motore ovviamente motore sarà vero.
2: E le ruote anche saranno vere. Sì,
1: essendo un motore termico, non si sciolgono i Lego.
0: Che cazzo ne so, io avrei studiato un motore. Non lo so, non lo so.
1: Di plastica, cioè.
0: Non lo so, però.
1: Lasci sul calorifero.
0: 327.000. Ho capito, ma avrà studiato un modo per far sì che anche se si scioglie, l'importante era battere il record mondiale di pista.
1: Abbanfato, dai.
0: Ma che banfato?
1: Attaccato quattro pezzettini sopra.
0: Ma non vi cagate, ma
1: vai. Sì, vedere come fa a accendersi l'accendisigari.
0: Poi scusa, c'è sto tipo qua che colleziona SIM e possiede un numero di telefono che nessuno ha, cioè è unico al mondo, è 333 sì. 333 3333. E gli hanno offerto 2 milioni di euro per comprarsi sto numero, ha rifiutato.
1: Sì, è il sogno di ogni call center.
0: Allora, c'è Massimo Boldi con i capelli lunghi, invece, che si è depositato Odyssey, sai che esce il film adesso? Esce sta saga. Gli hanno offerto 8 milioni di dollari per avere quell'indirizzo. E lui è lì che ci pensa, dice: ma non lo
1: ma
0: so.
1: Quale indirizzo? Non ho capito. Aspetta.
2: Scusa, Marco.
0: L'indirizzo email, cioè l'indirizzo IP. Lui ha comprato l'IP Odyssey perché lui voleva fare il DJ, quello è il suo marchio, no?
1: Sì.
0: E quindi si è comprato l'indirizzo IP Odyssey.com. Quelli della produzione cinematografica gli hanno detto: ce lo vendi? E hanno iniziato a negoziare, sono arrivati 8 milioni e ancora. Ha detto no.
1: Ma tanto
0: so.
1: Il film sarà un flop colossale. Non lo comprate, vi do un consiglio. Tanto il film è una cagata.
0: Coglione, no, che gli servono i soldi.
1: È una cagata.
0: Faglielo vendere.
1: Comprate Iliad. Ah no, c'è già.
0: C'è già. Vivendo lo zoo.it se volete. Anche so. Zoo.com.
1: Cosa se ne fa Christopher Nolan?
2: Io l'altro giorno ho visto una targa, la volevo mandargliela a Lorenzo Giovanotti perché c'era proprio Giova.
0: Fifufà.
2: No, era Giova in realtà. Gli avevo mandato perché la targa dell'auto con...
0: Perché tu c'hai il numero di Giovanotti, scusa, non ho capito.
2: Se non l'ha cambiato ce l'avevo, sì, sai, c'è stato un tempo in cui facevo cose.
1: Fette.
0: Porca troia, hai capito.
1: Fai. È un casino da capire. Ha chiesto, mi date un numero solo con 3 e 9? Invece continuo a dargli 6, 7.
2: No, allora era Giova, Maremma.
1: Invece uno.
0: Dai, chiamalo in diretta, chiamalo adesso.
2: Ma no, adesso lo rispondo.
0: Dai, prova, adesso Letizia Puccioli, volevo solo vedere se funziona. Funzionava. E poi butti giù, dai.
2: Ma figurati, no,
0: dai, chiamalo.
2: Non tocca cambiarlo, vedi la targa?
1: Sì, Giova. Sì.
2: Okay.
1: Ci stai distraendo.
0: Sì, ma chiama Giova, chi se ne frega della targa, dai, chiamalo in diretta, dai.
2: Ma figurati.
0: Ma sì, dai. Ma
1: tanto lo sa vecchia vacca.
0: Uè, troia.
1: Uè, stronza.
0: Uè, puttanone, come andiamo?
2: Uè, stronza. No, non
0: dai, chiamalo,
2: c'è.
0: Chiamalo.
2: Dai, no, non lo trovo
0: dai,
2: più.
0: Dai, chiamalo. Ma che te frega,
2: aspetta,
0: dai.
2: Aspetta.
0: Di scusami, ti chiamo dalla redazione di 105. Volevo proporti
2: se
0: un concetto.
2: Risponde perché non è detto che risponda.
0: Poi butti giù, poi butti
1: giù. Non
0: so,
1: starà cadendo da qualche scala nel frattempo.
0: Vai.
1: Magari.
3: Letizia, sei tu?
0: Chi è?
3: Ma non ci assomiglia per niente.
0: Chi è che ha chiamato tra?
2: Pippo
1: Palmieri, che tra l'altro
0: ma si sente anche malissimo. Cioè non si sente niente.
4: Ma qua si prende male nello studio.
0: Dai, chiamalo veramente.
4: È tardi, devo cambiare la scenetta.
0: No, dai, allora metti molo provo. Dai, auto, oggi si parla di auto.
2: Bravo.
0: Che cazzo.
5: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, live qua su Twitch. Oggi ragazzi, Molo Prove, torniamo un po' all'antico, le cose che facevamo qualche tempo fa, quelle delle macchine, perché grazie a un amico mio cognato mi ha prestato questa macchina a guida autonoma e io la Molo Prove con voi. Dai! Allora, questa macchina è proprio il più grande ritrovato della tecnica. È una Resla.
0: Resla?
5: Come Resla? E sembra una cosa... Vabbè, comunque, Resla, è scritto, forse è un errore di battitura che hanno fatto in gara di montaggio. Può succedere che sono tanti ignoranti messicani che lavorano. Allora, questa macchina c'ha la guida autonoma. In pratica cioè, è autonoma, vuol dire che guida da solo. Proviamo, dai. Sì. Allora, per prima cosa, non ci sono le chiavi. Quindi per entrare in macchina devi semplicemente usare il comando vocale. Apriti, Resla!
6: Ciao!
5: Come ciao, no? Questa voce la conosco io. Bastardi di merda, non mi rovinare il video sulla Resla, Ciao!
6: Apri le portiere.
5: Apri il portiere, bravo, apri il portiere.
0: Bravo,
5: bravo. No, non quella di là, quella dove devo entrare io. Cazzo, scendi in passeggino.
6: Chiude le portiere.
5: Chiudi il portiere di là, ma apri il portiere di qua.
6: Apri il bagagliaio.
5: Ma che cazzo me le faccio il bagagliaio? Devo entrare in macchina. Vabbè, entriamo dal bagagliaio, dai. Che delusione. Ma questo caldo pure.
6: Chiudi il bagagliaio.
5: Aspetta, chiudi il bagagliaio. Bastardi di me, la scarpa. Resla?
6: Ciao.
5: Ciao il cazzo, la scarpa è rimasta fuori. Apri il bagagliaio, prendi scarpa.
6: Apri il bagagliaio.
5: Apri il bagagliaio. Un momento che prendo la scarpa.
6: Chiudi il bagagliaio.
5: No, aspetta, la scarpa. Che delusione.
0: Sembra
5: che fatica, ma questo caldo pure. Bene ragazzi, mo che siamo riusciti a sederci su questo sedile in vera plastica, molto bello, mo scomodo, però design. Accendiamo il nostro veicolo Resla, che si accende col comando vocale. Accendi motore Resla.
6: Accendo motore.
5: E lo fa con la bocca, lo fa. Non lo voglio, non si può togliere il rumore.
6: Vuoi cambiare suono?
5: Cambiare, sì, brum brum brum. Cambia motore. No, fermi, sta mia moglie che guarda il terrazzo, no! Niente, non si può fare no rumor.
6: Modalità silenziosa.
5: Modalità silenziosa, benissimo. Okay. Allora, Resla, motore acceso però, perché non senti il rumore. Che è questo?
6: Modalità silenziosa.
5: Modalità silenziosa, fa shhh. Ma basta con sta roba, va bene così. Che delusione, che pressapochismo, che pochezza. Ma perché non faccio un'altra cosa? Bene ragazzi, allora come vedete la macchina è dotata di un enorme schermo gigante che serve diciamo come computer di bordo, però la macchina fa tutto da solo. La cosa però è la guida autonoma. Allora, guida autonoma significa che tu dici parti, vai e lui va. Ehi Resla, partiamo.
6: Dove andiamo?
5: E dove andiamo? Facciamo un giro dell'isolato.
6: Sbatti.
5: Come sbatti? Giro dell'isolato sarà 400 metri sarà.
6: Che palle. Andiamo a male?
5: Come andiamo al mare? Andiamo al mare, vabbè, è buono andare, c'è traffico a quest'ora.
6: Abbiamo autonomia.
5: Abbiamo autonomia, perché la macchina giustamente va a batteria. Ok, vabbè, andiamo al mare.
6: Guida.
5: Guidi tu, è l'autonomo, la guida, se no è manuale.
6: Ma sbatti, guida manuale.
5: No, guida tu, testo non mi fare ingazzare, porca puttana.
6: Ok, faccio guidare mia moglie, ciao.
5: E chi cazzo la conosce tua moglie?
7: Ciao.
5: Buonasera signora.
7: Guida.
5: Sì, guida signora, guida, andiamo. La porca puttana, piano, freccia, fai qualcosa, la freccia. Ma tu, signora, si siede dall'altra parte, non so dove sta lei. Mamma che paura, mi sono venuti tutti i capelli bianchi.
7: Divertito?
5: Ma un cazzo, come fai, che cazzo fai che stiamo su il lungomare, si può al limite dei 30 c'è.
7: A male, hai portato baccioli?
5: Ma si faccia i cazzi suoi, devo provare solo la macchina. Bene ragazzi, allora diciamo che la partenza è un po', forse c'è qualche parametro che devi mettere sul computer di bordo. Ancora c'ho il buco del culo, non ci passo lo spillo dalla paura. Bene, adesso siamo su un tratto, come potete vedere, di rettilineo. E andando poi dici, puoi sentire la musica, puoi fare le cose, no?
6: Turbo Boost! Yeah!
0: No, di nuovo!
5: Come Turbo Boost? Oh, accidezzo, Michael Knight, forza! Ti odio!
6: Chiamata dall'Ivo.
5: Ah, c'è anche il telefono. Risponde. Chi è?
6: Renatone.
5: Ancora Renatone, quello che me lo vuole più andare in culo. Blocchi chiamata.
6: Impossibile.
5: Come impossibile? Butta giù.
6: Renatone è proprietario macchina.
5: Renatone è proprietario della macchina. Accosta un attimo nell'aiuola, che gli lascio uno stronzo sul sedile che deve sembrare una foca. Ciao a tutti, ragazzi.
8: Renatone, non so se mi puoi sentire, ma un cucciolo di delfino ti lascio. Che delusione. Che pancia ha avuto però adesso? Sto meglio. Come macchina non è granché, ma come cacatoio è perfetto.
2: Bagno.
0: Sei una merda. Sei una brutta
1: però
0: merda.
1: Però è resla.
0: L'ho lasciata mia moglie, mamma mia, aiuto. Beh,
1: tanto è infrangibile, no?
0: Sì, sto cazzo, infrangibile.
1: Pensavo fosse infrangibile.
0: Ma va, tutte cazzate, quella spara cagate, va, si rompe tutta. La merda.
1: Si sbriciola proprio, mentre
0: ma
1: vai.
0: Sì, i pannelli di acciaio sono appiccicati con lo scotch biadesivo.
1: Ah, cazzo, roba... è di marzapane la macchina, cos'è la strega di essere grete.
0: Beh, dovevi chiedere a me se volevi
8: farla abbondare. Allora la prossima volta la lo proviamo insieme, dai.
0: La proviamo insieme.
8: Che vengono via, dai.
0: Ti sentiamo domani dalle 2 alle 4. Ciao. Grazie a Pippo Palmieri, ciao. La Chicca, la Buccioni, Fabio Lisei, Paolo Nois. A domani, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
9: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
10: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
9: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
10: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
9: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
10: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
9: Solo
10: con Radio 105.
9: In collaborazione con Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
13: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo

0: su trenitalia.com.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
6: Ah già, solo fango.
5: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
9: Una nuova birra Forst 00.
10: Assaggiala.
11: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
10: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
12: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
19: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
20: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
21: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate!
19: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
18: Scopri come partecipare su 105.net.

0: so, non te, te l'ho detto che non so ancora. Tuca, Matuca Macarena, che ci sta sempre in apertura. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Camilla. Che ore sono?
1: Sono le 16:01.
0: Brava, brava. Bene, cominciamo bene.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio.
0: È solo l'inizio,
2: 105 Music and Car.

0: Showtime!
1: Music and Cars!
2: Buon pomeriggio, amici fancarsisti all'ascolto di questo programma che, insomma, entra in una fase, diciamo, provvisoria, nuova, in questo mese di luglio. E quindi io ufficialmente do il benvenuto alla prima delle conduttrici e dei conduttori che mi affiancheranno durante questo periodo. Benvenuta Camilla Ghini.
3: Grazie, grazie, buon pomeriggio, grazie Dario, e sono veramente contenta
2: di essere qui.
3: Insomma, sono emozionata.
2: Beh, questo ci sta.
3: Sì, anche perché non voglio dire la parola sostituire accanto a Fabiola. Però insomma mi ritrovo qui in questo ruolo e spero di fare del mio meglio.
2: Guarda, in questa gabbia di matti, ce l'ho fatta, io voglio dirti subito questo. Io faccio questo programma da un po' di anni ormai, però quando entrai, anch'io diciamo, entrai un po' in punta di piedi.
3: No?
2: Sì, sì. Beh, non come i tuoi piedi che hanno anche delle scarpe bellissime.
3: No, ora non
2: oggi,
3: ce le ho,
2: oggi,
3: le ho tolte.
2: Oggi non è benissimo.
3: In questo momento, sì.
2: Se le tolgo io poi mi danno dello schifoso i miei colleghi, per cui se ce l'ho fatta io non ti preoccupare,
3: dici?
2: È tutta in discesa, assolutamente
3: meno male,
2: sì.
3: Meno male.
2: Comunque benvenuta, sarai con me questa settimana, passeremo insieme la conduzione di 105 Music and Cars, che è un programma che cambia faccia in base al giorno in cui va in onda. Ma te l'ho già spiegato un pochino, esatto, oggi già una giornata così un po' particolare. Buongiorno ad Antonio Pivati, che è lì, rimane lui.
4: Qua sono e ciao a voi.
2: Ecco.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno Pivaz, tutto bene?
4: Ma mi chiedevo, ma Camilla come ci ascolta?
2: Camilla non ci ascolta.
3: All in ear.
4: Madonna,
3: perché
4: che professionista.
3: Sono molto fashion, ragazzi.
2: Ragazzi, scusate però, cioè io quelle robe lì, se metto quelle robe lì, sono pelato, quindi comunque si vedono. Ma coi capelli invece tu puoi nasconderle.
3: Sì, è un trucco, vedo non vedo.
2: Vedi?
3: Sì.
4: Ma qua c'è del professionismo.
2: Lo so,
3: c'è del professionismo,
2: lo
3: ragazzi.
2: So. Ma tu stai parlando con me che è professionismo zero, quindi comunque non l'avrei mai chiesto.
4: Sei molto libero e poco professionista.
2: Decisamente sì. Buongiorno Pinnetta, che oggi è ancora qui a Milano.
5: Ancora qui per poco, ma
2: sì.
5: Sono con voi.
2: Beh, meno male. Oggi
3: solo
2: cominciamo.
3: Per oggi.
2: Solo
3: va
2: per
3: via.
2: Oggi.
3: Ci
2: poi
3: abbandono.
2: Va via. Allora, devi sapere che la pinna è una figura non figura, come i tuoi ear monitor.
3: Giusto.
2: Cioè, c'è, ma non si vede, nel senso che dalla Sardegna lei comunque muove i fili delle marionette
3: tipo
2: che
3: Sauron.
2: Siamo
3: praticamente,
2: esatto,
3: più o meno
2: del Signore degli Anelli, esattamente sì, con quell'occhio malvagio che ti guarda. E buongiorno anche alla zia, che io mi aspettavo onestamente
4: a proposito di occhio malvagio, infatti.
2: Esatto. No, perché tra l'altro io so una cosa sulla zia, adesso te la racconto. La zia è la nostra centralinista, ma che tu conosci molto bene, Camilla. Io mi aspettavo che oggi lei mancasse, perché mi hanno raccontato di una domenica della zia
3: un po' impegnativa,
2: molto non un po' impegnativa,
3: molto
2: impegnativa, perché la Pinnetta ha passato la domenica con lei.
3: Che hanno fatto?
2: Esatto.
3: Si può sapere?
2: Pinnetta, vuoi raccontarlo tu con la tua viva voce, o ci sono delle cose che si possono dire o cose che non si possono dire?
5: Ma allora, volevamo andare in montagna per prendere un po' di aria fresca.
2: Sì, e mangiare il brasato.
5: L'aria fresca non c'era tanto, ma c'erano tutte le cose che sono tipiche della montagna.
2: Ok.
5: Quindi il cibo,
2: zuccheri,
5: l'alcol.
2: Esatto. Quindi la zia, diciamo che ieri ci ha dato dentro.
3: Però posso
4: scusa
3: dire...
4: Dario, nel frattempo la zia è comparsa come un'eminenza grigia dall'angolo della porta.
2: Prego,
4: non vuole intervenire.
2: Ah, non vuole parlare.
4: Ha fatto così. Guarda, faccio il mimo.
3: Ah, zitti.
2: Muti, dovete stare muti. Vabbè, che comunque stiamo raccontando anche cose molto private della zia. No, non,
3: beh, cioè... anch'io devo dire, ho avuto una domenica impegnativa.
2: Sì. No, perché... ma ieri no, domenica impegnativa
3: beh,
2: no.
3: Beh, sì, perché col fatto dei treni, non so se sapete, stanno facendo i lavori sulla linea, quindi andare a Roma, tornare da Roma è un incubo.
2: Perché tu eri a Roma sabato.
3: Io ero a un matrimonio sul lago di Bracciano, che è finito.
2: Dove ci darei la mano.
3: Intorno, esatto, alle 3:30, no, alle 3:30 ero a casa, alle 4 forse.
2: Di notte?
3: Di notte.
2: Benissimo. Sei
3: e
2: giovane,
3: avevo
2: Camilla.
3: L'unico treno che ho trovato per tornare a Milano, l'ultimo praticamente, partiva alle 7 del mattino. Quindi potete immaginare,
2: quindi
3: no, il mio rientro di ieri.
2: Sei
3: ecco.
2: Un fiore, però l'hai passata a guardare le palline da tennis.
3: A guardare Sinner, Wimbledon e tutti i tennisti.
2: Brava, brava.
3: E le tenniste anche.
2: Chi è rimasto? Sinner,
3: no,
2: Cobolli?
3: No, beh, ancora, di italiani,
2: italiani
3: sì, loro.
2: E la Paolini, mi sa.
3: E la Paolini.
2: Sono preparatissimo, ho letto oggi tutti i giornali. dovendo condurre oggi per la prima volta questa nuova formazione, mi sono preparatissimo. Vabbè, comunque tu sei un'esperta di tennis.
3: Sono un ex molto preparato.
2: Sì, mi sono preparatissimo.
3: È molto preparatissimo.
2: Moltissimo.
3: Ragazzi, ho paura. Cos'è questa base?
2: Questa è la base dei santi, cara Camilla, che io ti ho mandato,
3: sì,
2: perché
3: certo,
2: noi in questo
3: sono
2: programma
3: pronta.
2: Sì, facciamo indovinare i santi al buon Atomico Pivati.
3: Però possiamo dire cosa è successo nel fuori onda?
2: Dillo,
3: che Antonio
2: prego.
3: È venuto di qua per fare finta di dovermi spiegare delle cose,
2: sì?
3: In realtà ha già sbirciato il nome dei santi, quindi noi faremo finta di farti questa domanda su chi siano i santi.
4: Ma solo uno, sono sincero.
2: Che è?
4: È Romolo.
2: Esattamente,
3: ecco.
2: Quindi
4: solo quello mi ricordo.
2: San Romolo, ok. Poi, ieri che giorno era?
4: Domenica.
2: Perfetto.
3: Santa Domenica.
2: Okay. Ok, e poi ne manca uno, che però gli diciamo noi, perché è un po' complicato. Tu hai in mente qualcuno di famoso con quel nome?
3: No,
2: no.
3: Cioè, sì, non saprei come spiegarlo.
2: Quello è il problema. Vabbè, San Isaia.
3: Beh, era facile, dai.
4: Di solito io mi dicevi va in coppia con Geremia.
3: Ah, sì.
2: Io te l'avrei detto.
4: Sì.
2: Guarda, su Isaia è spuntato Simone Tittaferrante, che è espertissimo. Sei un maledetto, Simone. Va bene.
3: No.
2: 342 41 15 105 è il numero. Potete cominciare a scriverci se volete. Cominciamo.
0: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Figa, senti la Camilla con che tono è signorile, si presenta qua a 105 Music in Car insieme perché a Darione Spada. Sì. Guarda che Darione Spada è un cialtrone come Daniele Battaglia. No.
1: Adesso sì, cioè, ognuno ha il suo grado di cialtroneria, esatto. Vorrei dire. No, devo dire che i messaggi subito sì. A darmi del ladro. Adesso non facciamo subito. Camilla rimane qui una settimana con
2: sì,
1: me.
2: Sì, tranquilli, ecco, poi no, vado via.
1: Ma no, a parte non è quello che volevo dire. No, cerchiamo di non darti subito un imprinting di
2: guarda,
1: me che è sbagnicono.
2: A parte che ormai ti conosco, ma per come sono abituata io sì, la mattina di là esatto. Con quei due posso dire che insomma peggio di quello non c'è.
1: Va bene, no, meno
3: ciao,
1: male.
3: Camilla, buon pomeriggio e benvenuta. Io sono il più grande estimatore di Dario Spada.
1: Non è vero.
3: Nonostante lui sia un ladro mariuolo,
1: ma non è vero. Ma non sono drogato. Ma
2: voglio capire questa cosa del ladro, perché sta ricorrendo già tanto da quando abbiamo iniziato.
4: Lo scoprirai
2: iniziato.
4: A breve.
2: Lo scoprirò, okay.
1: Ma allora, non è vero, cioè, è nata questa questione. Siccome noi giochiamo, tra l'altro oggi è lunedì, in 105 Music in Cars, lunedì si gioca tantissimo.
2: Bello.
1: Sia nella prima che nella seconda ora. Nella prima con un gioco storico di questo programma, nella seconda un gioco che facciamo da un po' di mesi a questa parte. E dove capita, siccome si gioca a squadre nel secondo gioco, capita che io abbia vinto, ma in maniera assolutamente onesta. Gli ascoltatori non sopportano che io vinca in maniera
2: sempre.
1: Cosa fai così, Pivati? No, dai, onesto.
2: Onesto. Per modo di dire.
1: No.
2: Quindi secondo me a me lo ha spiegato male prima, in modo tale che io poi perda.
4: Sicuro matematico.
2: Sicuro.
1: Guarda che siete delle merda.
2: No, delle sicuro.
4: Brutte
2: persone.
4: Il tuo gene.
1: Ma non è il mio gene, io non rubo. Ma senti, facciamo così, cominciamo, questa prima ora è un po' più tranquilla. E noi lunedì vogliamo sempre cominciare con gli ascoltatori di Music & Cars per metterli un po' in uno stato d'animo più tranquillo, ok?
2: Oh, bello, rilassarci un po'.
1: Rilassarci un po' e dare anche un po' di speranza in un mondo che insomma
2: che
1: ci
2: insomma.
1: Propone notizie sempre, ok?
2: Ok.
1: Quindi ci siamo inventati questa cosa di dare sempre in apertura di programma, in apertura di settimana, delle good news.
5: Good news. Good news. Le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
1: Allora, prego, faccio cominciare a te perché insomma sono belle notizie. In questo caso arrivano anche da un paese che io amo molto, prego.
2: Iniziamo quindi dalla Norvegia, dove l'istruzione è gratuita per tutti.
1: Ecco.
2: Le università pubbliche non fanno pagare le tasse universitarie. Fino a poco tempo fa anche molti studenti stranieri potevano studiare gratuitamente.
1: Fino a poco tempo fa, adesso
2: quindi
1: non sappiamo.
2: È una semi good news.
1: Sì, per gli stranieri, per loro è bellissima. Però devo dire che in Norvegia va tutto bene da questo punto di vista. Se hai dei figli ti danno le sovvenzioni statali. Insomma, è un mondo un po' distante dal nostro. Sì, attenzione cara Cami, so che questo potrebbe interessarti molto.
2: Sì.
1: Perché Taylor Swift e Travis Kelce hanno donato insieme 26 milioni di dollari, mai dove dovrebbero, ma comunque, a oltre 20 associazioni di beneficenza per il loro matrimonio che si è svolto proprio...
2: Era il venerdì 3 luglio,
1: sì.
2: Bellissimo, al Madison Square Garden.
1: Tre giorni di festeggiamenti a New York per loro.
2: Sì.
1: Comunque hanno fatto una cosa molto molto bella.
2: E adesso andiamo in Francia, dove è stata approvata la legge contro l'ultra fast fashion. Le piattaforme online pagheranno delle sanzioni per ogni singolo prodotto e le loro pubblicità saranno limitate online.
1: Che è una cosa che mi trova abbastanza d'accordo.
2: Anche a me.
1: Perché
2: anche a me.
1: Tutto un mondo, quello del fast fashion, che insomma non fa benissimo al nostro pianeta. Andiamo in India, a Delhi, dove saranno vietati tuk-tuk e scooter a benzina per ridurre l'inquinamento. L'obiettivo è avere il 30% di veicoli elettrici sulle strade della capitale indiana. Spero
2: ce la faranno i nostri eroi?
1: Non credo, a Delhi, non so tu sei mai stata.
2: No, sì, appunto, nel senso...
1: non credo.
2: Vabbè, però...
1: Io comincerei da Palermo, che comunque è molto simile come traffico a Nuova Delhi.
2: E in Australia, dal 1 luglio, i fornitori di energia sono obbligati a dare 3 ore di energia gratuita al giorno ad ogni nucleo familiare, nel momento della massima produzione grazie al solare. Il programma si chiama Solar Share Offer.
1: Ecco. In Australia, qui ancora ci... però stanno facendo dei passi avanti anche in Italia. Altre buone notizie le trovate sulle pagine social di LifeGate, cosedalmondo.it e goodnews_movement.
4: E quanti ne sono?
1: Tanti, non sapevamo dove trovarli.

0: amico di Dario.
1: Non è vero, nemmeno lui.
0: Un professionista.
1: Ma cosa sta dicendo?
0: Mi raccomando, Camilla.
2: Sì?
1: Fatica.
0: Trattamelo bene a quel ragazzo.
2: Assolutamente.
0: Pieno da Bari.
1: Ecco, allora tutti quelli che stanno mettendo Pivati in questo momento, intanto grazie amici fancarsisti, è cominciata una nuova settimana di Music in Cars, l'avrete capito, con me questa settimana c'è Camilla Ghini e tutti quelli che stanno mettendo Pivati dei messaggi vocali sono tutti ascoltatori che normalmente mi denigrano.
2: Ah, ok.
1: Ok.
2: Soprattutto per quanto riguarda il gioco.
1: Beh, in generale credo per tutto.
2: Per tutto.
1: Per tutto, sì.
2: Credo... Perché adesso fanno finta di esserti amici.
1: Sì,
2: okay.
1: Capito.
2: Va bene.
1: Per trarti
2: vabbè,
1: in
2: comunque
1: inganno.
2: Comunque non ti preoccupare, anche io ho i miei che mi denigrano, insomma, magari arriveranno anche qui. Questo pomeriggio. Non ti preoccupare,
1: l'ora.
2: Sono piena così.
1: Allora, la senti questa base?
2: Sì, la sento.
0: Camilla. Okay,
1: ecco. Camilla, questa base è quella del gioco Sì o No, che è un gioco storico di Music in Cars.
2: Ok.
1: Che io ti ho spiegato.
2: Sì,
1: sapresti...
2: male, sicuro.
1: Benissimo, le regole veloci. Di questo gioco?
2: Allora, parliamo con i nostri ascoltatori,
1: sì?
2: Che non possono mai dire la parola sì e la parola no.
0: Camilla!
1: Su questo siamo a posto. Per prenotarsi dovete scrivere proprio 34... Sì, certo. Sì o no?
3: Vabbè, dai.
1: Io vado.
3: Scrivete 342... Camilla!
2: Esatto.
1: Dai, 342 41 15...
2: 105.
1: Va bene. 105 Music and Cars. Amici fancarsisti, se cercate un full hybrid di ultima generazione per un'idea di efficienza e libertà, un'auto piena di comfort, dotata di un sistema che renda la guida più confortevole e sicura, beh, avete la risposta. MGHS Hybrid Plus. Fate più di 18 km con un litro. Avete il sistema MG Pilot, due ampi display da 12,3 pollici e tutto lo spazio che vi serve. MGHS Hybrid Plus può essere vostra a partire da 25.990 euro ed è disponibile anche plug-in hybrid. Trovate termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
9: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
11: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
12: Senza rinunciare alla qualità?
11: Antonella.
12: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci!
13: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia!
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da
16: Iperceramica.
17: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
18: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
19: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 105
1: Selection. Sono MGK con Wiz Khalifa, Girl Next Door.
0: Benvenuti amici, prima puntata della settimana di 105 Music and Cars e si gioca.
2: Che il gioco cominci.
3: 105 Music and Cars present.
4: Sì o no? Sì o no? Sì o no?
0: Ah, tu te la balli anche la sigla. Allora, ti devo dire una cosa, sì. Lo dico, per tanto gli ascoltatori di Music and Cars lo sanno. Questo è un gioco storico, cioè c'è da tantissimi anni.
1: Ok.
0: Non è proprio il mio gioco preferito.
1: Ah,
0: di...
1: No.
0: Perché? Perché mi mette addosso un po' di ansia, come se io dovessi rispondere alle domande.
1: Okay.
0: Ma la mia ansia è nel dover fare domande a raffica.
5: Mamma mia, che palla questo.
0: Hai ragione, lo sanno tutti. Però abbiamo deciso, diciamo, a votazione comune, di mantenerlo nonostante il mese di luglio.
1: Okay.
0: Quindi tu ritieni molto.
1: Quindi è una grande responsabilità.
0: Grandissima.
1: Quella che...
0: Sì, ti faccio fare le domande solo a te, Cami.
1: Esatto.
0: Te lo dico già perché.
1: Ho immaginato.
0: Sì, perché sono un po' in sbattimento io nel farle. Conosciamo il primo, che è
1: Vito da Foggia.
0: Vito?
6: No. Sì, ciao, buonasera.
0: No, aspetta,
6: non sono di Foggia, ma sono di Castellana Grotte.
1: Ah, Castellana Grotte.
0: Che dista da Foggia.
6: In provincia di Ibera.
7: Ma che ce ne
6: Bari.
0: È di Bari.
1: Ah,
0: attenzione.
1: Di Bari.
0: Sì. Allora, perché la zia ha scritto Foggia?
6: Non lo so.
1: Sei
8: perché è ignorante, te lo dico io.
1: Forse sei a Foggia in questo momento.
0: Può essere. No,
6: no, no.
0: Manco
6: no,
0: quello.
6: No,
1: per
6: no.
1: carità.
0: No, sai no, cosa? No. Che la zia ha sentito l'accento pugliese e lei, così per partito
1: automaticamente,
0: via,
1: Foggia.
0: Di Foggia. Vabbè. Era salvato così, ci dice la zia. Quindi tu hai già giocato altre volte, Vito?
6: No, sono stato chiamato, però poi è caduta la linea.
0: Porca miseria. Vabbè.
6: Lo so.
0: Senti, sei contento? Comunque adesso è un,
6: sì, sì, sì.
0: È un gioco.
6: Contentissimo.
0: Contentissimo. Bene, tu lo sai che non stiamo ancora giocando, Vito. Però ti faccio. No, dico, non stiamo ancora giocando. A posto, benissimo. Dico, puoi dire sì o no adesso. Sai benissimo che quando.
6: So.
0: Ecco, sì, quando comincia il tempo non puoi.
1: Sì.
0: Giusto?
6: Sì, giusto.
0: Bravo. E poi
1: io perderei subito.
0: Quindi. Anche io. E poi ci sono altre regole che
6: anch'io.
0: Io vorrei che tu spiegassi anche a Camilla, visto che è nuova di questo gioco. Te le ricordi?
6: Che non bisogna aspettare troppi secondi per rispondere, non bisogna dare sempre due volte la stessa risposta.
1: Ma sta
0: vedi,
1: tutto,
0: sei preparatissimo,
1: tutto, Vito.
0: Io mi auguro che tu riesca a portarti a casa il kit di Radio 105. Sei pronto?
6: Abbastanza.
0: Giochiamo.
4: Sì.
1: Vito, allora, ma ti sei divertito questo weekend?
6: Ovviamente.
0: Ah, ma quindi hai fatto Baldoria?
6: Con amici.
0: Ah, con amici, ma sia venerdì che sabato che domenica?
6: Solo sabato.
0: Solo sabato.
1: Dove siete stati?
0: Mare? Visto che sei lì.
6: Mare no, perché
0: mare!
6: Sono diventato.
0: Benissimo, bravo Vito! Stavamo aspettando con grande ansia, devo
1: Vito,
0: dire.
1: Vito, io avrei perso molto prima di te, quindi rituieniti bravo comunque.
0: Va bene, Vito. Senti, quindi niente mare, mi sembra di capire. Bravo, sì, riprova.
6: No, sono diventato papà il 28 giugno, per la seconda volta.
1: Auguri!
0: Ma che bello.
6: Grazie.
0: Per la seconda volta, pensa che ci stavo arrivando ai figli, è una di quelle domande su cui spesso i genitori cascano e invece ci hai già detto tu, quindi due figli.
6: Infatti.
0: Come si chiama l'ultimo arrivato?
6: L'ultimo arrivato Mattia.
0: Mattia, e il
1: e primo
0: invece?
6: La prima è una bimba, Ambra, che ha 3 anni.
1: Ah, ma beh, auguri Vito, avrai da fare quest'estate.
6: Abbastanza, sicuramente.
0: Va bene, Vito, saluta pure chi vuoi.
6: Saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto, voi che mi fate compagnia dalla mattina alla sera.
0: Va bene.
6: E mia moglie, Ilenia, e i miei due splendidi bambini.
0: Va bene, un bacio.
1: Grazie.
0: Vito.
1: Grazie.
6: Ciao.
0: Ciao,
6: ciao,
0: buona settimana. Ciao. Secondo a giocare.
1: Adesso andiamo da Alex da Torino.
0: Alex?
9: Pronto?
0: Pronto? Alex?
9: Sì?
0: In che antro spelonca sei rinchiuso?
1: Alex.
0: Che sentiamo un riverbero.
1: Sai dove sei?
9: Sì, sono a lavoro.
0: Bravo. E quello lo sapevo.
1: Meno male.
0: Dove lavori? In una caverna? Che sentiamo
9: in una grotta.
0: In una grotta.
9: No. In officina.
0: In officina.
9: Sono in officina.
0: Ok. Senti, Alex, lo dico già, se hai viva voce o cuffiette togliele, perché sennò diventa.
9: No, assolutamente.
0: Ah, proprio il telefono
9: mi
0: che fa schifo.
1: Sì.
0: Va bene, perfetto.
9: Sì, il mio telefono probabilmente.
0: Senti, Alex, cosa fai a Torino? Quindi lavori in un'officina e lavori tutti i giorni? Anche nel weekend?
9: No, il weekend no.
0: Ok, va bene.
1: Ma qual è la cosa che ti piace di più fare in officina? Riparare, non so.
0: Tenere la chiave del
9: quinto.
0: Quando esco. Bravo, ottima risposta. Allora Alex, se sei pronto adesso Camilla ti fa un sacco di domande.
9: Va bene, ci sono.
0: Mi raccomando, mai dire sì, mai dire no, giochiamo.
1: Alex, allora, ma sei di Alba, abbiamo detto?
9: Torino. Provincia di Torino.
0: Provincia di Torino, quindi vicino alla città?
9: Non molto.
0: Senti, quindi hai detto che il weekend non lavori, giusto?
9: Il weekend sono a casa.
0: Ok.
1: Sei andato a divertirti questo weekend?
9: Mi sono divertito molto questo weekend.
0: E con chi? Con qualche amico? Qualche amica?
9: Con amici, moglie.
0: Ah, sei sposato?
9: Sposato, sì.
0: Sì, ha detto sì! Ha detto sì! Ma oggi cos'è?
1: No, ma scusa, perché di solito vincono sempre?
0: No, normalmente qualcuno un kit se lo porta a casa. Oggi una disfatta totale,
1: mannaggia.
0: Camilla, mannaggia.
1: Colpa mia?
0: Ma no, non lo so, colpa degli
1: ascoltatori. Vabbè, lunedì siamo stanchi, dai.
0: Sì, stanco, ha fatto baldoria con la moglie.
1: Con la moglie.
9: Esatto.
0: Ma cos'è che hai combinato, scusami Alex, al volo proprio?
9: No, questo weekend in montagna, amici, arrosticini, birra, è stato un po' impegnativo.
1: Ah, ecco, è la birra allora.
0: Sì, sì, anche gli arrosticini, secondo me.
9: Sì, un mix.
0: Bravo. Senti, l'ultima domanda che volevo farti, ma che insomma non ho potuto fare durante il gioco, hai dei figli?
9: No, non ancora.
0: Quindi puoi ancora divertirti a fare gli arrosticini.
1: E fare gli arrosticini
9: e saranno... quei figli degli amici.
0: Ok, poi ci saranno solo pannolini, non più arrosticini.
9: Esatto.
0: Va bene, Alex, buona settimana anche a te. Potrai riprovare a giocare se vorrai.
9: Speriamo di riuscirci.
0: Va bene, un abbraccio.
1: Ciao, Alex.
0: Ciao, Alex. Niente, Cami.
1: Niente.
0: Disastro.
1: Non si può continuare a fare un altro.
0: Non lo so, no, non abbiamo più tempo. Mannaggia. Purtroppo no. Ma non ti preoccupare che giochiamo ancora. Guarda.

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
1: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con
2: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Radio 105. Proud to be different.

0: Dai lunedì e quindi una giornata di merda. I blu perdono pure i concorrenti perché c'è Camille. Meglio che finisce presto la giornata.
1: No.
2: Ma non è vero.
1: No. Allora, questi te li presento, sono i fancarsisti. Sono okay. I nostri ascoltatori più affezionati, gestiti dalla sapiente mano di Antonio Pivati. Che
2: grazie.
1: Comunque è una certezza.
2: Ma ragazzi, sapete che io sono un pungible. Con me potete fare come volete, io accetto.
1: Devo dirti che questa cosa, in effetti, adesso visto che abbiamo un minutino per poterci raccontare, perché tu, chiaramente facendo il takeaway ormai da un bel po' di tempo.
2: Sì, e da due anni.
1: Da due anni.
2: Sembrano 20, sinceramente. No. Ma sono due.
1: Più che altro con con l'inserimento di Jake all'interno del programma, io mi sono sempre chiesto, è una domanda che ti faccio non da collega, ma da amico, visto che noi abbiamo anche lavorato insieme, recentemente abbiamo fatto un po' di cose. La domanda che ti faccio è: ma non ti viene mai voglia di prendere un lanciafiamme e dare fuoco allo studio?
2: Grazie per la domanda. Prego. Non sei l'unico a farmela. Ma ormai non lo so, sono entrata in questo mood dove prendo, capito, il karma. Secondo me mi restituirà qualcosa. Restituirà qualcosa di positivo.
1: L'ha restituito
2: per
1: fino
2: ora
1: a...
3: Oggi comunque bene a Balbuzia tutte e due.
1: Va benissimo. Ragazzi, ma è lunedì.
3: Scherciate come i pazzi.
1: Dai, lasciateci stare.
2: Oh, dai. Comunque... Io sono qua in onda da 7 ore. Ho registrato 7.
1: Ragazzi, c'erano anche le Summer Compilation.
2: Ho registrato tutto oggi. E le citazioni pure dei programmi dove non esisto. Cioè, basta. Capisci?
1: Qua, come dire, sveniamo un po' di altarini. Perché ci sono cose da registrare. Per tutta l'estate, qua altro
2: business,
1: che business.
2: Esatto, la parola giusta.
1: Ecco, dito nella piaga, 105 Music and Cars. Business.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
10: Ehi, ma qui è sporco. Questa è acqua, dove ci butti?
11: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
10: Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Deghi arredare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
15: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io! Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
15: Perché se non Deghi, non ci credi!
17: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
18: Per il...

0: mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: 105.
8: Che storia.
9: Radio 105.
8: Che storia.

0: Chi è?
1: Devi ancora abituarti.
0: Che succede?
1: Questo è un segno di grande approvazione della scelta del nostro programmatore musicale per il momento che storia. Quando un disco
0: bello.
1: È tanto bello, ecco, arriva.
0: Parte il...
1: sì.
0: Ok.
1: Se non è bello, arrivano altri messaggi.
0: Ah, si dichiara in diretta pure se non è bello?
1: Beh, sì, cioè non è che lo dichiariamo noi, lo dichiara quello.
2: Come i gabinetti.
1: Esatto, capito.
0: Ah, lo dichiara la regia.
1: Sì, la regia,
0: automaticamente.
1: Esattamente. Automaticamente. Poi se parliamo troppo sul disco, ci dice delle altre. Benissimo, capito.
0: Va bene.
1: L'eleganza, comunque, che
0: ma
1: è quella
0: non
1: che.
0: Sono abituata.
1: Lo immaginavo. Comunque, sentivo che te la canticchiavi questa.
0: Sì, no, allora ragazzi, io ho un problema. Io so tutte le canzoni a memoria.
1: Sì, questo è un grosso problema.
0: È un grosso
3: problema. Vantarti,
1: Sì, sì.
0: Cosa?
3: Non vantarti.
0: No,
3: vi giuro. Di avere solo un problema, dico.
0: Ah, no, tantissime, figurati. Però quelle straniere le so tutte. Anche quelle che non mi piacciono.
1: E questa ti piace
0: questa
1: o non ti piace?
0: Ah, questa ti piace. Sì, dai, questa è una hit,
1: cioè. Technotronic, Pump Up the Jam. Chiude la prima ora.
0: È volata, ragazzi.
1: È volata di Music and Cars.

0: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
1: Prima di dirvi che ore sono, volevamo salutare
2: Uberto.
1: Con le 16:59 e 58 secondi.
3: Radio 105. Proud to be different. Sabrina.

0: Bring Your Love, seconda Sabrina. Ora di 105. Ma come, scusami, mi hai chiamato Sabrina?
1: Ma fa Sabrina,
2: Camilla.
0: Esatto. Quindi qui non c'è solo Madonna, no, con Sabrina, c'è anche
2: Camilla.
1: Ma mi piace il cambio, no? Tipo, sì, sì. Sabrina, poi Camilla.
0: Beh, ma ci sta. No, beh, settimana importante, fine settimana importante per Madonna, perché ha tirato fuori l'album
1: Il Confession 2. Che dire, ragazzi?
0: Ma io non parlo perché
1: io l'ho ascoltato.
0: Anche io l'ho ascoltato.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, perché qua ci sono i madonnari all'ascolto. C'è,
1: certo,
0: proprio quelli che fanno le madonne, che potrebbero
1: che tirano.
0: Guarda, potrebbero imbestialirsi. Ma allora ti presento adesso, cara Camilla, in 105 Music in Cars, un momento speciale.
1: Ok.
0: Perché uno potrebbe pensare che i fessi sono qui i conduttori del programma.
1: No,
0: no.
1: Anche.
0: Anche, ma c'è qualcuno
1: peggio,
0: più fesso di noi.
3: 105 Music in Cars presenta il fesso del giorno.
0: Noi abbiamo sigle per ogni cosa
1: è
0: in questo programma.
1: Questa cosa.
0: E anzi, ne abbiamo tolte tante. Questo programma storicamente era il programma delle sigle.
1: Mi sembra di stare tipo nel giardino dei balocchi, non
0: sì.
1: Mi sembra di vivere, capito? Dentro Gardaland.
0: Sì, in realtà è il giardino dei fessi.
1: Esatto.
0: Che tu, come ben sai, è praticamente sempre molto pieno.
1: Sai quanti ne ho conosciuti io?
0: Ecco, immagino, pure io. Di fessi e di fesse,
1: sì,
0: intese
1: sì,
0: proprio come persone non proprio brillantissime.
1: È un attimo. Insomma,
0: esatto,
1: si può fraintendere.
0: Allora, ti dico che siamo a Sassari.
2: Chi è sto coglione?
0: Aspetta un attimo, Pivati, dammi tempo, che qua devo spiegare.
1: Ancora non ha detto nulla.
0: Aspetta un attimo.
1: A Sassari.
0: Siamo vicino a dove vive la pinna.
1: Esatto.
4: Natale della pinna.
1: Ah, la città natale.
0: Città natale.
1: Pensa, pure del padre del mio ex.
0: Vedi? Hai detto il tuo ex 5 euro. Esatto. Esattamente, sì. Siamo in un bar a Portoferro. Conosci Pinna Portoferro?
1: Ma non è che c'era pure lei quando è successa?
0: Potrebbe essere. Chi può dirlo? Del resto la notizia l'ha trovata lei, quindi magari è qualcuno che conosce anche. Dunque, la vicenda in realtà risale a un paio d'anni fa. Siamo nel 2024.
1: Il 13 luglio del 2024 io ero al concerto di Taylor Swift.
0: Vedi?
1: Quel giorno, qui a Roma, a Milano.
0: Qui a Milano,
1: sì.
0: E quindi non potevi essere una di quelle presenti.
1: No.
0: Che cosa succede, Camilla? Ti racconto questa storia. C'è un signore in questo bar che evidentemente è in uno stato un po' di alterazione.
1: Esatto.
0: Ok, quindi
1: dignitosamente brillo.
0: Ma secondo me più che dignitosamente brillo, insomma, mica tanto.
1: Un po' di più.
0: Un po' di più, okay. Perché va al bancone, inizia a ordinare diversi drink, però poi si rende conto che non ha come pagare questi drink.
1: Il cash.
0: Non ha il cash, brava. E quindi che cosa pensa di fare?
1: Lui pensa di pagare in un'altra maniera,
0: sì,
1: quindi offrendo, si può dire in questo programma, posso
0: dire
1: tutto,
0: puoi dire,
1: no,
0: puoi
1: perché
0: dire,
1: sai, poi
0: puoi
1: offrendo
0: dire
1: marijuana o cocaina.
0: Cioè lui va al gestore
1: e dice: ragazzi, non ho i soldi per pagare.
5: Vabbè, ragazzi, si chiama baratto.
0: Ma se vuoi,
1: sì, lui è andato un po' indietro nel tempo, dopo tutto,
0: sì,
1: no? Lui ha detto: io ci provo.
5: Non fa più niente.
0: Ragazzi, il codice di Amurabi.
1: Male che
0: ma
1: va,
0: che
1: mi arrestano.
0: Appunto, cioè, no. Infatti inizia a destare un po' di sospetti. Quindi il gestore del bar chiama la polizia, che arriva prontamente e ferma il malcapitato.
1: Eh sì, peccato che però, insomma, hanno cercato, l'hanno fermato e hanno cercato di, come dire, arrestarlo per spaccio.
0: Eh beh, perché uno che porta 49 grammi di
1: marijuana. Perché sono andati anche nella sua abitazione, dove hanno trovato anche altro materiale.
0: Altro
1: e anche, come si chiama, il bilancino per pesare.
5: Come si chiama? Quella faccia lì.
1: Guarda, io di cavolate ne ho fatte nella mia vita, però quello non è il mio mondo.
0: Vabbè, ma scusami, tu mangi, pesi tutti gli alimenti, ce l'avrai il bilancino per pesare?
1: No, io non peso nulla.
0: Niente.
1: Io non peso, io vado a sentimento.
0: Brava, Camilla,
1: ma a sentimento,
0: bravo,
1: proprio.
0: Io ho avuto anche il periodo in cui pesavo, ma non avevo quel bilancino lì.
1: Anch'io.
0: Comunque, e detto questo, insomma, gli trovano diversa droga, tra marijuana,
1: diversa
0: cocaina,
1: troca,
0: diversa troca. E quindi lo portano in
1: galera.
0: Sì,
1: peccato che il suo avvocato, Carlo,
0: sì,
1: Carlo Foddai, che
0: sì,
1: è il
0: ha nome e cognome proprio.
1: Ragazzi, mi avete detto che posso dire tutto, io dico tutto.
0: Noi ogni tanto qualcosa la nascondiamo.
1: Vabbè, ma
5: però abbiamo la prima dichiarazione dell'avvocato.
1: Sì.
5: Che si chiama,
1: non
5: scusa,
1: era troca.
5: Cami?
1: Carlo.
0: Sentiamo, Carlo Foddai.
1: Che ha detto?
2: Con cazzi tuoi.
0: Ecco.
1: Esatto.
0: No, No, è stato bravo
1: nella
0: l'avvocato.
1: Sua articolata discussione ha sostenuto che gli elementi raccolti non fossero compatibili con un'attività di spaccio.
0: Ecco.
1: E la difesa ha infatti evidenziato come mancassero del tutto denaro contante riconducibile a un'attività di vendita di, e quindi certo. di appunto anche di spazio.
0: Ragazzi, qui abbiamo comunque un'esperta, ricordiamoci anche
1: ragazzi,
0: Forum.
1: Cioè, ragazzi, voglio dire,
0: scusami, cioè,
5: però ce l'abbiamo la bilancia di Forum.
1: Io quella la so pesare, la so usare bene. Anche se pure lì a volte mi confondo, devo
0: sì,
1: dire.
0: Beh,
1: perché
0: sì.
1: quando tu metti, forse non me ne fregherà nulla, ma
0: no,
1: quando tu, per esempio,
0: no, anzi, dici,
1: in questo momento, cioè, facciamo Carlo contro Francesca,
0: sì, okay.
1: ok?
0: E Francesca
1: se...
0: la pinna che era quella esatto. che comprava la trucca.
1: Che era lì in quel giorno.
0: No, non è lei.
1: Non è
0: sì,
1: lei.
0: Vabbè, facciamo
1: comunque,
0: finta.
1: Comunque, se tu, il pubblico vota, no? Mm-hmm. Con un sasso, e i sassi sono di là.
0: Appunto, vedi? Io voglio andare via. Chiudiamo il programma, grazie.
1: No, fermo, i sassi sono di varie dimensioni.
5: Sì? E costano anche diverso?
1: Alcuni pesano di più, altri pesano di meno.
0: Esatto.
1: Sì. Se tutto il pubblico è dalla parte di Francesca
5: sì.
1: e quindi
5: sono tutti fatti.
1: Danno il sasso a Francesca. Quando poi io devo sbloccare la bilancia per dire il nostro pubblico è dalla parte di... Se la bilancia pesa troppo dalla parte di una persona
0: sì.
1: è più difficile da sbloccare.
0: E troppi sassi.
1: Troppi sassi. Quindi a volte io faccio dei magheggi fuori onda e metto dei sassi di là.
5: In tasca, te li rubi.
1: Nell'altra bilancia, così pesa meno.
5: No, sull'altro piatto.
1: E guadagno di più sull'altro piatto. Sì, sì, sì.
0: Vabbè.
5: Comunque posso dire una cosa, Cari?
0: Sì.
5: Spieghi veramente bene.
1: Grazie.
0: Vabbè, comunque questo...
1: Adesso però ho perso tre lavori. Andati, finiti, tutti.
0: Anche quello da spaccina.
1: Esatto, erano tre, no?

0: Volevo chiedere, sono Fabio, ma non sento mai che leggete o ascoltate un vocale di critica, per esempio, secondo me Spada è un po' pesante, ecco. Ma no, sempre cose carine, inerenti a quello che fa comodo a voi, insomma, no, non è giusto,
1: Fabio.
2: Mi piace questa, questo mood. Sì, mi sento a casa.
1: Un po' critico, diciamo, sì.
2: Mi piace la critica.
1: Volevo dire a Fabio che in realtà di messaggi non proprio carinissimi nei confronti né pieno lettere, ecco.
2: Esatto.
1: Cioè, giusto così per...
2: È giusto ogni tanto anche per sentirci meglio noi, no?
1: Sì. Ma se volete comunque la linea è libera, 342 41 15 105, cioè nel senso io...
2: Insultateci.
1: Poi io che sono pesante è assolutamente vero, e anzi finora non ho tirato i miei soliti pipponi sulle cose.
2: Ma ci sarà tempo,
1: ci
2: secondo
1: sarà, sì, modo e spazio per farlo in 105 Music and Cars. Erano i Milky comunque, Just the Way You Are, come disco per ogni estate, che lo dico a Camilla, ma lo dico anche a quelli che hanno appena acceso la radio, magari non ci conoscono ancora bene, è quello spazio in cui mettiamo dei dischi legati all'estate del passato.
2: Bello, 2002
1: sono passati, quindi
2: 24 anni, ragazzi. Io non ci posso credere che le persone nate nel 2002 abbiano 24 anni.
1: Sì, sì.
2: Mi fa impressione questa cosa, vergognatevi.
1: No, io sono contento perché almeno, come dire, sono maggiorenni. Ma detto, ma detto questo, no, curiosità sui Milky,
2: certo.
1: Siete curiosi di saperla? Perché i Milky io pensavo fossero o inglesi o francesi, invece no, italiani. Giordano Trivellato, Giuliano Sacchetto, con la cantante italiana Giuditta Gazza.
3: Che salutiamo.
2: Che non compariva mai.
1: Mai.
2: Giusto?
1: No, perché quella che vedete nel video era una modella egiziana.
2: È un'amica loro.
1: È un'amica loro, Sabrina Elal. E quindi chissà perché mi chiedo.
2: Giuditta. Aveva di meglio da fare.
3: Sì, non poteva partecipare, il giorno delle riprese.
1: Vabbè, giustamente.
2: Sì, aveva un problema. Si era sentita male di stomaco.
1: Ho capito, troppo caldo, capito. Vabbè. Grazie, momento pippone finito. La senti la base?
2: Che cosa succede?
4: Ciao Camilla.
2: Sempre.
1: Ecco.
2: Ciao.
1: La base vuol dire che stiamo per giocare al gioco più temuto dal sottoscritto in tutto il momento di Music in Cars.
2: Ok.
1: Il di qua o di là?
2: Di qua.
1: Di là.
2: Ok.
1: Benissimo. Per partecipare dovete scrivere al 342. Benissimo. 342 41 15 105.
2: Di qua o di là?
1: Benissimo.
3: Questa ragazza è forte comunque.
1: È forte.
3: Sì, sì.
1: È forte. Lei è la bilancia.
2: Svelta, hai visto come capisco al volo le cose? Incredibile.

0: Amici, siete pronti a partire? Che sia weekend o vacanza estiva, con il regionale di Trenitalia potete raggiungere mare, montagna, borghi, città d'arte. Beh, l'Italia offre luoghi talmente incantevoli che non è facile decidere, ma vi diamo un consiglio. Se cercate energia positiva, raggiungeteci a Senigallia, dall'11 al 19 luglio per 105 X-Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
7: Ave pizza croccantis.
8: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
9: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105 X-Masters per farti provare la vera pizza romana.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
17: Devi arredare il tuo giardino?
18: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
17: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
18: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
19: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
18: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
17: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
18: Devi provare.
17: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Repeat It. I love this feeling. Martin Garrix
1: con Ed Sheeran.
2: 105 euro.
3: Chicken Cars presenta.
4: Di qua, di là, di là, di qua.
5: Di qua, di là, di là, di qua, di qua, di là.
6: Ciao Camilla.

0: Ho il mal di testa per tutte queste sigle, non ne posso più.
1: Abituati perché sarà una settimana lunga,
0: sì,
1: ma molto proficua, non ti preoccupare.
0: Assolutamente.
1: Allora, conosciamo il primo a giocare al di qua o di là. Tra l'altro è la prima volta per Camilla, quindi dobbiamo anche spiegare bene come funziona questo gioco.
0: Sì, ragazzi, esatto.
1: Con molta calma. Antonio da Voghera.
2: Ciao ragazzi!
1: Ciao bello!
0: Ciao Antonio!
2: Ciao Darietto, ciao Camilla!
1: Ciao Antonio, come stai?
2: Tutto bene, grazie.
1: Tutto bene. Ti sento bello.
0: Sei rilassato, sì, questo weekend ti sei riposato secondo me.
2: Tantissimo.
0: No, no, non credo.
1: C'era dell'ironia in questa risposta, Antonio.
2: No, a casa con la famiglia, perciò tranquillamente, riposato tranquillamente.
1: Sì, cioè hai provato quantomeno. Quanti siete in famiglia?
2: No, tranquillo. Quando sei tranquillo a casa è già una cosa.
1: Dai, ci può stare. Quanti siete? Sì. Hai dei bimbi?
2: Due ragazze di 11 di 16.
0: Una bella età impegnativa.
1: Mazza.
0: Preadolescenza e adolescenza.
1: Proprio
2: bravissimi.
1: Il meglio che si possa desiderare. Però avrai anche una compagna, una moglie che ti darà una mano, immagino.
2: Certamente, una grandissima moglie.
1: Grande, come si chiama?
2: Lorena.
1: Lorena.
0: Ciao Lorena.
1: Allora, Antonio, a questo punto ci siamo un po' conosciuti, abbiamo rotto il ghiaccio. Però devi decidere in che squadra giocare. Questo è un gioco, lo
2: Dario.
1: Diciamo. Non ho capito.
2: Con Dario.
1: Ah, giochi con me.
0: Ha paura che qua si perde.
3: Bisogna essere deficiente.
1: No,
3: bravo,
1: vabbè, ma scusami, ma uno che mi sceglie così per primo.
0: No, va bene, andrà benissimo, Antonio.
1: Non succede mai. Allora, Antonio,
2: non te la prendere, Camilla, dai.
0: No,
2: scusami,
0: non me la sono presa, figurati.
1: Dai, stai lì, Antonio, perché adesso conosciamo invece il giocatore.
4: Scusa, Dario, aspetta.
1: Sì, sì.
4: Camilla, puoi mandargli la testa di cavallo a casa?
0: No, no, ma io sono sportiva.
1: Va bene, beh, tu sei sportiva nella vita.
0: Giusto,
1: anche,
0: sì, sì, sì.
1: Prego. Ti lascio presentare il tuo giocatore.
0: Andiamo a Torino da Alessio. Alessio.
5: Ciao ragazzi.
1: Oh. Ciao.
5: Ciao, mi sentite?
1: Ma insomma, così così, allora, devo dire. Hai viva voce? È un po' male, Ale.
5: Sì, sì, che lo stacco.
0: Ale, ti prego, impegnati.
1: Dai, staccalo che non si capisce una beata. Vai.
0: Ale.
1: Staccato?
5: Facciamo tutto, eccomi.
1: Oh,
0: staccato, però per il resto sei connesso.
1: Brava, esatto. Senti, Alessio, da Torino che cosa fai nella vita?
5: Da, in realtà.
0: Da?
5: Vinovo, in provincia di Torino. Vinovo, in provincia di Torino.
0: Vinovo. Vinovo.
1: Vinovo. Vinovo. Detto un po' Vinovo.
0: Vinovo.
1: Vinovo.
0: Senti, ma dici un po', Alessio, ma in arte è un soprannome?
5: No, no, il mio nome, lavoro in banca, ho appena finito.
0: Ah, è appena finito? Ora ti vai a fare un aperitivino?
5: Giornata, no, oggi, guarda, stavo andando a prendere mio figlio, che sta tornando da una gita con i centri estivi.
6: Ma che ce ne fu?
1: Ma gli abbiamo chiesto noi, privati, un attimo. Sì, dai centri estivi,
0: vedi?
1: Ok, e poi?
5: Oggi è una giornata davvero speciale perché sono 13 anni di matrimonio con la mia Chiara.
0: Oh, Chiara,
1: ma anche un po' Alessio. Bene, e allora immagino che avrete sicuramente una serata bella da passare insieme. Alessio, però a questo punto dobbiamo giocare. Quindi tu giochi nella squadra di Camilla. Vediamo.
5: Sì.
0: Sei contento?
1: È...
0: Sì.
5: Beh, certo.
0: Mamma mia.
5: Assolutamente.
1: Allora, Camilla,
5: allo sbaraglio.
1: Bravo.
0: Sì, esatto.
1: Pari o dispari, Cami?
0: Dispari.
1: Va bene. Bim boom bam. Quattro pari, bene.
0: Iniziamo bene, ragazzi.
1: Allora, Antonio,
4: è la prima ladrata l'ha fatta.
1: Non ho fatto nessuna ladrata.
0: Sì, perché lui ha visto che io stavo per buttare
4: ma
0: tre,
4: certo.
0: E quindi ha fatto uno all'ultimo.
1: Sentici mettere pure tu, Camilla.
0: No, ti conosco ormai.
1: Antonio,
2: eccomi.
1: Possiamo scegliere la categoria tra le due che il nostro notaio ha scelto. Quindi possiamo giocare con nomi scientifici di specie animali, reali o inventati, oppure nomi di città barra luoghi, anche qui esistenti o inventate. Ok? Quale scegli?
0: Ci sta.
2: Nomi di città.
1: Ok, allora io ti faccio una lista adesso, così puoi vedere, Cami, come funziona.
0: Vai, io ti seguo.
1: Ti faccio una lista di città, mi devi dire se sono reali o inventate, ok?
2: Ok.
1: Sei pronto?
2: Vai.
1: Giochiamo. Batman.
2: Non reale.
1: No, invece reale. Batman.
2: Reale.
1: Voltaserio.
2: Reale.
1: No, Batman.
2: Reale.
1: Voltaserio.
2: Non reale.
1: Condom.
2: Non reale.
1: No, Batman.
2: Reale.
1: Voltaserio.
2: Non reale.
1: Condom.
2: Reale.
1: Boring.
2: Reale.
1: Poggio rubato.
2: Reale.
1: No!
3: Ma chi sei struzzo no! Povero?
0: Quindi ha perso.
1: Zero.
0: Godo, godo.
1: Ma come godi?
0: Godo! Ma quindi scusa, io che faccio adesso?
1: No, tu giochi comunque.
4: Tu hai vinto, cambi, basta,
0: perso.
4: Posto.
0: Ma l'importante è che lui abbia perso.
1: Ma Camilla, oh! Ma sei appena arrivata, già gode. Ma com'è?
4: Così, basta, possiamo chiudere il gioco senza
0: chiusi,
4: giocare.
0: Ma no. No, noi non giochiamo.
1: No, dovete giocare, Alessio, almeno per il punteggio.
2: No, no, zero.
6: Dobbiamo giocare, dobbiamo.
1: Anche perché
6: giocare.
1: Se va zero la partita è nulla.
0: Ma, faccio, ma sempre questo devo,
1: no,
0: devo fare l'altro.
1: Esattamente.
4: Okay. E anche
0: quindi,
4: tu Camilla,
0: ragazzi, abbiate pazienza.
1: È la prima volta,
0: voi.
1: Dai. Ci può stare. Io sono incazzato come una mina, guarda.
0: Ah,
1: ma
0: io guarda, un brodo di giuggiole. Adesso quindi io sono con Alessio.
1: Sì.
0: Nomi scientifici di specie animali, reali o inventate.
1: Ok.
0: Ci siamo?
6: Ma insomma, siamo al parolone, però.
0: No, che fa, l'avevo
6: dai
0: capito.
6: Ci
0: però ci proviamo?
1: Dai.
0: Iniziamo?
1: Dai, giochiamo.
6: Dai.
0: Pantera Leo.
6: Inventato.
0: No, Pantera Leo.
6: Vero.
0: Vini Vidi Vici.
6: Inventato.
0: No, Pantera Leo.
6: Vero.
0: Vini Vidi Vici.
6: Vero.
0: Falsificus vulgaris.
6: Inventato.
0: Vermis electricus.
6: Vero.
0: No, Pantera Leo.
6: Vero.
0: Vini Vidi Vici.
1: No,
0: ha finito.
1: Finito però. Vero. Hai comunque vinto.
0: Ha vinto.
6: Ho
0: vinto.
1: Ma che culo. Che culo. Che culo. Ma dai.
0: Ragazzi, ho sudato, ve lo devo dire.
1: Ma sai che io sono veramente upset, sono incazzato.
0: Quindi 1-0 per me?
1: 1-0 per te.
0: Che meraviglia, ragazzi.
1: Allora, fatemi salutare.
0: Chi?
1: Alessio.
0: Antonio,
1: scusami, Antonio.
2: Ciao ragazzi, mi spiace, Dario.
1: Antò, però anche tu, mannaggia la pupazza.
2: Che cacchio, vorrei dire, non so, Otro, in quella città lì, che ne so.
0: Vabbè,
1: scusami.
0: Ciao, è Otranto, lo sappiamo che esiste.
2: Ma Condom e tutto il resto.
1: Ma Condom
0: ti
1: esiste.
0: Dire Roma, non lo so, Venezia. Cioè,
1: Condom è in Francia. E ti dico anche di più, Boring, che era reale, in Oregon. Poggio rubato, come fa a essere vero? Era inventato.
2: Ma che cacchio ne so, Poggio rubato è carino.
1: Ho capito.
0: Sì.
1: Vabbè, effettivamente è proprio bello.
2: Sì.
1: Come
2: vabbè,
1: no.
2: Dai.
1: Vabbè, dai.
2: Anto, è andata, dai.
1: È andata.
0: Esiste
1: così.
0: Poggi Bonsi, capito?
1: Perché non Poggio rubato. Certo. Saluta chi vuoi, Anto.
2: Niente, saluto la mia famiglia, chi mi conosce, chi mi sente per radio, e voi ragazzi che siete grandissimi.
1: Va bene, grazie Antonio. Proverai di nuovo
2: grazie
1: a giocare magari con Camilla.
2: Esatto. Va bene. Provo.
1: Ciao Anto.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Prego.
0: Alessio. Allora, noi abbiamo vinto. Vai a festeggiare. Oggi doppio festeggiamento. Abbiamo vinto al di qua e di là.
2: Grande.
0: E hai vinto 13 anni di matrimonio con tua moglie. Con Chiara.
2: Certo.
1: Ah, te lo ricordavo.
2: Con Chiara, due splendidi bambini di nome Marco ed Elsa.
1: Va bene, li salutiamo. Ti arriverà il kit di Radio 105 fra 13 anni.
0: Esatto.
1: Così ne festeggerai 26.
0: Grazie.
1: Alessio. Grazie.
2: Grazie a voi ragazzi, siete splendidi davvero.
1: Splendidissimi, grazie,
2: grazie
1: ciao.
2: E posso salutare Fabio anche se
1: certo.
2: So che non c'è, ma
1: certo.
2: La
0: certo.
2: Grazie.
0: Te la salutiamo.
1: Un grande abbraccio anche a Fabiolina. Va bene, Ale, grazie mille. Grazie. Ciao.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
2: Grazie
1: ciao.
2: Di tutto quello che fate.
0: Vedi l'underdog Alessio, eh? Sembrava
1: sì,
0: all'inizio un po' più, invece.
7: No? Camilla, te lo spiego io il gioco. Praticamente, se Dario perde, tutti godono. È molto semplice.
1: Vabbè, mi sa che oggi mi è andata molto bene.
0: Sì.
8: 105 Music and Cars ha presentato.
9: Di qua.

0: adesso sapete tutto voi, no Dario? Oggi ho rubato, come fai a dire che è reale? Secondo te, non so, po' di gnocca può esistere? Ah, po' di gnocca. Invece sì! Sì che esiste po' di gnocca! C'è sempre un po' per tutti!
1: Sì, ma stai calmo.
2: Cammi! A me mi sei simpatica, mi piace e tutto! Ma che hai ora oltre Poggi Bonzi?
3: Nulla.
2: Che ti sei fatto?
3: Ma io adoro Poggi Bonzi, no. Ci sono pure stata.
1: Ha detto, certo, Poggi Bonzi e poteva starci Poggio rubato.
3: Esatto.
4: Beh, perché non avete sentito quello che ha detto fuori onda Camilla su Poggi Bonzi?
1: Ha detto delle cose bellissime.
3: Avevo mangiato male forse da un amico mio.
1: Sempre lì torniamo.
3: No, ma era un amico mio che è a casa lì, capito?
1: Che è lì, ecco.
3: Non c'entra proprio Poggi Bonzi, capito?
1: Come si chiameranno gli abitanti? Poggi Bonsesi?
3: I Poggi Bonsini.

0: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
1: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: 105 Traffic.
11: La situazione su strade e autostrade. Sulla 10 dei Fiori, 1 chilometro di coda per il recupero di mezzi incidentati tra Imperia Ovest e Imperia Est, procedendo in direzione Genova. Segnalato un incidente sulla 14 Adriatica tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara. Sulla 1 Firenze-Roma il traffico intenso a causare incolonnamenti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti tra la barriera di Napoli Est e Viale Maddalena verso Pozzuoli. Sulla 1 diramazione Roma Sud, incolonnamenti da Torre Nova al Grande Raccordo Anulare. Sulla statale 148 Pontina, un incidente causa rallentamenti al bivio per il Grande Raccordo Anulare in direzione della statale 7 Appia. Traffico bloccato invece sulla 2 del Mediterraneo a Sicignano Potenza per un incidente in direzione Fisciano. ANAS ricorda: al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini. Viaggia in sicurezza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different. Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
4: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
7: Fantastico!
6: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
7: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
6: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
7: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
6: Scherzavo!
7: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Vieni da MD per una qualità top.
10: Senza spendere una fortuna, Antonella.
11: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provola buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì.
17: fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA
16: e i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da IVA.

0: C'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
2: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105.

0: con My Life Is Going On, Burak Yeterens, Cecilia Krull.
1: Krull.
2: Che grande che è Camilla.
0: Krull.
1: sarà Krull.
2: No, Cecilia.
0: Secondo me è Krull.
2: Cecilia. No, ma non è mai comparsa nel video.
1: Ah, no, anche lei.
0: Anche lei è una di quelle.
1: Sì, sì, ma sì. Secondo me è sempre Gazza che canta e qui
0: ma
1: hanno
0: Gazza
1: messo.
0: Gazza canta tutte le canzoni.
1: Tutte, del resto, insomma, in un programma condotto da un ladrone, la Gazza è perfetta come
0: certo.
1: Uccello di riferimento. Ecco, mettiamola così.
0: Assolutamente.
1: Oh. Allora, intanto grazie mille Camilla per oggi.
0: No, grazie a te e grazie a voi per la fiducia.
1: No,
0: ecco.
1: Assolutamente. Anche perché tu, insomma, tutta la settimana dovrai sorbirti i nostri fancarsisti.
0: Ma mi date dei soldi alla fine della settimana voi?
1: Chiedere a Barbara, la direttrice. Grazie mille. Grazie Antonio Pivati, grazie Pinnetta per la redazione. Grazie zia al centralino. Noi torniamo domani alle 16 su Radio 105 con
0: Music and Cars.
1: Ciao!

0: La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì. Come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tan 0, TAEG 2.

0: 32, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
1: Radio 105, sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, Trump dichiara: Putin vuole finire la guerra in Ucraina, ne parleremo, anche Zelensky lo vuole. Il segretario generale Rutte ha detto: Putin è sempre più disperato, l'Ucraina sta facendo molto meglio della Russia negli ultimi 2-3 mesi. Ankara come snodo dell'Alleanza Atlantica che verrà. Tra i temi in agenda, il disimpegno americano in Europa. Nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo a corredo di una sua foto con la Premier. Sconcerto a Palazzo Chigi, i ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 22enne nato in Italia da genitori del Gambia, che sabato mattina senza motivo ha ferito a coltellate un uomo davanti a un bar a Milano. È stata una sua scelta, ha detto il legale, che ha definito il suo assistito molto scosso. Ha violentato una turista finlandese a Trapani insieme a 3 amici nel luglio 2022. Condannato a 5 anni e 4 mesi, Antonino Pizzolato, 29 anni, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi. Stessa pena per Davide Lupo, 31 anni, Claudio Tutino, 35 e Stefano Mongiovì, 30 anni. Caos treni, lavori programmati a Firenze, ma l'impatto è su Milano. Per un viaggio ora ci vogliono fino a 10 ore. Convogli dimezzati e tempi raddoppiati fino al 10 luglio per la demolizione di un cavalcavia. Il caso Balogan. Ai mondiali di calcio, Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso all'attaccante americano. Non era un fallo, ha detto il presidente, e l'arbitro è un po' sospetto. Gli Stati Uniti sfidano il Belgio alle 2 di questa notte, prima alle 21 Portogallo-Spagna. Tennis, Wimbledon, Cobolli volei quarti dopo aver battuto De Minaur. Bene anche la Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ragazzi, l'ergastolo praticamente.
1: Posso dirgli una cosa? La smetti di parlarmi appena metto le cuffie?
0: Tu guarda quanto sei. Allora, io ho un socio. Quando vi dico che io ho un socio pirla, allora sono. Sarà un anno. Non appena io mi infilo le cuffie.
1: Un anno?
0: Un attimo.
1: Ma almeno tre.
0: Non appena io mi infilo le cuffie, che ho il volume. Io nelle cuffie ho un volume che è tipo cocoricò.
1: Esatto.
0: Ok, sì, la mattina.
1: Cocoricò per due.
0: Non appena metto le cuffie, lui mi parla. Io leggo solo la bianca e poi ti dico: ma non ti sento, cazzo. E va avanti questa manfrina sempre.
1: Allora, adesso ha cominciato lui, però.
0: Prima di cominciare, ragazzi, sì, una cosa importante. Venerdì eravamo veramente molto, molto di corsa. Perché c'era l'appuntamento con il Summer Festival. Quindi abbiamo fatto una puntata veramente molto, molto, diciamo così, volante. Ci tenevamo a fare un enorme, un gigantesco in bocca al lupo alla nostra Fabi.
1: Sì.
0: Un abbraccio enorme, Fabiola. Veramente che tu possa essere.
1: Gliene abbiamo fatti fuori onda, dai.
0: Certo, ma ci tenevo anche a farlo in onda, visto, certo, che venerdì eravamo di corsa, volevo farlo pubblicamente, ufficialmente, anche qua. Un abbraccio enorme veramente alla nostra Fabiola. E poi un abbraccio enorme anche ad Arietto, che adesso in questo periodo comincia una nuova avventura anche, certo, per lui, praticamente. Quindi ci tenevo veramente di cuore, un bacio enorme alla nostra Fabiola, proprio con tutto il cuore dell'universo e del mondo. Grande donna, grande amica.
1: Vogliamo bene, Fabi.
0: Grande professionista, davvero. Detto ciò, fanciulli,
1: io non avrò più nessuno da chiamare con un altro nome.
0: Esatto.
1: Io ogni settimana la chiamavo con un nome diverso.
0: Oggi salutiamo Camilla Ghini, che sta affiancando Dario Spada. Poi man mano, insomma, vedrete, scoprirete voi man mano come andranno le cose. Detto ciò, buon lunedì. Te, ciao, passi e porta
1: sì,
0: a
1: casa.
0: Ma sì, dai.
1: Oggi
0: che va
1: bel lunedì, bel lunedì.
0: Sì,
1: bel
0: va bellissimo. Io mi sono accorto.
1: Non bellissimo.
0: Sono accorto oggi che
1: bello,
0: è finito il taglio delle accise. E quindi la benzina è oltre i 2 euro. Ma perché non andate a cagare tutti, veramente? Quanto
1: perché
0: vi odio.
1: Perché non hai fatto il pieno venerdì?
0: Ho capito. Vabbè, ma cosa risparmiavo? 6 euro, 8
1: era 1.800,
0: euro. Vabbè,
1: vedi tu. Beh, ma dipende quanta benzina ci sta. Io risparmio almeno 20-25. A proposito, appena ho comprato l'auto, ottobre l'anno scorso, il pieno mi costava 80
0: sì,
1: euro.
0: Certo.
1: Fatto il pieno, settimana scorsa mi costa 100.
0: Sì.
1: Fino a che età crescono i serbatoi? Scusa.
0: No,
1: non smettono di crescere.
0: No. I serbatoi non crescono. Cresce continuamente la voglia di buttarcelo al culo, che è una roba indegna.
1: Okay.
0: A salire ci ha messo un puff.
1: A scendere.
0: Io ve lo dico,
1: così facile, eh?
0: Ve lo dico da una vita. Ricordatevi che qualche anno fa era 1,3. Quando arriverà a 1,6, sì, non esultate dicendo 1,6.
1: No, perché era 1,3 quando si è cominciata sta cosa.
0: Quindi va. Cominciamo, che sennò mi gira le palle subito. Salutiamo ovviamente Dario Spada e Camilla Ghini. Salutiamo la nostra Saretta. Salutiamo la nostra Claudietta. E con noi ovviamente ritorna più elettrico che mai
1: Walter Fargi. Io vado in elettrico.
0: Fargenga!
2: Ragazzi,
0: com'è la vita per quelli ricchi?
2: Guarda che anche la corrente costa.
0: Sì, no, va bene, lo so che costa, però cioè, tu sei uno di quelli che si può permettere, non so, tipo, cioè, tu hai comprato già le ciliegie quest'anno?
2: No, ma che sei matto?
0: Ah, ok,
2: cioè,
0: no.
2: Scusa, compro un diamante.
1: La corrente costa. Cosa ne fai della prolunga che esce dallo studio di Virgin? Scusa, che non ho capito.
0: Scusate, a proposito di essere ricchi, chi è che ha comprato le ciliegie quest'anno?
1: Tu le hai già comprate? Certo.
0: Io oggi ho comprato le ciliegie.
1: Sì.
0: Nella scatola ne ho trovata una marcia. Ho fatto causa al supermercato. Ve lo volevo dire.
1: Io le ho comprate ieri le ho comprate. Però siamo al 6 e sono già sotto. Lo stipendio è già finito.
0: Pronti per cominciare subito le nostre coordinate per raccontarci quello che state combinando là fuori dalla radio. E voi siete ricchi? Fate il pieno alla macchina.
1: Fatecelo sapere al 342 4115 105.
0: Avete comprato le ciliegie?
1: Tra un po' le

0: Stavo leggendo in Venezuela la benzina costa 0,001.
1: Vabbè, ma in Venezuela c'è la sua.
0: Vabbè, insomma, tanta roba. Stavo pensando, se costasse 0,01 qua, sì, fare un pieno 8 euro. 8 euro. Se devo fare 80
1: euro, certo.
0: Più o meno, intendo dire. Beh, dai, ci siamo. Chi è?
2: Ho fatto benzina all'Audi. Sono andato a mettere poco di gasolio alla mia bambina. Io avevo soltanto 20 euro. E quando è finito, mi è uscita la scritta: ehi, povera, mettimi da bere.
0: Ma non c'è più il distributore, quello che ti parla in dialetto? Che ti ricordi che avevano fatto quell'iniziativa? Adesso non posso fare il nome della pompa, che è brutto. Cioè, è brutto, non si può per pubblicità.
1: Ma il nome di chi la fa?
0: No. Non posso fare il nome, stai buono per favore. Che c'era, tu andavi alla pompa è un territorio minato.
1: Continua.
0: È un territorio minato. Tu infilavi e ti parlava in dialetto.
1: Ma mai
0: tipo,
1: sentito.
0: Uè barbun. No, non ti diceva barbun, però vabbè.
3: Rimaniamo in territorio
1: minato.
0: Sì, vai, prego.
4: Paolino,
0: dimmi.
4: Paolino, scusa, come stanno le tue palline? Martin, puoi controllare se sono ancora ok?
0: Allora,
4: grazie, grazie mille.
3: Cosa ne sa questa?
1: Che cosa è successo?
0: Vi spiego.
1: Ecco perché ha parlato di ciliegie.
0: Vi spiego. Ho pubblicato un video su Instagram su Paolino DJ, dove il titolo del video è: e se i giochi che facevamo da bambini diventassero reali? C'è il gioco di sasso carta forbice, dove Mattia Angri con il sasso mi tira una sassata. Gli ho detto: mi raccomando Matti,
1: ma prendi... quello non è sasso carta forbice, scusa.
0: Sì, era sasso carta forbice. No, è una scenetta. Gli dico: stai buono un attimo. Gli dico: Mattia, mi raccomando, addominale. Certo, palle in pieno. E c'è il video dove mi prendono nei coglioni praticamente.
1: Si fa a prendere sassate nelle palle pur di pubblicizzare il proprio profilo Instagram.
0: Un po' che roba, vabbè. Comunque, se andate a vedere Paolino DJ, c'è la sassata nelle palle. Clima argomento. Entriamo in clima argomento, ragazzi. Allora, oggi parliamo di musica. Strano, perché non c'è mai.
1: Esatto.
0: Dimmi che musica ascolti e ti dirò chi sei.
5: Sì, dai.
0: Allora, in pratica, l'arcinoto e conosciutissimo
1: Pool di ignoranti,
0: di esperti, oggi ci dicono che la playlist di una persona potrebbe equivalere un po' a una sorta di radiografia. Ma la domanda che si sono posti è: come mai a un certo punto della vita ci piace una cosa e a un altro ce ne piace un'altra?
1: Certo.
0: Perché i gusti, non è che cambiano i gusti, cambiamo noi. Più che altro cambiano i momenti, ok? E in base al momento della vita che stai attraversando, sei più propenso nell'ascoltare codesta cosa o con l'altra cosa. Codesta o con l'altra, giusto?
1: Codesta o codasta?
6: Sì.
0: Codesta o
1: codasta?
0: Quindi codesta musica o codasta musica?
6: Esatto. Non ho capito, scusami.
0: Ditelo che la carovana si impara l'italiano,
1: Sì.
0: Ok. Quindi, più che il carattere, cambia il momento. Cioè, se tu ti molli con la fidanzata, magari...
1: Ma ti conosco da 20 anni, 20 anni che ascolti musica di merda. Cioè,
0: infatti, dimmi che musica ascolti, ti dirò chi sei. Io è facile, un tamarro. Ma è facile, non c'è bisogno.
1: È vero,
0: passano
1: è vero.
0: I momenti,
1: è vero,
0: che siano momenti belli, che siano momenti di merda.
1: È vero.
0: Io sempre quella musica li ascolto. Va bene, comunque, da qui arriva l'argomento di oggi. Allora, attenzione. Oggi vi chiediamo di riscrivere il titolo di una canzone al contrario.
1: Wow.
0: Vuol dire dovete invertire il senso della frase. Prendiamo una canzone facile. 10 ragazze per me diventano, che ne so, 100 uomini per l'altro. Ok? Cioè dovete invertire il senso della frase. L'avevamo fatto con i film, questa cosa. Oggi lo facciamo con le canzoni. Il cielo in una stanza potrebbe diventare il pavimento all'aperto.
1: Sì.
0: Ok? Voi scrivete il titolo e noi indoviniamo qual è la canzone originale.
1: Nel rosso scolorito di rosso.
0: Nel blu dipinto di blu.
1: Vabbè, è facile questo.
0: Ok. Quindi dovete riscrivere il titolo di una canzone, ma al contrario.
1: Ok.
0: Ok, valgono anche quelle straniere, non lo so.
1: Sì.
0: Poi, parlando di italiano, lo so, sto pensando. Ragazzo fortunato diventa ragazza sfortunata.
1: Esatto.
0: Ragazza sfigata.
1: Sono ragazza un po' sfigata. Il trattore mi hanno rubato.
0: Quindi,
1: sono scappato nella rata.
0: Basta, socio, basta. Dicevo, allora, quindi dovete riscrivere voi il titolo di una canzone ma al contrario. Al contrario vuol dire invertire il senso delle parole che compongono poi il titolo ufficiale della canzone. Ok? Stavo pensando a qualche altro esempio classico. Io maestra, io, guarda me. Sì. Lo spazio.
1: Lo spazio.
0: Sì, trova il titolo originale.
1: La Terra.
0: No, il no. Mondo. Il mondo.
1: Ah, ok.
0: La Terra, che canzone okay, è la okay. Terra?
1: Zero ragazzi per te.
0: Vabbè, 10 ragazze per lei, sì, l'abbiamo detto.
1: Per lei?
0: 10 ragazze per te. Me.
1: Me.
0: Voi essi. Oh, non ce la posso fare. Allora, dovete riscrivere il titolo di una canzone, ma al contrario. Stavo pensando a qualcosa. Fermati.
1: Vai.
0: Oggi inizio.
1: Oggi, domani basta.
0: No, articolo 31, oggi inizio, domani.
1: Domani smetto.
0: Domani smetto. Beh, sì, ok, sì. Quindi sta a voi di invertire il titolo della canzone. Voi scrivete il titolo al contrario e noi proviamo a indovinare quella che è la canzone originale, ok? Fargi!
6: Eccolo qua! Dove andate senza di me?
0: Vabbè.
1: No, su, a parte.
0: Allora, oggi la mission di oggi è riscrivi il titolo di una canzone, ma al contrario. Vabbè, cioè, devi invertire il senso del titolo. Tu sì, ce lo dici e noi proviamo a indovinare.
6: Si può fare.
0: Vai!
6: Sì. Parliamo di terra.
0: La
6: terra è sempre più rossa.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Stavo dicendo.
7: Il cielo è sempre più blu.
1: Tutti possono elogiare.
0: Tutti possono
1: elogiare.
0: Nessuno mi può giudicare. Dai. Grande!
6: Quella.
0: Grande!
1: Rallento al minimo.
0: Vado al massimo. Io. Dai. Fanta.
1: Fanta? Coca-Cola.
0: Basta. Basta perché sennò ve le rubiamo tutte. E poi non va bene. Quindi allora la palla passa. Anzi, no, oggi lo spartito.
1: Never in your toes.
0: Non lo so.
1: Always in my mind.
0: You will always in my mind.
6: Poeti, ragazzi. Aspetta che alzo il riscaldamento che mi è venuta la pelle d'oro.
1: Fading away,
0: non so, vai.
1: Staying alive.
0: Giusto. Hai tanta roba. Allora,
6: scusate. Chiappa di tulipano?
0: Chiappa di tulipano? Faccia. Faccia di. Bocca di rosa. Bocca di rosa. Va bene, allora.
1: Sì.
0: Riscrivete voi il titolo di una canzone al contrario. Voi riscrivete il titolo, noi proviamo a indovinare.
1: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105. SMS, WhatsApp vocale, Instagram, Telegram. Tutto l'internet che c'è.
0: E oggi?
1: E oggi anche sullo spartito.
0: Dai,
1: mi piace.
0: Go!

0: Oh, ci state mettendo in crisi, ma bello bello. Allora, 342 41 15 105, riscrivete voi il titolo di una canzone, ma al contrario. E noi proviamo a indovinare.
1: C'è chi non ha capito niente, però va bene, dai. La montagna d'estate.
0: Mare d'inverno. Mare d'inverno, che è merito di Franco, Fabrizio Daloano, colpa di Alfredo.
1: Sì, non si può avere un cazzo.
0: Qual è?
1: Ci può dare di più.
0: Giù. Marcella da Roma, verde assoluto.
1: Vabbè, rosso relativo.
0: Rosso relativo di Tiziano Ferro.
1: 9 fuori dal culo. Qua è un po' zigogolato.
0: 9 fuori dal culo?
1: Sì.
0: Cos'è?
1: Visto che si dice avere più culo che anima, sì, sei nell'anima, diventa 9 fuori
0: ma
1: dal culo.
0: Ma vai a cagare! Vai a cagare!
1: Bella Andrea!
0: Ti spacco, ti
1: bravo,
0: esco,
1: Andrea!
0: Ti esco dalla radio, ti ammazzo!
1: Sì, sì.
0: Allora, guarda questo qua che bello. Donne in compagnia.
1: Uomini soli.
0: Uomini soli, vai.
1: Di Bon Jovi, never.
0: Always.
1: Paolo da Vicenza.
0: Sì. Fargi, questa è tua.
2: Dimmela.
0: Marco da Treviso, sussurrando sottoterra.
2: Urlando contro il cielo.
0: E andiamo, vai, vai.
1: Io voglio solo la luna, Marco da Brescia.
0: Non
1: no,
0: voglio.
1: Perché anche la luna devi cambiare. Quindi
0: certo,
1: io voglio solo il sole.
0: Che sarebbe non voglio mica la luna. Davide da Biella, mi fai schifo. Sei bellissima.
1: Sei bellissima.
0: Beh, per forza.
1: Simone da Genova, forward.
0: Rewind. E vai. Tutti vogliono viaggiare in retro di Ligabue.
1: Vabbè, tutti vogliono viaggiare in
0: prima.
1: Prima.
0: Angelo da Francoforte.
1: La compagnia, Marco da Gassino.
0: La compagnia?
1: Sì, la solitudine.
0: Ah, è vero.
1: Pausini.
0: Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate, sì, a rientro. Proviamo a leggere tutti i vostri messaggi. Quindi, sì, dovete riscrivere il titolo di una canzone al contrario. Nel senso, il titolo deve avere il senso opposto di quello che in realtà è. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali.
1: 342 41 15 105 anche per scrivere la risposta a camping in Nebraska.
0: Camping in Nebraska?
1: Vediamo se la indovina qualcuno.
0: Ma che cazzo. Su 105 all'ora della carovana. Domanda seria: quanto tempo è che non mangiate una pizza come si deve?
1: Allora vi diciamo noi dove andare: alla Pizza Romana da Giulio Cesare. La vera pizza romana cotta nel forno legna, sottile, autentica, scrocchiarella.
0: Niente bordi alti o impasti gommosi, solo il profumo del legno ed equilibrio perfetto tra condimento e fragranza.
1: C'è una sola regola: si mangia con le mani e si gode in compagnia.
0: Scoprite la Pizza Romana da Giulio Cesare anche a Senigallia dall'11 al 19 luglio a X-Masters Summer.
3: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
13: Kia. Movement that inspires.
14: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
16: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
15: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
19: ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
21: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
22: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
21: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
23: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
24: Ci sta.
23: Su una grande nave.
24: Ci sta.
23: A un prezzo piccolo.
24: Ci sta anche quello.
25: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
26: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
27: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.
28: Let's go. Sounds good. Real good.

0: but you notice me. In your hearts where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be.
1: Il nostro 105 selection della settimana, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa con Girl Next Door. E oggi, a proposito di canzoni, perché sì, stiamo parlando di musica
2: c'è
1: oggi.
2: C'è una sezione di Pornhub che si chiama
1: Girl Next Door. Sì. Figurati. Sono arrivato anch'io a quel punto lì, ormai. Dopo aver finito dopo aver finito i Free Sam i For Sam, sono arrivato lì praticamente.
2: Che significa estate libera.
1: Certo, Free Summer. Assolutamente, ci mancherebbe. Mica stiamo parlando di
2: Ma figurati.
1: Vi abbiamo domandato oggi, a proposito di musica, di invertire il titolo di una canzone. Nel senso, dovete invertire, dare il senso opposto a quello che è il titolo originale di una canzone. 342 41 15 105. Voi lo scrivete, noi indoviniamo l'originale.
2: Devo dare una tirata di orecchie a Ale da Lecce, che Camping in Nebraska l'ha tradotto con Living in America.
1: Invece,
2: cioè, Living in America sarebbe Die in Europe, il contrario.
1: Invece, quando vi abbiamo salutato prima della pausa pubblicitaria, vi abbiamo lasciato con dai, provate a indovinare voi.
2: Sì, Camping in Nebraska.
1: Che era?
2: Hotel California.
1: Bravi!
2: Gianluca, Roby, Andrea, Carlo, Marco, Samuele, Mega,
1: tanti.
2: Lorenzo e altri.
1: Chi
2: bravi.
1: È?
3: Ragazzi, ce l'ho. Dying with Someone. È l'esatto opposto di
2: Living Alone.
3: Living on my own.
1: Living on my own. Poi allora un pugno in una carezza, Frada Buffalo Radadda.
2: Si chiama già un pugno in una carezza.
1: No, è una carezza in un pugno. Minchia, vedi tu.
2: Brutta simpatica, Stefano Damiano.
1: Bella stronza. Questa è bellissima, questa è l'inglese, Andrea da Brescia. Die in USSR. Living in America.
4: Soci.
1: Vai.
4: Notte scura. Moreno da Seveso.
2: Alba Chiara.
1: Alba Chiara, ok.
2: Marco da Brescia, siete dei nani.
1: No, i Vatussi. Poi fatti mandare da tuo padre a prendere il caffè. Vabbè, diciamo che.
2: Chi è?
5: Soci, io ce l'ho. Ma tanto non mi mandate mai in onda.
1: Ci sei.
5: Ed è Tristezza Casta. Vediamo se indovinate. Andrà da Poirino.
1: Felicità.
2: Canaglia.
1: No. Felicità puttana. Felicità puttana. Sì. Non potevo dire felicità.
2: Che era la maestra.
1: No. Quella era un'altra canzone. Quella era quella di Tricarico.
2: Ok.
1: Questa è bellissima. Marco da Cuneo. Centro,
2: non so,
1: nord, sud, ovest, est. No, scusami.
2: Allora, Frada Buffalo Radadda, 0 ragazzi,
1: 10 ragazze. Poi non si firma. Tristezza, felicità. Chi è?
6: Io dico gli anni di merda del piccolo Barcellona. Dai, facile.
1: Gli anni d'oro del grande Real.
2: Ma
1: dai,
2: non è il titolo.
1: Poi
2: Stefano D'Ameda, abbiamo resuscitato la donna mosca.
1: Hanno ucciso l'uomo ragno. Ma vaffanculo, va. Marco da Campobasso, l'uomo cannuccia.
2: L'uomo donna cannone.
1: Grande.
2: L'ultima cosa brutta.
1: La prima cosa bella
2: di Nicola di Bari.
1: Giorgio da Cremona che dice today.
2: Tomorrow.
1: Ma no, yesterday. Okay. Allora,
2: morte morigerata.
1: Vita spericolata.
2: Nunzio da Milano, vai.
1: Vi ricordiamo le nostre coordinate, quindi dovete dare il senso opposto a quello che è il titolo originale. Quindi invertite il titolo di una canzone, voi ce lo scrivete, noi proviamo a indovinare.
2: 342 41 15 105. Cosa ne pensi di Batman è risorto?
1: Sembra non ci sono.

0: Oggi ci state facendo diventare scemi, sì, ma sì, scemi! Sì, allora, 342 41 15 105, dove oggi vi abbiamo domandato di invertire il titolo di una canzone, cioè dovete prendere il titolo originale, dare il senso opposto, voi lo scrivete e noi proviamo ad indovinare.
1: La tosse della domenica pomeriggio. Paolo Monza, che cos'è?
0: Cos'è? La tosse, la, la febbre del sabato sera. Ma certo, ma certo. Chi è? Chi è il numero uno? Chi è? Eh?
1: Sì, sì,
0: chi
1: sì.
0: è? Pirletti, vai, chi è?
2: Ciao soci, buonasera.
0: Buonasera.
2: Scivolando verso nord, Antonio da Lucera.
0: Rotolando verso sud, ok. Poi, i mesi.
1: I mesi?
0: I mesi?
1: I giorni?
0: Ma no, gli anni 883.
1: Gli anni, okay, tante belle cose, Roberto da Fermo.
0: Non lo so.
1: Vaffanculo.
0: Ah, giusto. Giusto, vero, vero. Allora, qui ne abbiamo due.
1: Sì.
0: Monica da Torino, l'altro non si firma. Benedetto inverno, benedetto autunno. Maledetta primavera.
1: Maledetta primavera,
0: okay.
1: Sì. Chi è?
3: Le Dolomiti in estate.
1: Mare d'inverno.
0: Mare d'inverno era, ok, sì, va sì, bene.
1: Sì. Attenzione, The Last Hole in the Floor.
0: No,
1: senza scriverlo.
0: Vai.
1: Another brick in the wall. Bello.
0: Allora, chiudiamo con questo. 342 sì. 41 15 105 con Cristian Daveglie che dice: scusate, ma valgono proprio tutte le canzoni? No, perché altrimenti io vorrei giocarmi questa di Cristina D'Avena. Orecchie da cane.
1: Vabbè.
0: Occhi
1: di gatto.
0: Va bello. Su 105 l'ora della carovana. Da sabato prossimo Radio 105 vi aspetta a Senigallia e grazie a Jeep, partner ufficiale 105 X-Masters, potrete vedere e provare la nuova Jeep Compass.
1: Nata per le avventure all'aria aperta ma altrettanto su agio nel traffico urbano, scoprirete una versatilità senza pari, una spaziosità a dir poco eccezionale ed un livello di tecnologia e sicurezza superiore.
0: Insomma, nuova Jeep Compass è il nuovo punto di riferimento come perfetto equilibrio tra capacità off-road e fruibilità quotidiana.
1: Venite a scoprirla, vi aspettiamo!
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Radio 105. Proud to be different.

0: Bruno Mars, On My Soul. Oggi parliamo di musica, quindi ogni tanto ne approfittiamo anche per fare, come si dice, della buona radio quando disannunciavi i dischi, Fargi?
1: Dici che te sei bravo.
0: Quando ti fanno fare le accademie che ti dicono: mi raccomando, disannunci i dischi, voce impostata, fai quello che Oh My Soul di Bruno Mars, questo cantante che arriva direttamente dagli Stati Uniti
2: sulle nostre frequenze,
0: le nostre radiofrequenze, in the place to be, sui nostri mega super minchia ciclotoni.
1: Minchia no, però
0: non si può dire, no. Allora 342, vabbè, fa niente, 342 41 15 105. Oggi vi abbiamo domandato di scrivere il titolo di una canzone, ma dargli il senso opposto di quello che in realtà il titolo è. Chi è?
3: Io maestra, io.
0: Dimmi, bambino,
3: qualcuno
0: vai.
3: Qualcuno potrebbe dire sì. Ciao, Luca Lomagna.
0: Qualcuno potrebbe dire sì.
4: C'è chi dice no.
0: È vero. C'è chi dice no. Vai.

0: blues antiquato. Stefano D'Alegnano.
1: No, non lo so. Blues antiquato, rock moderno. Rock moderno, non ho idea. Non si firma, scenderò. Salirò. Daniele Silvestri.
0: Sta in questo paese, Andrea da Siena.
1: Vaffanculo. No, non so, vai di là, vai, vattene amore, vattene via, vattene a fare.
0: Vai a fare un giro.
1: Chi è?
2: Soci, ce l'ho io. Vieni qua, odioso. Ciao da Simone.
1: Vattene amore.
0: Sì. Federico da Fano. Gli faccio crescere il prato.
1: Tirasero la iuola. Ambra da Domodossola.
0: Sì.
1: Fascisti con il Casio.
0: Vabbè,
1: comunisti con Rolex.
0: Grida Torino, sole.
1: Mare.
0: Neve di Giorgia.
1: Ah, è vero, chi è?
3: Soci, io. Ti odio.
4: Questa è difficile.
1: Poi non si firma, ma il G, perché poi dopo è bello perché ci pigliate gusto e non è che mettete proprio l'inverso, cioè però si capisce,
0: sì,
1: no?
0: Okay, certo.
1: Non si firma, ma scrive Cipria.
0: Sì, Rimmel. Paolo da Monza. La tosse della domenica pomeriggio.
1: La febbre del sabato sera. Questo è geniale. Non si firma. Se non lo avesse scritto tra parentesi, ma col cazzo che ci arrivavamo. Allora, Fargi.
4: Io non ne voglio sapere nulla di questa storia.
1: La vecchia di Piazza Duomo.
0: Ah, vabbè.
1: Tu pensaci, la vecchia.
4: No. Ragazzo.
1: Sì.
4: Della via Glu.
1: Sì. Grande.
0: Ma che lui è milanese vero.
1: È un bravo milanese.
4: Basta, io vado a timbrare. Me ne vado.
1: Il ragazzo.
0: Valle da Bergamo, non vengo dalla terra. Io vengo dalla luna. Mamma, che brano meraviglioso.
1: Poi in inglese Fabio da Verona, difficile questo qua, eh.
0: Sì.
1: Purple Airplane.
0: Non so. Purple
1: Airplane.
0: Ah, Yellow Submarine.
1: Yellow Submarine.
0: Sì. Let me sleep when October begin. Matteo da Voghera. Wake me up when October ends.
1: Continuate voi. 342 41 15 105. Yes. Il titolo della canzone.

0: oggi vi stiamo domandando di riscrivere i titoli delle canzoni, ma al contrario. Poi tanto l'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. Al 342 41 15 105 voi ci buttate il titolo, noi lo indoviniamo. Per esempio,
1: Eleonora, un inverno tedesco.
0: L'estate italiana, è vero. Buongiorno Radicina, Marco.
1: Buonanotte Fiorellino,
0: ok.
1: No stazionare. Sì viaggiare, Battisti.
0: Marica da Padova, il diavolo è nato.
1: Gesù è morto.
0: Dio è morto.
1: Dio
0: è
1: morto.
0: Dei nomadi.
1: Ammucchiata di donne.
0: Non lo so.
1: Uomini soli.
0: Oh, è vero, pirla. Ma è vero. Allora, ci dobbiamo fermare. Voi continuate, tanto poi l'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. Quindi dovete scrivere il titolo di una canzone, ma al contrario. Al contrario, nel senso che il senso deve essere l'opposto. Voi scrivete il titolo, noi proviamo a indovinarla. 3, 4, 2, 41, 15, 105.
1: Basta, vuoi che ne dico un'altra?
0: Ah no, pensavo volessi chiudere tu con qualcosa di clamoroso.
1: No, non ce l'ho.
0: Vabbè, basta, vuoi chiudere tu?
1: Faccio quella di Alessandro Darò, che potete insultare voi al 342 41 15 105.
0: Perché devi chiudere con un insulto?
1: Perché ha scritto Don't Worry Be Happy di Bob Marley.
0: Ecco, va a cagare allora, lo diciamo proprio col cuore. Era degli Aerosmith.
2: No! 105 Traffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Code per un incidente sulla A14 Adriatica tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare in direzione Ancona. Sulla 1 Firenze-Roma è un veicolo in fiamme a causare incolonnamenti tra Ponzano Romano Soratte e Magliano Sabina verso Firenze. Nel tratto Milano-Bologna code per traffico intenso allo svincolo di Modena Sud. Sulla A10 dei Fiori incolonnamenti per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 in direzione Genova. Sulla 3 Napoli-Salerno si è verificato un incidente tra Porto e Napoli Centro in direzione Salerno. Un incidente segnalato sulla A24 Roma-Teramo tra Vico Varo Mandela e Carsoli Auricola in direzione Teramo. Rallentamenti sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per un veicolo in panne a Bellano in direzione Monza. Si procede a rilento anche sulla statale 18 Tirrenia Inferiore a Policastro Bussentino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
15: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
18: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
19: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait hai per

0: hai Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Una nuova birra Forst 00.
2: Assaggiala.
3: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
2: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
4: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
5: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: 105, sono le 19 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto...

0: serve un ordine restrittivo riferito alla Premier in foto. Sconcerto a Palazzo Chigi. I ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Intanto Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Foluran Balogan. Sì, l'ho fatto, ha detto il presidente. Non era un fallo e l'arbitro è un po' sospetto se guardiamo al suo passato, ha aggiunto. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo della striscia. Negativa la reazione di Israele, è uno spin mediatico privo di significato. Il tifoso ferito al derby di Torino del 24 maggio con un lacrimogeno, il poliziotto accusato di lesioni aggravate non va ai domiciliari come chiesto dalla procura. Per lui un anno di sospensione dal servizio, rischia poi il licenziamento. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Si è avvalso della facoltà di non rispondere invece il 22enne che sabato mattina, senza motivo, ha ferito e accoltellato un uomo davanti a un bar a Milano. Festeggia l'Italia del tennis a Wimbledon, ai quarti Cobolli e Paolini. Flavio supera l'australiano De Minaur in 3 set. Al prossimo turno se la vedrà con il vincitore della sfida tra il bulgaro Dimitrov e il britannico Ferri. Jasmine batte invece la filippina Ayala sotto gli occhi di Roger Federer e Kimi Antonelli. Ai quarti giocherà contro l'Ucraina Kostyuk. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Te lo devo dire, te lo dico. Comincia ufficialmente l'ora numero 2 della carovana di 105. Ancora ben ritrovati, buon lunedì. Allora, chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, dove abbiamo parlato di musica, di playlist. Dimmi che musica ascolti e ti dirò chi sei. Ed è l'argomento di oggi.
1: Non abbiamo detto, non mi ha parlato delle nostre playlist.
0: No,
1: non c'è una playlist, le prime 5.
0: No, io non ce l'ho, vabbè. Vabbè, adesso abbiamo tempo, socio, dai, di corsa. Allora, dobbiamo praticamente, vi abbiamo domandato al 342 41 15 105 di riscrivere il titolo di una canzone, ma al contrario, nel senso, il senso opposto del titolo originale. Per esempio,
1: che brutto racconto la morte.
0: Che bella storia la vita.
1: Che fantastica storia la vita.
0: Il quadrato sì.
1: Il triangolo no.
0: Ok, vai. Chi è?
2: Un quadrato in montagna. Ciao raga, Francesco da Bagheria.
0: Un quadrato in montagna, è un cerchio al mare.
1: Il quadrato. La rotonda sul mare.
0: Una rotonda al mare. Grandi. Allora, poi ci scrive un pagliaccio da Genova, sì. Alessio. Fa, allora adesso voglio vedere se ce la fai a indovinare questa.
1: Sì, vai.
0: Love for Her, Paraguay.
1: Love for Her Paraguay,
0: sì. Don't cry for me Argentina. Ascolta, ascolta. Uè, bello, cosa fai? Vieni qua a fare quello che ce l'ha più grosso. Va, vai, va, arrivato.
3: Come ti permetti?
0: Scemo. Poi, serva di picche.
1: Due di quadri, no, regina di cuori.
0: Regina di cuori.
1: Vasco Rossi, Lilli.
0: Lilli?
1: Sì.
0: Non ne ho idea. Vasco Rossi, Lilli?
1: Sì, il contrario di Lilli?
3: Selli.
1: Selli.
0: Ah, Selli.
1: Che cazzo di contrario.
0: Vabbè, ma Lilli, che cazzo.
3: Ho provato.
1: Selli la... il cavallo, Selli.
0: Non lo so. Chi è?
4: Ciao, ci siamo Giovanni e Gaia.
0: Ciao.
4: La canzone all'incontrario è...
5: Mai no.
4: Mai no.
1: Mai no? Sempre sì.
0: Mai no, sempre sì. Mai no, sempre sì.
3: Saremo io e te.
0: Legati per la vita che...
1: Appena il transatlantico affonda.
0: Finché la barca va. Va bene, allora, fottitene del gatto.
1: Fottitene del gatto, non lo so.
0: Attenti, al lupo.
1: Vabbè,
0: Andrea, basta, chiudiamo qua, ragazzi, l'argomento, ce ne sarebbero altri mille da leggere.
1: L'uomo pistola.
0: La donna cannone. Chiudiamo qua l'argomento, dicevo, ce ne sarebbero altri mille da leggere. Ma voi rimanete lì, perché tra poco c'è il momento dedicato alla musica e a tutte le vostre emozioni, perché come ogni lunedì arriva la carovana dei ricordi.

0: Lorenzo del San su Radio 105. Allora direi che è arrivato il momento adesso di lasciare lo spazio alle emozioni. Lunedì sapete che facciamo questo appuntamento sempre molto molto bello in compagnia della meravigliosa voce di Tamara Donà, che ci viene gentilmente concessa da Radio Monte Carlo, che ringraziamo. Allora, in pratica come funziona?
1: È concessa, gliela rubiamo più che altro.
0: Ma non dirgliela così, che poi magari... Tu ringrazia, ringrazia sempre, grazie.
1: Sì, sì, grazie.
0: Allora, dicevamo, è un momento questo, noi, in cui noi vi facciamo ascoltare una canzone che in un qualche modo potrebbe suscitare delle emozioni, magari canzoni emotive, canzoni molto empatiche. Il tutto legato ovviamente a una storia, alla storia di come questa canzone è nata. La canzone di oggi, devo essere onesto, non pensavo avesse dietro una storia.
1: Non è la mia preferita di questo gruppo, ce ne sono altre almeno due, sempre ballad così, che sono molto più belle, sono molto più legato a quelle più che altro.
0: Però
1: non
0: sai,
1: più
0: dopo,
1: belle.
0: Dopo,
1: io sono molto vedi, più le parlavamo prima, ne sono molto più legato alle altre.
0: L'essere legato è, sai, è difficile dire che è una canzone bella, ma la storia non avevo idea che avesse una storia così importante alle spalle questa canzone. Canzone meravigliosa. L'unica cosa che noi vi domandiamo è, mentre va la canzone, mentre va il racconto di Tamara, se questa canzone vi dovesse suscitare delle emozioni, magari vi ricordate che l'avete ascoltata durante
1: ricordi, certo,
0: magari il primo bacio, la prima vacanza da soli.
1: 342 41 15 105, lasciatevi andare, piangete con noi.
0: Sì, raccontate, piangete, condividete le emozioni. Serve proprio a questo, questo appuntamento. Arriva la carovana dei ricordi.
2: Radio 105 presenta la carovana dei ricordi. Un viaggio nel tempo fra i più grandi brani che hanno scritto le pagine della storia della musica. La carovana dei ricordi, solo su Radio 105.
3: È il 1989. Per quasi mezzo secolo il mondo ha vissuto diviso in due. Da una parte l'Occidente, dall'altra l'Unione Sovietica. Due blocchi, due ideologie, due mondi che si osservano da lontano con diffidenza e paura. E proprio in quegli anni, gli Scorpions arrivano da una Germania che quella divisione la conosce bene. Perché anche il loro paese è stato spezzato da un muro di cemento, ma soprattutto un muro costruito nelle menti delle persone. Al centro della band c'è Klaus Meine, una vita trascorsa a suonare rock in ogni angolo del mondo, ma mai avrebbe immaginato quello che stava per vedere. Nell'agosto del 1989 gli Scorpions partecipano al Moscow Music Peace Festival, un evento impensabile fino a pochi anni prima. Artisti occidentali che si esibiscono davanti a centinaia di migliaia di giovani sovietici. Per Klaus è uno shock. Non trova nemici, non trova propaganda. Trova ragazzi. Ragazzi che ridono, cantano, sognano, esattamente come quelli che aveva incontrato a Londra, Parigi o Berlino. Per la prima volta capisce che dietro decenni di tensioni politiche ci sono semplicemente persone. E qualcosa dentro di lui cambia. Dopo il concerto passeggia per Mosca. Osserva le strade, la gente, l'atmosfera, e sente che nell'aria sta accadendo qualcosa, qualcosa che nessuno riesce ancora a definire, ma che tutti percepiscono. Un cambiamento, un vento nuovo, un vento che arriva da est. Qualche settimana dopo, tornato a casa, prende carta e penna. Non vuole scrivere una canzone politica, non vuole parlare di governi, vuole raccontare una sensazione. Quella sensazione che nasce quando la paura lascia lentamente spazio alla speranza. Nasce così una delle introduzioni più riconoscibili della storia della musica. I follow the Mosca down to Gorky Park. Seguo il fiume Moscova fino a Gorky Park. Non è una metafora, è un ricordo. Un'immagine reale impressa nella sua memoria. E poi arriva la frase che diventerà immortale. The wind of change. Il vento del cambiamento. quel vento che pochi mesi dopo avrebbe accompagnato la caduta del muro di Berlino. Quando il brano viene pubblicato nel 1990, il mondo è già diverso. I confini iniziano ad aprirsi. Le vecchie certezze crollano. E la canzone diventa immediatamente la colonna sonora di un'epoca. Il segreto di quel successo non è la politica, è l'umanità. Wind of Change non parla di vincitori o sconfitti. Parla di persone che smettono di avere paura l'una dell'altra. E forse è proprio per questo che continua a emozionare ancora oggi. Perché ogni generazione, prima o poi, aspetta un vento capace di cambiare qualcosa. Fuori, ma soprattutto dentro di sé.

0: Wind of Change all'interno della carovana dei ricordi. E anche oggi schiagne.
1: Speranza di un nuovo mondo, più libero, più unito dopo decenni di tensioni. È la nostra canzone, Aleanto da Biella, 30 anni, ti amo.
0: Poi la colonna sonora del mio matrimonio.
1: Pezzo mitico, grazie di avercelo fatto ascoltare.
0: Sto guidando con gli occhi in lacrime, brividi, Christian dal camion.
1: Un abbraccio forte forte a Nicola da Bergamo, che ha perso una persona importante poche settimane fa.
0: Poi non sto piangendo, mi è solo entrato un ricordo nell'occhio, sì. Albe. E ancora...
1: Auguro alle mie bambine, Anna e Auro, di custodire questa umanità nei loro cuori. Grazie Paolino e Martin.
0: Mi avete sbloccato un ricordo. La canzone che uno dei miei primi fidanzatini mi aveva registrato su una cassetta per poi regalarmela. Nadia dalla provincia di Torino.
1: Che fine ha fatto quello di dichiarare il proprio amore facendo delle cassette?
0: Io ho smesso, l'ho fatto tre volte e poi ho detto basta regalare cassette o CD.
1: Per spiegarti quello che provo per te, ti ho fatto una cassetta, si chiama Vento di Mezzanotte.
0: Sì.
1: Era una C60 Vergine.
0: Chi è? Ehi. Ecco, vedi?
1: Questo fischia bene.
0: È lui, è proprio il cantante. Numero uno, veramente.
1: Wow. Premuratore di sicuro.
0: Va bene, allora direi che è arrivato il momento di prenotarsi, perché anche oggi vi diamo l'opportunità di vincere il kit firmato Radio 105. Oggi giochiamo con la grande sfida.
1: Quindi dovete scrivere GS il vostro nome.
0: Uno di voi verrà sorteggiato, verrà in onda con noi, sceglierà se sfidare Paolino Martin e poi se risponderete a un numero paritario o maggiore di risposte, vi portate a casa la maglietta, il cappellino, il portapasse e lo zainetto.
1: Quindi 342 41 15 105 GS il vostro nome. E se allegate 10 euro magari...
0: Sì, certo, nel messaggio.
1: Certo.
0: Metteteli con...
1: Mica possiamo chiedere i soldi davvero.
0: Mettete le emoji dei soldi.
1: Esatto, bravo.
0: Dai. Ci fermiamo, torniamo tra poco.

0: è la frase che diciamo di più in estate?
1: Ci penso a settembre?
0: Esatto, mettere in ordine casa?
1: Settembre.
0: Iscriversi in palestra?
1: Settembre.
0: Sì, però non tutto va rimandato.
1: Ad esempio?
0: Gli Stonic Summer Days di Kia, perché sono solo a luglio.
1: Giusto, Kia Stonic, il crossover da design rinnovato e con ancora più tecnologia, è vostra da 16.950 euro, con finanziamento scelta Kia, anche CPL.
0: Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
2: Attese infinite, codici, sigle e procedure che sembrano un rebus. Fermati, respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com. Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
3: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
2: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Ciao da Laura Cremaschi
13: e Ciccio Graziani. Offerte mondiali da Acqua e Sapone.
12: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90 euro e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90 euro. E per una pulizia completa, prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99 euro. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
13: Acqua e sapone.
12: Oltre la convenienza.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «Qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
16: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
17: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
18: Deghi arredare il tuo giardino?
17: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
18: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
17: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
19: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
17: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
18: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
17: Deghi provare.
18: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: L'estate la vivi un po' alla volta. prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: tu che Macarena. Prossima volta la balliamo, eh? Allora io rimango fermo e tu mi tucchi.
1: Sì. Allora sì, allora
0: mi dai un sacchetto del vomito,
1: sì,
0: per favore.
1: Sì, sì, sì.
0: Gentilmente pieno, che vorrei, scusami, gentilmente il vuoto che vorrei riempirlo io. L'ultima volta che ho fatto questa battuta è finita malissimo. Ma male, male, male, male.
2: Ma racconta.
1: E perché non ti ricordi di queste cose? E
0: ma male, male,
1: smetti
0: male
1: di.
0: No, no, no, è meglio non raccontare. Guarda, ti dico soltanto un numero: 50. E direi a posto così.
2: Vabbè. Ma non si capisce niente.
0: Meglio così.
1: Non si capisce, socio.
0: Il viaggio...
1: Perché devi lanciare il sasso e nascondere la mano? O come dici tu, lanciare la mano e nascondere il sasso?
0: Perché è meglio così, guarda. Va bene, direi che è arrivato il momento di giocare. Si gioca, ragazzi, in palio il Kid di 105. Ritorna la grande sfida.
3: La grande sfida.
4: Se hai carattere da vendere, se hai coraggio in abbondanza, se senti di avere le palle quadrate,
5: gioca con
4: la grande sfida. Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. La grande sfida.
3: Grande sfida.
0: E oggi a tentare l'impresa direttamente dalla meravigliosa Biella abbiamo Nico. Nico, pronto?
6: Pronto, ciao, ciao.
0: Ciao Nico, come stai?
6: Ciao Nico. Tutto bene.
0: Ok,
6: bene,
0: e allora, bene, bene. Cosa fai di bello nella vita, Nico?
6: Operaio,
0: ok. Operaio, allora, ti spieghiamo velocemente come funziona la grande sfida. Avrai un minuto di tempo per rispondere a 10 domande. Dovrai solo scegliere se sfidare Paolino o Martin. Chi sfiderai abbandonerà lo studio. So che sembra strano, ma in radio la radio non si sente. Quindi tu ti verranno poste le 10 domande, poi verrà richiamato in studio lo sfidato. Stessa cosa, se otterrai un punteggio paritario o superiore,
1: esatto,
0: ti porti a casa
1: la maglietta.
0: Facile, facile.
1: Cosa che non succede mai.
0: Okay, allora cominciamo con la cosa più. Andiamo proprio casuale. Noi qui, la nostra saretta, per chi ci guarda sul canale 66 del Digitale Terrestre, ci ha consegnato due buste chiuse.
1: Allora, digli gli argomenti e poi lui sceglie chi sfidare.
0: No, busta numero uno, busta numero due.
1: Dai, dagli gli argomenti.
0: Vabbè, allora cambiamo gioco.
1: Cioè, almeno se c'è calcio sfida me, se c'è storia sfida te.
0: Allora, ti posso dire questo. Oggi voglio andare un po' più là.
1: Dai.
0: Tutti e due gli argomenti sembrano facili, ma secondo me saranno volatili per diabetici.
1: Tanto
0: è busta numero uno nella mia mano sinistra, due nella destra, quale vuoi? Quale vuoi?
1: La due, hai detto.
6: La due.
0: Quella peggiore hai preso. Allora.
1: Fiori e piante.
0: Il macro argomento è fiori e piante.
1: Chi vuoi sfidare?
6: Paolino.
0: Va bene.
1: Tanto io al posto del socio.
0: Non ne so mezza.
1: Così almeno, siccome abbiamo uno sfondo diverso, almeno capite che siamo nello stesso studio. Allora, segui la mia voce, mi raccomando. Controllate che Paolino se ne sia andato. Che tanto secondo me le legge.
7: Sì.
1: Allora, perfetto. Un minuto di tempo.
6: Pronti.
1: Quale parte della pianta assorbe l'acqua? Quelle sotto, no?
6: La radice.
1: Ok. Di che colore sono generalmente i petali di una margherita?
6: Bianchi.
1: Quanti metri di altezza può raggiungere in media un castagno? Non 10, non 20, ma?
6: 30.
1: Oh! Il salice è un sempreverde, sì o no?
6: No.
1: Non è un pino, quindi no. Bravo. Di quali fiori cantava Massimo Ranieri in una celebre canzone? Ok. Cosa si forma con la fotosintesi? Quello che respiriamo noi.
6: L'ossigeno.
1: Oh, quale fiore nazionale è dell'India? Fior di?
6: Fior di loto.
1: Loto, bravo. Quale fiore si estrae dalla vaniglia? Sembra una parolaccia. L'ork?
6: L'orchidea.
1: Yeah, bravo. Chi cantava Lemon Tree?
6: Food Garden.
1: Glielo diamo. Bene, richiamate il socio. Chiamate il socio. Dai che entra.
0: Com'è buono. Andata?
1: Malissimo.
0: Andata male?
1: Malissimo.
0: Come sono le domande?
1: Allora, ce ne sono un paio che se rispondi ti picchio perché vuol dire che hai letto.
0: Ma perché, come? Ma tu tutte le volte con sta storia? No, ma cazzo, arriva la busta, è chiusa.
1: Ti conosco, ti conosco e so che non le puoi sapere.
0: Ho capito, ma magari, sì, ma non è che siamo insieme, non è che viviamo insieme in simbiosi.
1: No, per carità.
0: Fortunatamente,
1: però,
0: grazie.
1: Però mi piace picchiarti.
0: Ho capito, ma che cazzo, cioè, non mi capire. Cioè, se le indovino,
1: una penna, che cazzo mi dai la busta?
0: Non ho mica capito, se non le indovino va bene, se le indovino sono ignorante. Vabbè, vai.
1: Un minuto di tempo.
0: Vai, va. Dai,
1: quale pa?
0: Quale pa? Dai!
1: Quale parte della pianta assorbe l'acqua?
0: Le radici, dai.
1: Ok. E di che colore sono generalmente i petali di una margherita?
0: Bianchi.
1: Quanti metri di altezza può raggiungere in media un castagno?
0: Ma non ho neanche sentita. Quanti
1: metri?
0: Può
1: raggiungere in media un castagno?
0: 6, non so.
1: Un salice è un sempreverde?
0: Sì.
1: E di quali fiori cantava Massimo Ranieri in una celebre canzone?
0: Rose rosse.
1: Okay.
0: Andiamo avanti.
1: Cosa
0: dai.
1: Si forma con la fotosintesi?
0: L'ossigeno.
1: E qual è il fiore nazionale dell'India?
0: Il fior di loto. Loto. Fior di loto, okay. Dai, vai.
1: Da quale fiore si estrae la vaniglia?
0: Non lo so, passo.
1: Okay. Chi cantava Lemon Tree?
0: Fool's Garden.
1: Ok. Chi scrisse il romanzo La signora delle camelie?
0: Mamma mia!
1: Niente,
0: sì, ma mica con le trombe le fan.
1: Allora,
2: c'è stato un problema tecnico.
0: Sì, sì, è sempre con me c'è il problema tecnico.
1: Ma io non sentivo niente, sono tutto bello pulito. Quale parte della pianta assorbe l'acqua alle radici?
0: Sì.
1: I petali della margherita generalmente sono bianchi.
0: Okay.
1: Quanti metri può raggiungere in media un castagno? 30.
0: Ah, capodocazzo.
1: Il salice è un sempreverde? No.
0: Ok.
1: Di quali fiori cantava Massimo Ranieri nella celebre canzone? Rose rosse.
0: Rose rosse.
1: Con la fotosintesi si forma l'ossigeno. Il fiore nazionale dell'India è il fior di loto.
0: 5.
1: La vaniglia, te ne ho parlato ieri, dall'orchidea.
0: Non mi veniva in mente. Vabbè, dai.
1: Chi cantava Lemon Tree? Full Garden.
0: 6, ne ho indovinate 6.
1: E la signora delle camelie è di Alexander Dumas, figlio.
0: Vabbè, niente, 6 ne ho indovinate, dai.
1: Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 contro 9.
0: Come 9?
1: 9. 9, no.
0: Mamma, sento...
1: Nostro Nico da Biella.
0: Sento
1: 9.
0: Odore di zanzara.
1: No.
0: 9. Nico.
1: Ma pulito. Dimmi. Proprio.
0: Ascolta un po', ascolta lo zio qua. Ti devo fare una domanda. Tanto ormai il kit l'hai vinto. Quanto ti ha aiutato da uno ad Hulk Hogan?
6: Zero, le sapevo tutte.
1: Tutte, qualche Nico. Tutte le sapeva.
0: Adesso va, allora.
1: Allora devi fare solo una cosa dopo.
0: Sì,
1: devi
0: accendere un cielo alla Madonna.
1: No, e andare a salutarmi Marzio.
0: Sì, del sindaco di Biella.
1: Sì, bravo.
0: Ascolta, Nico, una cosa.
1: Sì.
0: Allora, io adesso, finita la puntata, torno a casa. Vado a riascoltarmi la replica.
1: Non c'è.
0: Se ti ha aiutato, io vengo a Biella e ti porto via il kit.
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbò.
6: Certo.
0: Vuoi salutare qualcuno, Nico?
6: Saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: Ma dai, fermati. Ma non sa neanche chi deve salutare. Sapeva la fotosintesi clorofiliana.
1: Cioè, sono così tanti.
6: Terza elementare.
0: Ma va.
1: Bravo,
0: vabbè,
1: bravo,
0: vabbè,
1: bravo.
0: Ciao, Nico.
1: Ciao Nico.
0: Scusami, ma io continuo a sentire le trombe, è normale?
1: Non lo so, io non sento niente.
0: Vuoi darmi le tue cuffie un attimo?
1: Sì, come ci vuoi provare.
0: Scusa un attimo, aspetta un attimo.
1: Forse sono le tue.
0: Fammi sentire. Io
1: no,
0: le sento.
1: Sono le tue. Sono le tue, io non sentivo prima.
0: Quindi non è il mio cervello alla fine.
1: No, sono le tue cuffie però.

0: Dimanche Midi Pill.
1: Ne me tira plus.
0: No, guarda, il titolo dice Dimanche Midi Pill, che vuol dire domani mi depilo.
1: Domani mi depilo, sì.
0: Non è vero. Che bella lingua che è il francese.
1: Grande Paolino, ma forse ha barato. Paolino probabilmente ha barato. Sì.
0: Mi piace veramente tanto il francese. Bel proprio.
1: Guarda, Michele da Cagliari. Se in questo paese ci fossero più persone come Nico, non avremmo tanti ignoranti in giro.
0: Vabbè, è stato bravo. Dai, bisogna essere. Potrei provare a batterlo sul francese, ma ti lascio stare, dai. Allora dobbiamo fermarci.
1: Lo batteresti con un fus.
0: Oui, guarda che sul francese sono forte come. Non vorrei dire. Sono veloce come una roulette. La mia mente. Allora, mon cervel. Mon cervel in francese.
1: Sì.
0: Gire veloce come una roulette.
1: Sì. La E è francese.
0: E mon cœur.
1: Sì.
0: Pianche come le caprice de Dieu.
1: Sì. Quindi le fromage.
0: Le fromage. Sei sciolto.
1: Il cœur de fromage.
0: Sei sciolto come un fromage.
1: Sì, okay,
0: come un brie. Che è?
1: Socio, quando c'è vo. 105 l'ora della carovana.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: 105 Traffic.
15: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Bologna Fiera e il bivio per la A13 Bologna Padova in direzione Autosole. Sulla tangenziale di Napoli si resta in coda tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta verso Pozzuoli. Veicoli scortati per fumo tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte sulla 1 Firenze-Roma, viaggiando in direzione Roma. Si è verificato un incidente nel tratto Roma-Napoli dell'Autosole e si lavora al ripristino tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli. Le code più lunghe sulla tangenziale ovest di Milano, 9 km, tra il bivio per la statale 412 della Valtidone e la Vigevanese Vecchia in direzione della 8 Milano-Varese. Infine sulla statale 93 Appulo-Lucana si è verificata una frana tra il casello di Canosa, bivio per la A14 e posta di Gaudiano in direzione della statale 7 Appia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
16: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
17: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
6: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
7: Acqua e sapone.
6: Oltre la convenienza.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
16: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
19: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
20: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
21: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
22: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
23: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate!
21: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
20: Scopri come partecipare su 105.

0: Bam, Elettro Lamborghini, canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della carovana di oggi, di questa prima puntata della settimana. Intanto ringraziamo ovviamente la nostra Saretta, ringraziamo la nostra Claudietta e ringraziamo anche il nostro Walter Fargi Fargenga,
1: ricordandovi che domani è martedì.
0: Mamma mia, domani quasi quasi mi do malato, veramente. Domani con il riso
1: c'ho già
0: zero.
1: Una chiusa per domani, che
0: a posto siamo.
2: Forse io domani non vengo.
0: Forse nemmeno io.
1: Va bene, non è un problema, la faccio da solo. Faccio due ore di barzellette.
0: Mamma mia.
2: Quando lo staff non è al completo, le rubriche saltano.
0: Non sapevi questa roba qua.
1: Se non ci sei, che cazzo vuoi? Faccio quello che voglio. Non ho capito.
0: Allora, Mattia è a Napoli. Mattia a Napoli. Io mi do malato, il Fargi malato.
1: Adesso a casa. Meglio. Fa più ridere così.
0: Vi lasciamo in compagnia di Max Brigante con 105 Mi Casa. Ma prima, come sempre, vi salutiamo con la massima del brillo parlante.
1: Cioè, mi hai fatto caso che gli unici ad aver paura di Satana dovrebbero essere proprio i preti? E ne parlano male da una vita?
0: Ma perché? Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è l'ora della carovana!
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Ci siamo, come tutte le sere a quest'ora c'è 105 Mi Casa su Radio 105. Io sono Max Brigante, benvenuti a Mi Casa, che questa sera è un po' più lontana, nel senso che io e Simone non siamo nella stessa Mi Casa, cioè siamo nella stessa Mi Casa, ma non fisicamente insieme. Ciao Simo, come stai?
1: Buonasera, ti vedo attraverso un monitor, mi fa un po' strano, ma vabbè, mi ci abituo in questi
0: strano,
1: giorni. Dai.
0: Però devo dire che la resa, sia audio, che io sento benissimo, insomma sì. Spero che poi sia così anche chi ci ascolta in questo momento, in macchina o a casa, è ottima. Ma anche la resa video... Sì. Sembriamo, dai, più o meno nel solito studio
1: più o meno, sì.
0: di 105 Mi Casa. In realtà sono

0: a Roma. E oggi riflettevo perché vengo spesso a Roma per lavoro, per cui in qualche modo non voglio dire che Roma sia diventata una seconda casa, perché forse è troppo, però ci sono dei luoghi e oggi riflettevo su questo e infatti ho mandato dei messaggi nel pomeriggio a Simo e Nadia e ho detto stasera voglio parlare di questa cosa. Riflettevo sul fatto che ci sono dei luoghi che non sono quelli dove noi siamo nati, ma forse per una questione di energie, non lo so, ci fanno stare molto bene e quasi inconsapevolmente noi ricerchiamo. E qui a Roma ho almeno un paio di questi posti, che sono tanti, avere, come dire, due tane del cuore, due posti caldi, due posti dove senti che le energie si riequilibrano, dove senti che il respiro va via molto fluido, dove senti che magari se sei un pochino stressato quel posto lì improvvisamente insomma ti porta via la parte più negativa delle tue energie e te ne restituisce altre di positive. Insomma, ho proprio realizzato che qui a Roma ho una serie di situazioni di questo tipo ed è molto bello e sono sicuro che un po' tutti hanno luoghi che non sono per forza, che ne so, un luogo pazzesco, incredibile, le cascate del Niagara, no, a volte è una pescheria, no, però è perché a volte sono anche le persone che ci fanno stare bene. E, insomma, questa cosa qui la trovo veramente unica, bella anche da ricercare e vorrei farci una puntata, per cui Simo pensaci anche tu, quali sono i tuoi posti, ma ripeto, non per forza deve essere un posto dove, che ne so, vai in vacanza, che allora è un posto bello perché proprio è anche da un punto di vista naturale bellissimo. No, mi hai capito, ci sono a volte è un bar,
1: sì,
0: a volte
1: stavo pensando proprio a quello, perché soprattutto adesso che prendo la palla al balzo che sei a Roma, ne ho uno a quale sono, cioè non è proprio un bar, beh dopo te lo dico.
0: Romano anche tu?
1: Romano
0: anche
1: sì.
0: Tu. Romano anche
1: sì.
0: Tu. Pensateci anche voi a casa, anche voi in giro, anche voi in macchina, anche voi in palestra, perché poi ve lo chiediamo al 342 41 15 105.
2: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Non conosco bene la storia di questi ragazzi, di questi Jungle che abbiamo sentito con questa prima canzone, la nostra prima canzone questa sera qui a 105 Mi Casa. So che sono due produttori londinesi, ma non conosco bene il loro background. Però mi collego alla musica perché abbiamo iniziato la puntata parlando di luoghi magici, di luoghi dove ci si ritrova. E io ho detto che sono a Roma, stasera sono a Roma, sono in diretta da Roma e qui c'è un luogo che è proprio uno studio di registrazione ed è uno studio di registrazione che si trova sotto una basilica a Roma. È una basilica che non mi ricordo mai il nome, me lo sono dovuto segnare, la Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria. E sono degli studi incredibili perché sono stati fondati negli anni 70 e non è che sono stati fondati proprio da delle persone a caso, sono stati fondati da Ennio Morricone, il suo manager, collaboratore storico Enrico De Melis e una serie di altre persone. E negli anni 70, per cui sono passati 56 anni, sono come li hanno fatti. Quindi sono degli studi che quando ci entri senti tutti quei 56 anni, li senti nelle pareti, nei materiali, negli odori, negli strumenti. È pieno di strumenti analogici che trovi un po' così, non dico buttati lì, ma quasi nei corridoi o negli studi, in un angolo, dove ti giri, trovi qualcosa di incredibile. E poi per gli appassionati della musica, chiaramente inizi a pensare che cosa hanno fatto lì, no? Dagli anni 70, gli ha aperti Morricone. E allora ho chiesto a Simo di oggi prendere una colonna sonora e di suonarla per favore, perché quando uno si chiede ma chissà che cosa hanno fatto qui dentro, tra le varie cose che hanno fatto lì dentro, per esempio, c'è questa colonna sonora. Ne ha fatte tante altre, Morricone, però questa è una delle più famose, quella di C'era una volta in America. E tutto questo, insieme a quello che vi raccontavo prima, insieme agli odori, insieme a quell'arredamento, fa magia. Io mi sono ritrovato tanti anni negli anni, mi sono ritrovato tante volte negli anni a lavorare in quegli studi e li ricerco perché quando posso torno lì, perché evidentemente quella magia che si respira mi fa star bene e forse fa star bene anche un po' il mio lavoro che devo fare lì dentro. Per cui uno dei miei luoghi del cuore sui quali riflettevo oggi pomeriggio, che poi mi hanno portato a fare questo tipo di puntata, è proprio questo studio di registrazione molto grande, sono credo 1000 metri quadrati, forse qualcosa anche di più, quindi questi studi di registrazione dove si respira magia, si respira storia e si respira questa musica che c'è in sottofondo, che tanti anni fa, tantissimi anni fa, è stata realizzata proprio lì dentro. Simo, tu avevi un altro posto invece a Roma.
1: Ma adesso non posso raccontarlo dopo questo qua di Ennio Morricone.
0: No, ma è bello così, è bello perché non conta. Adesso questo è un posto un po' alto in effetti. Io ne ho anche altri a Roma, Ho un'osteria a Centocelle che è proprio che ci devo andare.
1: Guarda, senza offesa.
0: Sì, togliamo il maestro. Togliamo il maestro
1: perché
0: sì.
1: Mi sentivo un po'. Ma allora io, dato che ho passato un po' di tempo a Roma negli anni, dato che mia mamma è romana, ho un posto del cuore che è praticamente un laboratorio dove producono i tramezzini.
0: Cioè, allora, sul laboratorio non so perché stavo immaginando il vetro, l'oro. Ma che cosa vuol dire un laboratorio di tramezzini? Sì, ma che laboratorio è?
1: È un laboratorio tipo un forno, diciamo
0: un
1: così.
0: Un forno?
1: Però lo chiamano laboratorio ed è in zona Prati.
0: Ok, beh, giustamente tu frequentavi delle zone un po' importanti
1: quelle,
0: a Roma,
1: giusto
0: piccolo,
1: così? Sì, quindi sì. Frequentavo quelle.
0: Kid, giusto?
1: Questa cosa qui mi fa ritornare, cioè quando torno a Roma vado sempre a vedere.
0: Ma esiste ancora sto laboratorio?
1: Allora, esiste ancora, si devono scendere. Conta che noi ci andavamo anche la sera tardi, poi negli anni quando sono tornato, che ero più grande, che potevo girare da solo Roma, e la sera dopo aver bevuto magari qualche cosa nei locali andavamo a prenderci i tramezzini.
0: Ma mi mandi poi la posizione? Voglio vederlo sto laboratorio, tanto adesso rimango qualche giorno qui a Roma. O non parliamo solo di posti romani, eh? Non vorrei avere confuso.
1: No, io ho preso
0: qualcuno.
1: La palla al balzo per parlare di questo posto a Roma, fatalità.
0: Parliamo
1: però
0: proprio di posti, come questo laboratorio dei tramezzini di Simone, dove quando ci vai e tu ti senti bene. Io ho questa osteria, a Centocelle, vicino a Centocelle, che non è quasi mai di mano, non è quasi mai comoda per me rispetto a dove spesso sono a Roma, ma mi faccio una vasca in macchina per andarci perché mi sento sempre bene e non conosco neanche bene i proprietari. È proprio tutto un film che mi sono fatto negli anni, perché la prima volta sono stato lì con un mio amico, ho vissuto una serata molto bella e mi sono evidentemente attaccato a quel ricordo e continuo a tornarci. Comunque, l'argomento di questa sera, io sono a Roma, non abbiamo ospiti, quindi ce la raccontiamo un po' tra di noi, è proprio questo, i posti che vi fanno stare bene. Secondo me è utile perché in questa fase dell'anno dove poi qualcuno fra un po' va in vacanza e molti hanno dove vai in vacanza? Boh, non ne ho la minima idea. Magari tiriamo fuori anche un posto che diventa uno spunto, una suggestione per qualcuno che deve prenotare, fissare, pensare alle sue vacanze.

0: Si dice no, qual buon vento. Buon vento è il titolo della canzone di Jovanotti e Alfa, canzone nuova. Io devo dire però una cosa, magari c'è qualcuno che la riporta a Lorenzo, non so per quale motivo, ma proprio un paio di sere fa facevo un po' di così, andavo random su una piattaforma di streaming, quindi ascoltavo musica un po' a caso e a un certo punto ho riascoltato tutto dall'inizio alla fine Jovanotti for President, che forse Simo tu non è un disco che neanche
1: no,
0: conosci.
1: Non conosco.
0: È un disco dell'88, quando uscì io avevo 13 anni e pensavo di aver imparato l'inglese grazie a Lorenzo. Peccato che i testi di Lorenzo erano un inglese praticamente inventato in Jovanotti for President, quindi mi ero imparato una lingua che conosceva solo Lorenzo e me lo sono riascoltato tutto insomma, chiaramente fa un effetto un po' strano dopo tutti questi anni, però se siete fan di Lorenzo e non avete quel tassello, 1988, Jovanotti for President, un giovanissimo Lorenzo che non si faceva ancora minimamente chiamare Lorenzo. Andiamo in pubblicità, torniamo fra poco.
2: Max Vegan, tutti i giorni 105, tutti i giorni c'è 105 in casa.
3: La musica parte e le emozioni si accendono. Con Mentadent White Now lasciate indietro i cliché. È il momento di mostrare le vostre emozioni vere, senza filtri. Accendete l'energia di battiti live con Mentadent White Now. Grazie alla sua tecnologia ottica non abrasiva sullo smalto, dona denti più bianchi subito. Sentitevi liberi di lasciarvi andare, con la sicurezza di brillare sotto ogni luce. Mentadent White Now. Show your white.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
12: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici, e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
15: Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.
17: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
18: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
17: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
19: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Con Sabrina Carpenter in diretta su Radio 105 insieme a Max Brigante, in diretta da Roma. Questa sera sono qui a Roma a trasmettere e la romanità mi ha suggerito il tema di questa puntata. Prima però volevo dire una cosa legata a Madonna, che ho visto una, come posso dire, una brand partnership. Sapete che in radio noi non possiamo dire i nomi dei brand e non lo diremo, però ho visto una brand partnership, che è una collaborazione che fanno solitamente le persone molto popolari e influenti, come i cantanti, gli attori, gli sportivi. Sinner per esempio fa molte brand partnership. Ecco, vi ho fatto capire cosa sono le brand partnership e ho visto una brand partnership geniale fatta con Madonna, che è diventata la global ambassador, quindi la testimonial globale di un brand di make-up, ok? Che fino ad ora aveva principalmente come clienti le ragazzine molto giovani. È anche un brand che in una fascia prezzo si colloca accessibile, non so se entry level o no, però si colloca come molto accessibile. E ho trovato geniale, veramente geniale, che quel brand abbia preso come global ambassador Madonna, che è chiaramente fuori target, però crea un cortocircuito. E soprattutto, adesso non so quali siano poi le mire del brand, io me lo sono un po' di mio, mi sono fatto un film, forse il brand vorrà allargare e quindi togliersi magari la nomea di essere solo un prodotto make-up per giovani clienti, e ha preso comunque insomma un'icona che non ha un'età, perché Madonna non ha un'età, un'icona senza età, sempre estremamente glamour, insomma l'ho trovato geniale. Torniamo ai luoghi del cuore che ci fanno stare bene, non sappiamo neanche perché. Allora, ci sono dei messaggi che hanno perfettamente, secondo me, colto lo spirito, tipo Paola, che da Vicenza scrive questo: il mio posto del cuore non è una città, è una panchina sulle mura di Lucca. Ci vado ogni volta che posso, non succede niente di speciale, ma ogni volta torno a casa più leggera. Bello, bisognerebbe, noi non lo facciamo in questo programma, bisognerebbe chiamare gli ascoltatori e farsi raccontare un pochino di più del perché quella panchina lì sulle mura di Lucca rappresenta quello, no? Io forse l'avevo anche già raccontato una volta qui in radio. Ci sono per esempio dei portici a Varzi sta sopra Voghera, per intenderci, Pavese, Voghera, collina, ok? Io andavo da piccolo e quei portici hanno il profumo esattamente di quando io ero piccolino, non il profumo mio, il profumo che io sentivo quando magari avevo 7 anni, 8 anni, e sono passati 40 anni abbondanti. Quando torno da quelle parti, purtroppo molto poco, vado in cammino per quei portici e quei portici hanno esattamente quel profumo, per cui è chiaro che mi favorisce tutto questo una riconnessione con il mio bambino, con la mia infanzia e anche con momenti felici. Ho avuto la fortuna di avere un'infanzia felice e quindi, ecco, è più facile. Non so nel caso di Paola se quella panchina sulle mura di Lucca significhi questo o meno. Per me è una piccola libreria a Lisbona, scrive Marco, nel quartiere Alfama. O Alfama, non lo so, chiedo scusa, non ricordo nemmeno il nome, ma ogni volta che torno in città passo da lì. Simo, questo a te non poteva succedere, adesso no. Va bene tutto, ma i tramezzini lo comprendo, sì, e ci credo, senso. Perché per chi si fosse collegato solo ora, Simo prima ha detto che il suo luogo del cuore è un laboratorio di tramezzini, e questo spiega molto di lui, ma una libreria, se tu mi avessi detto una libreria a Lisbona, io non ci avrei creduto.
1: No, a Lisbona, beh, allora, qua ancora, cioè magari giù a casa a Bordighera può anche essere, dove... Ma
0: no,
1: sì, la libreria che poi magari...
0: Un'edicola magari.
1: La cartoleria. Tipo,
0: un'edicola per quei giornaletti che compravi.
1: No,
0: tu. Forse sì.
1: Quelle delle figurine, le figurine.
0: Io avrei potuto fare un po' il figo dicendo che c'è una libreria a Venezia che è incredibile, perché è incredibile. L'ho vista di recente, l'ho scoperta di recente, non sapevo ci fosse una delle librerie più antiche al mondo lì a Venezia, su una mezza barca, insomma, bellissima. Però no, non è un mio luogo del cuore, semplicemente un luogo che ho visitato e che chiaramente molto iconico e affascinante. Andiamo a Bologna? Andiamo a Bologna, che è un posto che ci piace tanto. Il mio posto del cuore, scrive Giorgio, è una trattoria sulle colline marchigiane. Ah no, non è Bologna questo. Scusate. È una sulle colline marchigiane dove mangiavo con mio padre. È uno di quei posti dove il menù non cambia da 20 anni, per fortuna. Vabbè, ma lì credo che ci sia un po', come dicevo io prima, per Varzi, no? Il ricordo del fatto che mangiavi con tuo papà e quindi ti si riaccendono tutta una serie di cose meravigliose se hai avuto la fortuna di avere un bel rapporto, per esempio, con i genitori. Arriva un pezzo che insomma è destinato a fare bene quest'estate, di Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo.

0: Ciao di Me Gustas Tu. Che cos'è un sample? Prendere un sample vuol dire prendere un frammento, una porzione di un'altra canzone e su quella porzione costruire una nuova canzone. Però è chiaro che hai preso un pezzettino di un altro, ti sei fatto ispirare, ti devi accordare con quell'altro, no? Da un punto di vista editoriale e magari anche discografico, insomma devi prendere un accordo. E siccome Manu Chao è molto molto utilizzato per appunto per ispirazione, non a caso penso abbiate tutti nell'orecchio, mettimi il pezzo dell'anno scorso di Alfa, Simo, per favore. Anche Alfa ha utilizzato il sample di Me Gustas Tu. Come ha fatto? Picciandolo un po', sentite che la canzone è più veloce. Però sotto la chitarrina è quella lì, il giro armonico è quello. E quindi insomma, Me Gustas Tu non si può dire che non abbia ispirato Alfa, non si può dire che non abbia ispirato Karol G nel pezzo che abbiamo sentito poco fa. Dovete sapere che c'è un sito, ve lo spoilero, magari vi interessa, si chiama Who Sampled, cioè chi lo ha campionato, che ti svela tutte le canzoni. Quando tu senti una canzone dici ma quello lì ha preso un pezzo di un'altra, tu vai su Who Sampled, vai sul sito e ti svela tutti i campioni, tutti i sample. Allora ho messo Me Gustas Tu di Manu Chao e ho visto che è stato saccheggiato anche da Chris Cab nel 2016, ho visto che è stato saccheggiato da Mike Towers nel 2020, giustamente ci segnala il sito, da Alfa nel 2025, e poi anche da un po' di artisti non così diciamo famosi qui da noi, però vedo almeno una dozzina di campionature per Me Gustas Tu. Secondo me ci sono delle canzoni di Manu Chao che sono state campionate ancora di più. Come si chiamava? King of the Bongo? King of the Bongo?
1: Sì, era Bongo Bongo.
0: Bongo Bongo? Com'è che si chiamava quella canzone?
1: Aspetta.
0: Quella credo che sia stata campionata, secondo me,
1: era
0: 100
1: questa
0: volte
1: qua, aspetta,
0: almeno.
1: Questa qua.
0: Ecco, come si chiama questa? Bongo Bong?
1: Bongo Bong.
0: Bongo Bong, secondo me è questa. Fammi provare proprio così in diretta, In diretta, lo metto sul sito, bello. Vediamo Bongo Bong, vediamo cosa viene fuori. Allora, trovata. Vediamo quante volte l'hanno campionata. Eh sì, una lista infinita. Intanto mi ricordo una cosa. Io prima ho detto, come si chiama? King of Bongo, no? Ho detto King of the Bongo perché erroneamente il pezzo originale non è nemmeno questo. Cioè Manu Chao quando fa questa canzone campiona se stesso, perché la canzone originale dei Mano Negra, del gruppo quindi di Manu Chao, all'inizio anni 90 fanno una canzone famosissima che è King of Bongo. Da King of Bongo venne preso poi Bongo Bong e tutti i vari campioni. Sto leggendo in diretta, Robbie Williams per esempio con Lily Allen ha campionato nel 2006. Lou Bega ha fatto un bel successino anche lui nel 2021, ma ne vedo proprio una marea. Mario Winans l'ha campionato nel 2004. Mario Winans è uno che campionando un po' a destra e sinistra è riuscito a fare dei bei successi, Manu Chao stesso si è autocampionato almeno 3-4 volte, ma questa è un po' una cifra di Manu Chao. Rita Ora nel 2018 ha campionato la stessa canzone. Ce ne sono tantissimi, sto cercando solo di vedere artisti più famosi, però veramente in tanti hanno preso questo sample. Vabbè, abbiamo un po' così deragliato, torniamo a parlare di luoghi del cuore non appena insomma rileggo un po' di messaggi. Intanto vi facciamo sentire Tame Impala con Jenny, la versione remix di Dracula.

0: ragazze, canta San Giovanni in questa canzone con Clara, le ragazze in diretta su Radio 105 con Max Brigante, Cessimo J in regia. Questa sera siamo distanti, vicini, no, come si dice, lontani ma vicini, si dice così solitamente quando...
1: Sì, va bene uguale.
0: Quando tu sei lontano,
1: vai,
0: no?
1: Vai,
0: no, ma quando tu sei lontano per lavoro magari devi mandare un bel messaggino al tuo compagno o alla tua compagna, scrivi lontani ma vicini,
1: un
0: così
1: giorno...
0: si dice.
1: Esatto, però un giorno pubblicheremo un estratto della chat...
0: Sì.
1: Da far capire quanto siamo vicini, lontani, lontani e vicini.
0: Sì, va bene, va bene.
1: Fa
0: ridere la nostra chat.
1: Esatto, proprio per quello.
0: Io spero che non finiscano mai nei files. Sai che ultimamente sono usciti dei files un po' pericolosi.
1: Sì, lì forse sono chat un po' diverse, però
0: sì,
1: comunque,
0: no, signora, signora, mi sono spiegato male, completamente diversi,
1: E quindi...
0: Però diciamo che se uno leggesse le nostre chat, se senza un minimo di spiegazione rimarrebbe male, per esempio, ai toni che usa Simo spesso.
1: No,
0: quindi meglio. Andiamo avanti, Simo,
1: sì,
0: leggiamo qualche messaggio. Abbiamo chiesto di raccontarci alcuni vostri posti del cuore, ma del cuore veri, cioè posti che quando sei lì senti che la tua vita va meglio, non si sa perché. Andrea dice una sacrosanta verità, pensateci, lui dice una stazione ferroviaria. Per lui è quella di Santa Margherita Ligure. Ogni volta che scendo dal treno mi sento immediatamente in vacanza. È vero, le stazioni. No, le stazioni, sì. Le stazioni. Ce ne sono, no? Quelle che quando vai lì... Forse anche perché ti ricordi di quando ci andavi, quando eri più giovane, magari veramente ci andavi per vacanza. Poi da adulto non è che ci vai sempre per vacanza, però scendere ti dà, mettere giù i piedini dal treno ti dà quella sensazione lì. Chiara, un minuscolo bar a Parigi vicino al canal Saint-Martin. Non c'è nulla di straordinario, ma lì ho passato una delle settimane più felici della mia vita.
1: Beh, a Parigi
0: dici
1: è
0: poco.
1: Già straordinario, quindi.
0: E dici poco. Dalla, cos'è che canta in Felicità? Dice, Felicità. Su quale treno della notte passerà? Quindi Dalla, quando dice quello, racconta una sacrosanta verità. Racconta che la felicità è un po' passeggera, viaggia su un treno della notte, comunque viaggia. Per cui dici poco, una settimana felice, chi ce lo raccontava? La nostra amica Chiara, una settimana di felicità, è giusto che sia dentro di te, che sia rimasta dentro di te, ed è giusto che tu ogni tanto vada in quel bar a Parigi, vicino a quel canale, per... riprenderti, risintonizzarti su quella settimana felice. Bello, mi è piaciuto molto questo racconto di Chiara. Arriva Kelani adesso con Asher, il pezzo si chiama

0: Fresh Baby. Look. Ha sbrigato tutti i giorni, 105 tutti i giorni. C'è 105 in casa.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
5: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Ciao da Laura Cremaschi
8: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
7: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
8: Acqua e sapone,
7: oltre la convenienza.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
13: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
14: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
16: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
17: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
18: Ma che felicità scodinzolare.
17: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
19: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
20: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
21: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
22: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
23: Ho fatto la scelta giusta.
22: Cioè?
23: Faccio pubblicità in TV.
22: Non ci credo.
23: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
22: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
23: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
22: Adesso?
23: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
24: 105
25: Che storia!
26: Radio 105, che storia!

A metà degli anni 90, nel 1995, Diana King cantava Shy Guy ed è l'ultima canzone di questa puntata romana di 105 Mi Casa, perché insomma io mi trovo a Roma e abbiamo utilizzato Roma anche per parlare di luoghi del cuore. Poi sono arrivati tantissimi messaggi, non ne ho letti molti, mi scuso di questo, ma prima di chiudere leggo un messaggio di un amico che ci parla di una terrazza a Positano, perché mi dà lo spunto per chiudere con un pensiero positivo. In realtà, scusate, non è un amico, è Valentina, che parla di una terrazza a Positano. Non vi dirò, dice Valentina, quale, perché, no, vabbè, vuol dire non vi dirò perché ci tengo troppo. E noi non glielo chiediamo. Però dice una grande verità, Valentina, dice: da lì vedo il mare e per un'ora il mondo può aspettare. E allora il pensiero col quale io vi lascio è proprio quello: cerchiamo dei luoghi che riescano a mettere in pausa il mondo. Quello è il luogo giusto, perché in un contesto come questo, dove non ci si può mai fermare, dove non ci si può mai disconnettere, dove se non sei iperperformante ti senti che il mondo ti sta lasciando indietro perché quell'altro invece è iperperformante, ha appena postato una cosa incredibile. Quanto è bello invece trovare un posto dove tu schiacci quelle due barrette verticali, la pausa, e metti il mondo in pausa per un'ora, un'oretta, e tu ti godi quella vista del mare da quella terrazza a Positano, come la nostra amica Valentina. Amici, vi lascio al 105 Night Express, grazie per questa sera, ci sentiamo domani dalle 20 alle 21 qui a 105 Mi Casa.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Signora?
2: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
1: Ecco qua.
2: Scarpe. Beh, carine queste.
1: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
1: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
1: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Sono le 20:59 e questa è Radio 105. Buonasera.

0: Inizia la settimana lavorativa anche per noi. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera.
1: Che bello ritrovarci qui tutti insieme. Il lunedì devo dire che ci pensavo mentre tornavo dal lago, perché sto facendo avanti e indietro con i bambini. Io, Lucilla Agosti, Ale Sansone.
0: Buonasera, buonasera Lucilla, buonasera a tutti.
1: Ovviamente insieme Davidino alla regia.
2: Ciao.
1: Grazie anche alla Vale Stoppelli che ci supporta con le notizie, Claudetta al centralino. Venivo in macchina perché torno dal lago dove mi occupo dei miei tre figli, dei miei nipoti e dei miei genitori.
0: Sei tu l'entourage in questo caso.
1: Esatto, io sono l'entourage. Con mia sorella, diciamo, la nostra è una RSA per tutte le età.
0: Ok, molto bello.
1: Esatto.
0: Che poi non c'è effettivamente un'età. L'altro giorno, io dico sempre l'altro giorno, poi si parla magari di 2 anni fa.
1: Vabbè, però è l'altro giorno, dai.
0: Ragionavo con una mia amica, Marcella, del fatto che noi ci conosciamo da tanti anni, tipo da 20 anni ci conosciamo. Poi ci siamo trasferiti casualmente nello stesso anno a Milano, da Roma, senza saperlo.
1: Ok.
0: E ci siamo rincontrati per caso. Lei lavora nelle produzioni televisive, fa produzione.
1: Ok,
0: lei.
1: Ok.
0: Ok, e dopo tanti anni di amicizia dicevamo, ma noi tanto abbiamo 40 anni suonati, una famiglia difficilmente la faremo, dobbiamo pensare di comprarci casa insieme, perché piuttosto che finire in una RSA tutti quanti noi amici

0: Dobbiamo prendere una casa grande, ok? Invece di avere 60 monolocali sparsi in giro per chissà dove.
1: Una grande casa smezzata, questo è sempre stato il mio sogno.
0: Ci compriamo una palazzina, ci buttiamo là dentro. E se qualcuno ha bisogno di qualcosa, poi ci sarà quello più in forma, quello meno in forma, finché non avremo bisogno. Esatto, prendiamo due o tre badanti che si fanno le scale a seconda di chi ha bisogno.
1: E smezzata la cifra.
0: Vabbè,
1: e arrivando qui pensavo che voglia che ho di. Che voglia che ho di incontrare.
0: Attenzione.
1: Porca miseria. Che voglia che ho. Scusatemi, la telefonata classica dei figli. Che voglia che ho di stare con voi. E quanto mi mancate, in realtà, poi io che ho soltanto anche il venerdì, perché c'è il Summer Festival.
0: Sì, c'è il Summer Festival. Vai a Domizia. Ci siamo salutati giovedì e ci ritroviamo oggi.
1: Esatto. E giustamente tu mi hai detto: come andate il weekend? E io. Bene, ho un buscio di culo, mi sono fatta. Però poi per certe ore bagno al lago, felicità, gelato, quindi tutto bene, tutto bene.
0: Peraltro temperatura giusta in questi giorni.
1: In questi giorni è tornata la temperatura del lago, perché fino a settimana scorsa comunque anche al Lago Maggiore c'è stata una temperatura proprio completamente sfalsata rispetto alla norma.
0: L'acqua del lago che temperatura ha?
1: Fresca.
0: Fresca?
1: Nella norma fresca, nel senso che ti butti, stai dentro un pochettino e ti viene quel frescherello che dice adesso voglio di mettermi il sole, e c'è sempre un po' di venticello. Settimana scorsa, quando c'è stato quel caldo mortale anche in giro per tutta Italia, non si respirava, ci mettevamo proprio, noi ci mettiamo sui sassi, no, nella discesa delle barche,
0: e lì dovrebbe fare anche più fresco in teoria,
1: ma invece c'era questo sagrato che emanava per me un 60 gradi.
0: Porca miseria, ragazzi.
1: Cioè, ti bruciava la pelle della faccia. Mia sorella era contro le pareti all'ombra, dove proprio il sole non batte mai. Mi diceva: qua, da lontano qua si respira.
0: Sì. Io non ti racconterò quanto emanava l'asfalto di questa città, perché io non mi sono
1: immagino
0: mosso.
1: Ma guarda,
0: io
1: penso che è vero che lì ci sono più alberi, ovviamente. Ma quei gradi lì li emanava, 60-70 gradi.
0: Ragazzi.
1: Quindi sdraiata con il pareo lì, che sembrava de cosce proprio.
0: Ecco, questa è l'ora in cui il caldo lo soffriamo un po' meno. Ecco, mi sa che parliamo di questo stasera, perlomeno all'inizio, perché abbiamo un po' di cose.
1: Preparatevi, perché Ale, lo diciamo subito, ci sono due team. Quindi preparate al 342 41 15 105, perché vi chiediamo di schierarvi. Da una parte o dall'altra, per non dire destra sinistra. Però ci saranno due fazioni ben distinte.
0: Esattamente, proprio su questo argomento. Va bene, nel frattempo, se ci volete raccontare come state, come va, ci fa sempre piacere. Il numero è sempre quello, ok? Me l'abbiamo già detto, ve lo ripetiamo: 342 41 15 105. Bella canzone nuova,
1: Peggy Goog, Idle Star. Questo è Wo.

0: Peggy Goo, Ira Star, questa è Woman. 21.07, abbiamo iniziato questa prima puntata della settimana del 105 Night Express. Buonasera 105isti.
1: Eccoci qua, allora vi dico un attimo lo status,
0: okay? Dici lo status.
1: Volevo avere il sito dell'ANSA aperto.
0: Porca miseria, giusto, tu sei sempre così attivo invece.
1: No, ma giusto per avere un occhio sul presente, sui mondiali eccetera eccetera,
0: giusto.
1: Ho scritto ansia.it.
0: Ansia.it. E benvenuta all'ansia.
1: Ed eccoci qua,
0: applauso.
1: Signor giudice, cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo fare? Va bene, dai, allora sono arrivati un po' di messaggi al 342 41 15 105 per sapere un po' che cosa fate, un po' come va. Adesso noi abbiamo da spartire le acque, abbiamo da buttarvi o da una parte o dall'altra. Vi spieghiamo il motivo.
0: Esatto.
1: Vi spieghiamo il motivo. Questo è uno studio radiofonico, quindi immaginateci davanti ai microfoni.
0: Diciamo che però vogliamo grande partecipazione, perché è un giochetto proprio leggero leggero da lunedì sera,
1: sì,
0: di questo,
1: sì, beh,
0: 6 di luglio.
1: Antò fa caldo, è vero. È un po' che poi chi era? Luisa Ranieri, Antò fa caldo.
0: Luisa Ranieri, Antò fa caldo, penso.
1: È un po' come la caprese questo argomento, no? Cioè tu hai fame sempre, però d'estate vuoi stare un po' più leggero e quindi si alleggeriscono anche i piatti che tu porti a tavola. Infatti stasera ho il couscous con due verdure.
0: Io allora voglio fare coming out.
1: Eccoci qua.
0: Io ho riso in bianco, ma sopra ho fatto un'insalata di cetrioli alla cinese, l'aglio c'è.
1: Come sono? Vabbè, dai, si sposa comunque con l'argomento, perché vi dicevo, voi immaginate uno studio radiofonico, ok? Studio radiofonico, ok.
0: Siete vivi?
1: Ancora.
0: Siete ancora vivi?
1: Come dire, ancora non hai mangiato, si sente,
0: no,
1: che ancora
0: no.
1: Non hai mangiato.
0: No, fra poco, fratello mio.
1: Allora... Vabbè, studio moderno, modernissimo, quindi non c'è il vetro tra noi e la regia.
0: Esatto.
1: Ok, di spazio ce n'è, ma le porte sono chiuse perché le macchine devono essere raffreddate. Perché se si scaldano poi ci sono problemi. Ci sono tante macchine dentro questo studio, ok? Macchine, computer, mixer, eccetera, eccetera. Perciò la temperatura dovrebbe rimanere sotto una certa soglia. Ma, come dire... Siamo in tre in questo studio.
0: Allora, scusate.
1: Metti d'accordo tutti e tre.
0: No, allora, scusatemi, è chiaramente una minaccia, un colpo basso nei miei confronti. Tra l'altro è un patriarcato che incombe questo, tanto per usare quella parola.
1: Totalmente orgoglioso.
0: Due uomini, perché c'è anche Davidino, che fosse per te, Davidino, più che Ale, lo terresti a 18 gradi questo studio.
2: No, 23.
0: Ma guarda,
2: sì, 23.
0: Pagare ma 3 e 23
2: minimo
0: gradi.
2: 22, non di meno, perché anche okay. Io sono freddoloso.
1: Perché si fosse collegato solamente adesso, sono i gradi e non i gradi.
0: No, okay. I gradi, esatto. I gradi dell'aria condizionata all'interno del nostro
1: della
0: studio.
1: Della temperatura qui dentro.
0: Tu quanti gradi vorresti?
1: Io vorrei una temperatura sotto la soglia del mio sudore.
0: Ma scusami, ma adesso tu qui hai caldo?
1: In questo momento sto bene.
0: Ci sono 24 gradi e mezzo. Ma fuori, ragazzi, ci sono 32 gradi, 36 gradi.
1: Infatti
0: non
1: siamo
0: possiamo
1: dentro.
0: Mettere 19. Cioè voi sentite, io ho già di mio la voce roca.
1: Tu questo hai, tu adesso come stai? È freddo? Stai bene?
0: Io ora sto bene. Lievemente una puntarella di caldo.
1: Ok.
0: Ma non di caldo, cioè sento che però l'aria è fresca.
1: Ok. Perché
2: anche questo weekend ho discusso con una mia collega.
1: Ah sì? Attenzione.
2: Linda.
1: Immaginavo.
0: Linda, perché lei lo vuole.
2: Lucilla.
1: Immaginavo.
0: Metteteci insieme a me. Linda, guarda,
2: chissà.
0: Allora. Posso dirvi una cosa? D'estate, voi siete ascoltatori di Radio 105 ed è qui la divisione che vogliamo ben presente al 342 41 15 105. Team ventilatore, ok? Che in Europa batte l'aria condizionata.
1: In generale, se prendiamo tutti
0: okay.
1: I numeri, certo.
0: O team aria condizionata, a quale team appartenete? Cosa sentite dentro di voi?
1: Ma lo sai che nei paesi del nord praticamente stanno scoprendo adesso l'aria condizionata perché ha sempre fatto abbastanza fresco anche durante l'estate. Quest'estate è talmente calda che c'è la corsa.
0: Scoprendo anche loro.
1: C'è la corsa a comprare condizionatori.
0: Ma figurati, mancano, loro metteranno due ventole.
1: Mancano gli installatori, mancano gli split, manca tu, cioè nel senso chi è più veloce, chi ha più soldi c'ha l'aria condizionata, gli altri si stanno a morire di caldo in questo periodo.
0: Comunque ragazzi,
1: comunque,
0: il
1: ecco.
0: Ventilatore batte l'aria condizionata. Io tuttora ho sempre e solo la grande pala del ventilatore con me.
1: Attenzione. Meno male che non sei in onda con Pellecchia. Pellecchia a 17 gradi e lui suda.
0: 17.
1: Pellecchia, guarda che. Cioè, Pellecchia
0: e come
1: è proprio...
0: Manola? Ah, beh, da Roma.
1: Quindi, capito?
0: No, meno male per lei, perché sennò no,
1: meno
0: c'è
1: male
0: da
1: per te che stai con noi,
0: no,
1: che almeno la teniamo a 24.
0: Ma io non solo per quello, dammi la manina.
1: Va bene, va bene. Chi c'è?
3: Ciao ragazzi, come state? Un saluto da Marco da Milano, io sono da lavoro e pensate un po' a questo caldo, che sfiga, febbre, cioè la febbre col caldo è troppo brutto ragazzi, infatti faccio quello che devo, che riesco a fare, poi me ne torno a casa. Ciao ragazzi, buon lavoro,
0: un bacio grande,
1: grazie, grazie
0: anche a te. Senti, sai che mi hai dato una manata talmente forte che mi hai spaccato l'unghia.
1: La mamma mia.
0: Guarda, beh, guarda.
1: È che fa, hai ragione.
0: Ma hai spaccato l'unghia.
1: È che
0: l'unghia,
1: fa troppo freddo, Luce. Quindi le unghie si spaccano subito qui dentro.
0: Capite come vivo io? Anche le unghie mi spaccano.

0: Bruno Mars, Home Soul su 105, lunedì sera 6 di luglio e fa caldo, è tornato il caldone, lo sappiamo, e quindi, visto che spesso in questo studio,
1: guarda quanti messaggi,
0: si discute, l'ho detto, è come la caprese, metti d'accordo un po' tutti, no?
1: Ecco, che se, bello è!
0: Se in un matrimonio ad agosto o a luglio metti come antipasto una buona caprese, sono tutti contenti.
1: Anche se metti due pali di ventilatore, sono felici.
0: Bah, oddio, con tutto quello che hanno speso per i vestiti, si appiccica addosso, non lo so quanto sono felici.
1: A te piacciono i matrimoni al chiuso in questa stagione, con l'aria condizionata a paletta, che poi magari esci per fumare una sigaretta per chi fuma?
0: Che domanda lunga, basta, a te piacciono i matrimoni? No.
1: Siete delle persone superficiali.
0: No, adesso abbiamo... ho quello di mia sorella tra poco, e quindi ecco.
1: Vi abbiamo chiesto, settembre, preferite l'aria condizionata o preferite il ventilatore? Perché pare che in Europa il ventilatore, le favolose pale che smuovono l'aria, siano comunque in vetta alle classifiche di vendita rispetto all'aria condizionata stessa.
0: Esatto, ci sono diversi motivi per cui in Europa sembra esserci una rivincita del ventilatore.
1: Un po' sulle case.
0: Un po' sono le case, un po' è che costa chiaramente molto meno, e se devi installare l'impianto
1: 24
0: di
1: euro,
0: ecco. Sì, ma anche ci sono alcuni fichissimi che costano un pochino di più, che comunque secondo me il loro dovere lo fanno. Tendenzialmente il ventilatore riesce ad abbassare la temperatura di 2-3 gradi.
1: Sì, però in più,
0: che può essere abbastanza,
1: ti gira
0: magari
1: l'aria, non c'è
0: sì, certo,
1: quella cappa, no? Ti gira l'arietta.
0: Comunque anche il ventilatore puntato addosso
1: non fa bene.
0: Non fa bene.
1: Non lo devi puntare addosso,
0: no,
1: lo devi
0: mai
1: puntare verso una parete,
0: in modo tale che smuova tutto quanto. Infatti, errore che ho fatto per tanti anni, perché chiaramente penso che abbiate capito, voi che mi conoscete da un po', che io sono duro di comprendonio, quindi ci metto un po' a capire le cose. Avete presente le pale al soffitto?
1: Certo.
0: Le pale al soffitto hanno un interruttore, no?
1: Sì.
0: Che tu l'aria la spinge verso sotto, oppure gira nell'altro senso e la spinge verso sopra.
1: Ah.
0: La cosa, non lo sapevi?
1: No.
0: Ok, hai visto?
1: Tutti sono così? No.
0: Non so se tutti, ma
1: no,
0: penso
1: non
0: di sì.
1: Tutti.
0: Penso
1: no.
0: Che hanno un interruttorino che può invertire la rotazione. E visto che le pale non sono mai dritte, sono messe,
1: certo,
0: per...
1: è molto meglio verso l'alto.
0: Verso l'alto, perché poi circola l'aria in tutta la stanza.
1: Quarta cosa mi insegna Alessandro Sansone.
0: Te l'ho insegnata a suon di contratture. Dopo 180 contratture,
1: certo,
0: ho detto, beh, vediamo questo coso a cosa serve, e gira dall'altro ed è tutto molto meglio.
1: Vabbè, quindi vi abbiamo chiesto di quale team voi vi sentiate di appartenere, ci avete risposto.
2: Ragazzi, la temperatura impostata dentro lo studio deve essere di 10 gradi inferiore a quella esterna.
1: Dai, scatenati,
3: giusto,
1: Davidino,
3: giusto,
1: dai.
3: Ha ragione.
0: Firmatevi prima di tutto.
1: Quanti gradi ci
0: sono? Ci dovete dire chi siete. 10, ok. 10 meno rispetto all'esterno. Quindi se all'esterno ci sono 35, qui 25. Se ce ne sono 30, qui 20. Se ce ne sono 10 fuori, qui 0.
1: Sì, ho capito, no. Ma che è che a 10 gradi? Comunque oggi ce ne sono 36, almeno qua a Milano. Io ho messo 24 e mezzo.
3: Se fai la media...
1: sì, dai, qua, metti.
0: Vabbè,
1: in alto.
0: 36
1: vai.
0: A che ora? Alle 3 del pomeriggio ce n'erano 36. Adesso non ce ne sono 36.
1: Appunto, quindi non c'è bisogno di abbassare così tanto.
0: Apriamo le finestre allora.
4: Team ventilatore tutta la vita.
1: Ah.
4: In macchina, finestrino aperto, aria condizionata solo quando... devo andare da qualche parte, non voglio arrivare sudato a merda. Gabri da Lucca.
0: Gabri.
1: Gabri ha ragione, vedi, i finestrini tirati giù.
0: Sì, tu stasera mangi aglio, no?
1: Sì.
0: Domani vieni senza aria condizionata qua. Tu hai viaggiato senza aria condizionata per venire?
1: No, allora, in autostrada metto un po' di aria condizionata.
0: Ah.
1: Appena però varco la soglia della città, tiro giù i finestrini e faccio un po' di spiffero.
0: Okay. Giustamente, quando fa fresco lassù, l'aria condizionata, quando arrivi qua che fa caldo, la togli. Proprio.
1: Vabbè, ma perché non mi voglio blindare? Perché qui in autostrada non puoi tenere i finestrini giù perché mori,
0: certo,
1: dal
0: perché...
1: rumore.
0: No, certo, tu dici per una questione di finestrini, però diciamo che secondo me è proprio qua che non dovresti tenere i finestrini aperti, calcolando il caldo e l'aria che c'è.
1: Beh, ma anche al lago faceva caldo.
0: Sì, ma non è solo il caldo, è anche cioè l'aria dell'industria, no? Capito? Le polveri sottili, PM10,
1: aiuto!
0: Buone.

0: Samurai J, Flamenco, Paranoia. Ragazzi, un minuto di silenzio per noi pasticceri che il laboratorio 38 gradi, percepiti 45, con tanto di aria condizionata e ventilatori, non respiriamo. Simona da Genova.
1: Simona da Genova, adesso facciamo un bel minuto di silenzio.
0: Un minuto, dai. Sai che se noi facciamo un minuto di silenzio entra per me la, la protezione animali qua. No.
1: E non solo. Va bene, 342 41 15 105 SMS WhatsApp.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: MG. Find your more.
10: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
11: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
12: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
13: devi andare su deghi.it.
14: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
15: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
12: E poi devi cucinare per 16.
14: Devi credermi. Devi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
13: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare. Devi fidarti.
12: Perché se non devi, non ci credi.
16: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
17: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
18: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere. Mare, montagna, borghi, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
19: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
20: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
19: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
21: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: La nostra 105 Selection, Girl Next Door, sì, come si chiama? MGK con Wiz Khalifa. MGK con Wiz Khalifa qui su 105. Ancora una buona serata a tutti da Lucilla Agosti, Ale Sansone. Ci
1: Buonasera.
0: Siamo incartati su questa cosa prima della diretta e abbiamo detto tiriamo tutti dentro, perché dobbiamo un po' capire se effettivamente ha ragione un team o ha ragione l'altro, perché l'aria condizionata divide a metà.
1: È vero, c'è chi la ama, c'è chi la odia. Pare che in Europa il ventilatore batta l'aria condizionata, e non di poco. Ci sono stati, grazie o per colpa di questo caldo mostruoso, anche nei paesi europei, come dicevi tu, nord europei, tipo la Svezia, una richiesta infinita, ma poi uno non sa dove sono gli split, come montarli, cioè è proprio un mercato che lì manca.
0: Tu ci vedi tutti gli svedesi che sono lì a cercare di capire come funziona il condizionatore quando noi siamo dei pro? Potremmo,
1: sì,
0: andare a fare lezioni di condizionamento agli svedesi,
1: forse
0: che giustamente non lo sanno.
1: Forse qualche installatore potrebbe trasferirsi lì e fare i quattrini forti.
0: Sarebbe l'estate ma guarda, da quello che ho sentito, esulando un attimo dal discorso, ci sono aziende italiane che hanno capito abbastanza in anticipo e si sono non spostate, però
1: mosse.
0: Si sono mosse per riuscire a portare il nostro know-how da europei quali siamo, ma che moriamo di caldo durante l'estate, lì nei paesi dove così caldo non c'è mai stato come quest'anno.
1: Comunque, nel Regno Unito le vendite delle pale, quindi del ventilatore, crescono 2,5 volte in più rispetto a quelle dei climatizzatori. La Spagna è l'unico mercato in Europa in cui il climatizzatore, quindi l'aria condizionata, è in testa, ok? La Germania è l'unico in cui crescono entrambi in maniera quasi paritaria. La crescita più consistente anno su anno è quella registrata in Svezia, appunto, come dicevamo, con un più 375%.
0: Mamma mia, di condizionatori, pensate un po'.
1: Belgio e Svizzera.
0: In Svezia, che uno, perché poi in Svezia, in teoria,
1: ma perché non sono pronti al caldo.
0: Esatto, in teoria ci sono le notti bianche in questo periodo, cioè che il sole non tramonta, si appoggia appena appena sull'orizzonte.
1: Esatto,
0: poi...
1: e quindi effettivamente i gradi lì sono saliti in maniera considerevole anche rispetto all'Italia.
0: Sì, sì, sì. Comunque dipende sempre un po' uno che casa. Potremmo fare un po' disastri d'aria condizionata. Per esempio, c'è stato un periodo in cui ho vissuto in una casa esposta malissimo e praticamente era un rettangolo. Uno dei due lati più lunghi era completamente finestrato. Ok, grandi finestre.
1: Ok, quindi un caldo totale. Lì devi avere le tende che ti schermano dal sole.
0: Esatto, però fuori non si poteva mettere nessun tipo di tenda e quindi le finestre diventavano praticamente un termosifone.
1: Ovvio.
0: Anche durante
1: ovvio.
0: La notte. Allora,
1: e lì se spendi di aria condizionata e non te lo caccia troppo giù al caldo.
0: Non è, infatti, era un open space, non era casa mia, ho detto mi porto il pinguino da Roma.
1: È la tua casa del cuore.
0: Sì,
1: quella.
0: È la mia casa del cuore, anche se siamo rivali.
1: Ragazzi, piena di difetti e l'amava che non gliela puoi toccare.
0: Certo,
1: casa.
0: Sì, certo, era piena di difetti eppure l'amavo tantissimo.
1: Vabbè, porto il pinguino da Roma.
0: Porto il pinguino da Roma, quelli che hanno il pinguino, quello o uno simile, insomma, hanno il problema di come faccio a buttar fuori l'aria. Che il
1: certo,
0: l'apparecchio
1: il tubo
0: esatto.
1: E tu come hai fatto?
0: Ah, aprivi la finestra, non avevo le persiane, quindi poi entravano le vespe, entrava tutto. E come dire, un po' buttava fuori l'aria calda, un po' ne entrava. Cioè praticamente non si freddava mai.
1: Mai, certo.
0: Mai.
1: È solo grande energia elettrica sprecata.
0: Sì, tantissima.
1: Per cui ve lo richiediamo: preferite il ventilatore 3, 4, 2, 41, 15, 105, oppure preferite l'aria condizionata? Stare con

0: Noemi, tu cosa fai questa sera 21:38? Questa è la diretta del 105 Net Express.
1: Beh, teniamo l'aria condizionata sicuramente per un po'.
0: Noi per forza, ma ci sono due team questa sera, aria condizionata oppure ventola.
1: Esatto, stanno arrivando un po' di messaggi, tra poco, promesso, vi leggiamo e vi ascoltiamo.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Mo.

0: insieme ad Ed Sheeran. 21:44, questa è la diretta del 105 Net Express. Buonasera 105isti, siamo qui
1: tutti,
0: con voi.
1: Buonasera a tutti. Oh ragazzi, Ed Sheeran nel frattempo ha fatto 35 anni, l'enfant prodige, è cresciuto anche lui, pensa quanto siamo cresciuti noi.
0: 35 ragazzi, era proprio un pischelletto.
1: Sì, sì.
0: Va bene, allora noi belli galvanizzati questa sera, lunedì si riparte con la settimana, stiamo parlando e cazzeggiando, caldo perché non possiamo non parlare di questo caldo che ha invaso, ci ha fatto respirare per qualche giorno pensando sì. Ah ecco vedi, si sono un po' ristabiliti, e invece no, oggi tutte le notizie erano su questo caldo maledetto.
1: Sì, però già che abbiamo respirato, secondo me è una grande cosa. Ricordo anni terribili, non generosi come questo, perlomeno in questo periodo. Allora, la cosa era molto semplice, no? Argomento molto leggero, visto che si parla tanto di aria condizionata, di paesi del nord che la stanno scoprendo, ma non ce ne sono abbastanza, non ci sono abbastanza aziende, eccetera, eccetera. Nel frattempo il ventilatore torna alla grande.
0: In Europa, ragazzi, molto più che l'aria condizionata.
1: Esattamente. Allora abbiamo detto, vabbè, vediamo un po', visto che molti non riescono a mettersi d'accordo. Sentiamo che ne pensate voi.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Vengo da Parma. Ventilatore sempre, sia a casa e anche sul cruscotto del furgone.
0: Grande.
2: Via che si va.
1: Ecco.
2: Climatizzatore, niente. Assolutamente no.
0: Vabbè. Mandaci una bella foto della tua ventola su... Così proprio sul cruscotto.
1: Peraltro avete visto che prima i venditori ambulanti no, vendevano sigarette, rose, ombrelli.
0: Adesso vendono solo ventilatori.
1: Solo il ventilatorino, quello di Diego Abbadantuono.
0: Sì, posso dirvi una cosa? Tra l'altro per le donne in menopausa cioè quel ventilatorino lì io lo vedo, è proprio una salvezza importante.
1: Veramente,
0: Adesso poi che grazie a Dio la menopausa è stata un po' sdoganata, quindi lo si può dire senza problemi, senza sentirci meno donne, le vedi proprio con questo ventilatore.
1: Penso che non avrei mai capito che sono legate le due cose.
0: Beh, le scalmane, ti viene caldo di colpo.
1: I coreani e i cinesi che chiaramente su questo sono avanti, no?
0: E allora vedi, tu hai pensato hanno tutte origini coreane queste donne.
1: Ho pensato hanno visto i video di K-pop.
3: Team aria condizionata nella mia casa a Firenze, perché altrimenti il ventilatore mi farebbe solo solletico. Nella mia casa a Forte dei Marmi sono molto fortunata perché c'è vegetazione, e nella mia casetta a Pisa ho il ventilatore.

0: ore.
1: Ok, tre case.
2: Allora,
1: alla
2: posso
1: signora.
2: Dire una cosa? La signora voleva farci sapere che lei è multiproprietaria.
1: Bene. Oh.
2: Signora, a noi ci sono girati i coglioni immediatamente.
1: Subito. Quando hai detto nella mia casa
2: porteremo
1: marmi, non la
2: più
1: già...
2: in onda.
1: Basta, ok.
2: Esatto.
1: A meno che non ci ospiti.
2: Nella mia casa è Semoitz, ne è andata invece a Santo Domingo.
1: Noi siamo invidiosi di tutti, tranne di quelli che ci ospitano. Quando
2: è vero,
1: ci
2: se ci ospitate vi amiamo un sacchissimo.
1: Tantissimo.
2: Proprio.

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
1: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con
2: Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione in TV fino a 4K, un vasto catalogo di titoli e nuovi modi di giocare. Nintendo Switch 2 passa a livello superiore.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
3: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Una nuova birra Forst 00.
13: Assaggiala.
14: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
13: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
15: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
16: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri, eh?
17: Veramente faccio leva sull'IVA.
18: Leva sull'IVA?
17: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
18: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
17: Ce li leva?
18: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
17: Leva l'IVA.
18: E i pensieri.
17: Solo a luglio, solo da
19: Iperceramica.
20: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
21: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
20: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
21: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
20: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
21: Vi aspettiamo!
19: Gli Squizzati di 105.
22: 105
21: 105
22: 105 Che storia!
20: Radio 105.
22: Che storia!

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: A Radio 105 sono le 10 in punto.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Siete stupidi.
1: Ma chi è? Chi
0: è? Prendete pure i fondelli.
1: Chi è? Chi è? Giuro,
0: sono
1: non ho nessun tasserino. Cavala. È lui, non sono
0: Davidina.
1: Io.
0: Cavala.
1: Attenzione. Questa cosa, ma a questo punto nitrisci, già che ci siamo.
0: Non sono capace di nitrire
1: bene. No, tu.
0: Ah,
1: no,
0: lo
1: tu,
0: faccio,
1: lui.
0: Tu. Tu sai nitrire?
1: Sì. Hai visto?
0: Aspetta, lo faccio anch'io. Nitrisce ancora.
1: Ok. Ok. Oddio.
0: Beh, dai, un po' isterico come nitrito. Era un nitrato.
1: Non lo so, raga.
0: Dovevo essere più cavallo selvaggio?
1: Perché hai delle versioni differenti.
0: Beh, certo.
1: Hai delle declinazioni come
0: io
1: i loghi.
0: Io arrivando dalla recitazione, sì.
1: Okay.
0: Quello secondo me era un cavallo. Senti com'è. Mi faccio ridere da sola, dai, per cortesia, basta, mettiamo fine a questo scempio.
1: Mi viene in mente quel video che ho visto qualche tempo fa.
0: Guarda come faccio ridere Davidino. Davidino, posso dirti che se trovassi un uomo che lo facessi ridere come faccio ridere te, sarebbe mio per sempre.
1: Ok. Ecco, non è la prima volta che vedo questa scena tra la mia partner e Davidino, eh. Devo dire che Davidino fa breccia.
2: Non si sa mai.
1: Davidino fa breccia nel cuore delle conduttrici di questa radio.
0: Ma non sono nel mio.
2: Beh. Ma non lo so.
0: Basta.
1: C'era Romina che a un certo punto ti aveva preso.
0: Ah, si amava Romina?
1: A un certo punto, sì, ridevano insieme.
0: C'era una grande disparità di altezza, però lì.
2: Sì, ma cioè, non è un problema quello, nel senso che. In alcune situazioni non si sta in piedi, voglio dire.
1: Beh, amico mio!
0: Porcellino!
1: Bravo! Ti faresti problemi tu?
2: Ma no.
1: Ok!
0: Ma a te piacciono le donne tanto alte o no?
2: Beh, oddio, come Romino onestamente avrei un po' di difficoltà. Nel
0: ah,
2: senso,
0: ecco, però io ti voglio bene.
2: Ma non me ne frega onestamente.
0: Io sono nel 66,
2: ma
0: 67.
2: Ma sì, ma anche se fossi 1,82.
0: Ah,
2: ma certo,
0: e perché Romina no, Porella, che era meno di 1,82, cos'era così alta?
1: 1,76 o 78,
0: allora?
1: Una cosa del genere.
2: Sì, diciamo, siete diverse.
1: Sì,
2: non è donne particolari, cioè.
1: Quando una voglia tutto
0: meno
1: si fa.
0: Tetta.
2: No, non è quello.
0: Ah, non è quello, che è allora?
2: Niente, andiamo avanti con il vocale.
1: Davide, abbasso l'aria condizionata,
2: sì,
1: che ti vedo,
2: caldo,
1: ti vedo accaldato.
2: Sto sudando.
1: Ok, e questo è Night Express, amici. Ok, siete nel posto giusto,
0: no,
1: non vi siete sbagliati.
0: Ma perché, scusami? Mi trovi più rassicurante.
2: No, diciamo che comunque preferisco le ragazze acqua e sapone. Semplici, ecco, mettiamola così.
0: Ah, io sono acqua,
2: no,
0: mi giro una maglietta.
1: Tu non hai bisogno,
2: sì,
1: di trucco.
2: Esatto, e neanche di altre cose.
0: No, va bene, basta, non voglio entrare nei particolari.
1: Voleva dire, non hai bisogno di rifarti le tette, ma vabbè, insomma, comunque voglio
0: non
1: dire.
0: Vale qualche bocce.
1: Ognuno ha il suo, ognuno ha i suoi gusti, le sue esigenze.
0: Romina è bellissima.
1: È bellissima, sì, sì. Peraltro, spesso
0: greca,
1: veniva, sì,
0: mora.
1: Veniva anche senza trucco tante volte, quindi cioè, non è che fosse una ragazza molto costruita quando era qua in onda. Chiaramente, giunonica.
0: Eh sì, certo, una è alta, una che è alta 1,78.
1: Ok, formosa, insomma, mediterranea.
0: Sì, quel mondo lì.
1: Tutto il resto, però ridevano molto i due. Va bene, allora
0: posso dire una cosa? Allora, io vorrei ancora sentire qualche messaggino su questa situazione del ventilatore.
1: Certo, ne sono arrivati tanti, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, dunque partiamo dal presupposto che io abito in montagna, specie in questo periodo qua, c'è una temperatura piacevole e gradevole durante la notte, però durante il giorno in città c'è da morire di caldo, quindi al ritorno uso l'aria condizionata della macchina e alla sera quando sono a casa naturalmente l'aria naturale della montagna. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ma lui è un fortunato. Poi c'è qualcuno che giustamente parla di feng shui, cioè di visione delle case, perché è vero, se tu hai una casa con doppia esposizione comunque aprendo le finestre fai corrente.
1: Per è giusto cui, anche questo.
0: Ringrazio di avere casa con finestre su più lati e una zona piena di alberi. Non sostituiscono il condizionatore nei giorni più torridi, ma senza sarebbe molto peggio. Giovanni da Lodi, ecco, che dice che tenendo aperto fa il famoso spiffero, la corrente.
1: Certo, se uno riesce con questo modo a giocare con l'aria che gira, si riesce, non dico a evitare il condizionatore in certi giorni,
0: ma
1: però
0: sì,
1: sicuramente
0: dai,
1: aiuta.
0: Riesci.
1: No, in certi giorni, certe notti, veramente è difficile dormire. In ogni caso, ho scoperto, mi prendo qualche altro secondo, sì, la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei. Ho scoperto che su questi benedetti telecomandi dei condizionatori,
0: che c'è?
1: Avete presente? C'è il tasto fan, cioè quanto è forte certo, il getto
0: l'intensità
1: d'aria.
0: L'intensità del getto.
1: L'intensità del getto. Se tu arrivi al massimo e poi lo premi di nuovo va in A, che è automatico. Ma se lo premi un'altra volta compare l'alberello. Attenzione, quell'alberello.
0: Ma io voglio capire, ma tu come fai a scoprirle queste cose?
1: L'alberello, la mia ragazza è figlia idraulici. Me l'ha fatto scoprire lei. L'alberello è una svolta totale perché mette il condizionatore al minimo possibile per farti dormire sereno senza farti star male.
0: Devo chiamare mia sorella, la chiamiamo in diretta, ragazzi.
1: Quell'alberello è la svolta, perché se tu lo metti a uno, quindi fan lo metti a uno, è comunque più forte di alberello. L'alberello praticamente quasi si spegne.
0: Io vi dico che dopo chiamiamo mia sorella in diretta.
1: Ok.
0: No, vabbè, dai, adesso chiamiamo mia sorella.
1: Va bene, mettiamo un disco e poi chiamiamoci.

0: Si chiama Ugel, che è
1: Ugel,
0: che a Frascati, dove sto io, significa che ti sei messo il gel. Che ti sei messo Ugel?
1: Ugel,
0: da noi è così.
1: Poi c'è Email Angel e Ultranate,
0: che conosciamo tutti molto bene. Moving to the Sun, alle 22:11 siete su Radio 105. Attenzione, c'è un momento,
1: allora,
0: Family Agosti.
1: Innanzitutto è un momento di gloria che va festeggiato in un certo modo, perché mia sorella ha risposto al telefono. Allora, Ceci, ho scoperto una cosa.
2: Ci sono i cinghiali.
1: Ci sono i cinghiali?
2: Vanno a vedere i cinghiali, ma dimmi.
1: Ah, e beh, adesso sta un attimo al telefono con noi.
2: Sì.
1: Allora, Alessandro ha raccontato una cosa che io ho detto, lo devo dire a mia sorella. Stiamo parlando del... E ho spiegato che noi al lago abbiamo tutti i ventilatori. Quindi, di chi è team ventilatore e team aria condizionata?
2: Sì.
1: Allora, senti questa cosa di Alessandro, di ai bambini non rompere le scatole almeno adesso un secondo, senti.
0: Ceci, è importante, allora, se sul telecomando del condizionatore schiacci il tasto fan, cioè la ventola, cioè la potenza dell'emissione, quando arrivi al massimo, ok, tendenzialmente dovrebbero essere 5 i trattini, lo ripremi un'altra volta, va su A. A è automatico, ok? Quindi...
1: Ma poi non ti devi fermare, accendere avanti!
0: Ma se lo rischiacci un'altra volta, c'è un alberello.
1: Tu te ne eri mai accorta che c'era un albero?
2: A noi non abbiamo quelli col tè.
1: No, grazie, lo so, ma ce l'hai a Milano l'aria condizionata?
2: Ah, sì, l'alberello.
1: Ce l'ha.
0: L'alberello, brava.
1: Ma l'hai usato?
0: L'alberello lo sottovalutano tutti, Ceci, ma è una svolta. Io parlo con te, Ceci, ma in realtà sto parlando con tutti gli amici all'ascolto,
1: sì.
0: Perché non tutti lo sanno, che secondo me, come voi, come me, l'avete scoperto tardi, stasera, tipo, che io dopo 44 anni ho detto...
1: Cioè, tu lo usavi l'alberello o non capivi che cacchio fosse?
2: No, io non l'ho mai usato.
1: Vedi? Perché non lo conosce.
0: Allora, Ceci,
2: che cosa succede all'alberello?
0: Ti nasce un albero in casa e fa più fresco. No, allora l'alberello è la modalità eco-notturna e quindi funziona al minimo possibile per cercare di darti fastidio il meno possibile durante la notte e consuma anche pochissimo. Quindi se lo lasci acceso per più ore consuma di meno e
1: fa il minimo storico del freddo che però rinfresca.
2: Bellissimo.
1: Che felice.
0: Sì, non ti dà fastidio la notte come le altre modalità. Sì.
2: Ma voi avete chiamato veramente per questo?
0: Brava Ceci, ti prego, io non lo posso dire che ce l'ho qua, dillo tu.
1: Vabbè, allora raccontaci, sì. Tu sei in giardino che stai cercando i...
2: Oh, pazzesco, ho visto i cinghiali con i cinghialini.
0: Ma Ceci, scusa, ma dove sei?
2: Li ha visti, Maria li ha visti.
1: E i miei figli li hanno visti o solo i tuoi?
2: Oh, no, Maria, adesso stiamo qua da un'ora in silenzio, non passano più.
0: Ah, okay.
2: Adesso stiamo in silenzio.
1: Ma anche i miei figli li hanno visti?
2: Certo.
1: Ah, ok.
2: No,
1: sì.
2: No.
1: Quanti cinghialini c'erano?
2: Ho visto solo la cinghiala.
0: Ok, ma senti, ma sei... Dove sei? Sul lago o sei a Roma Nord?
2: Sul lago.
0: Ah, ok. Pensavo fosse a Piazza dei Giochi Delfici, perché in questo periodo si vedono anche lì.
1: Vabbè, va bene. Ma perché i miei figli non sono con te?
2: Sono con me adesso.
1: Ah, ok.
2: Sono tutti arrabbiati perché sto parlando con voi.
1: Ah, scusate, la telefonata no, assolutamente...
0: Ceci, una cosa, ma perché ci hai chiamato? Che ci volevi dire?
1: Perché ci hai chiamato? Stiamo lavorando,
0: Dai,
1: dai, ciao.
0: Okay.
2: Ciao
0: Ceci.
2: Ciao.
1: Vabbè, dai, bello chiamare così casa. Domani chi chiami tu?
0: Bella rubrica.

0: Freaks.
1: Beautiful Freaks, lei è Mick, questa è Radio 105, noi con voi Lucille Ale. Stanno arrivando messaggi 342 41 15 105, sempre parlando di caldo. Ho visto che c'è una polemica in atto pazzesca sul fatto che ci sia la gente che sotto agli ombrelloni si porta il cibo da casa.
2: Attenzione ragazzi, questo è un grande classico, sì, dell'estate, che però ha trovato risposta secondo me negli ultimi anni. Intanto volevo salutare tutti quelli che sono appena tornati all'ascolto dopo aver cercato sul telecomando il tastino dell'alberello.
1: No, allora io non ho l'aria condizionata, quindi non faccio testo, ma ci sarà anche qua, perché è un attimo, mettiamo l'alberello, Davidino.
2: No, qui non ci sono telecomandi, perché lavora. Vabbè, sugli split, qui non ci sono gli split. Capito? Quindi non cercatela se non avete lo split, se avete l'aria condizionata quella diffusa.
1: Beh, ci sono dire. Sotto gli split.
2: Non sono split. Capito, dovresti andare là dove parte tutto. Vabbè, comunque.
1: Vabbè, niente.
2: Al di là di questo, ragazzi, siete fortissimi. Nato. Daniele dalla Virginia. Oh,
1: ma
2: che
1: dalla
2: bello.
1: Virginia nel senso Virginia USA?
2: No, dalla Virginia come si dice a Milano, è a casa di Virginia. Io sono dalla Virginia.
1: Sarà veramente in Virginia?
2: Certo che è in Virginia. Certo.
1: Sei in America? Ma che bello quando ci sono persone così lontane che ci ascoltano anche in differita. A me piace.
2: Daniele,
1: non mi prendere in giro, sono una ragazza
2: no,
1: semplice.
2: No, sono d'accordo. Togli il telefono Trump, perché in questi giorni se la sta prendendo un po' troppo. Togli anche i cartellini rossi, perché
1: sì, è meglio.
2: Forse è meglio così.
1: Allora, soprattutto in Sud Italia, Salento, quelle zone lì, ci sono state delle vere e proprie guerre degli stessi stabilimenti balneari nei confronti di chi, già affrontando una spesa grossa per lettino e ombrellone, decide di portarsi la famosa schiscetta da casa.
2: La schiscetta da casa. Allora, c'è un regolamento chiaro e preciso. Sapete come funziona? Vi è mai capitato? Lo fate, non lo fate per educazione? Lo fate perché chi se ne frega? Sapete bene? Fatecelo sapere. Dopo vi raccontiamo tutto per filo e per segno. 342 41 15 105 SMS WhatsApp.

0: Federica Abate, Superman.
1: Grande protagonista anche del 105 Summer Festival, che è il tour di Radio 105 che sta girando in Italia. Prossima tappa il 24 a Malta.
0: È vero, ci sarò io con voi a portarvi all'estero. Tappa finale appunto di quest'estate, 5 tappe. Si conclude proprio a Malta il 24, venerdì 24 di luglio.
1: Esattamente, esattamente. Venerdì eravamo a Baia Domizia. La prossima tappa non è questo venerdì, quello che viene,
0: ma
1: è
0: quello dopo.
1: Venerdì 24 luglio, proprio a Malta.
2: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
3: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
2: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
3: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
2: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
3: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
2: Solo
3: con Radio 105.
2: In collaborazione con
4: Forst 00 Citrus and Herbs. Con aroma di agrumi e sentore di erbe, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Freschezza per natura.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro,

0: nostri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Nen.
6: La senti?
5: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Ave, pizza croccantis!
8: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione, la vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
9: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
10: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
11: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
16: Devi aprire la pagina deghi.it.
17: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi devi solo cliccare.
17: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
14: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
18: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
15: Devi provare.
14: Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
19: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
20: Radio 105. Proud to be different.

0: 22:32, state ascoltando il Night Express di Radio 105 con Lucilla e Sansone. Ci stiamo occupando di una cosa che torna ormai da diverso tempo in questo periodo, un po' come il ragno violino. Quest'anno se ne è parlato del ragno violino, ancora no?
1: Ancora no, il ragno violino non è ancora uscito.
0: Il granchio blu
1: neanche, okay. Sta ammazzando tutta la fauna.
0: No, lo so, certo, tutti gli anni, meno male che...
1: È quello.
0: La cosa buona del granchio blu è che dà modo a noi di avere dei contenuti per... diversi giorni
1: per parlare di cose veramente, però ecco, non avevamo ancora parlato di questo grande altro argomento, che è: non si può più portarsi la schiscetta nei bagni privati.
0: O meglio, non è che non si può,
1: no,
0: più,
1: perché è lecito portarle, si può, e nessuna legge lo vieta.
0: Esattamente, però tutti gli anni c'è questa cosa per cui a un certo punto inizia la faida tra bagnanti e gestori dei lidi, perché per il danno di immagine, perché chiaramente c'è chi se ne approfitta della questione. Poi c'è anche chi non conosce la legge, sia tra i proprietari, i gestori dei lidi balneari, che tra quelli che sono i bagnanti che affittano lettini e ombrelloni. Quindi la questione è: si può o non si può? Certo che si può portare
1: certo
0: la schiscetta.
1: Certo che si può, ognuno può mangiare quello che vuole, può portarsi la schiscetta da casa. Certo, quello che è stato insegnato a me, con una condizione di educazione nei confronti degli astanti, quindi non è che ti apparecchi proprio,
0: esatto,
1: con
0: esatto.
1: La borsa frigo e la parmigiana di melanzane, ma tu nel tuo tupper, nel tuo piatto, puoi mangiare ciò che vuoi, come vuoi, quando vuoi.
0: Attenzione, la parmigiana di melanzane te la puoi mangiare,
1: sì,
0: sereno. L'importante,
1: certo,
0: è che non fai un tavolo, cioè,
1: esatto,
0: che tu non apparecchi un tavolo. Poi se tu dalla borsa
1: nella
0: o
1: tua, diciamo,
0: ma
1: nel
0: anche
1: tuo
0: borsa
1: piccolo
0: tupper, sì, certo,
1: borsa frigo, puoi tirare fuori quello che vuoi.
0: Certo, non puoi arrivare con quattro borse frigo che occupano dello spazio che è riservato, perché se tutti fanno così è un casino. Questo è vietato, mentre panini, schiscetta, la pasta fredda, l'insalata di riso, la parmigiana fredda
1: e
0: del
1: allora
0: giorno
1: diciamole
0: prima,
1: tutte, la frittata di pasta.
0: Certo, capito? L'importante è che non sia un
1: apparecchiamento balneare.
0: Esattamente, non deve diventare un tavolo. E soprattutto l'altra cosa: non puoi portarti il panino al tavolo del ristorante,
1: no,
0: o al tavolo del bar.
1: Te lo devi consumare sotto al tuo ombrellone che hai giustamente pagato. Tra l'altro, quest'anno, come tutte le altre estati, si sta facendo presente che i prezzi sono davvero alti, lievitati, e quindi giustamente magari uno si vuole fare due conti in casa e dice: io non mi vado a spendere anche magari 30-40 euro per mangiare qualcosa se siete in più di due persone, quindi perché no mangiare portando del cibo sano da casa propria con serenità? Lo potete fare, e a chi vi fa pesare questa cosa sappiate che sbaglia.
0: Sì, sbaglia, non lo può fare. Ricordiamoci sempre che sono persone che stanno lavorando, quindi mettetevi nei panni di chi lavora,
1: esatto,
0: e voi che lavorate mettetevi nei panni di chi semplicemente ieri ha pranzato fuori e oggi si vuole mangiare un panino, prosciutto e mozzarella, capito?
1: Anche perché basta dire: guardi, io so che posso farlo, se lei è convinto che io non posso, allora chiami le forze dell'ordine e con la legge italiana... come bigino
0: alla mano,
1: in mano,
0: certo,
1: alla mano, vedremo un po' chi ha ragione. Non
0: sì,
1: mollate subito.
0: No, non mollate con educazione. Quello che io dico è cercare di arrivare al giusto punto, cioè che non vi apparecchiate come se foste il 15 d'agosto a pranzo a casa vostra, quindi bicchieri, posate, eccetera, eccetera. Allo stesso tempo, dall'altra parte, sappiate che c'è gente che qualche volta ha voglia e denaro da spendere per pranzare fuori, tante altre volte non ce l'ha. Perché se ci mettiamo a chiamare i vigili pure per queste cose...
1: No, no, è verissimo, però se ne sentono di storie invece di... persone,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: magari
0: sì,
1: hanno rinunciato, si sono sentite in colpa. Invece a volte noi che siamo gli avventori per vergogna molliamo più velocemente di quello che sarebbe con educazione invece da portare avanti.
0: Sì, sì, perché per educazione uno dice: beh, no, non me lo porto il panino in spiaggia perché ho preso l'ombrellone. No, quello si può fare. Poi è chiaro che se da un panino diventa borse su borse, tavolo
1: e
0: eccetera,
1: magari
0: eccetera,
1: tre ombrelloni che si uniscono a fare il pranzo della domenica, quello no.
0: Perché
1: ecco,
0: poi qualcuno dice: ma se io sul lettino ci prendo il sole o ci mangio, a te che cosa cambia? Lì cambia,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: è molto diverso.
1: È decoro,
0: diverso,
1: diciamo,
0: esatto,
1: quello, no?
0: Esatto, poi anche decoro.
1: Vabbè, magari hanno storie da raccontare i nostri avventori, senza vergogna e senza timore. 342 41 15 105. Dai!

0: domenica.
1: L'ultima volta che sono andato al mare ci eravamo portati da mangiare a mezzogiorno del sabato, visto che noi non avevamo un pranzo in hotel, e abbiamo preferito a mezzogiorno, siccome che il sole picchiava da maledetti, rientrare in camera dove avevamo comunque il frigorifero, avevamo messo dentro la nostra pasta fredda, la nostra frutta, abbiamo consumato quello che dovevamo consumare, siamo stati lì in santa pace e poi verso le 2:30 siamo tornati in spiaggia. E no, solitamente cerco di evitare di farla questa cosa qui, però se i costi sono veramente alti, come ho visto anch'io, sta diventando veramente l'alternativa.
2: Che dire, da una parte ha ragione, dall'altra capisco anche chi fa questo tipo di attività, cioè chi ha questo tipo di attività, che i costi sono saliti anche per lui, capito? Cioè, l'altra volta sentivo parlare un ristoratore e il proprietario di un cocktail bar, e sono saliti i costi per entrambi, però il costo della materia prima che arriva al ristoratore è molto più alto rispetto a quello che c'ha il cocktail bar. Cioè, fai un euro in più di margine, ok, il cliente ha speso un euro in più, su una cena diventano 10 euro.
3: No, ma poi ragazzi, calcoliamo che non si viaggia soltanto da soli a volte, o in coppia. Io ho 3 figli e per me mangiare in 4 sempre fuori è una spesa molto alta.
2: Mamma mia.
3: Magari anche in questi giorni al lago, per non tornare a casa, per lasciare i miei genitori tranquilli, mangiamo fuori, ma non si spende meno di 40 euro, ma perché mangiamo magari il tramezzino e due piccolini si smezzano la pizza.
2: Certo.
3: Comunque certo. Sono soldi.
2: Sì. Cioè, io mi metto dalla parte dei gestori che comunque i prezzi non li possono tenere troppo bassi perché hanno dei costi alti pure loro in questo momento. Poi c'è gestore che lavora onestamente e gestore che lavora in maniera...
3: Esatto. Sì,
2: come in ogni settore. Dall'altra parte però io, cliente, ti ho già pagato ombrellone e lettini, magari anche 30, 40, 50 euro, se mi porto un panino da casa.
3: Ma non c'è niente di male, infatti questo ascoltatore che dice ho preferito tornare in camera d'hotel e mangiare, sì. Va bene, ok, ma puoi anche mangiartelo sotto l'ombrellone.
2: Sì, anche ecco. Perché stai tranquillo che se mi trovi come cliente il panino magari me lo porto da casa, ma le 30 birre che mi faccio a tramonto le prendo da te, amico mio.
3: No, è vero, uno deve anche pensare quello. Magari questo cliente a pranzo sta leggero, ma poi recupera con l'aperitivo e col resto.
2: Tranquillo,
3: dai,
2: in qualche
3: su.
2: Modo si fa.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio 105,

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105X Masters, dall'11 al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Monge Natural Super Premium. Le crocchette con la carne come primo ingrediente.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fer 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Oh! La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no.
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
15: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, 3 giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe,

0: Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
3: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
7: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
6: La risposta è MG HS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
7: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: MG. Find your more.
8: Quest'estate Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire: mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
9: 105
10: Che storia!
11: Radio 105. Che storia!

0: 1982 ABC del Look of Love su 105. Siamo arrivati così al termine. Insomma, è stata una puntata bella fresca.
1: Sì, dai, fresca, io devo dire fresca. Che mi mancavate moltissimo. Bella fresca, sì, sì, col ventilatore o con l'aria condizionata. Ora voglio che siate sinceri, visto che mi ha rotto le scatole, che io li tengo al caldo. Avete avuto caldo con l'aria condizionata di oggi?
0: No, io oggi sono stato bene. Oggi
1: Davidino, sono stato guardami nelle palle degli occhi.
2: Assolutamente.
1: E tu?
0: Io sono stato bene, io stasera sono stato bene. Voi amici all'ascolto, avete avuto freddo o avete avuto caldo?
2: Con l'aria condizionata. Quando ci sei tu sto bene sempre.
1: Eh sì, buonanotte al secco.
0: Ok, ragazzi, ok.
1: Va bene, dai, torniamo domani puntuali come sempre. Chiacchiere, risate. Insomma, oggi abbiamo anche fatto questa chiamata a casa. Adesso da settembre degli appuntamenti li voglio tenere fissi.
0: Ok, chiamino fisso a non si sa chi.
1: Cioè, il chiamino a casa o al all'entourage per me va fatto.
0: Lo facciamo, ci ritroviamo domani. Lucilla Gossi, Alessandro con Night Express.
1: Vi voglio bene, fate bravi, ma non troppo. Ciao bimbi!
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
7: Attenzione! Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. E come ogni lunedì, buon lunedì a tutti!
8: Lo so,
7: le città iniziano a svuotarsi. Il caldo è sempre più caldo. E lo zoo rimane sempre lo zoo. Com'è andato il weekend?
9: Bene!
7: Ce ne sarebbero di cose da dire. Di cose ne sono successe questo weekend. Ma non posso parlare. Mi hanno obbligato a mantenere il segreto. In regia, il bellissimo scalatore di passere e marchette, Pippo Palmieri.
9: Bravo Pippo!
7: Ma non ti sei rotto i coglioni di portare la stessa pettinatura dal 1999?
9: No!
7: Saluto la chicca e saluto la regina della celebrità.
9: Sì.
7: Signori e grassi bastardi, ecco a voi la sosia di Letizia Puccioni.
9: Sì.
7: Mamma mia, ma sei uguale!
1: Uguale
7: speriamo
1: uguale.
7: Di no per quanto riguarda il carattere. E poi lo zingaro, il lavavetri dei semafori.
9: Ma perché?
7: Con il suo incredibile look da pensionato cacato che porta a fisciare il cane a mezzanotte, appena arrivato dalla Sicilia, ecco a voi, Fabio Alisei. Ammazza che presentazione!
9: Ma
7: ce n'è un altro che è appena arrivato dalla tanto amata Calabria. Ecco a voi i resti di un uomo che si è dilaniato fino al midollo di champagne.
9: Bravo.
7: Mister Paolo Nois.
9: Lo so.
7: E bravo. Infine, per chiudere la presentazione di questa banda di scemi pazzi mentali, da Miami, Marco Mazzoli.
9: Rock and roll, baby.
7: E adesso andiamo.
9: Vai.
7: Andiamo.
10: Deve essere un po' di astio tra te e Wender, perché
11: non lo so, ho liquidato i miei debiti, cosa devo fare?
10: Lo so,
11: è l'abbigliamento che lo urta.
10: È rimasto qualcosa.
11: Sono anche vestito come lui venerdì.
10: No.
11: Sì, uguale.
10: No.
11: Cioè, mi sono fatto mandare la foto del look, mi sono vestito uguale.
10: Fabio, zitto.
11: C'è da dire.
10: La sigla.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Buon lunedì, buongiorno! Vedo tanta anticipazione oggi. Che bello! Com'è andato il weekend? Tutto bene? Divertiti?
2: Allora, bellissimo. Abbiamo avuto degli sciacquoni di folla devastanti.
1: Sì. Sciacquoni di folla? Sì, sì. Buono!
2: Perché noi siamo degli stronzi.
1: Giustamente, giustamente. Vabbè, io ho fatto un cazzo sto fine settimana. Proprio relax totale, divanata, film.
2: Bravo.
1: Mare, proprio profumo relax.
2: Di mare, bravo,
1: profumo
2: bravo.
1: Di mare.
2: Ma perché non vuoi puzzare di sedile e dormire un'ora qua e là?
1: No,
3: ho dormito 2 ore e 10.
2: Gettato in furgone.
1: No, diciamo che ho passato il weekend a rimuginare. Ecco, sono in una fase di vendetta totale. Sì, sono proprio. Sì.
2: L'ho vista dai piani con cui vuoi conquistare il mondo che mi hai mandato ultimamente. Che c'è. Mi sembrano un pelino alti come aspettative. Ma so che tu sei pazzo.
3: Anche l'acquisto di questi droni.
1: Potrei farcela, lo sai, Paolo.
2: Cioè, riaprire lo stretto di Hormuz, secondo me, da parte tua, non credo che sia probabile.
1: Sì, ma governarlo e possederlo è tanta roba.
2: Comunque la cordata di big del mondo che stai mettendo in piedi.
1: Ma sai che sono pazzo.
2: Per come ti conosco, so che potresti farcela.
4: Pensare in grande va sempre
2: bene.
4: No,
2: là non è pensare in grande, là
1: è proprio gigantesco.
2: Proprio la cagata fuori dalla cazza.
4: Però
1: tu sai che sono pazzo al punto che potrebbe succedere.
4: Potrebbe.
1: No, niente, vabbè, ci sono un po' di robe di cui volevo parlare, ma non posso perché ancora non ho l'autorizzazione dalla nostra stupenda, meravigliosa, bellissima azienda che io amo la follia proprio. Sai che io vivo per questa azienda, quindi non posso dire niente. Leggiamo le troiate che ci sono sui giornali. Per esempio, Australia, il mistero delle palle spaziali ritrovate in spiaggia. Io credo che siano i coglioni degli alieni cascati proprio dopo che hanno visto come ci stiamo comportando negli ultimi anni. Boh, non lo so, credo che sia roba che arriva da qualche satellite.
3: A me sembrano boe.
1: Ma a me sembrano
3: satellitari, però.
1: No, ma sembrano più che altro delle valvole, tipo, non so, delle robe. Bah, non lo so.
2: Magari sono i coglioni di Mazinga.
1: Può essere, non lo so. No, ma si vede che sono robe umane, nel senso che hanno degli attacchi e robe, si sono sganciate da qualche satellite.
3: Saranno palline cinesi giganti.
2: Dei figoni incredibili.
3: Per i figoni spaziali.
1: No, ho iniziato a rifletterci un po' e alla fine mi sa che la penso un po' come Alisei, nel senso che. Secondo me c'ha ragione lui, non c'è un cazzo.
4: C'è nessuno.
1: No.
3: C'è solo la nostra spazzatura.
1: No, io credo che questo sia un grande videogioco e noi siamo tipo Matrix.
2: Ah, questa è la spiegazione razionale. Okay.
1: Ma tanto scusa, tu chi è che sa la verità? Nessuno. Quindi la mia teoria vale quanto la tua.
3: Io posso fare l'NPC, così non devo parlare.
1: Tu puoi fare quello che vuoi.
4: Nessuno ti può contraddire, Marco.
1: No, nessuno sa la verità. Esatto. Quindi secondo me questo è un Matrix, siamo dentro un gioco, dobbiamo superare dei livelli, se non li superi ti tocca ripartire da capo e magari in una vita peggiore, cioè tipo Alisei che è una merda, però in questa vita gli è andata abbastanza bene.
3: Mamma grassa, proprio
1: nella prossima sei zanzara sicuro, ma
2: sicuro.
1: Proprio
2: secondo me io sono in
3: zanzara con la peste anche.
4: È in camera mia, così ti schiaccio proprio.
2: Invece ho la mia personale teoria, secondo me io sono in coma farmacologico da 25 anni.
3: Dimmi dove sei che ti stacco la spina.
2: Sto sognando tutto questo, infatti il mio aspetto lo cambio un po' a mia voglia.
1: Hai cattivo gusto anche nel sonno.
2: Non lo so.
3: Cosa hai mangiato?
2: Dipende dai farmaci che buttano dentro, capito?
1: Voglio dire, almeno se puoi modificarti, modificati meglio.
2: Non lo so, ma deve essere una cosa randomica che così succede, capito? Non è che la decido,
1: Però effettivamente se ci pensi, sai, ormai, cioè se ci fosse qualcuno sarebbe venuto, no?
2: In faccia.
1: Sarebbero venuti
3: la buffa.
1: A farci visita, dai. Niente,
2: ma loro vengono di notte quando non li vede nessuno, si infilano nelle case delle persone, le portano via per qualche ora e le riportano
1: nel
2: letto.
1: Io guarda, adesso dammi la base, devo farti una confidenza. Devo deluderti, sì. Base delusione. Vai.
2: Oggi mi piace l'introspezione.
1: Sto punto, Paolo.
2: No, dai, non abbandonare.
1: No, mi tocca abbandonare.
2: Compriamoci la galassia. Ma...
3: No. Si è anche comprato l'anello di Sauron, Paolo.
1: Credo che quegli avvistamenti. là sull'isola.
2: No, no, non puoi dire una cosa del genere.
3: Era la fame.
2: Eravamo lucidissimi.
1: Era la fame.
5: Droni.
1: Fame, droni.
2: No, no, sì, mai sì. Marco, dai, no.
1: Oh, dai,
2: no, dai, no, Marco,
3: dai.
2: No.
3: Sì, dai, sì, Paolo. Enrico Caleros che festeggiavano. Dai,
2: Marco, ti prego, non lo dire. Non lo dire, non lo pensare.
4: L'ha già detto.
2: Non l'ha detto.
1: Lo devo dire.
2: Non lo
1: dire.
2: No, no, no, no.
1: Io purtroppo sto sposando la filosofia dello sporcaccione.
2: Bravo, Marco, era l'unica cosa che abbiamo fatto insieme, che la gente ci deride.
3: Eh sì. So. L'unica esperienza che avete vissuto insieme, niente, finita.
2: Potremmo dire aver visto gli UFO assieme, mano nella mano, quei cazzi
1: niente,
2: duri.
1: Niente, niente, niente.
2: No, forse l'ultima spiace, parte non dovevo dirla.
4: No, forse no. Era meglio.
2: Oggi siamo scemi.
1: Vabbè, senti, c'è gente che ha problemi più grossi dei nostri. Un uomo ha il pene di un centimetro.
4: Sì, sì.
3: Tra l'altro all'indentro. Quindi no,
1: cioè, Michael Phillips, Michael Phillips, 38 anni della Carolina del Nord, sostiene di avere un micro pene lungo un centimetro. Ragazzi, un centimetro è poco.
3: Ma sai che puoi diventare miliardario coi porno?
4: No, no, no, in realtà.
1: No, ha aperto una raccolta fondi per finanziare l'intervento.
3: E ad arrivare a due.
1: No, 22.000 dollari costa. Figa, fai un mutuo. Oh,
2: sai,
1: ma
2: sai che io adesso gli vado a donare 10 dollari?
3: No, io vado a deriderlo. No.
4: Centimetro, no, è veramente pochino, pochino.
1: Un centimetro. Ma poi non spiega se
4: non
1: è eretto o moscio.
2: È un clitoride di un centimetro.
4: Speriamo moscio, no, magari c'è speranza di prenderne mezzo, uno e mezzo.
3: È l'accendisigari delle vecchie Golf, te lo ricordi? Quello che andava dentro così, che adesso ci si mette il telefono. Così, quella misura.
1: Però perdonami, allora, se uno ha il cazzo così piccolo e magari ha un corpo normale, no? Tipo il nostro. Cioè, il flusso di sangue comunque deve avere un cazzo durissimo, cioè piccolo ma minchia di pietra.
3: Ah, no, sì, una fish.
2: La vascolarizzazione è proporzionale.
5: Ma parliamo con un'esperta di cazzo.
4: Di cazzi piccoli. Cazzi. La chicca. Cioè, chicca, no, sto soffrendo tantissimo, volevo annullarmi l'audio.
1: Oh, la Madonna, ma perché cioè sei cazzofobica?
4: Non sapevo. Cazzo piccolo fobica.
1: Cazzo piccolo fobica.
2: Madonna, hai fatto un verso orribile.
4: No, vi giuro ragazzi, è come
2: vabbè, ragazzi, tiramogli fuori i cazzi,
1: ma non ho capito, scusa, non ho capito.
2: Sono dottore, mi guardi l'uccello.
3: Cioè, dobbiamo tenere un macro pene in studio per quando la chicca è mancata.
2: Ah, è tipo l'aglio per i vampiri.
3: No, devi rompere il vetro e darle un cazzo.
1: Non ho capito.
4: Vabbè, ma è normale, non è.
1: Ma ho capito, ma che fastidio ti dà? Scusa,
4: no,
1: ma.
4: Sai, vabbè, quando allora, qualcuno ha la fobia, non lo so, magari dei serpenti, dei
1: cioè
4: ragni.
1: Tu hai la fobia del cazzo piccolo?
4: Sì, cioè sì. Solo l'idea mi fa star malissimo.
3: Vabbè, ci credo.
1: Ma scusami, allora, tu hai avuto una figlia, ma se ti fosse nato un maschio avrebbe avuto il cazzino piccolo.
4: Vabbè, proporzionale sì, però.
1: Ho capito.
2: Cioè, Marco, doveva lavarlo, non succiarlo, voglio dire.
4: Tra l'altro. Oddio mio.
1: Ma scusa, non dovrebbe farti più paura il cazzo grosso del cazzo piccolo, no?
4: No.
1: No. No.
2: Wow.
4: No, ma non è che mi fa paura, mi fa senso.
1: Cioè, ho capito, cioè, vabbè, ma è miniaturizzato, cioè non è che è storpio. Stiamo parlando di un, cioè è un pene piccolo.
3: Sì, vabbè, sono due monete una sopra l'altra.
2: Però non è un argomento, cioè noi ci ridiamo, però deve essere veramente traumatico.
4: Vabbè, cioè, sì. Sì.
2: Per le persone, sai, c'è qualcuno che
1: dall'alto dei nostri 22 centimetri belli turgidi.
2: No, io veramente sono in imbarazzo, cioè, per questa, mi spiace per voi, ragazzi.
3: Cioè, ce ne vogliono 22 di queste persone per fare uno di noi.
1: No, devo dire che nel nostro programma ci sono dei gran fucili.
2: Siamo dei mammut, cazzo. Il nostro non è un programma, è un branco.
1: Francesco Maggioni c'ha una roba.
3: No, un'anaconda, lui dovrebbe fare i film horror.
1: Vabbè, Paolo. Paolo è un bel cazzo. Fabio non l'ho mai visto, il tuo.
3: È identico a quello di Paolo.
2: Sì. No, però okay, forse adesso non più fa.
3: Eh no, perché adesso hai fatto l'operazione.
2: Sono dopato io, sì.
1: Pippo non l'ho mai visto il tuo, ma so che molte hanno
5: è
1: visto il tuo.
5: È importante, simpatico.
3: È un bel pugnale.
1: Sì. Io c'ho un normale, credo, un 20. È un bel cazzo, bella pelle.
2: Ma non
5: guarda,
2: è la lunghezza,
5: è tanto, ragazzi, è tanto.
2: Non è la lunghezza importante.
1: No, ma è anche bello spesso.
2: L'importante è avere un bel casco.
3: Sì. Allacciato bene anche di giorno.
1: Luci accese anche di giorno.
2: Delle spalle e una spina dorsale del cazzo enorme.
3: Esatto. Devono essere i due bagagliai della moto con il casco ben allacciato.
1: Però facciamo una roba, lanciamo un appello. C'è qualcuno che ha il cazzo veramente molto molto piccolo che vuole parlarne con noi in onda,
4: vuole essere messo alla gogna.
1: No, è uno scopo scientifico.
2: Facciamo
1: nostro
2: anche noi la raccolta fondi per ingrandire il cazzo di un ascoltatore.
1: Esatto, se hai il cazzo piccolo scrivici 342 41 15 105 e cerchiamo una soluzione. Scusa.
4: Senza foto, non ci servono.
1: Chicca esperta di noccioline piccole e dure, 15,5 centimetri di diametro, 19,5 di lunghezza.
2: Di
1: origini
2: diametro.
1: Siciliane, Giovanni, grande. No,
2: 15 di diametro.
3: Ma cos'è? È una perna,
1: È grosso, ragazzi.
2: Chicca, 15 di diametro.
1: Bella bestia.
2: Fastidioso.
1: Porca miseria.
2: Deve scocciare i profilattici.
3: Ma non di diametro, sarà di circonferenza, ragazzi. Possibile, 15 di
1: diametro. Foto cazzo posso. Sì, sì, manda Pippo Palmieri, chiocciola, 105.net.
5: Qual è?
1: Uno scrive: ho il cazzo piccolo, dopo ti chiamiamo, chiamate direttamente Squalo. Effettivamente lui, mamma, era piccolo. Aveva il naso del gonzo, il figlio del gonzo però. Comunque, se ce l'hai piccolo, scrivici un messaggio, ti contattiamo e troviamo una soluzione.
4: Scusa Marco, posso fare una precisazione?
3: Sì.
4: Ok, sì. Allora, la mia fobia, se si può chiamare così, per il pene piccolino, non c'entra nulla col sentire, non sentire, quando hai rapporti, eccetera, perché siccome stanno cominciando a scrivere, sì, effettivamente quando si ha il cazzo piccolo non si sente nulla. Ha ragione la chicca.
1: Sì, qualcuno ha scritto anche, ma quanto ce l'hai larga? Cioè, queste robe qua,
2: capito? Esatto. Era il dettaglio che stava omettendo la
4: chicca. Ovviamente abbiamo gli idioti che scrivono. Volevo specificare che è una questione visiva,
3: estetica.
4: Cioè, io ho visto purtroppo un filmato una volta, forse era Howard Stern.
1: Sì,
4: che faceva forse una sfilata.
1: Sì, sì, sì, aveva il tizio, gliel'hanno operato, tra l'altro. Poi.
4: Esatto, credo fosse quello. E io ci sono, cioè mi ha fatto veramente senso.
3: Traumatizzato.
4: Sì.
1: Comunque volevo spiegare agli ignoranti che la vagina si dilata al punto di far uscire un bambino di 4 kg. Ma non è che poi rimane così, cioè,
2: nel senso,
1: poi si richiude.
2: Dipende,
1: dai. Dipende da cosa, dipende. Cioè, la Puccioni, per esempio, ha la vagina piccola perché hai fatto il cesareo, giusto?
4: Bravissimo.
3: E poi la mette nell'acqua ghiacciata, comunque.
4: Esatto.
1: Vabbè, dai, direi che possiamo iniziare. La puntata parte con i Mamma 2, il nome dei cazzi. Cioè,
2: perfetto, ottimo.
1: Perfetto. Minchia, svizzeri, andiamo, vai.

0: Adam, ti prego, non martoriarmi con queste domande assurde su come si preserva l'elasticità vaginale.
1: Ma perché?
0: Tu sei un uomo. Anche se ti piacciono altri uomini, è assurdo che tu possegga una vagina, lo capisci?
1: Secondo me sei solo gelosa perché io ho una bellissima fica giovane e nuova proprio di dietro. Dove dovrebbe essere?
2: No.
1: Invece
2: no,
1: tu
2: no.
1: Hai un cazzo lavaggio per cazzo camion, a furia di usarla. E poi ad una certa, mi sa che più che labbra vaginali avrai sotto un quotidiano bagnato e accartocciato.
0: Ma come osi parlare così a tua madre?
1: Oh! Come osate voi a continuare a criticare me e Clizia? Sia tu che Papi non fate altro che impedirmi di gioire e godermi la mia nuova fica di dietro.
0: Clizia?
1: Io volevo solo condividere finalmente un momento madre e figlia.
0: Chi è Clizia?
1: E farci delle belle chiacchierate sulle nostre fiche, proprio come si fa nelle famiglie normali.
0: Chi sarebbe questa Clizia?
1: Invece sei tanto cattiva. Cosa ti sarebbe costato dirmi solo con cosa fare il bidet per mantenere un pH sano alla mia fica?
0: Insisto sul cercare di capire chi sia Clizia.
1: Ma insomma, mamma... Ma stai già rincoglionendo. Eppure non sei così vetusta. Clizia è il nome della mia fica di dietro.
2: No.
1: Perché? Tu non le hai dato un nome?
0: Parciagnoccola.
3: Parciagnoccola?
1: Parcia che cazzo hai detto?
0: Parciagnoccola. Il nomignolo della mia vagina è Parciagnoccola.
1: Ma mami, che nome burino hai dato alla vagina reale? Che ha sfornato l'erede al trono e poi un personaggio secondario il cui scopo era solo di vender giocattoli anche alle bambine.
0: Ma come ti permetti? Adesso devi criticare anche il nome privato che ho dato alla mia vagina. E poi Clizia, che razza di nome è per un apparato genitale?
1: Clizia è chic ed elegante. Parciagnoccola sembra il nome di una merendina anni 80. Adesso mi sale un po' di curiosità. Invece il Papi come ha chiamato il suo sparabambini?
0: In realtà il tuo papà ha una grande fantasia nei nomignoli per il suo pene. Tubo cazzodico, Martella Clito, Darth Fava, Bruno Sanchez, il boss delle troie, signor Cascone, Abelardo e poi un sacco di altri nomi.
1: Il mio ano si chiama Munk.
0: Munk? Cos'è? Il nome di qualche personaggio della TV?
1: Munk. Come l'urlo di Munk. Sai il quadro dove c'è quel tiozio merdoso con una enorme bocca nera spalancata?
4: No.
1: Ecco, il mio ano lo ricorda tantissimo.
0: Ok, adesso la conversazione mi ha messo ufficialmente a disagio.
5: Io il mio l'ho chiamato Bartolomeo Sassetti, viale Argonne 22, 2100 Milano.
0: Ma Menat Arms, ma dove eri? Non ti ho visto. Eri qui ad ascoltare le nostre discussioni?
1: Beh, sai che lui è un maestro del mimetismo. Lo deve saper fare per proteggerci a palazzo.
5: Scusate l'intromissione, ma volevo anche io partecipare al giochino dei nomi dei cazzi.
0: Va bene, ma adesso potresti lasciarci soli.
5: Hai sentito, Adam? Tua mamma credo che voglia scoparmi, quindi dovresti andartene.
3: Come?
0: Ma che cazzo stai dicendo?
5: Scusi, regina, ma mi sembrava mi stesse fissando l'uccello.
3: No. Ma quanto lo amo!
6: Che scemo!
3: È il casco!
4: Master, è il direttore dell'universo!
3: È il casco! È il casco che lo rincoglionisce!
4: Non fa passare il sangue.
3: Ma questo vive tutto il giorno col casco in testa.
7: Sì,
3: una roba...
7: col casco, c'è una cervicale. Peggio della nostra dei treni che abbiamo fatto sto.
3: Ma peserà anche un botto quel casco lì.
7: Ma basta, di carta pesta, non serve a niente.
4: Immagina i capelli quanto soffrono.
7: Ma sono uguali, eh?
4: I capelli sono a forma di casco.
7: Sono cresciuti nel casco, l'ha fatto in una puntata che ha tirato via il casco nei denti.
3: Ma è calvo, non era calvo lui.
7: No, no, c'ha i capelli uguali al casco.
3: Sì.
7: Sono tipo afro, hai capito?
3: Ma il film è uscito e nessuno è andato a vederlo,
4: no,
3: ragazzi, dai,
4: no.
3: Dobbiamo andare a vederlo.
7: Ah, va, dai.
3: Che coglione, ero a Milano, dovevamo andare insieme.
8: Andare, esatto.
3: Che peccato. Allora, senti, oggi la puntata della zecca è dedicata al caro carburante.
8: Yes.
3: Perché nonostante stia scendendo il costo del barile, se ne battono il cazzo e continua a aumentare il prezzo del carburante. Avevano dato uno stop alle accise,
8: ho
3: scattato lo scorso
8: di 6 centesimi le accise.
3: Minchia. Cazzo, che risparmione. No, ma non ho capito il meccanismo, scusa. Se scende il prezzo del barile, dovrebbe automaticamente scendere anche il prezzo del gasolio, della benzina al litro. E invece no.
8: Allora,
3: come funziona sta roba?
4: Non io credo che funzioni così, credo che le compagnie petrolifere acquistino grossi stock. Quindi se io ho comprato, che ne so, 1 miliardo di barili, ok? E l'ho pagati 2.
3: Sì.
4: È vero che adesso magari il barile costa 1,80, ma io intanto devo far andare quelli che ho pagato 2, quindi te li metto 2.
3: Ah, ok.
4: Quindi è lo stock, quando comprano in grosse quantità lo rivendono al prezzo.
7: Secondo me
4: l'hanno comprato.
7: È il momento di scendere in piazza.
3: Sì. Basta questo. Oh,
4: però a piedi. Però a piedi, perché sennò...
3: Allora, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,844 euro al litro, e invece questo è per la benzina, credo. Il gasolio, ma perché, scusa, il gasolio doveva costare meno, perché costa di più adesso il gasolio?
8: Perché ci sono più macchine a gasolio.
3: Certo, prima ti dicono no, ma passa il gasolio, certo, i motori durano di più, costa meno, inquina meno.
8: E poi hanno aumentato le tasse sopra.
3: Che schifo. Una volta mi ricordo che quando ero ragazzino io, le macchine diesel, cioè il gasolio costava tipo...
8: pochissimo.
3: 40 centimetri.
7: 40 centimetri.
3: Cioè, centimetri, scusa, c'ho ancora i cazzi in testa.
4: Vecchio delfino goloso.
3: Sto ancora pensando ai cazzi. Sta arrivando una qualsiasi, oh. Cioè, uno ha scritto, aspetta, 24 centimetri di lunghezza e 4 di larghezza.
7: Dal cazzo.
4: Di larghezza.
7: Tornando al diesel, negli anni 80 l'hanno sparato fuori veramente come una soluzione green. In realtà era una cagata enorme.
4: Inquina tanto uguale,
7: no,
4: se non
7: di più.
4: Di più,
7: perché poi levano il filtro antiparticolare. Perché a un certo punto si intasa, siccome si costa soldi stasarlo ogni volta, allora vanno dal meccanico, glielo leva direttamente e inquina come l'inferno, che è una roba
3: quindi
7: illegale.
3: Sì, ha presa per il culo.
7: Totale.
3: Adesso stavo guardando un tizio che si è comprato la macchina cinese, quelle ibride, eccetera, e ha fatto 1000 chilometri di viaggio per fare un esperimento, per vedere quanto consuma la macchina. Allora, rispetto alla sua macchina vecchia, aveva una Mazda tipo, la macchina BYD, questa cinesata, praticamente consuma molto di più, pesa molto di più, e nonostante sia ibrida fa molti meno chilometri con un litro di benzina, nonostante abbia anche la parte elettrica. E spiega che è una presa per il culo anche quella, cioè alla fine una macchina vecchia, tipo una macchina del 2004, benzina 2000, riesce a fare 14-15 chilometri con un litro. Questa roba qua, queste nuove macchine semi-elettriche, ibride, eccetera, alla fine fanno 9-10 con un litro.
7: Pensano tre volte di più.
4: Sì, ho capito, certo. Però il resto del tragitto lo fanno elettrico.
3: Ma chi? Ma no, ma non esiste sta roba, allora, Fabio.
4: La macchina elettrica non è stata creata per fare 1000 chilometri in linea.
3: Non è una macchina elettrica, è ibrida. No,
4: okay. La macchina ibrida non è stata creata per fare 1000 chilometri in una volta sola. È stata creata per il traffico urbano.
8: L'ibrido scatta con...
4: L'ibrido scatta sopra una soglia di consumo, ok? Sì. Quindi è una macchina che in città praticamente ha quasi impatto zero. È chiaro che se ti metti sull'autostrada del sole, minchia, viaggi, a un certo punto finisci l'elettricità e parte la benzina. Pesa il triplo, consuma il triplo se vai a benzina.
3: Ho capito.
4: Ma la devi usare in città, non farci 1000 chilometri.
3: Ma non c'è scritto che devi... Ma tua sorella cosa?
8: La mia sorella c'ha ibrido, però metano e benzina.
4: Cazzo, è un cocktail.
8: Risparmia molto di più di quanto non sia ibrido.
3: Guarda che il metano è strafico. Io avevo usato la macchina del mio suocero. Sì. Costa un cazzo il metano.
7: Costava.
3: Ah, non più.
7: Anche io ce l'avevo. Ma sai perché costa anche tanto? Perché il motore dura di più. È un problema se il motore dura di più. Perché quando vanno
3: certo.
7: Le macchine, ricordo, negli anni 80 le macchine andavano a gas, facevano 500.000 km ridendo, capito?
3: Perché inquina meno, si sporca meno il motore, tutto il resto.
4: Però finisce il metano, esattamente come il petrolio.
7: Ma no,
3: capito? Ma va.
7: Lo
3: ma
7: scorreggiano.
4: E devi comprarlo da qualcuno. Da chi lo compri?
7: Ma scorreggiano le mucche il metano.
8: A me dà ansia, però.
3: Ma noi basterebbe attaccare dei tubi al culo delle mucche. Sì, basta, abbiamo metano per tutta la vita.
7: C'è un'azienda in Italia che
4: fa tubi per il culo delle mucche.
7: Che si autoalimenta con le scorreggie delle mucche.
3: Vabbè, sentiamo cosa ne pensano gli italiani della fine del taglio delle accise e l'aumento della benzina, nonostante sia sceso il prezzo al barile. La zecca, prego Pippo, andiamo, vai.
2: Radio 23 centimetri presenta La zecca.
9: Tutto il resto è gioia.
10: Allora, il 4 luglio, forse non ve ne siete accorti, ma è scaduto il taglio temporaneo delle accise sui carburanti il 4 luglio. Quindi dal 4 luglio si torna a pagare i carburanti a prezzo pieno, con tutte quelle tasse, tassette e tassettine che tanto amiamo e che portano il prezzo della benzina da 90 centesimi a 2 euro. Questo perché, ovviamente, come sempre in Italia, ci si mette la pezza per tappare il buco alla bella e meglio, poi quando la pezza si stacca si ritorna ad annegare nelle feci, perché non si fanno riforme strutturali e quindi si continua a lavorare con lo scotch e con lo sputo. Ma voglio sentire voi sulla fine del taglio delle accise e lo schizzamento in alto del prezzo dei carburanti. Apriamo le linee, dai. Facciamo un salto dal Grande Lota, da Napoli, al volo, dai. fine del taglio delle accise. Cosa ne pensi? Vai.
11: Questo.
10: Non ho capito.
3: Ha ruttato.
11: Questo, non me lo faccio manco poco, se crucio.
10: Non ce l'hai la macchina tu?
11: Pago con mezzo, col mezzo elettrico, crucio, col motorino.
10: Col motorino elettrico vai tu, ma che sei un rider di globo.
11: Perché il rider si pedala, quando rider, se crucio. Comunque, dove sta lo scapocchiato? Chi era amico dello scapocchiato, ma lo scapocchiato come si è comportato male, come mi ha denunciato, solo per aver espresso la mia posizione filo-palestinese, quindi...
10: Perché sei un terrorista, perché sei un terrorista, Carelota, sei un terrorista. Ma tanto non hai un cazzo da fare, perché sei disoccupato, disoccupato.
11: Io un ghoul, ciao.
10: Tu e tutta la tua famiglia, ciao Grandelota, ciao.
3: Che interventore.
10: Andiamo da Pazzo col Botto, vai Pazzo col Botto. Fine del taglio delle accise. Cosa? Cosa ha detto?
12: Devo pisciare!
10: Deve pisciare! E faccia le sue menzioni!
12: Ma che cazzo? Devo pisciare, porca troia!
10: E pisci! Basta che non lo faccia al telefono!
12: Aspetta, se mi alzo!
10: Sì, vada a pisciare, sì!
12: Dai, ecco! Eccola!
10: Ecco, svuoti la vescica, forza!
12: Ma
10: ha ultimato la sua menzione o no?
12: Senti!
10: Ecco, sento!
12: Ecco, c'è lo sciacquone molto stronzo.
10: Molto bravo, molto bravo. Sì, sì. Adesso può dirgli che cazzo ne pensa della fine del taglio degli accisi oppure no? Ecco, deve anche cacare o siamo a posto così?
12: Ho capito, ma non
10: ma vada a fanculo lei, su, dai, vattene a fanculo, dai, piscione, dai, ciao. Schifo di incontinente. Un altro, andiamo da Maria Pia. Vai Maria Pia, taglio delle accise, cosa ne pensa?
13: Cosa vuole che ne pensi? Mi dispiace se aumenta il prezzo del carburante.
10: Perché?
13: Perché dobbiamo poi pagare di più.
10: Certo.
13: Per fare rifornimento.
10: Esattamente. Ma come mai il governo non ha previsto una misura strutturale? Ha dato solo una mancetta agli italiani,
13: Questo non lo so perché non seguo queste cose, questi argomenti.
10: Non sa un cazzo lei.
13: No.
10: No, è così spallottata dagli eventi come una barchetta di carta in un torrente,
13: La saluto, buona giornata.
10: Come uno stronzo nelle maree, diciamo,
13: No.
10: Niente, questa è in balia dei flutti, come la nave di Ulisse. Vattene a fanculo, dai, un altro.
7: Come, poverina?
10: Andiamo da Piero, il terrore dell'Ilva. Vai, Piero, dici la tua sui carburanti. Vai.
14: Va bene così, perché l'Italia è un popolo di caproni.
10: L'Italia è un popolo di caproni, perché? Dica.
14: Sì.
10: Perché?
14: È perché stiamo bene qui in Italia. Tutti ci lamentiamo, però tutti stiamo bene.
10: Chiagni e fotti è la politica.
14: Sì. Diciamo qui a Taranto, chiangi morti e futti vivi. Chiangi morti. E fotti vivi,
10: questa è la sua politica.
14: Qui in Italia, secondo me, i politici lo sanno.
10: Sì.
14: Agli italiani non devono mancare il campionato.
10: Però
14: la Coppa Campioni e i gratta e vinci. Quelli servono agli italiani.
10: E quelli, tutto il resto chi se ne fotte?
14: No, ci se ne fotte. Tutti parliamo, però tutti consumiamo. Ora abbiamo mangiato il panino.
10: Sì.
14: E stavo vedendo su TikTok.
10: Ecco.
14: In Spagna il carburante è 1,50, 1,40 il diesel.
10: Mentre da noi invece sopra i 2 euro invece.
14: Puttanate.
10: E quindi
14: solo i cazzi loro.
10: E quindi lasciamo che chi governa ce la metta nel culo. Che cazzo se ne frega?
14: Vabbè, se lei cosa pensa? Cosa dobbiamo fare?
10: Io pago le tasse in Svizzera, puoi immaginare. A me che cazzo me ne frega, io ho un patrimonio milionario.
14: E quindi qual è il rimedio?
10: C'è il rimedio, deve solo perire e levarsi dai coglioni, basta. Possibilmente giovane, così non pesa nemmeno sull'INPS. Questo è quello che deve fare. Si spenga e lasci il posto a nuove generazioni.
14: E quindi cosa dobbiamo fare?
10: Se ne deve andare a fanculo, vattene a fanculo. Ciao. E chiudiamo questa meravigliosa puntata con il parere più atteso, quello del grande amico mio Mono Van Gogh, orecchie dispari direttamente da Grey School. Caro orsacchiottone puffoso, buongiorno.
15: Porco. Ma Vicenza infame sei scappato come un coniglio, merda.
10: Ho altro da fare.
15: È un buffone, è un pagliaccio.
10: Ho altro
15: sei
10: da fare.
15: Scappato. E allora non vieni a roba mia, coglioni, per te.
10: Sono una persona importante. Sono una persona importante. Non posso fermarmi con la plebaglia.
15: Ma cosa cazzo vuoi essere importante? Che cazzo vieni a rompermi i coglioni?
10: Sono un VIP.
15: Ogni lunedì, maledetta.
10: Sono un
15: VIP.
10: Ascolta,
15: merda. No, tu non devi nulla, tu devi farti vedere di persona e affrontarmi di persona.
10: Ti ho visto con l'orecchio mutilato, orecchio mutilato, ti ho visto con l'orecchio mutilato. Caro Van Gogh, ti ho visto caro Van Gogh con l'orecchio mutilato, eh?
16: vedi che infame che sei, vedi? Vedi?
10: Van Gogh,
16: sono quelli, hai capito, che vanno a fare body shaming, hai capito? E dopo sono là, non si può. Eccoli là, che poi appena vedono un difetto cominciano a fare i body shaming.
10: Essere Van Gogh non è un difetto. Grande pittore, grande pittore.
16: Vieni a chiamarmi ogni lunedì
10: sei un passaggio a livello che si chiude. Dai, tu sei un tenero orsacchiottone, quello devi fare, carotina.
16: Eccolo là.
10: Cosa?
16: Ma ascoltami, ma il cane. Ma tu che cazzo vuoi dalla mia vita, porco? Ma tu che cazzo vuoi dalla mia vita?
10: Sei invidioso del mio successo?
16: Assolutamente. Tu sei proprio invidioso, non sono di un luomaro, proprio guarda l'invidia, guarda.
10: Hai anche gli organi dispari adesso. Sei anche dispari adesso. Sei dispari.
16: Ma
10: che ti picchi nei bar? Ti picchi nei bar. Ti picchi. Rissoso, violento. Dai, vai a farti fare le seghe dalle cinesi, non ti fai trovare al telefono, dai.
16: Eccolo. Non devi scappare, devi avere il coraggio di affrontarmi, maledetta
10: merda.
16: Fuori quell'unico coglione che hai. Mono. Sei lì ad affrontarmi, maledetta merda.
10: Sei l'unico orecchio.
16: Te lo giuro, ti farò partire le mille pene dell'inferno, maledetta merda.
10: Cattura.
16: Ti farò, ti squarterò vivo, maledetta merda. Cane, userò la tua pelle come scuoia questa estate al mare, maledetta merda. Devi morire male, devi morire.
7: Però
10: anche al mare si permette di andare, anche al mare, invece di stare a lavorare e produrre, ecco, se ne va anche al mare in vacanza, non si sa bene da che cosa, visto che è sempre a casa per le sue risse e per le sue intemperanze. Ma meno male che a casa, così lo possiamo trovare ogni lunedì. Andatevene a fanculo, ciao, buona settimana, ciao.
3: Ma scusa, allora lui comunque lo cerca, cioè si incontrano anche.
4: No, lui va a tutti gli spettacoli, avrà speso 4.000 euro di spettacoli di Cruciani nel tentativo di intercettarlo e cantargli, capito?
3: E non sa che tu sei finto.
4: No, ma poi ovviamente Cruciani lo vede subito, c'ha l'orecchio fasciato. Lo vedi, no?
17: Cari produttori di scarpe, cari amici che avete negozi di scarpe sportive, ieri sera è successo un dramma. Fabio Lisei ha erroneamente buttato il mozzicone di sigaretta sulle sue scarpe che hanno immediatamente preso fuoco, procurandogli anche un ustione. Se volete spedirgliene un paio nuove, ricordatevi che indossa taglia 43. Grazie.
3: Fabio.
7: Guarda, c'ha le scarpe. La suola ingiallita col buco di cicca di sigaretta.
4: No, buco sopra,
7: Ma sei tossici della stazione.
4: Mi sono
3: scusa, no, perché mi si è aperto un mondo, no? Questo fine settimana Paolo mi manda le foto di queste scarpe nuove che si è fatto fare, bellissime. Sì, dall'altra parte, tu col buco giallo.
4: Ho sbagliato a buttare la siga e è caduta sopra. No, stavamo facendo le foto.
18: Erano nuove, 3 anni, cazzo.
4: Erano solo di più, c'erano 5 anni.
19: No, queste sono quelle che ne hanno 2.5. Quelle che ne hanno 5 sono uguali ma più sporche.
3: Ma dove sono? Quante scarpe hai, scusa Fabio? Quante paia di scarpe hai?
19: Una per l'estate e una per l'inverno.
7: Ma se tu entri in casa, apri la porta e le lanci nel corridoio e da qualche parte si appoggia.
3: Paolo, scusa, quante scarpe hai tu invece? Quante paia più o meno?
7: Che cazzo le comunità.
19: Però io ho 5 appartamenti.
7: Ma anch'io.
19: E c'entro scalzo.
3: Vabbè, ragazzi, ognuno il suo. Ognuno il suo.
19: Voi andate a camminare e io vado a fatturare. Va bene così.
3: Sta cambiando il mondo, ve l'ho detto.
7: Ma non regge sto discorso con noi, Marco. Lo sa anche lui che non è vera sta cosa.
3: Lo so. Ma lasciaglielo credere, dai, tra poco, vai Pippo.
18: Silenzio!
17: Corrida Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, 3 giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
18: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
20: Deghi arredare casa?
21: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
22: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
23: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
22: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
21: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
23: E te lo porto io!
22: Deghi provare!
20: Deghi fidarti!
23: Perché se non Deghi, non ci credi!
24: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G87, ora nei migliori punti vendita.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Ciao, da Laura Cremaschi
10: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
9: Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89€. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99€.
10: Acqua e sapone.
9: Oltre la convenienza.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Cos'è? Cos'è?
1: Signori e signore,
0: cosa è successo?
1: Vorrei che venisse scritta questa data nella storia di questo programma. Marco,
0: sì?
1: Stiamo per cambiare ufficialmente la storia della musica mondiale. Signori e signore!
2: Non ho firmato!
0: Non ho firmato!
1: Quello non fa niente, non prendi i soldi!
0: No, scusa! È roba mia, ti denuncio!
3: Ti conviene mandare un fax, Marco!
1: Attenzione! Italiano!
0: No, non ho firmato!
1: Ma quello serve per prendere i soldi, se lo firmi, cazzo tuoi! Attenzione!
0: No, è roba mia, scusa!
1: Andate! Rimuoviamo i brani di Marco!
0: No, oh!
1: Allora, attenzione, andate ufficialmente su Apple e su Google! È uscita ufficialmente!
0: No!
1: Spotify!
0: Ma scusa, allora. No, non abbiamo firmato un accordo! No! No, non c'è l'accordo, no! No, roba mia, mia, roba mia.
3: Allora non è uscita, niente, non ho scaricato un cazzo!
0: Ma scusa,
4: ma
0: tu fai i cazzi tuoi.
4: Non siamo mai d'accordo, mai.
0: Ma perché non lui è un cazzaro! Cioè, gli dico scusami, bisogna fare due accordi!
1: Non ma è dato un contratto!
0: Ma che contratto è? Ma io non sono tuo dipendente, uè, zio! Ma che contratto è? Scusa, Cioè, tutto il mio materiale, così, via! Soldi a Johnny, a te, robe, ciao! Arrivederci, certo! Scusa!
3: Ma, matto completo questo qua!
0: Ma è matto tu! Sei matto, scusami, Ma perdonami!
3: Anche l'1% che è stato
1: cioè,
3: dato
1: stai rovinando l'uscita della cosa che aspettiamo di più da
0: un mese. A parte che dovevi avvisarmi prima e l'avremmo fatto
1: adesso
0: in grande
1: stile. Adesso è arrivato Johnny!
0: Ho capito, adesso è arrivato Johnny!
1: È una settimana che ci faccio... Ma cazzo, ma buttiamo via così veramente Spotify? Ma sei scemo?
0: No, ma stavo per dire una brutta parola. Cioè, scusa Fabio, avvocato, per favore.
5: Allora, sono Raggironi, prima di tutto
0: Raggironi,
5: non sono Fabio perché così poi me ne posso lavare le mani.
0: Esattamente. Allora, sì, avvocato Raggironi,
5: dica
0: mi scusi
5: tutto,
0: un attimo. Allora, il signor Federico Nocito Noise ha avuto una brillante idea, su questo nessuno discute.
5: Esattamente.
0: Allora, ha avuto una bella idea di praticamente prendere tutte le canzoni che noi abbiamo fatto con l'intelligenza artificiale all'interno delle scenette dello zoo e creare una piattaforma simile a Spotify, ma molto più bella. Beh, devo dire, il lavoro è stato fatto in maniera
5: eccelsa.
0: Bene.
5: A regola d'arte, se posso permettermi.
0: Benissimo, ma siccome giustamente poi... ci sono degli spicci che girano. Io ho detto, mi scusi dottore, questa operazione deve essere fatta bene a livello contrattuale.
1: Abbiamo fatto tutti dei contratti, l'unico che li ha firmati sei tu.
0: Esattamente, perché io non sono un suo dipendente. Le ho detto, mi scusi, troviamo un modo di...
1: Cosa vuol dire non sei un mio dipendente, scusa?
0: Lei mi ha mandato... Ma scusa, adesso non dobbiamo parlarne in onda.
5: Senta,
1: cioè, ma lo stai facendo tu?
6: Lo state già facendo.
0: Vabbè, ma giriamoci intorno, ci giriamo intorno.
6: Sono curioso.
1: Ma scusa, la mia società ha sviluppato l'applicazione, l'abbiamo messa online giustamente per garantirti i tuoi denaro, ti ho fatto un contratto come creator
0: e io le ho detto quel contratto non mi piace, non mi gusta. Lei
5: lo vuole rosa, dica la verità, lo vuole rosa.
1: Ma non ti gusta perché?
0: Lo vorrei con il pelo, se è possibile, Raggironi, mi scusi, ma puoi intercedere
5: che
0: lei, grazie.
5: Sto segnando, allora, rosa con il pelo, furri, diciamo furri, metto furri,
0: furri.
5: Allora
0: furri,
5: vuole un contratto furri, la percentuale le va bene?
0: La percentuale si può discutere, ma non è quello il punto. Gli ho sollevato delle problematiche e questo signore ha fatto finta di niente.
1: No, il signore ti ha risposto dicendo che l'avvocato sta strutturando un secondo contratto apposta per garantirti quello che hai chiesto. E nel frattempo devi firmare questo perché devi garantire alla società che i contenuti che vengono inseriti sono di tua responsabilità.
0: Mi scusi, può tradurre, perché io sono americano.
1: Allora, ma non
0: scusi,
1: possiamo lanciare l'applicazione, Marco?
5: Allora,
1: perché ce siamo
0: ma
1: fatti
0: se
1: un culo
0: mi avvisavi
1: così
0: prima...
1: Ma
0: scusa,
1: me l'ha detto adesso, Johnny!
0: Ho capito, ma me la butti lì così, in onda, scrivevi un messaggio...
1: Dovevi dire, grande, dai, andai!
5: Avevo modestamente proposto di lanciarlo domani in modo strutturato.
0: Siccome in questa azienda, mi scusi, dottor Raggironi, vengo inculato costantemente, ovunque, da ogni dove. Ho un foro anale così grande che ci sta un Mercedes SL Cabrio.
5: Però lei ha anche un bel culetto, se lo faccia dire.
0: La ringrazio. Siccome Olano letteralmente spanato da tutti quanti, no?
1: Sì.
0: E vanno e vengono, inculano, fanno, disfano, organizzano e robe. Mi sono un po'... Allora, facciamo così. Se nel contratto c'è...
1: Quindi lei pensa che io la voglio inculare.
0: Ma
1: giusto?
0: non lei. No, lei
5: tutto
0: un
5: il mondo, non
1: io
5: solo
1: sono
5: lei.
0: Lei è un povero coglione.
1: Dai, io volevo restituirti tutto quello che mi hai fatto guadagnare con le magliette, le pastiglie, il vino.
0: Sì,
1: mi hai fatto mille contratti.
0: Sì, va bene, va bene.
5: Allora,
0: dai,
5: ma
0: va
5: non
0: bene.
5: Possiamo fare un terzo contratto così, casuale, ad esempio.
0: Quale?
5: Non lo so, per un concessionario ad Urbino.
0: Di cosa?
5: Facciamo insieme un altro business. Facciamo tipo le ciambelle, quelle da infilare nel pene. Ciambelle penabili, così.
0: C'è già.
5: Adesso faccio brainstorming con i miei nanetti.
0: Non volevo spegnerti l'entusiasmo, però me la butti
1: però,
0: lì così.
1: Cazzo,
0: scusa,
1: sto facendo il culo da un mese. Dovresti
0: ho capito,
1: anche,
0: ma me lo scrivi in privato.
1: Cazzo.
0: Cioè, è una roba che va coordinata.
1: Ma possiamo litigare l'uscita di una cosa che aspettiamo da un mese e mezzo?
0: Ma scusami,
6: che meraviglia.
0: Ma perdone, ma chiedo a qualsiasi persona che sta ascoltando in questo momento. Cioè, è comunque un'operazione finanziaria anche, tra virgolette.
1: Ti è stato fornito un contratto, Marco.
0: Ma mi hai mandato una roba, ti ho detto no, non mi va bene, basta.
1: Ma non ti va bene perché c'è scritto Noise Lab. Ma allora investivi tu 100.000 euro per l'applicazione ci facevi tu dei contratti, scusami.
0: Ma vaffanculo, vabbè. Fai il cazzo che vuoi.
5: Comunque avevo modestamente proposto di lanciarlo domani con
6: ancora,
5: calma.
6: Ancora?
0: In modo strutturato con lei,
5: avvocato. Facendo una cosina fatta bene.
0: Esatto, bastava fare quello.
5: Però è uscita, diciamo che è uscita. Se siete curiosi,
6: qualcuno l'ha anche scaricata.
5: È fuori, ok.
0: Ecco, perfetto.
5: Spotify si scrive come si dice.
0: Esatto, Spotify, perfetto. Con tutto Paolo, con tutto il mondo, va bene così, dai. Ti chiamerò Salvadieri 2 adesso. No, a posto così, dai.
1: Due Salvadieri, non uno, ne ho due nella mia vita.
0: Due Salvadieri.
1: Sei imbarazzante. Ti ho anche scritto un altro messaggio a cui non mi hai neanche risposto.
0: Ma va a cagare.
1: Non mi hai neanche risposto. E tu hai detto: guarda.
0: Vai a fare in culo.
5: Secondo me è giunto il momento di passare alla pubblicità. Consigli per gli acquisti.
0: Non c'è la pubblicità.
5: Consigli per gli acquisti.
6: Gli spot incredibili.
5: Obblighi per gli acquisti. Questo lo dovete comprare.
4: Se volete io lo metto. È il momento di mettere spot incredibili, secondo me. Sì, sì.
0: Metta quello che vuole. Vada pure. Pubblicità.
7: Allora, amore mio, ti sta piacendo la nostra vacanza?
8: Amore, ma certo, sì, figurati, è solo che...
7: Che?
8: Che sì, bello il mare, per carità, le onde, il surf, prendere il sole, però...
7: Però?
8: Però mi manca un po' l'aria di Milano, ecco.
7: Uff, che noia che siete voi milanesi, tutto tran tran e fattura.
9: Uè, Maluma! Non l'hai ancora mandata a cagare, sta puttana!
7: Ma come si permette?
8: Ehi, ma tu sei San Donato, il patrono del fatturato.
9: Proprio io, porco Digel! Ho sentito che sei qua a lamentarti come un culatone che ti manca l'aria della tua Milano.
8: Un po' sì.
9: Ma allora ho io la soluzione per te. Il profumo al sapore di tangenziale. Ti basta una sola spruzzata e tac! Senti un po'?
8: Caspiterina, sa proprio di asfalto, catrame, smog e milioni di macchine ingorgate.
9: E se con questo passi davanti alla gente, ti bestemmieranno addosso. Provalo, dai!
8: Ok, ecco. Passo davanti alla gente.
10: Spostati di lì, porco d***o.
11: Quella è la corsia d'emergenza, figlio di puttana.
12: Ma muoviti, handicappo.
10: No. Che cazzo metti la freccia, imbecille?
12: Testa di cazzo!
11: Coglione!
9: Uè, t'hai visto?
8: Ora sì che mi sento a casa.

0: tangenziale.
1: Uè, compralo, pirla!
2: Ti ringrazio Paolo perché mi hai fatto anche insultare degli ascoltatori. Figo, grande, sono felicissimo, grazie. No, penso che sia una roba normale, voglio dire, no? Quando c'è di mezzo. No, è una roba normale, va bene.
3: Non è normale perché tu hai fatto una richiesta, ti è stato risposto, tu non hai neanche risposto e quello che hai chiesto è stato
2: non
3: fatto.
2: Non è vero, ti faccio vedere i messaggi
4: allora,
2: se vuoi.
4: Prima di andare avanti possiamo mettere la sigla di forum, almeno sembra una scenetta.
3: No, perché cioè, è veramente allucinante sta cosa.
2: Allucinante sei tu, Marco. Scusami, io sono allucinante, dovresti vergognarti di dire una roba del
3: cazzo,
2: genere.
3: Sì, mi devo vergognare, vero?
2: Eh sì,
3: mi
2: perché scusa, l'operazione dello zoo. È un'operazione dello zoo. È tua. Allora. Zoo. Va bene, dai, a posto così, dai, a posto.
4: Forse conviene che ne parliamo fuori onda, no, raga?
2: Ma infatti dovevamo parlarne fuori onda e poi dopo
3: ma
2: si lanciava
3: insieme.
2: Ma
3: Marco, è una settimana e mezzo che cerco di parlarti.
2: A me non è stato detto niente.
3: Ma no, sei tu che la scrivi sta cosa, perché se io ti scrivo i messaggi neanche rispondi.
5: Io ho mandato 400 canzoni,
2: visto che la scrivo.
3: Veramente due ce ne sono 400, 70. Ne
2: beh, perché 100, non le ha caricate matte, ma non è colpa mia.
3: Ne ha fatte 180 Wender in due giorni. Però a prescindere da questo, non è che allagherà il cazzo più lungo, è che stiamo lanciando una cosa così bella.
2: Ciao, vai,
3: anche
2: Pippo,
3: perché
2: vai,
3: vincerei
2: rotto il cazzo.
3: Io.
2: Vai.
6: Ascoltatore goloso, è giunto il tuo momento. Lascia il tuo nome e numero di cellulare al 342 41 15 105. E se sarai il più veloce di tutti, potrai giocare con noi e magari portarti a casa il premio dei premi. Un Fumagazzi. Noi siamo.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
5: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
6: Outmin del 25/3/2026.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
8: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Nen. La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come

0: scoprire Berlingo da 4.100 euro.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
4: Che storia!
5: Radio 105.
6: Che storia!

0: Ma dobbiamo andare avanti a litigare anche in onda? Io non lo so veramente. Dove è andato quello là? Dove è andato? Mi sta scrivendo ancora, fa.
1: Sta scrivendo.
2: Ha preso la tastiera grande.
0: Non lo so, è andato di là, non lo so. Ma scusa, ma io veramente non capisco. Cioè, fa, di

0: Vendimi per favore. Cioè, abbiamo messo in piedi una roba fighissima. Io avevo semplicemente la pretesa di sapere quando lanciavamo la piattaforma, visto che ci sono comunque di mezzo anche dei soldi, ma anche di investimento. Non ho più saputo un cazzo. Io ho consegnato quello che mi è stato chiesto. Mi sembra normale almeno pretendere di sapere quando lanciamo. Era una roba carina da fare domani, magari. No? Boh, solo quello.
1: Secondo me siete due beline, però. Non lo so.
0: Mio
1: modesto parere da genovese, la parola tecnica è: secondo me siete due beline.
0: Vabbè, ma scusa. Però, no, due beline, cioè.
1: Due beline, dai.
0: So che lui è un entusiasta, parte
1: è un impulsivo.
0: Ma io dico, scusami, è una roba figa, lanciamola bene, non così alla cazzo di cane, non sapendo niente, non so più nulla. È sparito, mi manda le foto delle macchine, delle robe durante il weekend, dico boh. Oggi mi ritrovo così.
1: Ma perché tu devi leggerle come geroglifici? Cioè, tu, macchina
0: adesso
1: più scarpa nuova.
0: Andato di là, ma ti rendi conto? Poi sono io la merda, ma scusa. No,
2: però ti conoscete, quindi lo sapevi che lui è un entusiasta, no. Un po' di entusiasmo, possiamo
1: però
2: andare.
1: Però aspetta, Marco, aspetta, c'è un dettaglio in più rispetto al solito. Abbiamo fatto 3 giorni veramente di inferno. Abbiamo fatto 60.000 chilometri in 3 giorni.
0: Mi dispiace.
1: No, nel senso, abbiamo dormito 2 ore, quindi è anche più facile, magari, avere degli atteggiamenti più emotivi. Ecco, cioè,
0: vabbè,
1: se posso dire.
0: Non è che mi sono arrabbiato,
1: lo so,
0: ci sono rimasto male perché dico, cazzo, è una roba sulla quale stiamo lavorando da un sacco di tempo e tutti quanti abbiamo messo del nostro,
1: certo.
0: Tranne la Puccioni, ovviamente, come sempre.
1: Però tanto non prende il becco di un quattrino, quindi che cazzo te ne frega.
0: Sto scherzando.
2: Comunque preferisco.
0: Ci tenevo a fare una roba fatta bene, buttata così, alla cazzo di cane in onda, no.
1: La preparo io per domani, va bene?
0: Vabbè.
2: Lui era contento.
1: Domani, blocco mio di domani, presentazione dell'app.
0: Ma scusami, ma cioè, non lo so.
2: Un po' come quando ti nasce un figlio, lo dici subito, poi magari c'è una piccola complicazione.
0: Sì, il problema è che abbiamo scopato tutti insieme, quello. Cioè,
1: vabbè,
0: siamo
1: non
0: tutti
1: è la
0: padri.
1: Prima volta.
2: No.
0: Ma per me sì, io non l'ho mai scopato con voi.
1: Davanti è la prima volta per te.
2: Dai.
1: No? Niente, vabbè, ritratto, ragazzi, non è un problema, ritratto, sto cercando di stemperare.
0: Adesso dov'è? Dov'è andato?
1: Comunque, visto che ormai è il segreto di Pulcinella, l'applicazione è uscita. Naturalmente, l'applicazione, essendo uscita in questo momento, non è perfetta. Quindi a tutti gli ascoltatori diciamo cominciate a gigiarci un po', se ci saranno sicuramente dei problemi, piano piano li mettiamo a posto e poi quando sarà a posto ve lo diciamo. Però naturalmente ci sono dei problemi.
0: Io voglio spiegare che io sono un perfezionista, a me le robe fatte alla cazzo di cane mi danno fastidio. Cioè ragazzi, è più forte di me, cioè mi piace fare le robe fatte bene,
1: certo.
0: Punto, ognuno è fatto a modo suo.
1: Ovvio.
0: Cioè a me le robe buttate alla cazzo di cane mi fanno girare i coglioni, per questo mi sono innervosito, non è una questione di non me frega niente. Infatti gli ho detto, guarda, tieni tutto quello che vuoi, non me ne frega un cazzo. È una questione di principio, sono un preciso e mi piace fare le robe fatte bene. Ci sono rimasto male per
1: domani
0: quello.
1: La facciamo bene, d'accordo? La preparo io in persona, va bene?
0: Va bene. Sempre Fabio deve risolvere i problemi.
2: Fatta apposta.
0: La Puccioni li causa perché alla fine è colpa sua.
2: Colpa mia, certo.
1: Crea attrito nella squadra.
0: Senti, Puccioni, vuoi una missione di vita? Allora, hanno scoperto un fungo che fa vedere gli gnomi.
2: Io non vedo l'ora di provarlo. Cioè, io passerei tutto il giorno a mangiare il fungo che fa vedere gli gnomi.
0: Un team di ricercatori ha studiato il Lanmao asiatica, un fungo diffuso tra Cina e Filippine che provoca un effetto allucinogeno unico.
2: Solo
0: cioè,
2: quello.
0: Tu lo mangi e poi vedi gli gnomi.
2: Nella stessa realtà, esatto, io qui adesso insieme a te vedrei un gnomino lì che ti sta accanto.
1: Ma solo gli gnomi.
2: È stupendo.
0: Solo gli gnomi, nient'altro.
1: Ma perché solo gnomi? Cioè,
0: non lo so, ma neanche loro sanno perché. Non lo sanno.
2: Perché
0: non lo
2: sanno. Prendiamo degli gnomi.
1: Allora, prendiamo uno di quelli con l'astuccio penico e le zanne di elefante nelle orecchie, no?
0: Sì.
1: Non conoscono il concetto di gnomo. Perché non hanno mai ascoltato la nostra narrativa centroeuropea.
2: Che cosa vedono
1: loro?
2: Lo gnomo.
1: Non sanno cos'è uno gnomo.
2: Quell'omino uguale che noi chiamiamo gnomo, loro lo chiameranno gnegne.
3: Sì, diranno, ma cos'è?
0: Diranno, che cos'è, ma è uno gnomo.
2: Uno gnomo.
1: Non sono d'accordo.
0: Vabbè, dai, sei d'accordo.
1: In Mongolia gli gnomi non ci sono. Cosa vedono?
0: In Mongolia vedono degli gnomi.
1: Vedono quelli dell'Ichtestein investiti dai gatti. Piccoli.
2: Non lo so. Omini tridimensionali.
0: Vabbè, senti, abbiamo Lucilla pronta, dobbiamo giocare, sì. Abbiamo in attesa un'ascoltatrice da Brescia. Mettiamo 32 bellissimi secondi di pubblicità e poi giochiamo. Vai, Pippo, ciao.

0: cosa vuoi? Guarda.
1: Allora, avete fatto il lancio dell'app più bello della storia. Perché, sì, no, veramente sta andando fortissimo l'app. La stanno scaricando un botto di ascoltatori.
2: Tipo due.
1: Volevo però precisare una cosa, uno sbaglio che ha detto Fabio. Hai detto che l'app non è perfetta. L'app è perfetta.
2: No, no, no, io ho detto che non è perfetta.
1: Non ne ha
0: c'ha difetti. Ha dei difetti.
2: Ho detto che come ogni cosa nuova va testata.
1: Sì.
2: Quindi
1: sì,
2: ci sarà un periodo in cui potrebbero esserci delle cose che non vanno. È normale. Ok, lo facciamo insieme, lo vediamo insieme.
0: La cosa più bella del mondo è stato il messaggio di Wendell dopo la litigata con Paolo, che ho scritto: wow, che lancio.
1: Però è andato, no, è andato forte. Però purtroppo adesso Paolo lo stanno portando via con l'ambulanza. Ah, non sta tanto bene.
2: Tanto li conosce.
0: È un po' è uno stronzo.
2: Ah,
0: è uno stronzo.
2: No, parole grosse.
0: No, è uno stronzo.
2: Sugli assenti, no. Dai, no, diglielo in faccia. Che tanto
0: perché poi dopo la gente è facile che fraintenda. Sembra che io faccia il merda. In realtà il merda è stato lui stavolta. Ragazzi, è così. Oh,
1: ma perché deve essere merda? Scusa,
0: perché le cose si dicono. Siamo una squadra e si lavora in squadra. Non siamo, se siamo singoli, ognuno fa il cazzo che vuole. Se siamo una squadra,
2: vabbè,
0: si
2: ma è arrivato Johnny con i capelli in fiamme dicendo:
0: ma Johnny deve andare a fanculo pure lui. Adesso ce l'ho anche per lui, non ti preoccupare.
2: Allora, lui ha urlato nel corridoio merda, dicendo: è uscita. Sì, L'entusiasmo è stato impossibile
1: comunque,
2: da contenere.
1: Comunque, l'app Zotify sta andando alla grande. Grazie a tutti, ragazzi. Volevo solo dirvi questo.
0: Grazie, molto gentile.
1: Poi i cazzi vostri li fate in privato.
0: Ma
2: ciao,
0: sì,
2: bravo, bravo.
0: Abbiamo fatto in pubblico.
1: Ci sentiamo, eh.
2: Ci sentiamo.
0: Ciao, ma stai se vuoi, stai, riempi il buco, stai. No, niente.
3: Se
0: niente.
3: Non sentiva più, dice di stare se vuoi.
4: No.
2: Molto astuto, fratello mio, molto astuto.
0: Ciao Lucy, buongiorno.
3: Ehi, ciao.
0: Come stai?
3: Da Dio.
0: Ah, che bella che sei, guarda che bella. Lei nella sua bolla felice, non gliene frega un cazzo di niente, di nessuno. Che bella.
2: No, in realtà tre ulcere dalla rabbia, però.
3: No, la rabbia dalla un po' dal disagio. Ma sono pronta a far giocare la nostra ascoltatrice.
0: Allora, Sonia da Brescia, buongiorno, benvenuta nello zoo. Ciao.
5: Ciao.
3: Ciao, mio.
2: Sonia, tu sei la campionessa di fisting che ci scriveva non due credo. Anni fa?
3: Credo.
0: Non credo.
5: Non penso.
2: È un caso di eremonimia, allora, sì, niente. Sì,
0: sì. Sei sposata, fidanzata, sei single?
5: Sono sposata.
0: Sei sposata. Due figli. Arca puttana. Accidenti. Senti, che fai a Brescia? Fai la mamma, immagino.
5: Faccio la mamma e lavoro.
0: Che lavoro fai?
5: Faccio la commessa.
0: Ah,
5: lavoro in un
0: dove?
5: Commerciale.
0: Dove? Dai, diciamo, facciamo pubblicità. Dove? A Cremona.
5: La prima
0: Minchia.
5: Donna.
0: La prima donna, brava. Ah, prima donna mica vendono
3: le scarpe,
0: mutande?
3: No?
0: Ah no.
5: Esatto. Scarpe. Esatto, le scarpe.
0: Scarpe o mutande?
5: Scarpe. No, le scarpe.
3: Mutande da piedi.
5: Esatto.
2: Per i giovani non ne vendi?
5: No, mi piace. Allora
3: ma infradito sì, che comunque è sempre...
2: Allora, esatto. Assolutamente niente.
3: Vabbè.
0: Senti, allora, cara amica di Brescia, potresti vincere un fantastico orologio Fumagazzi. Quindi concentrati, siediti, ascolta bene le domande della stronza, perché guarda che è furba la bastarda, fa le domande a trabocchetto. Concentrati.
3: Sì. Ah, oggi ce n'è una a trabocchetto, sì.
2: Soprattutto con quelle che lavorano da prima donna.
3: Sì,
0: sì, è proprio, lei si accanisce con quelli.
3: Sì.
2: Perché
0: sì,
2: odia
0: sì.
2: Le scarpe coi tacchi, Lucilla, sì. Lo ricordiamo.
3: Sì, esatto.
0: Prego,
3: bene,
0: andiamo, via.
3: Cara
0: vai.
3: Sonia, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate. Per vincere il Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo. Il Vasistas si chiama così per il tedesco Was ist das, cioè che c'è?
5: Cielo.
3: Cielo, perché la finestra riprende la forma di un piccolo sportello che si apriva nella porta per verificare chi bussasse, tipo uno spioncino.
0: Dove cazzo le trova ste robe?
2: Andate in Germania.
3: Ho i miei spacciatori anche, devo dire la verità. Oggi Sylvester Stallone compie 80 anni.
5: Cielo.
3: Cielo, auguri, Sil. È nato il 6 luglio del 46.
2: Ma lo sa, sì.
3: No, non lo credo. A Cuneo abita più gente che in tutto il Wyoming.
5: Manca.
3: A Cuneo abitano circa 60.000, no, in Wyoming circa 10 volte tanto, cioè 600.000. Quindi...
0: Sì, però guarda che comunque è vicino.
3: Sì, sì,
0: eh.
3: Comunque cioè... poca roba.
0: C'è un cazzo.
3: Esatto.
0: Sì.
3: Una tribù africana in cui la maggior parte dei membri ha due dita dei piedi.
5: Manca.
3: E invece sì. Si tratta di una condizione genetica nota come ectrodattilia e siccome i matrimoni fuori dalla comunità sono vietati, questa caratteristica viene ereditata.
0: Per capire?
3: Hai capito?
2: Risparmiano moltissimo sulle forbicine.
3: Sì,
2: però,
3: sì.
2: Durano
3: sì,
2: per anni.
3: Sì. Sì.
2: L'80% di unghie
3: non potrebbero 60. Andare da prima donna, certo. Bella donna. La sardina ha più ossa dello squalo.
5: Cielo.
3: Cielo, perché gli squali non hanno le ossa, era questa.
2: Gli smidollati,
3: domanda
2: diglielo.
3: Trabocchetto. Ehi, ma che forte che è la nostra amica Sonia. Quattro risposte esatte.
5: Culo.
3: Il concerto che ha appena fatto ultimo a Tor Vergata è il secondo della storia per numero di biglietti venduti.
5: Manca.
3: Cielo invece.
0: Cazzo.
3: Ha battuto purtroppo. Vasco. E il primo invece, il concerto del croato Marko Perković a Zagabria, erano stati venduti 500.000 biglietti.
0: Oh la madonna.
3: Giusto un filino.
2: Però regalavano le birre da Marko Perković.
3: Sì, è vero.
0: È vero.
3: Pippo, non Palmieri, ma Pippo di Topolino.
2: Goofy.
3: È un mulo.
5: Manca,
3: è un cane antropomorfo. Ti manca una sola risposta esatta.
0: Vai, grande Sonia, cazzo.
3: La clambofobia è la paura del tip tap.
5: Manca,
3: esatto.
0: Ha vinto sta stronza.
3: Che brava.
0: Brava, cazzo. Cioè, ha fatto solo due errori.
3: Due errori.
0: Brava, Sonietta, hai vinto un orologio Fumagazzi. Grazie. Sei contenta? Eh?
5: Di brutto, eh? Bomba.
0: Mica ti sento proprio
2: Mica, esplosa come un raudo proprio, incontenibile la nostra amica.
0: Vuoi mandare un saluto a qualcuno?
5: Mio marito Frankie.
2: Preferisci mica mandargli uno sbadiglio che è più in tema magari con la tua prestazione odierna?
0: Dai poverina, magari è emozionata.
5: Ciao, certo, cazzo.
2: Eh? Un cervo cazzo ha detto.
0: Tuo marito è un cervo cazzo? Cos'è che hai detto?
5: No, mio marito è Frankie. E siamo venuti a vedermi a teatro a Brescia.
3: E vai.
0: Aspetta che c'è il gran cazzo che me ne frega che sta bussando.
3: Ma non è vero.
2: E non ti sei mai più ripresa a quanto pare. Vabbè.
5: No, esatto, dopo mi sono tatuata un vaffanculo sul braccio.
0: Bravissima.
3: Benissimo.
0: Ciao Sonia, un abbraccio, buona giornata.
3: Ciao.

0: Allora, c'è una storia che va avanti da un po', siamo arrivati alla quinta puntata, questa famiglia molto ricca, si chiamano i Parentesi, dove tre figli delinquenti stanno cercando di ereditare l'impero del padre, che è una persona terrificante, interpretata dal magistrale Rosario Pellecchia. Lui, ragazzi, grande attore, purtroppo su tutto il resto non siamo d'accordo, ma quando si tratta di recitare il Pellecchia...
1: Di fare il cinico vecchio bastardo è veramente bravo.
0: È bravissimo.
1: Perché se non è cinico, non è vecchio, non è bastardo, lui... Non esprime il suo pieno potenziale. Invece il cinico vecchio bastardo
0: Nella puntata precedente è morto il culattone, figlio culattone. Però attenzione, perché c'è una beffa in corso. Non dico altro, ci colleghiamo con i Parentesi. Vai Pippo.
2: Lo Zoo di 105 presenta i Parentesi. Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I Parentesi. Nella puntata precedente, il gioco mortale è iniziato. Dei tre figli di Cesare Parentesi, solo uno potrà ereditare l'impero editoriale del padre, ovvero chi sopravviverà agli altri due. E il primo a fare la mossa è Pierre Goblin. Ma il tentativo di avvelenare i fratelli con dei cioccolatini avvelenati gli si ritorce contro. Ed è proprio lui ad avere la peggio.

0: Ma potevamo sorvolare sul dettaglio.
1: Descrive.
2: Mentre l'altro sinistroide sembra essere un furbone.
1: Sei tu.
2: Chiedei tremorire. Lo scopriamo tra poco. Tra-la-la.
3: Costretto ad assaggiare i cioccolatini avvelenati per primo, Pierre Goblin cade a terra rantolando nel vomito, nella bile, ma con la grande classe di un perfetto culattone.
0: Muore male.
4: Pierre Goblin!
5: Figlio ricchione, eppure fesso! Bene, fuori uno. Adesso rimanete voi due, buoni solo a far cagare. Vi ricordo che solo il figlio che rimarrà vivo erediterà la mia eredità ereditosa. Gradite questo liquore con un colore sospetto e uno strano frizzare sul fondo?
0: No, grazie padre, sto cercando di smettere di bere. Sai, perché poi mi chiama la sigaretta.

0: C'è il dottore!
1: Dottore, mi dica come sta mio figlio. Non c'è bisogno di indorare la pillola. Saperlo in compagnia dei vermi sarebbe un grandissimo sollievo per me.
2: Cavalier Parentesi, temo di avere brutte notizie.
3: No.
0: Vai, è morto?
4: Sta crepando, ah, che gioia.
0: Dai, rimaniamo solo due.
4: Con quella vecchia checca,
0: sì,
4: vecchia checca.
0: Sì.
4: Bastardo fraccio.
2: Proprio così. Sì, ecco. Ecco, non so bene come dirglielo, ma suo figlio è fraccio. Mi dispiace.
5: Sapevano tutti.
1: Palese. Bravo, e ora mi verrà a dire che la terra gira attorno al sole e i poveri puzzano? Ma la pago per darsi da fare, non per dire ovvietà.
2: Non è affatto un'ovvietà. Dia un po' un'occhiata alle sue lastre. Guardi, lo vede questo enorme cerchio? È il buco di culo di suo figlio.
0: Ma no.
2: Mai vista una roba del genere.
3: Sempre un po' in punta di fioretto. La vostra comicità mi piace, devo dire che...
1: Ah, la smetta di girare il dito nella piaga e mi dica se è vivo.
2: Forse lei non capisce. In quella piaga sono riuscito a infilarci tutta la testa. Suo figlio potrebbe cagare un cucciolo d'elefante senza neppure accorgersene. Guardi, mi sono fatto anche un selfie da dentro il culo di suo figlio, guardi.
1: La smetta, dottore! Mi sta facendo perdere tempo e pazienza. E tra parentesi, le ricordo che sono uno dei più generosi benefattori di questa clinica. Se non mi dice immediatamente quello che voglio sapere, chiamo mio nipote Elon e la spedisco a curare l'Ebola su Marte!
2: D'accordo, d'accordo, si calmi. Suo figlio non è in pericolo di vita. Il veleno gli è caduto quasi tutto giù dal culo prima che potesse entrare in circolo.
4: Ah, che disdetta! Non creperà quella vecchia che...
0: Pazienza!
4: Speravo che se ne andasse al creatore quella merda.
1: Peccato! Avrebbe meritato la morte per essersi avvelenato con i suoi cioccolatini.
2: Ed è qui che si sbaglia, Cavalier Parentesi. Suo figlio non è così fesso. Aveva avvelenato tutti i cioccolatini tranne uno, quello che poi ha mangiato.
6: Non capisco. Se il veleno non era nel cioccolatino, perché è stato male?
0: Esatto, dovrebbe stare bene, non male, che è il contrario di bene.
2: Semplice, non erano i cioccolatini ad essere stati avvelenati, bensì il purè.
0: Il purè? Impossibile! Io ne ho mangiate due porzioni di purè e sto benissimo.
6: Idem con patate. Capito? Purè, patate,
3: però.
2: Beh, lo sanno tutti che i frocci sono più sensibili al veleno. Secondo i miei calcoli dovreste stare male fra... ora!
6: Oh! Mi duole la pancia! L'intestino! Il colon! Il crasso!
0: Scorreggissime!
1: Oh no! I miei figli! I miei poveri figli! Che dolore vederli così!
3: Cattivo!
5: È perfido!

0: Bravo Boccelli, ragazzi.
1: Porca,
0: grazie Andrea, grazie. Potevi dircelo che c'era il cameo, ti tieni sempre tutti i segreti.
1: Non è Boccelli.
0: Andrea, ci manchi, ci manchi.
1: È vivo, guarda che è vivo.
0: Ah, meglio, meglio ancora. Allora non ci manchi così tanto.
1: Vivissimo, vivissimo, vivissimo.
0: È stato gentile, però. Dai.
1: Senti, Puccions, allora, stavamo pensando di inserirti nella serie. Io volevo farti fare tipo la parte della vecchia beghina, sai, la. Sì, la stracciona, quella tipo quella che fa le pulizie, che però alla fine poi incula tutti, non so, una roba
2: mi
1: del
2: piace,
1: genere.
2: Sì, sì, piace, ci può stare, dai.
1: Il tuo,
2: non
1: il tuo
2: sono brava
1: proprio
2: a recitare come Ross, però insomma.
1: Vabbè, ragazzi, Ross è imbattibile.
0: Ma neanche come me, cioè, nel senso.
2: No, vabbè, ve l'ho preso proprio Ross. Cioè.
1: Senti, ma avete letto che al matrimonio si sfidano sul ring in Cina,
2: fantastico,
1: questa coppia
2: sì
1: cinese, chi perde farà le pulizie di casa per tutta la vita.
2: Ha vinto super, lei, ha vinto super lei, c'è il video, lo mena super come se non ci fosse un domani e vince clamorosamente.
1: Infatti io volevo sfatare un mito. Allora, io e mia moglie, insomma, stiamo insieme da 17 anni certo, e ovviamente un uomo che tocca una donna è un figlio di puttana, giusto?
0: Ovvio, certo.
1: Però a volte, quando la donna mena come un fabbro, cioè la mano pesante, è brutto anche dall'altra parte.
2: Sì, ma questo era un incontro però, c'era...
1: Non ho capito, però mia moglie ogni tanto ci parte la mano pesante quando magari discutiamo e da pugni, cioè mia moglie mena come un fabbro.
0: Anche
1: cioè
0: la mia, usa utensili tra l'altro, cioè i primi che
1: la
0: prova
1: tua,
0: sì, proprio.
1: Tu,
0: siccome abbiamo
1: tu
0: dei piccoli pezzi di design, tipo questo spremiagrumi dell'Artemide... Capito? In acciaio inox.
1: Ah, ti picchia chic lei.
0: No, cazzo, lei non mi picchia. Allora, lei prima mi trafigge il torace con lo spremiagrume e poi lo usa per percuotermi sul
2: accidenti
0: collo.
2: No, io non meno, io
0: non
2: no
0: meno,
1: no. Non ci credo, Puccioni.
2: Giuro,
1: dai,
2: ho menato un paio di volte perché se le meritava, ovviamente.
1: Stefanone? Stefanone?
2: No. Zeno, no. Ma quando poi mi sono fatta male io, ho smesso anche lì.
1: Cioè tu non c'hai, io ti vedo con la ciabatta, con le robe lì, no?
2: No,
1: mai.
2: No, no,
0: lei
2: no,
0: c'ha
2: no
0: il taser.
2: L'unica volta che ho fatto una cosa un pochino più agitata è stata mentre la maglia era un po' piccola, la stavo pettinando, faceva capricci, una cosa un'altra, allora la spazzola e lei me lo rinfaccia ancora, l'ho spaccata non sulla sua testa ma sul lavandino e lei ancora dice io spacco le cose. Solo una cosa. Mando.
0: Allora io con i miei figli, per evitare di fargli male, uso bravo il calcio girato basso.
2: Cioè?
0: Il calcio girato basso è quello che ti accovaccia e poi spazzi con la gamba. Quindi li prendi dietro i talloni e loro pom, finiscono per terra. Una volta che sono per terra, vado lì, metto una mano sul torace e il pugno in alto così. E mi fermo perché
1: ma
0: capiscono che ormai sono fatti, capito?
1: Ma vai a fare.
0: Allora ve lo consiglio, dal punto di vista pedagogico, il calcio girato basso dietro il tallone. Però state attenti agli spigoli, quindi portateli su un tappeto e gli dici ora ti do un calcio girato basso. E
1: li fai cadere, poi dopo cioè mi minacci col pugno, ma
0: sì,
1: non
0: no,
1: cioè,
0: no, non li colpirei
1: non
0: mai
1: sferri
0: così
1: poi
0: difesi,
1: colpo,
0: indifesi, cioè no, cioè al massimo gli metto un pugnale così sono motivato a colpire.
1: Pippo, tu
0: no
1: hai pestato i tuoi figli da piccoli?
3: Scappoccioli girati, certo, ovvio, ci mancherebbe.
0: Calci girati bassi?
3: No, quello
0: provali.
3: A un certo punto mi sono girato con mio figlio che ormai è il doppio di me, ha detto
1: infatti,
3: è finita, basta.
2: Esatto.
3: C'è cioè una volta proprio.
1: Chica, te non lo chiedo perché tu sei troppo troppo buona.
4: No, figurati, un paio di sculacciate quando era piccolino, ma così sul pannolino.
2: Sul pannolone.
1: Ma non alla figlia, a Toki lei, comunque sul pannolino.
4: No, Toki più o meno.
0: C'ha il pannolone Toki?
2: Sì.
0: Mi sembrava ancora in forma, l'ho visto stamattina nei corridoi. Ma non lo mette per venire in radio?
2: No, lo mette per le serate, così non deve smettere.
0: Lo mette per
1: lui ce l'ha con le porche comunque, cioè perché lui è rock, quindi c'ha il pannolone con le porche. Dobbiamo collegarci con Wender perché c'è un nuovo Radio El General dal titolo Scorreggi dalla Fregna. Cioè direi che con questo
0: è un
1: possiamo
0: corollario,
1: andare.
0: Vai.
1: Prego Pippo, andiamo, vai.
5: Radio El General.
6: Oh. Bentornati su Radio El General. Io sono Jürgen, il vostro attore porno che vi parla. Sapete cos'è bello di un attore porno? Che quando finisci la carriera... Le donne ti vogliono scopare perché vogliono essere trattate da maiale.
2: Davvero?
6: Ma perché vi vergognate di chiedere al vostro fidanzato o marito le vostre perversioni? Liberate la troia che c'è in voi. Siate zoccole. Ma prima di trattare l'argomento del giorno, ascoltiamo il nuovo disco di Frankie Gold con Pompino in ascensore.
1: Ma

0: Questo brano lo potrete ascoltare solo sull'app Zootify, presto su tutti i digital store.
1: Bene.
0: Oggi parliamo delle scorregge femminili.
2: Ma no.
0: A quante di voi scorreggia la sorca dopo essere state messe a pecorina? Sentiamo subito i nostri ascoltatori. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
3: Come?
0: Salve signora. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina? Dai, non fare la stupida e rispondi.
2: Ci sta.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
3: Pronto?
0: A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
3: Ma vai a fanculo a te, chi sei?
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
3: Sì?
0: Pronto. Buongiorno. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
3: Ma perché non vai a fanculo? Ma chi sei? Ma
0: cosa
3: chi
0: ne pensa lei? Sono Jürgen.
3: Chi te l'ha data l'educazione a te?
0: Sono Jürgen. Ti è mai capitata una fregna scorreggiante?
2: Ma tu non puoi.
0: Dai, non fare la stupida e rispondi. Cosa ne pensa lei? Pronto. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina? Ci dica pure. Perché la gente si comporta in questo modo?
2: Chissà.
4: Vendetta! Vendetta!
1: Vendetta di che?
3: Pronto?
0: Buongiorno. Stiamo parlando di fregne scorreggianti. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
3: Senti, cerca di smetterla che mi hai rotto le scatole.
0: Ci dica pure. Cosa ne pensa? Cosa ne pensa lei?
3: Non ti permettere più di telefonare.
0: Certo. Poi me lo dà lei lo stipendio a fine mese. A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina? Pronto. Ci scusiamo. Deve essere caduta la linea. Adesso è il momento di chiamare la nostra esperta sul sesso. La dottoressa Sparacanker.
1: No, ragazzi.
0: Buongiorno, dottoressa. Mi scuso se la sto disturbando. A lei scorreggia
5: questo numero, te lo metto già tante volte. Dimentica questo numero.
0: A lei scorreggia la fregna dopo la pecorina?
3: Cosa?
1: Cosa?
5: Ma vaffanculo, ti è che puttana e tomare che fa caracca a volta dove comparte. Vaffanculo, ti dico il cazzo di merda che sta.
1: Io fossi Wender, due esami prima di andare in vacanza me li farei.
2: Sì. Una bella ditata così ti togli sto
1: perché
2: pensiero.
1: Perché questa qui spara, questa spara pesante.
2: Questa catapulta direi ultimamente più che spara.
6: Caro Marco, cari ascoltatori, è doveroso salutare le persone che ci aiutano quotidianamente a farvi vedere tutto di noi sui socials. Grazie Matt Danieli e grazie alla mitica Chiara, che dopo avermi passato una bella stecca sotto banco vuole fare un in bocca al lupo a suo marito che ha fatto il grande errore della sua vita. Ha aperto la partita IVA per aprire la safety, sicurezza sul lavoro, formazione, medicina del lavoro, sicurezza alimentare. Benvenuto nel club della pressione fiscale al 47%.
1: È finita.
2: Magari farà il forfettario, dai.
1: Ma va, finita.
2: Ah, dici che è così idiota che non l'ha fatto?
1: È ovvio. Finita.
2: Allora autoinculati.
1: Tra poco, vai Pippo.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Allora, Com'è andata? Racconta.
11: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
10: No. E tu che cosa hai fatto?
11: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
12: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
11: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
18: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
19: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
20: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
19: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
21: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
22: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
23: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
22: Ti aspettiamo.
21: MD, buona spesa Italia.
24: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
25: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
26: Nuvola la trovi su syscom.eu.
27: Ma se il coraggio allora spara.
28: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
0: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: merda!
1: C'era la Barbagianna! Ma hai tolto la Barbagianna! Stavo ammirando la Barbagianna!
2: A noi ci piace però questa
1: La Barbagianna!
0: La Bagianna o la canzone?
1: No, la Barbagianna, cazzo mi fai la Barbagianna. Canzone, la Barbagianna io.
0: Senti, un tizio ha costruito una replica in scala 1-1 della hypercar Koenigsegg, è difficile da dire. Koenigsegg è un elaboratore, uno che fa macchine sportive da corsa. Insomma, l'ha costruita con i Lego e la macchina ha utilizzato 327.000 mattoncini. L'auto funziona e ha raggiunto i 111 km orari sul circuito di Goodwood, battendo il record mondiale. Cioè, una roba.
1: Ma è tutta fatta di Lego oppure solo la carrozzeria?
0: Tutta, penso che il motore ovviamente motore sarà vero.
2: E le ruote anche saranno vere. Dai,
1: essendo un motore termico, non si sciolgono i Lego?
0: Che cazzo ne so, io avrò studiato un motore. Non lo so.
1: Di plastica,
0: non lo so. Però
1: lasci sul calorifero.
0: 327.000. Ho capito, ma avrà studiato un modo per far sì che anche se si scioglie, l'importante era battere il record mondiale di pista.
1: Abbiamo fatto, dai.
0: Ma che abbiamo fatto?
1: Attaccato quattro pezzettini sopra.
0: Ma non vi cagate. Ma
1: vai a vedere come fa a accendersi l'accendisigari.
0: Poi scusa, c'è sto tipo qua che colleziona SIM e possiede un numero di telefono che nessuno ha. Cioè è unico al mondo. È 333 333 3333. E gli hanno offerto 2 milioni di euro per comprarsi sto numero. Ha rifiutato.
1: Sì, è il sogno di ogni call center.
0: Allora, c'è Massimo Boldi con i capelli lunghi, invece, che si è depositato Odyssey. Odyssey, sai che esce il film adesso? Esce sta saga. Gli hanno offerto 8 milioni di dollari per avere quell'indirizzo. E lui è lì che ci pensa, dice, ma non lo
1: so. Ma quale indirizzo? Non ho capito, aspetta.
2: Scusa, Marco.
0: L'indirizzo email, cioè l'indirizzo IP. Lui ha comprato l'IP Odyssey perché lui voleva fare il DJ, quello è il suo marchio, no?
1: Sì.
0: E quindi si è comprato l'indirizzo IP Odyssey.com. Quelli della produzione cinematografica gli hanno detto, ce lo vendi? E hanno iniziato a negoziare, sono arrivati 8 milioni e ancora ha detto no.
1: Ma tanto il film sarà un flop colossale. Non lo comprate, vi do un consiglio. Tanto il film è una cagata.
0: Coglione, che gli servono i soldi.
1: È una cagata.
0: Faglielo vendere.
1: Comprate Iliad. Ah no, c'è già.
0: Vivendo lo zoo.it se volete. Anche zoo.com.
1: Cosa se ne fa Christopher Nolan?
2: Io l'altro giorno ho visto una targa, volevo mandargliela a Lorenzo Giovanotti perché c'era proprio Giova.
0: Fifa.
2: No, era Giova in realtà. Gli volevo mandare perché la targa dell'auto con...
0: Perché tu c'hai il numero di Giovanotti, scusa, non ho capito.
2: Se non l'ha cambiato ce l'avevo, sì, sai, c'è stato un tempo in cui facevo cose.
1: Fette.
0: Porca troia, hai capito.
1: È un casino da capire. Ha chiesto, mi date un numero solo con 3 e 9? Invece continuo a dargli 6, 7.
2: No, era Giova, Maremma.
1: Invece uno gli
0: mette uno. Chiamalo in diretta, chiamalo adesso.
2: Ma no, adesso non rispondo.
0: Dai, prova, adesso Letizia Puccioli, volevo solo vedere se funziona. Funzionava. E poi butti giù, dai.
2: Ma
0: figurati,
2: no,
0: chiamalo.
2: Non tocca cambiarlo, vedi la targa?
1: Sì, Giova. Sì.
2: Okay.
1: Ci stai distraendo.
0: Sì, ma chiama Giova, chi se ne frega della targa, dai, chiamalo in diretta, dai.
2: Ma figurati.
0: Ma sì, dai. Ma
1: tanto vecchia lo sa vacca.
0: Uè, troia.
1: Uè, stronza.
0: Uè, puttanone, come andiamo?
2: Uè, stronza. No, non
0: dai, chiamalo,
2: c'è.
0: Chiamalo.
2: Dai, no, non lo trovo
0: dai,
2: più.
0: Dai, chiamalo. Ma che te frega,
2: aspetta,
0: dai.
2: Aspetta.
0: Di scusami, ti chiamo dalla redazione di 105. Volevo proporti un concetto.
2: Se risponde, perché non è detto che risponda.
0: Poi butti giù, poi butti giù.
1: Non so, starà cadendo da qualche scala nel frattempo.
0: Vai, vai,
1: no,
0: vai.
1: Magari.
0: Shhh, aspetta.
1: Chi è? Ma non ci assomiglia per niente.
0: Chi è che ha chiamato tra?
2: Pippo
1: Palmieri, che tra l'altro
0: ma si sente anche malissimo. Cioè non si sente niente.
3: Ma qua si prende male nello studio.
0: Dai, chiamalo veramente.
3: È tardi, devo cambiare la scenetta.
0: No, dai, allora metti in molo provo. Dai, auto, oggi si parla di auto.
3: Bravo,
0: che cazzo.
4: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, live qua su Twitch. Oggi ragazzi, Molo Prove, torniamo un po' all'antico, le cose che facevamo qualche tempo fa, quelle delle macchine, perché grazie a un amico mio cognato mi ha prestato questa macchina a guida autonoma e io la Molo Prove con voi. Dai! Allora, questa macchina è proprio il più grande ritrovato della tecnica. È una Resla.
0: Resla?
4: Come Resla? E sembra una cosa... Vabbè, comunque, Resla è scritto... Forse è un errore di battitura che hanno fatto in gara di montaggio. Può succedere che sono tanti ignoranti messicani che lavorano. Allora, questa macchina c'ha la guida autonoma. In pratica cioè, è autonoma, vuol dire che guida da solo. Proviamo, dai. Sì. Allora, per prima cosa, non ci sono le chiavi. Quindi, per entrare in macchina, devi semplicemente usare il comando vocale. Apriti, Resla!
5: Ciao!
4: E come ciao, no? E questa voce la conosco io. Bastardi di merda, non mi rovinare il video sulla Resla, eh? Ciao!
5: Apri le portiere.
4: Apri il portiere, bravo, apri il portiere.
0: Bravo,
4: bravo. No, non quella di là, quella dove devo entrare io. Cazzo, scendi i passeggini.
5: Chiude le portiere.
4: Chiudi il portiere di là, ma apri il portiere di qua.
5: Apri il bagagliaio.
4: Ma che cazzo me le faccio il bagagliaio? Devo entrare in macchina. Vabbè, entriamo dal bagagliaio, dai. Gul. Che delusione! Ma questo caldo pure!
5: Chiudi il bagagliaio!
4: Aspetta! Chiudi il bagagliaio! Aspetta! Basta di me la scarpa! Resla?
5: Ciao!
4: Ciao il cazzo! La scarpa è rimasta fuori! Apri il bagagliaio e prendi scarpa!
5: Apri il bagagliaio!
4: Apri il bagagliaio! Un momento che prendo la scarpa!
5: Chiudi il bagagliaio!
4: No! Aspetta! La scarpa! Che delusione!
0: Sembra
4: che fatica! Ma questo caldo pure! Bene ragazzi, mo che siamo riusciti a sederci su questo sedile in vera plastica, molto bello, mo scomodo, però design. Accendiamo il nostro veicolo Resla, che si accende col comando vocale. Accendi motore Resla.
5: Accendo motore.
4: E lo fa con la bocca, lo fa. Non lo voglio, non si può togliere il rumore.
5: Vuoi cambiare suono?
4: Cambiare, sì, brum brum brum. Cambia motore. No, no, fermi, sta mia moglie che guarda il terrazzo, no! Niente, non si può fare no rumor.
5: Modalità silenziosa.
4: Modalità silenziosa, benissimo. Okay. Allora, Resla, motore acceso però, perché non senti rumore. Che è questo?
5: Modalità silenziosa.
4: Modalità silenziosa, fa shh. Ma basta con sta roba, va bene così. Che delusione, che presta pochissimo, che pochezza. Ma perché non faccio un'altra cosa? Bene ragazzi, allora come vedete la macchina è dotata di un enorme schermo gigante che serve diciamo come computer di bordo, però la macchina fa tutto da solo. La cosa però è la guida autonoma. Allora, guida autonoma significa che tu dici parti, vai e lui va. Ehi Resla, partiamo.
5: Dove andiamo?
4: E dove andiamo? Facciamo un giro dell'isolato.
5: Sbatti.
4: Come sbatti? Giro dell'isolato sarà 400 metri sarà.
5: Che palle. Andiamo
4: al
5: mare?
4: Come andiamo al mare? Andiamo al mare. Vabbè, è buono andare, c'è traffico a quest'ora.
5: Abbiamo autonomia,
4: perché la macchina giustamente va a batteria. Ok, vabbè, andiamo al mare.
5: Guida.
4: Guidi tu, l'autonomo la guidi, se no è manuale.
5: Ma sbatti, guida manuale.
4: No, guidi tu. Oh, testo non mi fa ringazzare, porca puttana.
5: Ok, faccio guidare mia moglie, ciao.
4: E chi cazzo la conosce tua moglie?
6: Ciao.
4: Buonasera, signora.
6: Guida.
4: Sì, guida, signora, guida. Andiamo. La porca puttana, piano, freccia, fai qualcosa, la freccia. Ma tu, signore, si siede dall'altra parte, non so dove sta lei. Mamma che paura, mi sono venuti tutti i capelli bianchi.
6: Divertito?
4: Ma un cazzo, come fai, un cazzo fai che stiamo sul lungomare, si può al limite dei 30 c'è.
6: A male, portato baccioli.
4: Ma si faccia i cazzi suoi, devo provare solo la macchina. Bene ragazzi, allora diciamo che la partenza è un po', forse c'è qualche parametro che devi mettere sul computer di bordo, ancora c'ho il buco del culo, non ci passo lo spillo dalla paura. Bene, adesso siamo su un tratto, come potete vedere, di rettilineo, e intanto vuoi dici, vuoi sentire la musica, vuoi fare le cose, no?
5: Turbo boost! Yeeeeh!
0: No, di nuovo!
4: Come turbo boost? Oh, accesso, Michael Knight, forza! Ti odio!
5: Chiamata d'arrivo.
4: Ah, c'è anche il telefono. Risponde. Chi è?
5: Renatone.
4: Ancora Renatone, quello che me lo vuole più andare in culo. Blocchi chiamata.
5: Impossibile.
4: Come impossibile? Butta giù.
5: Renatone proprietario macchina.
4: Renatone proprietario della macchina. Accosta un attimo nella aiuola, che gli lascio uno stronzo sul sedile che deve sembrare una foca. Ciao a tutti ragazzi.
7: Renatone, non so se mi puoi sentire, ma un cucciolo di delfino ti lascio. Che delusione. Che pancia avuto però adesso? Sto oh. meglio. Come macchina non è granché, ma come cacatoio è perfetto.
2: Bagno.
0: Sei una merda. Sei una brutta
1: però
0: merda.
1: Però è resla.
0: L'ho lasciata mia moglie, mamma mia, aiuto. Beh,
1: tanto è infrangibile, no?
0: Sì, sto cazzo, è infrangibile.
1: Pensavo fosse infrangibile.
0: Ma va, tutte cazzate, quella la spara cagate, va, si rompe tutta. La merda.
1: Si sbriciola proprio mentre
0: ma
1: vai.
0: Sì, i pannelli di acciaio sono appiccicati con lo scotch biadesivo.
1: Che cazzo è di marzapane la macchina? Cos'è la strega di Assolegrete?
0: Beh, dovevi chiedere a me se volevi.
7: No, e allora la prossima volta la lo proviamo insieme, dai!
0: La proviamo insieme, fratello.
7: I pannelli che vengono via, dai!
0: Ci sentiamo domani dalle 2 alle 4. Ciao. Grazie a Pippo Palmieri, ciao. La Chicca, la Buccioli, Fabio Lisei, Paolo Nois. A domani, ciao.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
9: Devi arredare il tuo giardino?
10: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E devi dormire sogni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
14: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
13: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
15: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
16: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro.

0: altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ci siamo, ci siamo. Come tutte le sere a quest'ora c'è 105 Mi Casa su Radio 105. Io sono Max Brigante. Benvenuti a Mi Casa, che questa sera è un po' più lontana, nel senso che io e Simone non siamo nella stessa Mi Casa. Cioè, siamo nella stessa Mi Casa, ma non fisicamente insieme. Ciao Simo, come stai?
1: Buonasera, ti vedo attraverso un monitor, mi fa un po' strano, ma vabbè, mi ci abituo in questi
0: strano,
1: giorni dai.
0: Però devo dire che la resa, sia audio, che io sento benissimo, insomma, sì. Spero che poi sia così anche chi ci ascolta in questo momento, in macchina o a casa, è ottima. Ma anche la resa video... Sì. Sembriamo, dai, più o meno nel solito studio di 105 Mi Casa. In realtà sono a Roma e oggi riflettevo perché vengo spesso a Roma per lavoro, per cui in qualche modo non voglio dire che Roma sia diventata una seconda casa, perché forse è troppo, però ci sono dei luoghi, e oggi riflettevo su questo, e infatti ho mandato dei messaggi nel pomeriggio a Simo e Nadia e ho detto stasera voglio parlare di questa cosa. Riflettevo sul fatto che ci sono dei luoghi che non sono quelli dove noi siamo nati, ma forse per una questione di energie, non lo so, ci fanno stare molto bene e quasi inconsapevolmente noi ricerchiamo. E qui a Roma ho almeno un paio di questi posti, che sono tanti.

0: E avere, come dire, due tane del cuore, due posti caldi, due posti dove senti che le energie si riequilibrano, dove senti che il respiro va via molto fluido, dove senti che magari se sei un pochino stressato, quel posto lì improvvisamente, insomma, ti porta via la parte più negativa delle tue energie e te ne restituisce altre di positive. Insomma, ho proprio realizzato che qui a Roma ho una serie di situazioni di questo tipo ed è molto bello. E sono sicuro che un po' tutti hanno luoghi che non sono per forza, che ne so, un luogo pazzesco, incredibile, le cascate del Niagara. No, a volte è una pescheria, no? Però è perché a volte sono anche le persone che ci fanno stare bene. E, insomma, questa cosa qui la trovo veramente unica, bella anche da ricercare, e vorrei farci una puntata. Per cui, Simo, pensaci anche tu, quali sono i tuoi posti, mm-hmm. ma ripeto, non per forza deve essere un posto dove, che ne so, vai in vacanza, che allora è un posto bello perché proprio è anche da un punto di vista naturale bellissimo. No, mi hai capito, ci sono a volte è un bar,
1: sì,
0: a volte
1: stavo pensando proprio a quello, perché soprattutto adesso che prendo la palla al balzo, che sei a Roma, ne ho uno a quale sono, cioè non è proprio un bar, beh, dopo te lo dico.
0: Romano anche tu?
1: Romano
0: anche
1: sì.
0: Tu, romano anche
1: sì.
0: Tu. Pensateci anche voi a casa, anche voi in giro, anche voi in macchina, anche voi in palestra, perché poi ve lo chiediamo al 342 41 15 105.
2: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Non conosco bene la storia di questi ragazzi, di questi Jungle che abbiamo sentito con questa prima canzone, la nostra prima canzone questa sera qui a 105 Mi Casa. So che sono due produttori londinesi, ma non conosco bene il loro background. Però mi collego alla musica perché abbiamo iniziato la puntata parlando di luoghi magici, di luoghi dove ci si ritrova. E io ho detto che sono a Roma, stasera sono a Roma, sono in diretta da Roma e qui c'è un luogo che è proprio uno studio di registrazione ed è uno studio di registrazione che si trova sotto una basilica a Roma. È una basilica che non mi ricordo mai il nome, me lo sono dovuto segnare, la Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria, e sono degli studi incredibili perché sono stati fondati negli anni 70 e non è che sono stati fondati proprio da delle persone a caso. Sono stati fondati da Ennio Morricone, il suo manager, collaboratore storico Enrico De Melis e una serie di altre persone. E negli anni 70, per cui sono passati 56 anni. Sono come li hanno fatti. Quindi sono degli studi che quando ci entri senti tutti quei 56 anni, li senti nelle pareti, nei materiali, negli odori, negli strumenti. È pieno di strumenti analogici che trovi un po' così, non dico buttati lì, ma quasi nei corridoi o negli studi, in un angolo, dove ti giri, trovi qualcosa di incredibile. E poi per gli appassionati della musica, chiaramente inizi a pensare che cosa hanno fatto lì, no? Dagli anni 70, gli aperti Morricone. E allora ho chiesto a Simo di oggi prendere una colonna sonora e di suonarla per favore, perché quando uno si chiede ma chissà che cosa hanno fatto qui dentro, è tra le varie cose che hanno fatto lì dentro, per esempio c'è questa colonna sonora. Ne ha fatte tante altre, Morricone, però questa è una delle più famose, quella di C'era una volta in America. E tutto questo, insieme a quello che vi raccontavo prima, insieme agli odori, insieme a quell'arredamento, fa magia. Io mi sono ritrovato tanti anni negli anni, mi sono ritrovato tante volte negli anni a lavorare in quegli studi e li ricerco perché quando posso torno lì, perché evidentemente quella magia che si respira mi fa star bene e forse fa star bene anche un po' il mio lavoro che devo fare lì dentro. Per cui uno dei miei luoghi del cuore sui quali riflettevo oggi pomeriggio, che poi mi hanno portato a fare questo tipo di puntata, è proprio questo studio di registrazione molto grande, sono credo 1000 metri quadrati, forse qualcosa anche di più, quindi questi studi di registrazione dove si respira magia, si respira storia e si respira questa musica che c'è in sottofondo, che tanti anni fa, tantissimi anni fa, è stata realizzata proprio lì dentro. Simo, tu avevi un altro posto invece a Roma.
1: Vabbè, ma adesso non posso raccontarlo dopo questo qua di Ennio Morricone.
0: No, cazzo. Ma è bello così, è bello perché non conta. Adesso, questo è un posto un po' alto in effetti. Io ne ho anche altri a Roma, Ho un'osteria a Centocelle che è proprio, che ci
1: ma
0: devo andare.
1: Guarda, senza offesa.
0: Sì, togliamo il maestro. Togliamo
1: il maestro,
0: perché
1: mi sentivo un po'. Allora, io, dato che ho passato un po' di tempo a Roma negli anni, dato che mia mamma è romana, ho un posto del cuore che è praticamente un laboratorio dove producono i tramezzini.
0: Cioè, allora, sul laboratorio non so perché stavo immaginando il vetro, l'oro. Ma che cosa vuol dire un laboratorio di tramezzini?
1: Sì,
0: ma che laboratorio è?
1: È un laboratorio tipo un forno, diciamo
0: un
1: così.
0: Un forno?
1: Però lo chiamano laboratorio ed, ed è in zona Prati.
0: Ok, beh, giustamente tu frequentavi delle zone un po' importanti
1: quelle,
0: a Roma,
1: giusto
0: così?
1: Sì. Frequentavo quelle.
0: Kid, giusto?
1: Questa cosa qui mi fa ritornare, cioè quando torno a Roma vado sempre a vedere.
0: Ma esiste ancora sto laboratorio?
1: Allora, esiste ancora, si devono scendere. Conta che noi ci andavamo anche la sera tardi, poi negli anni quando sono tornato, che ero più grande, che potevo girare da solo Roma, e la sera dopo aver bevuto magari qualche cosa nei locali andavamo a prenderci i tramezzini.
0: Ma mi mandi poi la posizione? Voglio vederlo sto laboratorio. Tanto adesso rimango qualche giorno qui a Roma. Non parliamo solo di posti romani, eh? Non vorrei avere confuso.
1: No, io ho preso
0: qualcuno.
1: La palla al balzo per parlare di questo posto a Roma, fatalità.
0: Parliamo però proprio di posti come questo laboratorio dei tramezzini di Simone, dove quando ci vai e tu ti senti bene. Io ho questa osteria, a Centocelle, vicino a Centocelle, che non è quasi mai di mano, non è quasi mai comoda per me rispetto a dove spesso sono a Roma, ma mi faccio una vasca in macchina per andarci perché mi sento sempre bene e non conosco neanche bene i proprietari. È proprio tutto un film che mi sono fatto negli anni, perché la prima volta sono stato lì con un mio amico, ho vissuto una serata molto bella e mi sono evidentemente attaccato a quel ricordo e continuo a tornarci. Comunque, l'argomento di questa sera, io sono a Roma, non abbiamo ospiti, quindi ce la raccontiamo un po' tra di noi, è proprio questo, i posti che vi fanno stare bene. Secondo me è utile perché in questa fase dell'anno, dove poi qualcuno fra un po' va in vacanza e molti hanno dove vai in vacanza? Boh, non ne ho la minima idea. Magari tiriamo fuori anche un posto che diventa uno spunto, una suggestione per qualcuno che deve prenotare, fissare, pensare alle sue vacanze.

0: Si dice no, qual buon vento. Buon vento è il titolo della canzone di Jovanotti e Alfa, canzone nuova. Io devo dire però una cosa, magari c'è qualcuno che la riporta a Lorenzo, non so per quale motivo, ma proprio un paio di sere fa facevo un po' di così, andavo random su una piattaforma di streaming, quindi ascoltavo musica un po' a caso e a un certo punto ho riascoltato tutto dall'inizio alla fine Jovanotti for President, che forse Simo tu non è un disco che neanche
1: no,
0: conosci.
1: No, non conosco.
0: È un disco dell'88, quando uscì io avevo 13 anni e pensavo di aver imparato l'inglese grazie a Lorenzo. Peccato che i testi di Lorenzo erano un inglese praticamente inventato in Jovanotti for President, quindi mi ero imparato una lingua che conosceva solo Lorenzo e me lo sono riascoltato tutto e, insomma, chiaramente fa un effetto un po' strano dopo tutti questi anni. Però se siete fan di Lorenzo e non avete quel tassello, 1988, Jovanotti for President, un giovanissimo Lorenzo che non si faceva ancora minimamente chiamare Lorenzo. Andiamo in pubblicità, torniamo fra

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Papà.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: con Sabrina Carpenter in diretta su Radio 105 insieme a Max Brigante, in diretta da Roma. Questa sera sono qui a Roma a trasmettere e la romanità mi ha suggerito il tema di questa puntata. Prima però volevo dire una cosa legata a Madonna, che ho visto una, come posso dire, una brand partnership. Sapete che in radio noi non possiamo dire i nomi dei brand e non lo diremo, però ho visto una brand partnership, che è una collaborazione che fanno solitamente le persone molto popolari e influenti, come i cantanti, gli attori, gli sportivi. Sinner per esempio fa molte brand partnership. Ecco, vi ho fatto capire cosa sono le brand partnership e ho visto una brand partnership geniale fatta con Madonna, che è diventata la global ambassador, quindi la testimonial globale di un brand di make-up, ok? Che fino ad ora aveva principalmente come clienti le ragazzine molto giovani. È anche un brand che in una fascia prezzo si colloca accessibile, non so se entry level o no, però si colloca come molto accessibile. E ho trovato geniale, veramente geniale, che quel brand abbia preso come global ambassador Madonna, che è chiaramente fuori target, però crea un cortocircuito. E soprattutto, adesso non so quali siano poi le mire del brand, io me lo sono un po' di mio, mi sono fatto un film, forse il brand vorrà allargare e quindi togliersi magari la nomea di essere solo un prodotto make-up per giovani clienti, e ha preso comunque insomma un'icona che non ha un'età, perché Madonna non ha un'età, un'icona senza età, sempre estremamente glamour, insomma l'ho trovato geniale. Torniamo ai luoghi del cuore che ci fanno stare bene, non sappiamo neanche perché. Allora, ci sono dei messaggi che hanno perfettamente secondo me colto lo spirito, tipo Paola che da Vicenza scrive questo: il mio posto del cuore non è una città, è una panchina sulle mura di Lucca. Ci vado ogni volta che posso, non succede niente di speciale, ma ogni volta torno a casa più leggera. Bello, bisognerebbe, noi non lo facciamo in questo programma, bisognerebbe chiamare gli ascoltatori e farsi raccontare un pochino di più del perché quella panchina lì sulle mura di Lucca rappresenta quello, no? Io forse l'avevo anche già raccontato una volta qui in radio. Ci sono per esempio dei portici a Varzi sta sopra Voghera, per intenderci, Pavese, Voghera, collina, ok? Io andavo da piccolo e quei portici hanno il profumo esattamente di quando io ero piccolino, non il profumo mio, il profumo che io sentivo quando magari avevo 7 anni, 8 anni, e sono passati 40 anni abbondanti. Quando torno da quelle parti, purtroppo molto poco, vado in cammino per quei portici e quei portici hanno esattamente quel profumo, per cui è chiaro che mi favorisce tutto questo una riconnessione con il mio bambino, con la mia infanzia e anche con momenti felici. Ho avuto la fortuna di avere un'infanzia felice e quindi ecco, è più facile. Non so nel caso di Paola se quella panchina sulle mura di Lucca significhi questo o meno. Per me è una piccola libreria a Lisbona, scrive Marco, nel quartiere Alfama o Alfama, non lo so, chiedo scusa, non ricordo nemmeno il nome, ma ogni volta che torno in città passo da lì. Simo, questo a te non poteva succedere, adesso no. Va bene tutto, ma i tramezzini lo comprendo, sì, e ci credo, perché per chi si fosse collegato solo ora, Simo prima ha detto che il suo luogo del cuore è un laboratorio di tramezzini e questo spiega molto di lui, ma una libreria, se tu mi avessi detto una libreria a Lisbona, io non ci avrei creduto.
1: No, a Lisbona, beh, allora, qua cioè magari giù a casa a Bordighera può anche essere, dove... Ma
0: no,
1: sì, la libreria che poi magari...
0: Un'edicola magari.
1: La cartoleria. Tipo,
0: un'edicola per quei giornaletti che compravi no, tu. Sì, forse.
1: Quelle delle figurine, le figurine.
0: Io avrei potuto fare un po' il figo dicendo che c'è una libreria a Venezia che è incredibile, perché è incredibile. L'ho vista di recente, l'ho scoperta di recente, non sapevo ci fosse una delle librerie più antiche al mondo lì a Venezia, su una mezza barca, insomma, bellissima. Però no, non è un mio luogo del cuore, semplicemente un luogo che ho visitato e che chiaramente molto iconico e affascinante. Andiamo a Bologna? Andiamo a Bologna, che è un posto che ci piace tanto. Il mio posto del cuore, scrive Giorgio, è una trattoria sulle colline marchigiane. Ah no, non è Bologna questo. Scusate. È una sulle colline marchigiane dove mangiavo con mio padre. È uno di quei posti dove il menù non cambia da 20 anni, per fortuna. Vabbè, ma lì credo che ci sia un po', come dicevo io prima, per Varsi, no? Il ricordo del fatto che mangiavi con tuo papà e quindi ti si riaccendono tutta una serie di cose meravigliose se hai avuto la fortuna di avere un bel rapporto, per esempio, con i genitori. Arriva un pezzo che insomma è destinato a fare bene quest'estate, di Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo.

0: Manu Chao di Me Gustas Tu. Che cos'è un sample? Prendere un sample vuol dire prendere un frammento, una porzione di un'altra canzone e su quella porzione costruire una nuova canzone. Però è chiaro che hai preso un pezzettino di un altro, ti sei fatto ispirare, ti devi accordare con quell'altro, no? Da un punto di vista editoriale e magari anche discografico, insomma devi prendere un accordo. E siccome Manu Chao è molto molto utilizzato per appunto per ispirazione, non a caso penso abbiate tutti nell'orecchio Mettimi il pezzo dell'anno scorso di Alfa, Simo, per favore. Anche Alfa ha utilizzato il sample di Me Gustas Tu. Come ha fatto? Picciandolo un po', sentite che la canzone è più veloce. Però sotto la chitarrina è quella lì, il giro armonico è quello. E quindi insomma, Me Gustas Tu non si può dire che non abbia ispirato Alfa, non si può dire che non abbia ispirato Karol G nel pezzo che abbiamo sentito poco fa. Dovete sapere che c'è un sito, ve lo spoilero, magari vi interessa, si chiama Who Sampled, cioè chi lo ha campionato, che ti svela tutte le canzoni. Quando tu senti una canzone dici ma quello lì ha preso un pezzo di un'altra, tu vai su Who Sampled, vai sul sito e ti svela tutti i campioni, tutti i sample. Allora ho messo Me Gustas Tu di Manu Chao e ho visto che è stato saccheggiato anche da Chris Cab nel 2016, ho visto che è stato saccheggiato da Mike Towers nel 2020, giustamente ci segnala il sito, da Alfa nel 2025, e poi anche da un po' di artisti non così diciamo famosi qui da noi, però vedo almeno una dozzina di campionature per Me Gustas Tu. Secondo me ci sono delle canzoni di Manu Chao che sono state campionate ancora di più. Come si chiamava? King of the Bongo? King of the Bongo?
1: Sì, era Bongo Bongo.
0: Bongo Aspetta. Bongo? Com'è che si chiamava quella canzone?
1: Aspetta.
0: Quella credo che sia stata campionata, secondo me, 100 volte almeno.
1: Questa qua.
0: Ecco, come si chiama questa? Bongo Bong?
1: Bongo Bong.
0: Bongo Bong, secondo me è questa. Fammi provare proprio così in diretta, In diretta, lo metto sul sito, bene. Vediamo Bongo Bong, vediamo cosa viene fuori. Allora, trovata. Vediamo quante volte l'hanno campionata. Eh sì, una lista infinita. Intanto mi ricordo una cosa. Io prima ho detto, come si chiama? King of Bongo, no? Ho detto King of the Bongo perché erroneamente il pezzo originale non è nemmeno questo. Cioè Manu Chao quando fa questa canzone campiona se stesso, perché la canzone originale dei Mano Negra, del gruppo quindi di Manu Chao, all'inizio anni 90 fanno una canzone famosissima che è King of Bongo. Da King of Bongo venne preso poi Bongo Bong e tutti i vari campioni. Sto leggendo in diretta, Robbie Williams per esempio con Lily Allen ha campionato nel 2006. Lou Bega ha fatto un bel successino anche lui nel 2021, ma ne vedo proprio una marea. Mario Winans l'ha campionato nel 2004. Mario Winans è uno che campionando un po' a destra e a sinistra è riuscito a fare dei bei successi, Manu Chao stesso si è autocampionato almeno 3-4 volte, ma questa è un po' una cifra di Manu Chao. Rita Ora nel 2018 ha campionato la stessa canzone. Ce ne sono tantissimi, sto cercando solo di vedere artisti più famosi, però veramente in tanti hanno preso questo sample. Vabbè, abbiamo un po' così deragliato, torniamo a parlare di luoghi del cuore non appena insomma rileggo un po' di messaggi. Intanto vi facciamo sentire Tame Impala con Jenny, la versione remix di Dracula.

0: belle le ragazze, canta San Giovanni in questa canzone con Clara, le ragazze in diretta su Radio 105 con Max Brigante, Cessimo J in regia. Questa sera siamo distanti, vicini, no, come si dice, lontani ma vicini, si dice così solitamente quando...
1: Sì, va bene uguale.
0: Quando tu sei lontano,
1: vai,
0: no?
1: Vai
0: no, ma quando tu sei lontano per lavoro magari devi mandare un bel messaggino al tuo compagno, alla tua compagna, scrivi lontani ma vicini,
1: un
0: così
1: giorno...
0: si dice.
1: Esatto, però un giorno pubblicheremo un estratto della chat...
0: Sì.
1: Così da far capire quanto siamo vicini, lontani, lontani e vicini.
0: Sì, va bene, va bene.
1: Fa
0: ridere la nostra chat.
1: Esatto, proprio per quello.
0: Io spero che non finiscano mai nei files. Sai che ultimamente sono usciti dei files un po' pericolosi.
1: Sì, lì forse sono chat un po' diverse, però
0: sì,
1: comunque,
0: no, signora, signora, mi sono spiegato male, completamente diversi,
1: E quindi...
0: Però diciamo che se uno leggesse le nostre chat, se senza un minimo di spiegazione rimarrebbe male, per esempio, ai toni che usa Simo spesso.
1: No,
0: e quindi, quindi meglio. Andiamo avanti, Simo,
1: sì,
0: leggiamo
1: vai,
0: qualche messaggio.
1: Leggi messaggi.
0: Abbiamo chiesto di raccontarci alcuni vostri posti del cuore, ma del cuore veri, cioè posti che quando sei lì senti che la tua vita va meglio, non si sa perché. Andrea dice una sacrosanta verità, pensateci, lui dice una stazione ferroviaria. Per lui è quella di Santa Margherita Ligure. Ogni volta che scendo dal treno mi sento immediatamente in vacanza. È vero, le stazioni. No, le stazioni, sì, le stazioni. Ce ne sono, no? Quelle che quando vai lì... Forse anche perché ti ricordi di quando ci andavi, quando eri più giovane, magari veramente ci andavi per vacanza. Poi da adulto non è che ci vai sempre per vacanza, però scendere ti dà, mettere giù i piedini dal treno ti dà quella sensazione lì. Chiara, un minuscolo bar a Parigi vicino al Canal Saint-Martin. Non c'è nulla di straordinario, ma lì ho passato una delle settimane più felici della mia vita.
1: Beh, a Parigi è già straordinario, quindi.
0: E dici poco, dici poco. Dalla, cos'è che canta in Felicità? Dice, Felicità. Su quale treno della notte passerà? Quindi Dalla, quando dice quello, racconta una sacrosanta verità. Racconta che la felicità è un po' passeggera, viaggia su un treno della notte, comunque viaggia. Per cui dici poco, una settimana felice, chi ce lo raccontava? La nostra amica Chiara. Chiara, una settimana di felicità, è giusto che sia dentro di te, che sia rimasta dentro di te, ed è giusto che tu ogni tanto vada in quel bar a Parigi, vicino a quel canale, per... riprenderti, risintonizzarti su quella settimana felice. Bello, mi è piaciuto molto questo racconto di Chiara. Arriva Kelani adesso con Asher, il pezzo si chiama Shoot.

0: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
1: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
2: Cinque Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
2: Vi aspettiamo!
3: Gli Squizzati di 105!
4: 105
2: 105
4: 105 Che storia!
0: Radio 105.
2: Che storia!

A metà degli anni 90, nel 1995, Diana King cantava Shy Guy ed è l'ultima canzone di questa puntata romana di 105 Mi Casa, perché insomma io mi trovo a Roma e abbiamo utilizzato Roma anche per parlare di luoghi del cuore. Poi sono arrivati tantissimi messaggi, non ne ho letti molti, mi scuso di questo, ma prima di chiudere leggo un messaggio di un amico che ci parla di una terrazza a Positano, perché mi dà lo spunto per chiudere con un pensiero positivo. In realtà, scusate, non è un amico, è Valentina, che parla di una terrazza a Positano. Non vi dirò, dice Valentina, quale, perché, no, vabbè, vuol dire non vi dirò perché ci tengo troppo. E noi non glielo chiediamo. Però dice una grande verità, Valentina, dice: da lì vedo il mare e per un'ora il mondo può aspettare. E allora il pensiero col quale io vi lascio è proprio quello: cerchiamo dei luoghi che riescano a mettere in pausa il mondo. Quello è il luogo giusto, perché in un contesto come questo, dove non ci si può mai fermare, dove non ci si può mai disconnettere, dove se non sei iperperformante ti senti che il mondo ti sta lasciando indietro perché quell'altro invece è iperperformante, ha appena postato una cosa incredibile, ma quanto è bello invece trovare un posto dove tu schiacci quelle due barrette verticali, la pausa, e metti il mondo in pausa per un'ora, un'oretta, e tu ti godi quella vista del mare da quella terrazza a Positano, come la nostra amica Valentina. Amici, vi lascio al 105 Night Express. Grazie per questa sera. Ci sentiamo domani dalle 20 alle 21 qui a 105 Mi Casa.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: come tre gambe.
1: Ragazzi, non è colpa mia, ma ho il bastone.
2: È la carota.
1: Ho il bastone, cosa avevi capito?
0: No, no, io nulla, guarda.
1: Ma scusa, ma io non
2: allora. Ecco che comincia 105 Friends. Da tempo, eh?
1: Cioè, quando avete finito di fare. Allora.
0: Ma io non ho fatto niente.
1: Riassumiamo, allora giovedì e venerdì tu sei mancato ed eri a Poggi Bonsi. È mancato, poi è risorto. E venerdì ho visto delle foto con te vestito da papa, no, vestito da presidente della Repubblica con le bandiere, con
0: che roba, bella location, tra l'altro.
3: Biblioteca del sindaco pescatore, quando
1: che,
3: mi capita più.
1: Che hai sbagliato perché in onda non si vedeva così bene, perché in onda tu tenevi la telecamera molto vicina per inquadrare il volto, certo. Mentre nelle foto si vede tutta la scrivania.
3: Era proprio una biblioteca, quella, classico mia. Proprio da messaggio a reti unificate.
0: Quanta formalità, mamma mia.
3: Ma poi la cosa bella è che subito fuori da lì c'era il mare, il contrasto assurdo, che sembrava un posto romano da istituzioni.
1: Mi ricordavi benvenuto presidente.
3: Sì, poi è vista anche la pettinatura.
1: Poi invece addirittura venerdì Manola non c'era perché stava preparando il concerto, perché lei deve imbullonare, devi avvitare il palco.
3: Com'è andata? Com'è andata?
0: Baia Domizia era una location splendida.
3: Patrizia, la più bella di Baia Domizia.
0: Volevo ringraziare veramente tutti per l'accoglienza, perché ovviamente ci hanno trattato proprio con i guanti. Hanno fatto mangiare benissimo.
3: Accoglienza campana, ragazzi.
0: Di cosa stiamo parlando?
1: L'altra
3: campana.
0: L'altra.
3: Sentiamo l'altra campana.
1: No. Comunque dobbiamo ringraziare anche Dario, perché c'era anche Dario con te, giusto,
0: c'era
1: corretto?
0: C'era anche Ludovica Frasca, c'era... che era tra il pubblico.
1: Va bene.
0: Sì, sì, eravamo un bel gruppetto.
4: Fermalo
1: perché?
4: Fermalo.
1: Cosa sta per dire?
3: No, stavo leggendo un messaggio.
4: Ma ecco.
3: Senti, e quindi, no, sono contento che poi, quando io, che sono di quella regione, anche Tony, sentiamo parlarne bene, no? È sempre per noi un motivo di vanto, di orgoglio, perché è proprio così.
0: Aspettavo un pubblico caloroso, perché devo dire che non mi hanno mai deluso da questo punto di vista, però così accogliente, insomma, non è mai scontata come situazione.
3: La mozzarella l'hai mangiata? La mozzarella?
0: Non solo l'ho mangiata, ho preso due belle treccione da 1,5 kg, le ho portate a casa.
3: Due ricottine.
1: Quelle puoi mettere le treccione, una sull'anca destra, una sull'anca sinistra, è inutile mangiarle. Tu le metti direttamente lì senza, si trasformano.
0: Guarda,
1: allora una e quattro ore di palestra a sinistra, quattro ore a destra.
0: No, le ho portate a cena a casa di amici, ho fatto un figurone.
1: Hai fatto ingrassare gli altri, vabbè.
3: Tra l'altro io e Manola siamo andati nei due litorali, diciamo, dove si fa la mozzarella, perché si fa sia dove stavo io nel Cilento,
1: sia dove sta
3: qui. Anch'io ho portato una a casa che era grosso come la testa di Comodo.
1: Perché non le portate a noi?
3: Avevo pensato di portarla, ma tu non mangi niente.
0: Ma tu sei uno sportivo.
3: Mangia le granaglie, e poi due giorni sarebbe diventata non troppo fresca. Per
1: e
3: quello
1: poi
3: non lo
1: ti dico la verità, Lidia, buongiorno.
5: Buongiorno, io l'avrei mangiata.
1: Appunto,
5: comunque.
1: Anch'io, basta non dirlo a mia moglie, non dirlo in onda. Scusa, io posso mangiare.
3: Ma da venerdì mattina ci ho pensato, a oggi non sarebbe stata più fresca.
0: No,
3: quella l'ha mangiata frescona.
1: Sai, invece, i mariti normalmente a un certo punto della vita, quando hanno il colesterolo alto, hanno problemi, c'è la moglie che
0: rompe
1: le
0: balle. La mia
1: proprio preventivamente, lo fa da 20 anni a questa parte. Vabbè.
0: Comunque ho imparato finalmente che la mozzarella va sicuramente comprata e poi conservata fuori dal frigo.
3: Certo.
0: Se la metti in frigo, va
1: tirata fuori un po' prima.
3: E devi metterla un po', anche addirittura qualcuno la mette nell'acqua calda, in una coppa di una zuppiera di acqua.
0: Devo
3: calda.
0: Dire che è un'altra cosa, conservata in quel modo lì. Io la mettevo subito in frigo, un po' mi perdeva.
3: Frigo ammazza
0: il gusto.
3: Tutto, ammazza i sapori.
1: Se tu poi la metti nel microonde, la mozzarella, ancora. Se la metti.
3: Ma io ogni tanto.
1: La metti nel microonde?
3: Quella del supermercato, sì. Ogni tanto la metto 5 secondi nel microonde.
1: Ma questa per sterilizzarla.
3: Un po' anche per
0: quello. Evitare di avere problemi, ecco.
3: Vabbè, comunque siamo tutti tornati a casa e quindi il programma riassume, diciamo, la sua forma tipica degli ultimi tempi, almeno.
1: Sì.
3: E oggi è un lunedì, quindi parliamo tutti di
1: anche
3: ciò che abbiamo fatto.
1: Anche se poi dall'8 di luglio, dopodomani, noi andiamo in ferie. Lidia, confermi?
5: Confermo.
0: Come vai in ferie?
3: Non lo sapevi, Manola? Fai tutto,
0: no, non ho
3: tutto
0: capito,
3: luglio
0: scusa,
3: da sola.
0: A me non hanno comunicato nulla, quindi
1: ma
0: io devo rimanere al
1: qualcosa?
0: Posto vostro. No, tra l'altro. Io immagino cose e chiedo conferma.
1: Immagino
0: capito?
1: Cose
0: così.
1: Che
3: però
1: Manola
3: che
1: non sa.
3: Ha sbarrato l'occhio come una che per un attimo
1: ci ha creduto.
0: No, mi ha preso un colpo, dico scusate,
1: ma perché lei si aspetta di tutto dall'azienda?
0: Sì, ormai sì.
1: Ormai quando era Baia Domizia che le hanno detto devi tu